Come sempre la grande musica e le belle formazioni che andiamo a ripescare con piacere dal passato in quello che è l'appuntamento Rewind. Mad About You si chiama la canzone del 2000 di questa grande formazione belga, gli Overphonic, che uscivano all'epoca con questo singolo, ma con un album bellissimo, terzo album, si chiama The Magnificent Three, che contiene poi tra l'altro tante belle tracce che pian piano avremo anche modo di ascoltare in questo appuntamento come sempre dedicato al passato. Tra mezz'ora ritorna Rewind.

Lei è bellissima, lei è un'attrice e anche una modella, Suki Waterhouse, con questa canzone, insomma, che abbiamo ritrovato con piacere anche questa sera. Si chiama Teeny Racing, da questo album Loveland, che va a celebrare naturalmente non solo questa bella voce, ma questa bellezza che potete naturalmente guardare anche nel video di questa canzone. Beh, singolo che poi descrive, insomma, l'amore in quella che è la natura caotica, naturalmente, dell'amore, in perfetta contraddittoria, dice l'artista, dei rapporti sentimentali, va a celebrare quella che è l'idea di scegliersi ogni giorno nonostante quelli che sono i litigi e i difetti che purtroppo accadono, ma fanno parte naturalmente di una storia d'amore, di una love story. Grande singolo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, tra pochissimo vi lancerò i contatti. 18:20, un ospite, si chiama George Merck.

0: La tua aranciata amara. Beh, le storie iniziano ma anche finiscono. Questo è un po' il racconto anche di Fra Quintale con questa canzone che parla proprio della fine di una storia d'amore e di questa aranciata che diventa amara con le lacrime che cadono nel liquido, insomma, rendendolo poco gradevole, insomma, come la fine, tra l'altro, di una love story. Storie che vanno, storie che vengono, in questo caso l'abbiamo ritrovato nel testo di questo bel ritorno, appunto quello di Fra Quintale. Saluti a Cristina, buona serata, grazie per il tuo messaggio, naturalmente ben ritrovata anche a te con la musica e i successi di Cittadella. Breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra.

0: la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Lui si chiama Mike Towers, portoricano, lui è un rapper, un cantante, insomma, che sta avendo grande successo anche perché è considerato, pensate, uno dei leader mondiali della musica urban latina e soprattutto rinominato per la capacità di fondere reggaeton e anche trap, sta avendo grande successo perché vanta, pensate, miliardi di streaming su quelle che sono le piattaforme digitali, grazie un po' appunto alle sue hit globali che hanno riscosso grandissimo successo. Quindi una delle belle novità che come sempre ogni mezz'ora ritroveremo all'interno del nostro appuntamento dedicato alle news. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andri e saluto il nostro Piero Caffio che mi accompagna alla parte tecnica. Devo salutare anche gli amici della replica che in tarda serata ci seguono. Poi vi ricordo come sempre il 339 680 6868 se volete inviarci un messaggio. Altra bella novità, c'è Irama.

Cabana Cabana. Beh, ritorno estivo per quest'estate 2026 per Irama con questa canzone che poi insomma fa parte di quest'album Antologia della vita e della morte. La canzone racconta quella che è una notte di seduzione, passione, forte attrazione tra due persone che si cercano in mezzo alla folla durante una serata estiva. Questo è un po' il racconto, il significato di questa canzone e di questa bella novità che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18:20, altra bella novità qui all'interno di Driving. Questa è Sienna Spyro.

0: Si celebra l'amore material, Material Love, con questa bella canzone di Siena Spyro, che poi fa parte della colonna sonora e del sequel del Diavolo Veste Prada, Il Diavolo Veste Prada 2, che contiene naturalmente questo bel singolo che tra l'altro vi abbiamo anche proposto e lanciato come bella novità. Allora, abbiamo un ospite tra pochissimo. Beh, lui è il figlio, pensate, di Rita Pavone e anche Teddy Reno, si chiama George Merck, ha realizzato un bel singolo, adesso faremo tra pochissimo una bella chiacchierata con lui, ascolteremo anche il nuovo singolo. State con noi tra pochissimo con George Merck in diretta su Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene, senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, i consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai.
0: Certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo anche a Londra per un po' di tempo,
1: sono,
0: no?
1: Stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020 pre-pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche, nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai

0: firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo dire,
1: è particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. Io gli ho dato questo brano a mia mamma dicendo: senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. Chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone, Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, e quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina,
0: sull'autostrada, sfrecciando finestrini abbassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando a ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale: un sogno di Giorgio Merk.
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a George Merk.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: vapore il mondo intero.
1: Eccole qua, le canzoni nuove, le belle novità che come sempre ritroviamo in quello che è l'appuntamento New Hit. C'è una bella collaborazione qui, quella di Karol G con Manu Chao, Vayando por el mundo, si chiama la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, e da questo singolo prende anche il via, il titolo naturalmente del tour mondiale che vedrà protagonista Karol G, Vayando por el mundo Tropi Tour si chiama, con unica tappa in Italia il prossimo anno, sabato 24 di luglio 2027 allo stadio San Siro di Milano. Dobbiamo attendere un po', ma sicuramente ne vale la pena per questa grande data e questo grande live di questa artista che sta riscuotendo grande successo. State con noi, tra mezz'ora come sempre vi torna la New Hit. Stare con

0: Ah, che bella, che fresca questa canzone per l'estate 2026. Beh, ritorna Noemi con Tu cosa fai questa sera, canzone che naturalmente ci accompagnerà nei mesi caldi, e singolo che parla poi di libertà, riscatto, riscoperta di quella che è la sensualità femminile all'interno di una relazione non facile, complessa. Questo è un po', insomma, il senso, la linea di questo singolo bello fresco estivo per il ritorno importante di questa bella voce italiana, appunto quella di Noemi. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

grande musica come sempre, grandi successi, grandi ripescaggi in quello che è l'appuntamento dedicato come sempre al passato. Abbiamo riacceso la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per proporvi un classicone incredibile, New Frontier di Donald Fagen. Siamo nel 1983, un album strepitoso, The Night Fly, con una copertina, devo dire, culto, che vede naturalmente immortalato un DJ con una sigaretta, insomma, richiamando i grandi notturni radiofonici di un tempo. Beh, tra mezz'ora come sempre ritorna questo appuntamento, ovvero Rewind, che va a regalarvi come sempre un'altra grande canzone dal passato. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati. Questo è Driving.

Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce. Un paio di saluti. Oh, devo salutare Silvia, grazie per i tanti complimenti che ci hai fatto. Ci guardavi attraverso il canale 94. Paolo, come sempre immancabile, e ben ritrovato anche a te nella nostra serata musicale. Ma so che ci segui durante la nostra giornata. Un saluto anche a Anna Paola, ben ritrovata anche a te con il nostro viaggio serale. Grazie agli amici che mi hanno messaggiato al 339-680-6868. Devo ringraziare anche gli amici della replica che, come sempre, ci seguono in tarda serata, e Piero Caffio che mi ha seguito alla parte tecnica. Oh, ci risentiamo domani, come sempre, se volete, a partire dalle 17 fino alle 19, avremo due ore da trascorrere insieme, naturalmente con tanta musica, tanti successi, e poi avremo anche un artista, come sempre, ad intervistare, a scoprire intorno alle 18:20. In chiusura ci sono The Bowser.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva.
3: Si riferisce al comune di Taranto.
2: Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi.
4: Ministro.
2: È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimermi dal dare giudizi di qualunque tipo perché non sto tocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'azienda europea, leader nel settore della tecnologia green, che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare

0: di Taranto un polo produttivo degli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 30 anni di storia e un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 MW. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio. 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia. La via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe tecnologico verso i mari del nord Europa. Un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato, dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
4: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
3: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Frattin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
4: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
3: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi fondi europei, nazionali e regionali, si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella RUR,

0: 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto. A Taranto si sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Io faccio un applauso qua a tutti,
3: grazie.
2: Ti facciamo un benvenuto, benvenuto. Grazie per essere
3: grazie
2: qua
3: mille.
2: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
3: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando Mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture.
2: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
3: Certo.
2: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
3: Sì, certo.
2: Tolti i tuoi impegni ovviamente perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
3: Sì, Puglia veramente per me è molto importante perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche e mi trovo bene. Perché,
2: e siamo del sud.
3: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
2: Bello.
3: Quello per me è una cosa molto importante.
2: Ed è bellissimo.
3: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulti che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui.
2: È vero.
3: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
2: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
3: Certo.
2: Cantare.
3: Va bene. Noi abbiamo un bel progetto insieme.
2: Questo progetto che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina Yenmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Anet, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
4: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
3: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
4: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
3: Discorso più complesso per lo Stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
4: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso. Continuiamo ad avere un'emergenza urgenza che è quella dell'ex Ilva, non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore, non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto. In particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIOM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione ILVA per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex ILVA che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
7: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio, come socio un fondo estero, quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di FIOM CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La FIOM CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta, non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile. Anzi, negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
9: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
6: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
10: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
6: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
11: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Niki Pezzolla.
12: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nell'Abate. Quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia, proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione vedere crescere diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima diciamo chiaramente la

0: lo swing è, nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti, e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
1: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio, per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat, in collaborazione con Kima Mobilità, e concludere venerdì 12 giugno con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup, momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
2: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme con la musica, con il ballo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
5: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Pararicciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al proprio arco.
4: Una cosa, io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che sembra di stare alle Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente, perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
5: I Giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I soldi per garantire la piena riuscita dei Giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
7: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i Giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i Giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
6: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
1: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla magistranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se ne merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale, la città di Taranto dimostra che ha dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza, per gli atleti ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via Anfiteatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico, rese necessarie per ospitare al meglio l'evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i Giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I lavori per la realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
5: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
4: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
6: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché che richiede, diciamo, un'esperienza maggiore, perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
4: Un appuntamento che, secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
7: Iniziamo ad avvicinarci alla città, perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare, il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in presenza della certificazione rilasciata dal competente servizio dell'ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia, dichiara l'associazione, non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni, collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali dei consumatori.
8: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente, basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
4: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
9: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare i desiderata, i feedback, e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle, questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto, in un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati. Alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2, Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie, ciao.
0: Allora Giorgio, sì, io volevo salutare Giorgio, ma presentaci un po', insomma, il Plus 2.
2: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Su Sedlo,
1: ciao,
2: Giorgio Costantini, e manca il quarto Plus 2, Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che in questo, dopo il Plus 2 è diventato tenore lirico.
0: Bene.
2: E quindi...
0: Allora, Plus 2 è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
2: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci hanno dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
2: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus 2, Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus 2? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione in pratica.
1: Allora, innanzitutto i Plus 2 sono antecedenti a Belen Thomas. Io allora mi chiamavo Angel, ho cambiato diversi nomi. E poi Sue Sedlo e Marina è mia sorella. E Giorgio ai tempi era, ci eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste, e invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo, e niente, da allora non ci siamo più staccati, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era?
2: Sì.
1: Taipei, aveva i manifesti per tutta la,
0: bene,
1: il suo genere, per tutte le strade.
2: Genere neoclassico per pianoforte.
1: È bellissimo, andate a vedere Giorgio Costantini, pianoforte. Marina ha fatto dei dischi che sono andati bene in Messico, in altri posti,
3: sì, diciamo con pseudonimi diversi.
1: Pure lei cambiava
0: ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
2: Sì, Giorgio. Allora, era qualche cosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento dei Plus 2, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica quattro singoli.
1: È un LP.
2: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
2: Era arrangiato da Messi a quell'epoca e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti insomma tra quattro pareti, abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura di particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per una dinamica che si possa confrontarsi con gli altri brani.
0: Sì, perché momento. L'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
1: Ma parli di Survivor?
0: Sì, di Survivor, sì.
1: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare quella, la prima che ho fatto con Mike Francis, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni, perché un primo posto in classifica nell'89 e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stato adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo, avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di Mike Francis, a mia sorella è stata secondo me vincente.
3: Sì, anche se
2: una responsabilità,
3: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Francis, però in questo caso.
0: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che naturalmente questo genere, l'Italo Disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis, qual è il range insomma del pubblico che più o meno vi segue?
2: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, cioè, che l'ha provato, l'ha ascoltato, e sono tutti quanti entusiasti,
1: compresi i DJ.
2: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok e abbiamo avuto certificati da ByteDance oltre 1,5 miliardi di view su TikTok, e sono tutte quante la nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, certo, che hanno cantato, si sono filmati con questo brano.
0: Poi Melody è diventato quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti.

0: pratica, partito in sordina, ma voi avete avuto dei riscontri importanti,
1: eh? E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni.
0: Beh, ma certo. Insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor, magari in futuro, insomma.
2: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
1: futuri.
2: Presenti, anzi futuri, è ancora
1: anzi,
2: più bello.
1: Per me il più bello è ancora deve venire.
0: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo forse, ci state pensando?
2: Sì. Bene. Tanto frequentarci in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
0: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
1: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi della, di Italo Disco e tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco dove insieme a me ci sono Gazebo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla, è uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco e poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, con sempre canto anche le mie cose ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
2: Bene. Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
1: La verità è che andranno al mare.
0: Allora, beh, vi auguriamo naturalmente tanta musica, bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente, tanto live per Belen, tanto mare anche per i Plus 2 insieme alla musica, tante belle composizioni, grazie naturalmente per essere stati con noi e in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plus 2 e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis, grazie.
2: Grazie tante.
1: Grazie Paolo.
2: Ciao.
1: Buon'estate.

dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili, che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, che non è detto che sia soltanto un disabile, ma anche un ammalato, mentre da oggi cambiano le cose. Tre gli emendamenti votati, uno è il suo. Sì. Cosa cambia?

0: verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato il garante della disabilità a livello regionale, effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste.
1: I caregiver potranno ritirare il pass allora, per i disabili?
0: Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in Commissione Servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, gli amministratori di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica.
1: E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto?
0: Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, cioè di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato dal Consiglio Comunale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 6-7 mesi abbiamo finito.
4: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
3: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutte e tre i lotti insieme. Quindi
4: certo.
3: Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
4: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
3: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti. E poi subito dopo avranno completato, però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò. Bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
4: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
3: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che

0: Ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
3: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora,
3: chi ci guarda anche.
2: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kima Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
3: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio strisce blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kima Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine per il pagamento del parcheggio e quindi ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
2: Non però almeno c'è una data. Indicativa,
3: sì,
2: quantomeno.
3: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
2: Quindi nella
3: strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
2: parcheggio H24,
3: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
2: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
3: Assolutamente, penso che l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
2: Grazie Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
3: Assolutamente sì, non appena ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo.
2: Ci tocca.
3: Grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre alle nostre battaglie, ecco.
2: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non solo scontro sul contrassegno unico e disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa,

0: amministrativa e i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura, stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione "Ce l'abbiamo fatta". La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micro navigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata, la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La giunta comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
4: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
3: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo

0: attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del Nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del Sud Italia.
1: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo. Per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai.
0: Certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no, o sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo anche a Londra per un po' di tempo?
1: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020 pre-pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una

0: musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina anche. Io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato. E molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
1: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
0: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare a casa quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
1: Bene.
0: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merk, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
0: Ma
1: devo dire, particolare.
0: Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. Io ho dato questo brano a mia mamma dicendo: "Toh, senti, magari riesci a fare un provino", e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
1: Senti George, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
0: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
1: Bene, allora George, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. George Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, George?
0: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
1: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
0: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
1: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
0: Opere incredibili, sì.
1: Certo, certo. Senti George, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
0: splittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole, caldo,

0: vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi immagino, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina con la
1: sull'autostrada sfrecciando fin fridi ambassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
0: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando a ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
1: Bene.
0: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale. Un sogno di George Merck.
0: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
1: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente Sei l'estate, Breathless Summer, grazie a George Merck.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, e una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. E la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della Polizia Municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
2: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno uno per uno personalmente di questo.
1: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
2: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
1: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietro fronte nei confronti del regolamento, con tre emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lancio di coltelli e altri oggetti, e come se non bastasse, colpi di pistola scacciacani sparati da un balcone. Scene di ordinaria violenza in via Oberdan, dove alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti da un giovane in uno stato di gravissima agitazione psicomotoria. L'ennesima violenta aggressione ha causato danni importanti all'ambulanza e per fortuna nulla di particolarmente grave per gli operatori. L'episodio è stato reso noto dal direttore del servizio 118, Mario Balzanelli. Lasciamo alle forze dell'ordine le valutazioni del caso, le sue parole pubblicate sui social, e alla coscienza di voi tutti una riflessione sulla vita che viviamo al servizio della comunità e dello Stato. È la seconda aggressione che gli operatori subiscono in quella stessa abitazione e da parte dello stesso giovane. Siamo davanti all'ennesimo episodio vile e inaccettabile ai danni di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la collettività, dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Non si può continuare a chiedere al personale del 118, dice Maldarizzi, di intervenire in contesti sempre più difficili senza adeguate tutele, senza il giusto riconoscimento professionale e senza un sistema capace di proteggerlo davvero. Le aggressioni contro il personale, conclude il sindacalista, non possono essere considerate un rischio normale del lavoro. Chi soccorre deve poter operare in sicurezza, con dignità e con strumenti adeguati. Secondo Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo della UIL Funzione Pubblica, questo episodio è l'ennesimo segnale di un fenomeno ormai allarmante che colpisce il personale sanitario e dell'emergenza. Da tempo, afferma Palmieri, chiediamo il riconoscimento giuridico e professionale della figura dell'autista soccorritore, l'introduzione della patente di servizio per gli operatori dell'emergenza, maggiori garanzie, coperture assicurative e tutele legali per tutto il personale del 118. Servono inoltre, conclude il sindacalista, protocolli operativi uniformi su scala nazionale e l'allineamento dell'intero sistema di emergenza-urgenza superando disparità territoriali che oggi producono differenze organizzative e operative

0: non più tollerabili. Non è più accettabile lasciare soli gli operatori mentre svolgono il proprio dovere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una nuova aggressione ad un poliziotto penitenziario nel carcere di Taranto. L'episodio si è verificato quando un sovrintendente stava notificando ad un detenuto condannato per associazione mafiosa un provvedimento di esclusione da alcune attività a seguito di comportamenti violenti ai danni di altri detenuti. La reazione è stata brutale. Il detenuto ha sferrato un pugno al volto del poliziotto facendolo cadere per terra. L'agente è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per lui la prognosi è di alcuni giorni. L'episodio ha suscitato l'immediata reazione sindacale. Il SAPPE, il sindacato della Polizia Penitenziaria, sottolinea come la direzione aveva già chiesto in altre occasioni l'allontanamento di quel detenuto, richiesta caduta nel vuoto. L'episodio mette ancora una volta in risalto la grave situazione in cui versa il carcere di Via Magli. Il SAP ricorda come a fronte di una capienza di 350 posti il numero dei detenuti ristretti a Taranto è di 850. In stanze da 3 posti, fa sapere l'organizzazione sindacale, si è arrivati a sistemare 5 letti. Una situazione che produce un effetto che sa di beffa, perché non avendo i 3 metri di spazio previsti per legge, i detenuti fanno ricorso ottenendo così il risarcimento da parte dello Stato. Ma il SAP segnala un'altra grave conseguenza prodotta dal sovraffollamento. È saltato infatti il principio della suddivisione dei detenuti per reati commessi e questo alimenterebbe una sorta di scuola criminale all'interno di un luogo che invece dovrebbe essere di rieducazione. La richiesta del sindacato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è di procedere allo sfollamento di almeno 200 detenuti e l'invio di 80 agenti di polizia penitenziaria, misure indispensabili, secondo l'organizzazione sindacale, per riportare sotto controllo la situazione del carcere di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oltre 1.500 ricorsi giudiziari in un solo anno, pratiche, carte, contenziosi legali aperti da lavoratori che chiedono solo di vedere riconosciuta la propria malattia. I numeri del 2025 fotografano Taranto come l'epicentro di un'autentica emergenza silenziosa, dove un caso su 3 di denuncia di malattie professionali in tutta la Puglia appartiene a questo territorio. E partendo da questa fredda e drammatica realtà che oggi, venerdì 12 giugno, la memoria si fa denuncia. Nel rione Tamburi l'Associazione Nazionale Magistrati ha voluto portare il dibattito sulla sicurezza fuori dalle aule di giustizia nel 23esimo anniversario della morte di Paolo Franco e Pasquale De Torre. Lo Stato si stringe attorno a una ferita sociale ancora aperta, anche se la risposta della cittadinanza è stata timida.
3: Un caso su 3 di denunce di malattie professionali presentate in tutta la regione Puglia appartiene a Taranto. La provincia di Taranto ovviamente non rappresenta un terzo di tutta la regione, quindi ha un ruolo trainante per quanto riguarda le denunce di malattia professionale presentate. Non tutte possono essere riconosciute naturalmente dall'istituto, per cui c'è anche un fenomeno del contenzioso giudiziario sulle malattie professionali particolarmente ampio e significativo. Ciò significa, ritengo, che in questo territorio c'è un dissidio da ricomporre, cioè quello della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, valori costituzionali che non devono entrare in conflitto tra loro, ma bisogna cercare una composizione armonica di essi.
2: Un problema che per i magistrati non può essere risolto soltanto quando il danno è ormai compiuto. La presenza delle massime istituzioni nel cuore del quartiere Tamburi punta a lasciare un segnale chiaro, cercando di colmare una storica percezione di distanza tra i cittadini e lo Stato.
4: Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino. Abbiamo bisogno però che la cittadinanza questo lo comprenda e ci dia fiducia. Certo, il fatto che non ci sia neanche la comunità parrocchiale e persone del quartiere Tamburi ci fa riflettere, ci deve far riflettere, ma lo Stato c'è indipendentemente dalla partecipazione ad eventi di questo tipo. E questo volevamo dimostrare, e questo e per questo siamo qui.
2: Anche perché l'emergenza ha ormai superato i cancelli della grande fabbrica, se l'agricoltura e l'edilizia restano trincee storiche, la rivoluzione del mondo del lavoro ha aperto nuovi fronti. Gli infortuni

0: infortuni stradali legati al boom della logistica, le aggressioni al personale nelle corsie degli ospedali, i rischi psicosociali come il burnout nei call center sono tutte nuove patologie figlie di una tecnologia che spesso mette al centro la macchina e non l'uomo. Per questo la risposta penale non basta più. L'appello che si leva da Taranto in questo 12 giugno è quello di fare rete tra istituzioni e cittadini, perché dietro ai 1500 ricorsi dell'INAIL ci sono vite, famiglie e una dignità del lavoro che deve essere difesa prima che sia troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l'autore del gesto e proceduto alla sua denuncia all'autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. Nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa il reparto. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, una piaga che continua a colpire ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, mettendo a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL, 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. E questa è la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale della ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio. L'USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ILVA, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un altoforno che credo sia stato sequestrata fino a probatorio oltre un anno fa.
2: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio, lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria di Reni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota la UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
5: Sicuramente, siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al post giochi, ed è anche questo una cosa buona rispetto, insomma, alla paura delle cattedrali del deserto che possono rimanere. Però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi e la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Varese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città, e per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte, se no va a finire come le crociere, no? Le crociere, diciamo, i tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadra in questo momento, giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pugno di ferro del comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine e migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità internazionale. Le disposizioni riguardano in modo particolare le attività commerciali, artigianali e di somministrazione, comprese strutture ricettive, discoteche, stabilimenti balneari e circoli. Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per la raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta, in caso di contestazione, invece, è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti i cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state seguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitetti. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta a Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del Comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro, come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
6: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione, di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura, e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
4: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale, che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
7: C'è anche una progettualità molto più complessa che il SIAB. Stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
4: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
8: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
9: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a Vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica con le sue tre spettacolari discipline: l'offshore con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore con regate avvincenti a ridosso della costa e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama politico istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
10: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sin ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali ma in senso negativo, lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio e un volano non solo per l'economia in senso stretto, ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
2: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'Osservatorio.
11: Oggi qui, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri e strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
2: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
10: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009, a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo che si disputerà a Taranto permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000 quando

0: ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo, ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: Vabbè, ci hanno scelto le stelle.
0: Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è male.

Che racconta è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta nei tuoi...

0: poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Wow!

0: trovato la damigella d'onore!
1: C'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
3: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
4: Estinzione! Non di nuovo!
5: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
0: Dobbiamo parlare. Tablet,
6: ti prego, chiamami Lily.
0: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
6: Io sono sempre in ascolto.
0: Vedi?
3: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
6: Ora in spagnolo.
3: Con los gemelos Jordan. Allora,
7: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
8: Woody.
9: Jesse, pronto?
8: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
5: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
10: Siamo spacciati!
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
9: puoi fare tutto.
8: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
5: Ho fatto prima che potevo.
11: Perché indossi un vestito?
5: Si chiama poncho. Forchi.
8: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
12: Alt! Chi va là?
13: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
12: È passata una vita, cowboy.
6: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
12: Cosa?
11: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
6: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
12: Ci servono rinforzi.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
15: Basti solo ricordare che
8: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
5: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
14: Credi che non sia in grado?
15: No!
14: Bel poncho!
16: È bello che hanno ricominciato a litigare.
17: Puoi dirlo forte.
18: Io in smart working mi trovo veramente bene.
19: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
20: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
21: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
19: Con chi?
21: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
22: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
18: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
19: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
20: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
19: Ah, avete lavorato insieme?
20: Pure oggi, eh.
18: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
20: Alla buon'ora!
18: Che a buon'ora cosa?
20: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
19: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
22: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
19: Rimpiange l'ufficio?
21: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
20: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato
18: smart working?
23: Teletravail.
18: Tele chi?
22: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
19: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
2: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra. La nave!
24: Sto vedendo dritto verso di noi!
25: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
2: Aspetta!
26: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
8: Rufus se n'è andato!
25: Ma non è quello che non sa nuotare?
2: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
8: Sì!
27: Gli umani vivono sulla terraferma!
28: Una bestia che mi renderà ricca!
2: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
26: Porto per la battaglia, Rufus.
2: È ora di agire.
29: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri, oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori, Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador. Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Ciao, siamo i Palasport.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

Bella Visual Radio TV. Your radio. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cosin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua

0: Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro, le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi, destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone, la voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine, nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci, i legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E buongiorno, buongiorno Taranto, al microfono Valentina Castellaneta, dietro al vetro Gis Nicoletti. Saremo insieme a voi in queste due ore per parlare di tante cose, dalla Taranto che sfuma, questo sogno indie, ieri è stata veramente una partita lunga e triste, e poi i tifosi contro lo Iodice, c'è stata questa invasione di campo, e ancora parleremo di spazzamento di spiaggia e mezzi meccanici che mettono in pericolo diverse specie animali e ancora tante altre cose. Ma passiamo direttamente alla nostra rassegna stampa. Sul Corriere del Mezzogiorno si parla dell'incendio sul mare di Ugento, fiamme in spiaggia, evacuati

0: 900 villeggianti, 400 villeggianti evacuati per alcune ore dal resort Vivosa, in cui il chiosco sulla spiaggia ha preso fuoco, e 500 dal camping a fianco. E al centro pagina il libro possibile, Blinda Nevo, la direttrice Santoro, Voci diverse creano dibattito, Liccese contro la sua vice, il festival letterario respinge l'appello all'esclusione dello scrittore israeliano dell'appuntamento di Vieste. C'è stato anche una polemica piuttosto importante. Poi Pagliaro, la sanità e l'IRPEF, i pugliesi sono indignati, raccolte migliaia di firme, e l'ultimatum diviso tre del sindaco al Bari, niente stadio senza piano vendita, nuovo management e un comitato trasparenza. La Gazzetta del Mezzogiorno in apertura, Puglia al centro, Leonardo scommette sull'innovazione tecnologica, turismo, previsioni buone, ma c'è il nodo collegamenti, sanità in crisi e il solito gioco allo scaricabarile, l'analisi di Nicola Rosato. E poi ancora il focus immigrazione e la ricetta di Piantedosi, 10.000 rimpatri nel 2026, Vannacci shock sul femminicidio, non esiste, ma insomma non è proprio così. Ieri il generale Vannacci ha parlato del fatto che secondo lui il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Al centro pagina, abusivismo nei B&B, l'assessore Astrace è finita a processo, tutta colpa del mio ex marito, questa vicenda va avanti. Di spalla Taranto battuto, addio promozione, sconfitta in pieno recupero, aggredito il rosso blu, lo iodice. E ancora stretta sul San Nicola, la palla al sindaco, Bari, Dela inviano le carte alle Cese, l'ultima parola. E adesso ci fermiamo e torniamo fra poco.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

hit, questi erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Sa un po' di anni 70 questa canzone, un ritorno bello, non mi dispiace. Allora, passiamo sulla pagina dell'edicola del Sud. Ex Silva, Conte tuona, dal governo nessuna ricetta. Ieri il presidente del Movimento 5 Stelle è stato ospite del forum in masseria di Bruno Vespa e ha parlato dell'ex Silva. E poi ancora di taglio centrale, Taranto beffato, domina la gara ma Gladiator è promosso in Serie B. E poi ancora di spalla, servono più voli per la Puglia, a dirlo è stato il manager di Italways. Da luglio Napoli, Bari più vicine, questo è diciamo un focus sui treni, mentre vedremo che invece Taranto-Roma sembrano più lontane. E fuoco nella notte, 4 auto è successo a Gagliano. E ancora collegamenti, traghetti green alle Termi, alle sì, Tremiti. E poi passiamo sulla pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, che invece apre col paginone dedicato al Taranto. La disfuma nel recupero, a fine partita esplode la rabbia al 93esimo, l'1-2 del Gladiator, e poi l'invasione dei tifosi e la violenza, aggredito il capitano Lo Iodice. E ancora poi ci sono due punti, uno è la doccia fredda, pali, parate, sviste, un match stregato. E ancora la reazione del mister Danucci, orgoglioso. Pagani invece ha parlato di fallimento. Invece il Nuovo Quotidiano di Puglia anche dedica la spalla al forum di Manduria, spinta di italiani, svegliamo i fondi privati. E il Leonardo invece cresce Mermec e chiude con Siemens. E poi invece di taglio basso si parla delle elezioni provinciali, sfida chiusa, ore verdetti, terminate le operazioni di voto per i consiglieri provinciali di Taranto, quindi della provincia ionica, scrutinio fino a tarda ora, avanti la lista del campo largo, si è conosciuto in tarda notte il nome della coalizione, poi li vedremo nel nostro telegiornale delle 14. Ancora giustizia per Taranto, attacca Ilva in vendita, ferma Urso Lasci, un attacco diretto ad Adolfo Urso, quello di giustizia per Taranto a proposito di ex Ilva. E dopo la conferma del sequestro della F1 da parte della Cassazione, il movimento in una nota chiede le dimissioni del titolare del Ministero delle Imprese. Noi ora ci fermiamo e quando torniamo cerchiamo di capire cosa è successo ieri al Taranto.

0: Questa era Marguerite con la Boss, e sicuramente non è stato Boss il Taranto ieri. Lo chiariamo, cerchiamo di capire che cosa è successo con il nostro Francesco Friuli. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno.
0: Leggo la delusione nel tuo viso, già la vedo proprio.
1: La delusione sportiva sicuramente, no? È inutile girarci attorno, ieri era tutto apparecchiato, come direbbero quelli bravi, per raccontare una festa, raccontare un momento di gioia, che così però non è stato. Sicuramente però ieri, ecco, dobbiamo dire la verità, quello che è accaduto dopo, dobbiamo scindere i due momenti, secondo me, se mi permetti, Vale.
0: Sì, certo.
1: Il primo, quello sportivo, è il Taranto l'ha fallito, come ha detto Pagni, giustamente il direttore sportivo, perché il Taranto non è riuscito a conquistare la promozione in Serie D, che era l'obiettivo poi stagionale della società dei fratelli Larisa e ovviamente anche della piazza. Il Taranto l'ha persa 2-1 per la cronaca, insomma, con
0: al 93esimo, tra l'altro.
1: Al 93esimo, ma sempre dovuto rimontare. E diciamo che in questi playoff nazionali ha vinto la prima partita, poi dopo non è riuscita più a vincere. Ha perso la prima partita in casa a Massafra dall'inizio della stagione, altra beffa. Sicuramente c'è stato un grande portiere, quello del Gladiator, che è salvato il Taranto.
0: Ha parato qualsiasi cosa, posso dire, sembrava un portiere di una squadra nazionale della Serie A.
1: Però era una partita dove si mettono in conto queste cose.
0: Certo.
1: Il fattore ecco, determinante è stato il fatto che il Taranto non abbia trovato tra andata e ritorno quei gol per concretizzare la mole di gioco che è stata costruita. Lì do ragione a Danucci sulla mole di gioco. Di contro, a completamento, va detto che i primi 24 minuti, se è vero che il portiere Merola ha parato di tutto, i primi 24 minuti della ripresa il Taranto, oltre al pareggio, meritava almeno di segnare altri due gol. Però non si fa la storia in questo modo, con i se e con i ma si fa con i fatti. I fatti sono quelli che il Gladiator poi si è ripreso, ha trovato il gol del 2-1, ha evitato i supplementari, ha chiuso la partita in quel modo, con un gol beffa di un ex Giorgio che si è trovato il pallone fondamentalmente sulla testa, l'ha detto lui stesso fuori onda nel dopogara, dicendo: io il pallone me lo sono ritrovato in testa, non so nemmeno io come l'ho toccato in rete.
0: Ma infatti sembrava non si è capito come è arrivata quella palla in rete, è stato incredibile, cioè è stato un gol assurdo.
1: Una maiuscola, direbbero anche quelli bravi. Però
0: il problema è stato dopo,
1: Vale, abbiamo visto delle scene bruttissime, eravamo tutti in campo fondamentalmente,
0: i commentatori, certo.
1: Quindi avevi i diritti per raccontare la partita, quindi c'eravamo sia noi, sia Gisberto, sia gli altri colleghi, e abbiamo assistito a questa piccola parte, perché poi non è che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, questo siamo d'accordo, però questa piccola parte di tifosi che è riuscita ad entrare all'interno del rettangolo di gioco e andare a colpire alcuni giocatori, tra cui lo Iodice, ovviamente quello che è stato, diciamo, visto nelle immagini da parte di tutti.
0: Ma perché proprio con lui? Perché è rappresentativo? Perché è il capitano?
1: Perché in quel momento c'era lui lì e molti giocatori del Taranto erano andati via. C'era stato un momento in cui la squadra ha incominciato ad andare verso gli spogliatoi quando il cancello era stato uno dei cancelli, insomma, dello stadio, si era aperto. Allora gran parte della squadra è andata via. Chi era rimasto seduto in ginocchio e era un po' più lontano rispetto agli spogliatoi ha cominciato ad entrare con calma, ecco. E quello che è accaduto è che il preparatore atletico del Taranto, mi è sembrato, che era andato proprio a dire allo Iodice: dai, alzati, andiamo, tanto la partita purtroppo è andata. E in quel momento, insomma, tant'è che inizialmente, secondo me, lo Iodice pensava anche che volessero addirittura la maglia di lo Iodice, perché lì ha fatto un certo tipo no, e poi dopo invece c'è stata questa.
0: Va bene, grazie Francesco, noi ci dobbiamo fermare, torniamo dopo con i contributi che ci hai mandato. Comunque veramente esecrabile come comportamento e la tifoseria. Sì.
1: perdurabile, da stigmatizzare, tutto quello che volete. Il problema è un altro, e chiudo, anzi chiedo scusa se mi sono preso qualche secondo in più, ma adesso Taranto diventa nuovamente sulle pagine nazionali, sì, social, e non solo, simbolo di violenza, e questo è il gran peccato che ci lascia la partita di ieri.
0: Per una ventina di persone che insomma non raccontano una tifoseria che invece è da Serie A, è davvero da Serie A. Grazie Francesco Friuli, ci sentiamo in realtà più tardi.
1: Sì. Più tardi con Onda Rossa Blu faremo l'analisi, ecco, vale, della situazione a freddo dopo quello che è successo ieri, e cercheremo di capire gli scenari futuri.
0: Grazie, e noi ci fermiamo in linea alla regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i

0: Questo era Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68. Io e Gis ce la siamo cantata tutti. Un giocatore si vede dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Forse non ne abbiamo avuti abbastanza. Per sapere se ieri il Taranto ha avuto abbastanza altruismo e fantasia, lo chiediamo al mister Danucci, che ieri è stato avvicinato e intervistato dal nostro Francesco Friuli. Ascoltiamo l'intervista.
1: Siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per andare sia in vantaggio prima ma poi per andare anche in vantaggio dopo, pali, due traverse, un gol annullato che è nettamente regolare, secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi, siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo questo è il rammarico più grande, i ragazzi hanno dato tutto in campo e niente.
2: Senti,
1: quando si perde

0: ben condotta, abbiamo avuto un'ottima, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato di il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol. Il portiere al secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
1: Senti Ciro, sì. Ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
0: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima c'è stato un percorso molto importante. Io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
2: Mister, come commentiamo gli episodi che sono accaduti subito dopo il triplice fischio e cosa è successo negli spogliatoi poco fa, perché sono venuti dei tifosi a parlarvi?
0: Naturalmente sono episodi spiacevoli, sono venuti dei tifosi a parlare, naturalmente la delusione è tanta, la delusione loro è tanta, la nostra è ancora di più, perché noi non ci dormiamo la notte per portare i risultati a casa, per cercare di fare tutto nel migliore dei modi, purtroppo come dicevo prima oggi il risultato è stato... ci ha penalizzato anche troppo rispetto poi a quello che si era visto in campo, dove naturalmente avremmo meritato molto di più. Abbiamo anche spesso e volentieri degli arbitraggi un po' particolari, perché ripeto il primo gol di Aguilera è nettamente dentro, tant'è se vedete il fermo immagine quando la palla è passata da un quarto d'ora già lui sta ancora in gioco, quindi
1: non gli ha dato una spiegazione?
0: No, sono degli episodi naturalmente che in una finale pesano tantissimo, perché in una finale naturalmente gli episodi fanno la differenza e purtroppo non ci è andata bene con gli arbitraggi. Poi giocavamo in casa, nel dubbio, non c'era dubbio perché era nettamente dentro, ma nel dubbio penso che un guardalinea ci pensa due volte, invece male.
3: E invece male, se volete saperne di più dovete aspettare questo pomeriggio alle 15 e guardare Onda Rosso Blu con Francesco Friuli, che vi racconterà tutto quello che è accaduto e quello che è accaduto anche dopo, tutte le analisi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di spiagge, perché ci sono a rischio le tartarughe caretta caretta, ma anche gli uccelli, i fratini.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Sono le 8.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare, prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha invece dichiarato a Fox News che l'accordo con l'Iran ha il potenziale per trasformare radicalmente il Medio Oriente per i prossimi 50 anni.
2: Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e IAEA a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta, rendendosi pronti a revocare alcune sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo la riapertura urgente dello stretto.
3: E dopo l'annuncio della firma di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, apertura in forte rialzo per i listini cinesi. In territorio positivo sia Shenzhen che Shanghai, che guadagnano rispettivamente il 2,03% e l'1,59%. Balza in avvio anche l'Hang Seng di Hong Kong, che avanza dell'1,10%. Prosegue il rally di Tokyo, dove il Nikkei sale al 5,30, e Seoul col Kospi che avanza del 4,72%. Il petrolio è netto calo, il WTI perde oltre il 4% a $81,36 al barile.
2: Spostiamoci al conflitto russo-ucraino, perché ci sono stati massicci attacchi aerei reciproci nella notte. I raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev con 18 feriti, a Kharkiv dove sono stati uccisi 5 soccorritori e altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente la controffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale nella città di Tula, a circa 200 chilometri da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno.
3: Ora la cronaca: una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello Alicata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in elisoccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata.
2: Lo sport: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona a Catalogna. Il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea, clamorosamente, a 3 giri dal termine, sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il...

0: fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. Business.

0: Questa era la nostra new hit di Tonella Piaga con Businessman, e adesso parliamo di spiagge, delle spiagge del litorale ionico in particolare, perché sono state al centro di una dura contestazione ambientalista. La sezione locale della LAC, la Lega per l'abolizione della caccia, ha denunciato l'uso di ruspe e trattori per la pulizia, e noi ora ne parliamo con Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto. Buongiorno De Vincentis.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, in questo periodo, per invogliare i bagnanti ad andare a mare, vengono pulite le spiagge da tutto quello che l'inverno ha portato, tutto quello che le mareggiate hanno portato, che sia diciamo detriti, spazzatura, ma che anche la Poseidonia. E questo significa che alcune specie, come la caretta caretta, rischiano di perdere le loro uova, è giusto?
1: Assolutamente sì. Purtroppo i gestori degli stabilimenti molto spesso utilizzano questi mezzi pesanti per pulire le spiagge in maniera rapida, però questo

0: ovviamente comporta sicuramente una pulizia radicale, ma anche la distruzione di habitat assolutamente necessari per tantissimi animali che utilizzano le spiagge. Vogliamo ricordare sicuramente la nidificazione delle tartarughe, quindi il passaggio di questi mezzi non solo distrugge le tracce, non ci permette l'individuazione dei nidi, ma poi con le pressioni ovviamente provoca la morte dei piccoli all'interno delle camere di deposizione. Oltre poi alle caretta gretta c'è il problema dei fratini. Ricordiamo che la Puglia, nella Puglia c'è la nidificazione di questi animali, di questi piccolissimi volatili, è il 40% di tutta la nidificazione nazionale, solo in Puglia. Questi piccoli volatili che sono altamente protetti nidificano sulle spiagge, lasciano lì 3-4 uova mimetizzate
1: Eh sì, perché
0: e
1: hanno lo stesso
0: quindi
1: colore della sabbia, giusto? Per questo non si
0: sì,
1: vedono.
0: dal punto di vista naturale, insomma, c'è questa forma di protezione della nidiata e purtroppo questi mezzi ovviamente spazzano via tutto. Se poi parliamo della posidonia, delle famose banchette, allora c'è una legge regionale che è la 17 del 2006, che vieta la rimozione della posidonia, ma per una questione diciamo fondamentale, la posidonia è un deterrente, anzi è una protezione naturale delle spiagge. Un metro cubo di posidonia protegge 3 metri cubi, cioè permette di salvare 3 metri cubi di spiaggia. Quindi poi quando ci lamentiamo dell'erosione delle spiagge, quindi la mancanza poi di sabbia, dobbiamo capire che è anche colpa nostra perché andiamo a rimuovere abusivamente, perché è vietato, la posidonia. La posidonia non è un rifiuto, c'è anche un decreto della giunta regionale che vieta la rimozione, ma ne permette lo spostamento dalla battigia a massimo 10 metri in su. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo, se vogliamo solamente fare il bagno o vogliamo comunque avere un'attenzione per il nostro pianeta, per i nostri ecosistemi.
1: È giusto questo quello che dici, però dall'altro canto mi metto anche nei panni dei gestori, dei lidi balneari, che, insomma, o comunque dei bagnanti che non sono invogliati a fare il bagno a mare e loro, voglio dire, il lavoro devono
0: È una
1: garantire.
0: questione, sì, però mi permetto di dire che è una questione solamente di cultura e di informazione. I gestori degli impianti, degli stabilimenti balneari dovrebbero avere più attenzione a fare informazione. Noi siamo sempre disponibili, molto spesso andiamo e chiediamo di fare informazione. Non andiamo troppo lontano. A Gallipoli, ad esempio, una nota spiaggia di Gallipoli ha fatto questo tipo di attività informando i bagnanti e i suoi frequentatori. Bene, negli ultimi 2 anni ha avuto un incremento del 23% dell'affluenza. Per non parlare delle spiagge che al loro interno, durante la stagione estiva, accolgono dei nidi di tartarughe, di caretta caretta. Diciamo, l'afflusso di bagnanti e di gente interessata comunque a vederla, a seguire questo iter è straordinario. Noi lo vediamo quando gestiamo i nidi delle tartarughe durante il periodo estivo, abbiamo un afflusso di gente incredibile, abbiamo anche difficoltà a gestirlo. Quindi è solo una questione di cultura.
1: Insomma, dobbiamo cercare di imparare tutti. Grazie Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto.
0: Prego, grazie a voi e buon lavoro.
1: E noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di... No, c'è il nostro Giovanni Guarino con gocce di memoria. Attenzione, torna!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
5: Cittadella.
6: Rewind.
5: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci tornati. Anzi, oggi mi sono dimenticata che è San Vito. Volevo fare gli auguri di buon onomastico a mio suocero. Scusate, piccolo spazio pubblicità, come direbbe. Ma la musica ci ricorda che adesso è il momento di Giovanni Guarino. Buongiorno.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora Giovanni, io premetto che non so niente, te lo dico, non so niente, ma oggi di che cosa parliamo?
1: Non lo so di che cosa parliamo, parliamo della qualità delle relazioni, per esempio, no? Se ti dico a cazzette.
0: Che significa? Gisse, tu sai che significa? No, facendo di no con la testa. Siamo tutti impreparati, dei ciuccioni.
1: Ah, vabbè, con Francesco sì, vabbè, però... Vabbè, ma non è mai troppo tardi. A cazzette si diceva... Ma vedo come vanno a cazzette i genitori, sì. Cioè, come vanno d'accordo, come stanno bene insieme, come so, se le intendono. Facendo riferimento al paio di calze, insomma.
0: Che sono accoppiate. Sarà che io non lo sapevo perché le scoppio sempre. Le perdo nella lavatrice, sarà quello.
1: E questo, cioè, ci sono diversi modi per individuare appunto le relazioni, i rapporti. E per esempio, accadere quando due appunto si trovano bene, d'accordo, e si devono fare una cosa nelle intese e quant'altro. Invece
0: a set
1: è un altro modo di indicare una relazione. Ma vedi come stanno a set chi le due, quando arriva se vogliono,
0: eh? E che cosa, e come stanno questi a set? Cioè, anche questo modo sono vicini o al contrario?
1: No, vicini, a set, però è più affettivo. Mentre a cazzetta poteva pensare anche a qualcuno che si stava mettendo d'accordo, che facevano cose rispetto ad altri, che loro è una specie di stare insieme, no? Mentre a set vuol dire bene proprio, stretti,
0: okay.
1: Non solo fisicamente, insomma, no? E per esempio, sempre un altro modo poi di individuare relazioni di questo tipo è crosh, sorte da crosh.
0: Non sembra una roba bella, sorte da crosh.
1: Non lo so se sento una cosa bella, è sorte da crosh. È quando ci sta un gruppo di persone, ragazzi soprattutto, ma anche non solo, che sono abbastanza tosti, sono forti, ma non violenti, sono
0: forti insieme. Una bella squadra.
1: Una bella squadra in tutti i sensi, in tutte le direzioni, insomma, e quindi no? Ed erano i modi per indicare le relazioni da chi dentro a cassette, sa fanno, vedi?
0: Ho capito.
1: Ma vedi come sto una set che le dà. Oppure, ma guardano pitte, sorte da crosh. Ed erano tutti modi di indicare atteggiamenti che spesso, che adesso non si usano più.
0: Certo. No, ma io da oggi in poi li userò sempre, te lo giuro.
1: Vediamo come sei rimasto.
0: Vediamo?
1: Facciamo l'esame, che cosa dici? Allora. A set quando lo dovrai usare.
0: A set quando due sembrano flirtare, diciamo.
1: E diciamolo, sì, ecco, sì, diciamo. Ma a set essere anche intimi nelle relazioni senza essere forse amorose, insomma.
0: Ah, quindi un affetto.
1: Sì, affetto in generale.
0: Ok. Cazzette invece quando vanno troppo d'accordo. Da quanto...
1: Esatto.
0: Ok, perfetto.
1: E possiamo
0: sorte della crosca come noi di Radio Cittadella, che siamo uno squadrone. Va bene, grazie Giovanni Guarino. Il telefono tuo ha deciso che non ci dobbiamo sentire più perché ci stiamo perdendo. Noi ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, ciao Giovanni Guerino. Noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di Medimex.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

15 e anche il primo lunedì della settimana del Medimex. Stiamo entrando proprio nel vivo di questo festival che ogni anno cambia un po' il volto della città, lo fa diventare un po' più interessante, anche nonostante qualche disagio, però quest'anno il traffico sulla rotonda sarà diciamo interdetto soltanto sabato e domenica, i giorni dei concerti, per il resto non ci saranno questo genere di problematiche. Allora, oggi la conferenza stampa, ma vediamo un po' quali saranno un po' le attività più importanti, a parte i concerti di sabato 20, dove si esibiranno i Pet Shop Boys e gli Agents of Time, che abbiamo intervistato su Cittadella qualche giorno fa. Potete andare a recuperare l'intervista sul nostro sito, sul sito di Cittadella TV, ma anche sul sito di Radio Cittadella. E poi ancora ci saranno domenica 21 la New York City Redux Band Playing the Music of Ramones, un'anteprima mondiale che celebra i 50 anni del punk a cura di Mark Urselli, e poi i concerti di Slowdive e degli attesissimi Suede. E ancora le strade del Mediterraneo a Castello Aragonese dal 18 al 20

di giugno ci saranno i concerti di Sara Gioielli, artista napoletana che ha avuto collaborazioni con La Niña e Liberato, e quindi sta diventando anche molto interessante il suo percorso. E poi il 19 giugno lo spazio è Davide Ambrogio, cantante polistrumentista calabrese che intercia la tradizione sonora dell'Aspromonte e la ricerca contemporanea. E poi in chiusura c'è questo artista svizzero marocchino che si chiama Sami Galbi, che fonde la musica tipica marocchina con l'elettronica in una performance ispirata ai club contemporanei. Questi sono tutti artisti che provengono dalle ricerche fatte da Diodato, che è co-direttore artistico a titolo gratuito, lo ricordiamo, e tutte le sere al Castello Aragonese ci saranno questi tre concerti prima dei concerti. Poi c'è il mapping al Castello Aragonese, anche questo dedicato al punk, e la mostra al Marta che sarà inaugurata il 17, dedicata sempre ai Ramones e al CBGB, grande storico locale di New York dove si sono esibiti tutti i grandi artisti, non solo punk, tutti i grandi artisti, che purtroppo ha chiuso qualche anno fa. E poi ancora i DJ set venerdì 19 giugno, DJ Reborn allo Spazio Porto, e poi ancora gli showcase indie, pop, rock, urban, ma anche jazz. Insomma, ce n'è da fare, ragazzi, ce n'è da fare in questa lunga settimana dedicata al Medimex. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di treni.

adesso torniamo per parlare di treni, perché c'è stato uno scontro aperto tra la Regione Puglia e il Ministero dei Trasporti sul futuro del Frecciarossa Taranto-Roma. Trenitalia ha chiesto alle regioni, quindi Puglia e Basilicata, un contributo economico per mantenere attivo il servizio, ma il governatore De Caro ha detto no e ha scritto una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo

0: Salvini. Ascoltiamo il servizio.
1: Collegamenti dei treni a Taranto viaggiano di nuovo sui binari dell'incertezza. Al centro dello scontro c'è il Frecciarossa Taranto Potenza Salerno Roma, l'unico collegamento rapido tra la città ionica e la capitale, che oggi però è di nuovo a rischio stop. A far scattare l'allarme è la richiesta di Trenitalia, un contributo economico stabile a carico delle regioni per coprire i costi della tratta, un pedaggio che la Puglia non ha intenzione di pagare. È il governatore Antonio De Caro a scrivere una lettera durissima al ministro dei trasporti Matteo Salvini, definendo la prospettiva assurda e inaccettabile. Per Bari non si possono usare i fondi del trasporto locale per finanziare un servizio di mercato che spetta allo Stato. In gioco, attacca De Caro, c'è il principio di equità territoriale. Isolare Taranto significherebbe creare una pesante frattura economica e sociale. C'è poi l'incognita tempo: tra poche settimane la città ospiterà i giochi del Mediterraneo, un palcoscenico internazionale che non può permettersi il lusso di farsi trovare senza treni per Roma. Dal ministro intanto arriva una prima apertura: Salvini si dice pronto a un tavolo di confronto con il manager di Trenitalia. La Puglia attende, ma la linea resta ferma. Sul diritto alla mobilità, Taranto non farà passi indietro.
0: E non è possibile fare passi indietro, perché Taranto conta solo 2 Frecciarossa e un Intercity per Milano, contro gli 8 Frecciarossa e 6 Intercity da Bari e più un Italo, mentre per Roma un solo Frecciarossa e 2 Intercity che partono proprio dalla stazione di Taranto, a fronte di 5 da Bari e 4 da Lecce. I numeri che confermano un isolamento ferroviario importante risalgono a gennaio, ma sono certa che non sia cambiato molto in questi giorni. La commissione, il comitato per i treni di Taranto, ha intenzione di incontrarsi, e quindi vi faremo sapere a breve che cosa accadrà, perché questa sorta di pedaggio era già stato preso in considerazione dalla vecchia assessora ai trasporti Ciliento, e adesso vedremo che cosa accadrà. E adesso noi ci fermiamo, e quando torniamo parliamo di un aperitivo d'autore particolare.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 1999, Just My Imagination, questo pezzone dal passato. Chi era stata ragazza come me in quegli anni la sa suonare a memoria, con la chitarra e cantare, insomma, va bene, quanta nostalgia. E noi adesso però guardiamo al futuro e andiamo a mercoledì 17, perché ci sarà un importante aperitivo d'autore con Walter Beltroni alla Masseria San Michele, e noi ne parliamo con Vincenzo Parabita. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Grazie per esserti svegliato presto per noi.
1: No, figurati, non è stato per voi.
0: Ah, va bene, c'è da lavorare.
1: È un piacere in ogni caso.
0: Si lavora, sì. Il lunedì, si lavora. E allora, questo sì, aperitivo d'autore con Walter Beltroni, scrittore, regista e politico, è un momento interessante perché, insomma, questo romanzo / Cinecittà è molto carino, molto interessante.
1: Sì, è molto interessante il romanzo, direi è molto interessante l'ospite innanzitutto. Aperitivo d'autore, come dire, ci siamo abituati, abbiamo abituato bene il nostro pubblico in questi anni, in quanto abbiamo ospitiamo i più importanti scrittori e scrittrici italiane, però diciamo il bello di questo format che dura da quasi 11 anni è proprio il fatto che continuiamo a nutrire la meraviglia, quindi ogni volta è come se fosse davvero, al di là di ogni retorica, la prima volta, e siamo sempre molto contenti di ospitare autori di spessore. E stavolta, come ben dicevi, appunto avremo ospite Walter Beltroni. Insomma, non c'è da presentarlo, c'è chi lo conosce come politico, ma c'è chi l'ha conosciuto bene ormai da una ventina d'anni come scrittore, poi anche come regista, insomma davvero un uomo, un intellettuale dei nostri tempi che si mette spesso alla prova come scrittore, e da questo punto di vista è anche abbastanza poliedrico, perché oltre a scrivere romanzi come appunto il Bar di Cinecittà che presentiamo mercoledì, è noto anche per la serie di gialli del commissario Bonvino, ma sono usciti negli anni anche diversi suoi saggi, quindi è davvero uno scrittore a tutto tondo.
0: Poi io ricordo anche un documentario molto interessante che si chiama Gli occhi dei bambini, se non mi sbaglio, in cui raccontava questi bambini completamente diversi, perché venivano da mondi completamente diversi. È uno sguardo interessante del mondo, ma gli chiederai solo del, perché tu sarai il moderatore, sarai tu a intervistare Walter Beltroni, gli chiederai soltanto del suo nuovo romanzo o anche di parlare un po' dell'attualità, che insomma offre spunti.
1: Infatti, sarà una chiacchierata a tutto tondo, veramente parleremo anche appunto, come dicevi, dei suoi lavori da regista. Tra l'altro lo scorso anno, credo, se non erro, è stato già a Taranto a presentare un altro suo lavoro audiovisivo, il film su Lucio Dalla.
0: Sì.
1: E parleremo dell'attualità, perché appunto il Bar di Cinecittà, edito da HarperCollins, si presta molto a parlare dell'oggi, perché è un romanzo che, come Beltroni sa ben fare, racconta la grande storia attraverso le piccole storie di ogni giorno. E questa è una storia che parla della Seconda Guerra Mondiale, di ciò che in quegli anni è avvenuto in una famiglia tipo italiana, ma che davvero può essere il racconto di ogni famiglia di quel tempo, e poi di ciò che è accaduto dopo la guerra fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi è davvero un romanzo che offre tanti spunti per parlare di ciò che è stato quel determinato periodo in Italia, e di ciò che può accadere in ogni

0: Esatto, diciamo che infatti è uno dei fattori, se vogliamo, di successo di questi tanti anni di un format che davvero 11 anni fa è nato come una scommessa, unire l'enogastronomia, i luoghi belli del nostro territorio e la letteratura di qualità. La cosa ha funzionato ed eccoci qui dopo tanti anni. La scelta di questi posti che andiamo ad abitare per una sera è fatta in maniera molto precisa, meticolosa, perché appunto è uno degli obiettivi del format di Volta alla Carta era la valorizzazione di questi dei bei luoghi di Taranto e provincia. Saremo in una masseria, spesso abitiamo per una sera le masserie del nostro territorio. Stavolta saremo a Masseria San Michele a Martina Franca, una masseria del Settecento, veramente come si suol dire in questi casi, che soltanto la visita vale il prezzo del biglietto, perché è davvero un posto pazzesco. E quindi sarà anche l'occasione per i partecipanti per ammirare questa struttura immersa nella campagna di Martina Franca.
1: E allora comprate il biglietto su posto riservato, c'è un link che trovate sui canali di Volta alla Carta. E grazie a Vincenzo Parabita.
0: Grazie a te Valentina, sì, ci sono ancora dei biglietti, so che se insomma sta andando abbastanza spedita la prevendita, vi aspettiamo perché come si suol dire in questi casi ne vale la pena, lo so, lo dicono tutti, però posso assicurare che ne vale la pena esserci,
1: Vabbè, posto
0: quindi
1: bello,
0: appuntamento a mercoledì.
1: appuntamento interessante, certo che vale la pena. Grazie Vincenzo Parabita. E adesso noi ci fermiamo perché questa puntata è arrivata al termine. Grazie a Gis Nicoletti dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che se avete delle segnalazioni potete scriverci a segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio al 339 680 686 e l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
2: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata del ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
3: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese. Il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
2: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
3: La cronaca: una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto che la piccola non era risalita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina per poi riconsegnarla.
2: Mondiali di calcio: allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto con Marocco. Mancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio e Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy, tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy, made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
0: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Mattarella Visual Radio TV. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, lunedì 15 giugno 2026, è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cosin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore e annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.

0: più alla radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Sarà interrogato questa mattina dal GIP Gabriele Antonacci, il 55enne tarantino ai domiciliari per la violenta aggressione di sabato al Santissima Annunziata. L'uomo, difeso dall'avvocato Rosario Orlando, dovrà rispondere delle violenze nate dal mancato ricovero dell'ex suocera. Secondo le ricostruzioni, l'indagato avrebbe prima aggredito l'ex moglie stringendole le mani al collo, poi sferrato un pugno a un vigilante e infine colpito con una testata al volto un medico, fratturandogli anche il setto nasale. L'episodio ha suscitato dura indignazione. L'ordine dei medici, tramite la presidente Letizia Marra, ha condannato l'accaduto definendolo un attacco alla comunità, mentre la funzione pubblica CGL ha chiesto in una nota interventi urgenti, potenziamento degli organici e sicurezza strutturale negli ospedali. Attimi di tensione ieri al Lido Silvana Marina di Pulsano quando un incendio è divampato vicino a Fata Morgana. L'intervento coordinato dai vigili del fuoco e della protezione civile, unito a un improvviso cambio di vento da tramontana a scirocco, ha allontanato le fiamme dal bosco, evitando il peggio. Essendo la zona disabitata e inaccessibile alle auto, si fa strada l'ipotesi anche del dolo. L'episodio riaccende così l'attenzione sulla prevenzione fondamentale per evitare le tragedie dei roghi, come quello avvenuto il 30 luglio 2024, costato la vita ad un'anziana e causato da un piromane, fino a quello del 2025 al disastro storico del 2001. Questo nuovo allarme riapre con forza il dibattito sulla necessità di una sorveglianza costante per tutelare la pineta, patrimonio naturale e fragile ecosistema già profondamente ferito negli anni passati. Parliamo ora delle elezioni provinciali di Taranto. Si è concluso alle ore 23 di ieri sera con un netto rafforzamento della maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano del PD, lo scrutinio per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto, dove il campo largo PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra ottiene 5 seggi su 12. Insieme alla lista promossa dal sindaco Piero Bitetti, la coalizione progressista conquista i 2/3 dell'assise, assicurandosi 8 consiglieri totali. Nel PD spiccano i risultati di Gianni Azzaro con oltre 7.000 voti e Giampiero Strusi con più di 6.000. Completano il quadro i consiglieri eletti nelle liste minori e i 4 seggi per il centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Prima Taranto. L'affluenza alle urne si è attestata all'88,33%. Voltiamo pagina, prende forma l'edizione 2026 del Taranto Beer Fest, la manifestazione estiva dedicata alla birra artigianale, all'intrattenimento e alla gastronomia, che tornerà ad animare il capoluogo ionico dal 6 al 9 agosto. L'evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà ancora una volta nell'area in via Mascherpa, nei pressi del Palamazzola, uno spazio che negli anni ha ospitato numerose manifestazioni cittadine, richiamando così migliaia di visitatori. Anche quest'anno l'accesso sarà completamente gratuito. E tutti i cittadini potranno assistere agli spettacoli, partecipare alle attività in programma e vivere l'evento senza alcun obbligo di consumazione. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Il Taranto perde il treno per la Serie D, perde 2-1 al 93esimo contro il Garator. La formazione di Santa Maria Capovetere è promossa in quarta serie. Per i rossoblù anche l'onta finale, alcuni sostenitori hanno invaso il terreno di gioco e colpito in particolar modo il capitano Lo Iodice. Da comprendere cosa accadrà d'ora in avanti. Approfondimenti nel corso di Onda Rossoblù alle ore 15 sul canale 94. Il digitale terrestre.
3: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
0: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera e Basta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera e Basta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello.

0: Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Partito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Partito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it. Drive.

0: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Pop up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta, mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller. Per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali.

0: E storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che secondo Teheran dovrebbe mettere immediatamente fine al conflitto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere sulla gestione dello stretto di Hormuz, la guerra in Libano e soprattutto il programma nucleare iraniano. Per la premier Meloni, pronti alla presenza navale per riaprire Hormuz. Crolla il petrolio dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Il WTI a meno 4,8%.
1: Una bambina di 7 anni deceduta mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello a Licata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e nel soccorso, non hanno potuto far altro che accettare

0: provocarne il decesso.
1: Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, c'erano dissidi per l'eredità, il movente.
0: Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer.
1: Si cerca nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro e ovunque per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquiliano. Lì, dal 2024, su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dal rapimento al sequestro e all'allontanamento volontario.
0: Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbotto catarinfrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie.
1: Lo sport, l'Italia chiude nel migliore dei modi la propria settimana della Volleyball Nations League 2026, superando gli Stati Uniti al tiebreak e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del programma mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare, giocata a corrente alternata da entrambe le squadre.
0: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta.

0: e ne parleremo insieme a Lia Santa Cesare della Ionian Dolphin Conservation. Poi ancora ritorna il TEF anche quest'anno, poi parleremo della giornata del rifugiato e ancora tante cose. Scrivetemi al 339-680-6868. Adesso si parte con la New Hit
1: Cittadella. New Hit.

questo pezzo, un nuovo pezzo per Harry Styles che torna sempre a sorprenderci. Dance No More, amici, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Anette, 96.5 FM, ma anche sul DAB Plus, sulle frequenze Radio Cittadella. Contemporaneamente siamo in onda in streaming sul nostro sito radiocittadella.it e nello stesso tempo anche ci potete vedere dal canale 94 del digitale terrestre in Puglia e in Basilicata. Adesso continuiamo ancora con la musica. Scrivetemi 339-680-6868, 099-4730-144. Adesso lei, c'è Gaia con questo nuovo singolo, si chiama Bossa Nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra, amici, questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, canale 94-96.5 FM, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso. Anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo AD proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo, che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. L'Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: I Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella.
2: Rewind.
5: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Incognito, Always There, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. E adesso torna il Taranto Beer Fest 2026, anche quest'anno proporrà da giovedì 6 a domenica 9 agosto 4 serate all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento, del buon cibo e soprattutto della birra di qualità. Anche la quarta edizione del Taranto Beer Fest era organizzata da un'idea dell'imprenditore Filiberto Fiorino, da Atena APS in collaborazione con Fiorino SRL di Filiberto Fiorino e Buy and Go Drinks Food and More, che sono due aziende di San Giorgio Ionico, due aziende della provincia di Taranto. Il Taranto Beer Fest 2026 gode del patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, e voglio parlarne insieme alla presidente dell'associazione Atena, Paola Greco. Buongiorno Paola, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, confermata anche quest'anno la stessa formula e lo stesso luogo, giusto?
1: Sì, esatto, dal 6 al 9 agosto siamo sempre in ex area camper di via Mascherpa e come gli altri anni garantiamo a tutti l'ingresso in area gratuito senza alcun obbligo di consumazione. Noi siamo ormai alla quarta edizione dell'evento e anche quest'anno promettiamo tante novità che chiaramente poi sveleremo insieme nelle prossime settimane.
0: Ok, benissimo. C'è qualcosa che puoi già anticiparci? La location è la stessa, l'ingresso è gratuito, non c'è obbligo di consumazione come sempre, e ci saranno degli spazi particolari dedicati, non so, a bambini, spettacoli?
1: Sì. Allora, come mi hai già anticipato che la protagonista assoluta anche quest'anno e come sempre sarà sempre la birra. Avremo anche quest'anno una lineup interessante che siamo certi potrà soddisfare le esigenze di tutti, ma particolare attenzione quest'anno abbiamo deciso di dedicare al mondo dei più piccoli. Infatti ogni serata sarà organizzata in maniera tale che insomma possa esserci uno spettacolo per i bambini, uno spettacolo a tema, e questo insomma l'abbiamo pensato anche sulla scia dell'entusiasmo e della felicità che abbiamo percepito in occasione dell'Epifania in Fest. E quindi abbiamo pensato a questo spazio ulteriore per le famiglie, ma soprattutto anche per i bambini. Chiaramente dopo questo pre-serata il Taranto Beer Fest si svolgerà esattamente come gli altri anni.
0: Bene, benissimo. Allora, ci sarà la possibilità di assistere agli spettacoli anche dai tavoli, con circa 1500 posti a sedere nell'area food and beverage, dove ci saranno tutti gli stand, giusto? Gastronomici, le bevande, ovviamente la birra che è protagonista assoluta. E poi dove si può parcheggiare? Sempre lì al porte dello Ionio?
1: Sì. Abbiamo Porte dello Ionio che come ogni anno ha dato la sua disponibilità a mettere a disposizione appunto la sua ampia area parcheggio, e poi avremo anche il parcheggio del Palamazzola che però sarà dedicato al parcheggio delle vetture, insomma delle persone un po' più fragili, no? Avrebbero difficoltà a raggiungere l'area dell'evento.
0: Quindi diciamo quello più vicino, il parcheggio del Palamazzola, è per le persone diversamente abili, e poi ovviamente Porte dello Ionio ci sarà, o donne in gravidanza, assolutamente ci sarà donne o persone in stato di fragilità. E invece per tutti gli altri sarà possibile comodamente parcheggiare a Porte dello Ionio. Perfetto, Paola, io ti ringrazio. Quindi nelle prossime

0: settimane, grazie, come tu hai detto, ci svelerete, sì, mano a mano, sì, il programma.
1: Certo, del... io approfitto della vostra trasmissione per invitare tutti a seguire i canali social di Atena e del Taranto Beer Fest per tutte le novità e per tutti gli appuntamenti che riguardano l'evento.
0: Benissimo, grazie
1: Paola. Vi ringrazio per l'ospitalità.
0: Grazie a te, a presto, buon lavoro, alla prossima.
1: Salve.
0: Bene amici, allora come avete sentito torna il Taranto Beer Fest ad agosto dal 6 al 9, quindi ci sarà insomma tanto tanto da vedere, da scoprire. Adesso noi continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché ci sono loro, Mace, Salmo, Colapesce, il pezzo si chiama Cattive Abitudini.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Sarà interrogato questa mattina dal GIP Gabriele Antonacci, il 55enne tarantino ai domiciliari per la violenta aggressione di sabato al Santissima Annunziata. L'uomo, difeso dall'avvocato Rosario Orlando, dovrà rispondere delle violenze nate dal mancato ricovero dell'ex suocera. Secondo le ricostruzioni, l'indagato avrebbe prima aggredito l'ex moglie stringendole le mani al collo, poi sferrato un pugno a un vigilante e infine colpito con una testata al volto un medico, fratturandogli anche il setto nasale. L'episodio ha suscitato dura indignazione. L'Ordine dei Medici, tramite la presidente Letizia Marra, ha condannato l'accaduto definendolo un attacco alla comunità, mentre la funzione pubblica CGI

0: PdL ha chiesto in una nota interventi urgenti, potenziamento degli organici e sicurezza strutturale negli ospedali. Attimi di tensione ieri al Lido Silvana Marina di Pulsano quando un incendio è divampato vicino a Fata Morgana. L'intervento coordinato dai vigili del fuoco e della protezione civile, unito a un improvviso cambio di vento da tramontana a scirocco, ha allontanato le fiamme dal bosco, evitando il peggio. Essendo la zona disabitata e inaccessibile alle auto, si fa strada l'ipotesi anche del dolo. L'episodio riaccende così l'attenzione sulla prevenzione fondamentale per evitare le tragedie dei roghi, come quello avvenuto il 30 luglio 2024, costato la vita ad un'anziana e causato da un piromane, fino a quello del 2025 al disastro storico del 2001. Questo nuovo allarme riapre con forza il dibattito sulla necessità di una sorveglianza costante per tutelare la pineta, patrimonio naturale e fragile ecosistema già profondamente ferito negli anni passati. Parliamo ora delle elezioni provinciali di Taranto. Si è concluso alle ore 23 di ieri sera con un netto rafforzamento della maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano del PD, lo scrutinio per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto, dove il campo largo PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra ottiene 5 seggi su 12. Insieme alla lista promossa dal sindaco Piero Bitetti, la coalizione progressista conquista i 2/3 dell'assise, assicurandosi 8 consiglieri totali. Nel PD spiccano i risultati di Gianni Azzaro con oltre 7.000 voti e Giampiero Strusi con più di 6.000. Completano il quadro i consiglieri eletti nelle liste minori e i 4 seggi per il centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Prima Taranto. L'affluenza alle urne si è attestata all'88,33%. Voltiamo pagina. Prende forma l'edizione 2026 del Taranto Beer Fest, la manifestazione estiva dedicata alla birra artigianale, all'intrattenimento e alla gastronomia, che tornerà ad animare il capoluogo ionico dal 6 al 9 agosto. L'evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà ancora una volta nell'area in via Mascherpa, nei pressi del Palamazzola, uno spazio che negli anni ha ospitato numerose manifestazioni cittadine, richiamando così migliaia di visitatori. Anche quest'anno l'accesso sarà completamente gratuito e tutti i cittadini potranno assistere agli spettacoli, partecipare alle attività in programma e vivere l'evento senza alcun obbligo di consumazione. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto perde il treno per la Serie D, perde 2-1 al 93esimo contro il Garator. La formazione di Santa Maria Capovetere è promossa in quarta serie. Per i rossoblù anche l'onta finale. Alcuni sostenitori hanno invaso il terreno di gioco e colpito in particolar modo il capitano Lo Iodice. Da comprendere cosa accadrà d'ora in avanti. Approfondimenti nel corso di Onda Rossoblù alle ore 15 sul canale 94. Il digitale terrestre.
0: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, la nuova canzone. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono, Net, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo, facciamo un tuffo nel Mar Grande di Taranto, perché la Ionian Dolphin Conservation nei giorni scorsi ha raccontato l'avvistamento di un cucciolo accanto a Satiria, che è uno degli esemplari monitorati da tempo dell'associazione. Un cucciolo di cosa? Di delfino? Però adesso voglio chiedere bene a Lia Santa Cesaria, che è qui in collegamento. Ciao Lia, buongiorno, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, grazie per averci invitato.
0: Grazie a te per essere qua. Allora, noi vogliamo sapere tutto e per favore raccontaci cos'è successo.
1: Allora, innanzitutto parliamo di tursiopi, quindi sì, una specie di delfino che vive nelle nostre acque. La cosa, diciamo, eccezionale è che in realtà questi due esemplari, diciamo Satiria, che è la mamma, e Taras, ormai da diversi anni, dal 2023, frequentano molto, li frequenta appunto l'area del Mar Grande, mentre di solito i tursiopi entrano, escono dall'area del Mar Grande e vivono comunque in mare aperto. Taras e Satiria hanno scelto il Mar Grande proprio come casa loro, quindi già questo di suo era qualcosa di eccezionale che stavamo monitorando.
0: Sì, sì.
1: Il 13 maggio quello che è successo è che accanto a Satiria abbiamo trovato appunto un cucciolo appena nato, aveva ancora le grinze fetali, la pinna dorsale ancora floscia, nuotava un po' male e quindi abbiamo iniziato a monitorarli, diciamo, ovviamente mantenendo tutte le distanze e tutti gli approcci di sicurezza, perché questa è una fase super delicata per gli animali. E abbiamo aspettato anche un po' a dare la notizia, proprio perché è una cosa delicata, quindi abbiamo aspettato questo mesetto per dargli il tempo di crescere almeno un po'.
0: È giusto. Allora, ci sono due aspetti secondo me che emergono da questo fatto, da questo evento. Uno è quello dell'emozione grandissima che non oso neanche immaginare che state provando voi in questo momento della Ionian Dolphin Conservation, e poi bisogna anche leggere, diciamo, il valore, no, ambientale dell'osservazione.
1: Esatto, allora sicuramente noi ci sentiamo un po' come zii. Questi animali, la maggior parte di loro ormai li conosciamo da anni, è dal 2009 che facciamo questa attività, alcuni li seguiamo appunto e sono anni che li vediamo crescere. Anche Taras, quando è arrivata in Mar Grande era piccola e ora invece è diventata una sorella maggiore, quindi ci fa sicuramente emozionare, quindi c'è questo lato umano che ci fa sempre,
0: è forte,
1: sì,
0: molto
1: battere
0: forte.
1: Il cuore,
0: sì, è molto
1: sì,
0: forte.
1: La nostra passione ci spinge in questo senso, però ovviamente una nuova nascita ha sempre appunto un risvolto, un significato dal punto di vista ecologico, quindi significa sicuramente che una mamma, dico sempre, nessuna mamma di nessuna specie, neanche umana, sceglierebbe di fare un figlio nel momento in cui non ha le possibilità di farlo, quindi non gli può garantire di crescere bene. Quindi se Satiria ha fatto, diciamo, questo cucciolo in quest'area, è perché sa che

0: potrà diventare grande. E quindi ci sono le risorse necessarie perché questo cucciolo diventi grande.
1: Questo
0: Allo stesso
1: è allo
0: tempo,
1: stesso tempo, sì.
0: dicevo, allo stesso tempo ovviamente hanno scelto un'area un po' particolare perché quella del Mar Grande è comunque un'area appunto portuale. E quindi per quanto siamo stati bravi fino ad ora a trattare bene questi due esemplari, ora dobbiamo essere ancora più bravi, tutti quanti, diciamo, la comunità a trattare anche questo nuovo arrivato.
1: Ecco, infatti era proprio questo che ti volevo chiedere. Questo significa che, diciamo, l'impatto emotivo e simbolico di questo cucciolo di delfino significa benissimo, adesso le condizioni ci sono, adesso dobbiamo vedere, ampliare le condizioni compatibili con la vita e con la riproduzione anche di altri che potranno arrivare, giusto? E conservare lo stato attuale di quelli che vivono già lì.
0: Sì, diciamo che comunque la speranza è che continuino a crescere fuori dal Mar Grande, perché ovviamente abbiamo un mare aperto a nostra disposizione dove questi
1: Certo.
0: animali si possono riprodurre e crescere. Però appunto dobbiamo trovare un modo per non disturbare questi tre esemplari che ormai ci sono in Mar Grande e hanno scelto il Mar Grande. Quindi noi parliamo sempre, cioè, ci sono una serie di norme di sicurezza da rispettare per cercare di disturbarli il meno possibile. Quindi in questo periodo, soprattutto dove ci sono tanti natanti, tante persone che frequentano di più il mare rispetto all'inverno, per quanto possiamo essere curiosi, emozionati e possiamo avere voglia di vederli, dobbiamo ricordarci appunto di fare attenzione, quindi
1: Certo.
0: mantenere una distanza di sicurezza, una velocità non eccessiva, soprattutto in presenza degli animali, non dare cibo, non fare il bagno, non toccarli, cercare di toccarli. Quindi questo, diciamo, è il minimo indispensabile per permettergli di crescere.
1: Assolutamente, anche perché se voi che siete gli esperti e andate, diciamo, con tutte le misure di sicurezza solo per osservarli da lontano, immaginiamo tutti gli altri che non hanno contezza di quello che è tutto quel mondo, come devono stare molto più attenti. Quindi mi raccomando, hai fatto benissimo a dirlo, te l'avrei chiesto. Quindi per tutti
0: Grazie.
1: quelli che arrivano in questo momento con le loro barchette e cose, lontano, distanza, rispetto per la vita di questi animali che vivono nel nostro ambiente, che poi è loro, il mare è loro. Grazie mille,
0: Poi
1: Lia.
0: magari, se posso, invito anche, diciamo, tutti gli altri che magari non hanno una barca, però hanno la possibilità comunque di osservarli anche dal lungomare. Quindi affacciatevi al mare, guardate perché avete la possibilità di vedere senza andare troppo lontano questi tre esemplari ed è comunque emozionante, penso.
1: Assolutamente, assolutamente. Grazie Lia per averci raccontato
0: Grazie.
1: questa storia di questa nascita straordinaria. Ti auguro a te, ovviamente, tutti quanti voi della Ionian Dolphin Conservation, un buon lavoro e alla prossima. Grazie mille.
0: Alla prossima, buon
1: Grazie.
0: lavoro a voi.
1: Grazie, arrivederci, amici. Detta questa notizia bellissima, perché quando c'è una nuova nascita è sempre un piacere, è sempre una bellezza. Noi continuiamo con la musica e ci sono loro. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Don't know.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: come dice Jovanotti, l'estate, la libertà, l'estate è anche il momento dei festival, degli eventi importanti. A proposito di eventi importanti, torna il TEF, o meglio continua, o meglio si evolve. Benvenuta Gemma Lanzo, direttore artistico del TEF Vision, questa rassegna dedicata ai grandi classici, al cinema, sì, al cinema contemporaneo, ed è un costante, come dire, è una costante, no? Ogni anno arriva il TEF, però ci sono delle novità che dobbiamo raccontare.
1: Sì, assolutamente, grazie Annette per l'invito.
0: Grazie
1: la,
0: a te.
1: La grande novità di questa edizione è che sarà un festival diffuso, infatti è già cominciato. Abbiamo terminato le attività didattiche in molti istituti scolastici, che devo dire sono aumentati anche rispetto all'anno scorso, perché insomma le scuole sono interessate al cinema, che insomma è una bella cosa,
0: è vero.
1: E per cui abbiamo terminato le attività didattiche e sono partite le rassegne. La prima è appunto TEF Vision in partnership con Reverie APS, che io ringrazio. Sono, tra l'altro, hanno inaugurato il loro spazio La Serra proprio sabato.
0: Ah, oh, bene, bene, in bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo.
1: E ci siamo subito, insomma, abbiamo fatto questa partnership, per cui abbiamo subito pensato di realizzare con loro appunto questa prima rassegna.
0: Perché poi è bello coinvolgere i giovani, no?
1: Molto.
0: Quindi mi stai parlando di questa evoluzione, no?
1: Sì.
0: Perché il TEF è partito, come tutte le cose, no? Si parte da un punto, poi dopo si hanno diverse esigenze, no? Che sono quelle di dire ok, facciamo formazione, facciamo informazione, nel senso che facciamo conoscere ai ragazzi, quindi arrivano le scuole, quindi tutti i laboratori che voi svolgete, giusto? Perché non poteva, come dici tu giustamente prima mi dicevi, ma non poteva durare solo 5 giorni e finire lì, perché c'è bisogno di un lavoro anche non solo di accompagnamento ma anche proprio di crescita, di evoluzione del progetto.
1: Assolutamente sì, ed è questo che ci ha spinti proprio a trasformare il Taranto.

0: Ecofin Festival da un evento della durata di 5 giorni ad un evento, diciamo, appunto
1: 12 mesi, lungo 12 mesi. Beh, 12 giusto, mesi. È giusto così, è giusto.
0: Come sapete, il Taranto Ecofin Festival, lo dice la parola stessa, è dedicato ai temi non solo, diciamo, strettamente ecologici, ma proprio la relazione uomo-ambiente. Questo ci dà la possibilità, naturalmente, di indagare filmografie ampissime che parlano della nostra società, delle trasformazioni della nostra società, e con TEF Vision appunto abbiamo pensato a questo. Abbiamo scelto i film, tra l'altro, appunto, anche proprio con i ragazzi di APS Reverie, e ci sono sembrati quattro grandi classici del cinema contemporaneo, come dicevi tu. Apertura ieri con Non è un paese per vecchi, un film bello, diciamo, molto molto tosto, ma
1: molto,
0: molto
1: intenso,
0: ma molto attuale,
1: certo,
0: ahimè.
1: Sì.
0: E la rassegna continuerà con Hair di Spike Jonze, anche questo sull'intelligenza artificiale.
1: Diciamo, i grandi interrogativi no, del momento, che sono quelli, sì, sì, è vero. Poi continuiamo.
0: Poi
1: con...
0: abbiamo Dallas Buyers Club, un film che, insomma, è un grande classico, di nuovo imperdibile. Abbiamo recuperato poi, tra l'altro, no, questi film per

0: Come funziona una serata tipica al TEF? Si arriva in questo luogo, saranno diversi, come abbiamo detto, sì, quest'anno, i luoghi diffusi, questo festival diffuso. Quando si arriva, cosa si fa?
1: Allora, innanzitutto diciamo che sono tutti appuntamenti assolutamente gratuiti. Confermiamo la coorganizzazione del festival con il Comune di Taranto, che ringrazio nuovamente, e per cui sì, sono appuntamenti gratuiti, si arriva e si prende posto e si gode del film, e naturalmente poi dopo il film diciamo c'è un dibattito che non necessariamente scaturisce così dettato, ma è
0: sì,
1: un po', no?
0: È una cosa spontanea, se qualcuno ha voglia di dire qualcosa, esatto, si vuole confrontare, ci si voi e ci
1: sono
0: tutti gli esperti che possono dire, insomma, dare un senso, diciamo, a quella che è stata la visione, anche i sentimenti dopo la visione.
1: Assolutamente sì. E dunque sì, diciamo, poi ci rivedremo, così ti racconterò anche delle altre rassegne. La prima però, appunto, TEF Vision, e ne seguiranno
0: perché poi il festival
1: l'estate.
0: Arriva a novembre, giusto?
1: Il festival arriva a novembre, le date sono dal 24 al 28 appunto di novembre al teatro Fusco, e lì ci saranno, come dire, grandi ospiti. Il format è rimasto pressoché lo stesso: omaggio al cinema italiano, tutto un discorso di ricerca sul nuovo cinema contemporaneo del Mediterraneo, abbiamo questa cosa, diciamo, questo focus specifico, e insomma tanti ospiti, tanti film, i concorsi, per cui dunque nuovamente la vera novità invece sono queste altre attività
0: sì, che sono di preparazione e di, diciamo, dare una continuità durante il tempo per ampliare, diciamo, l'offerta, nel senso proprio della possibilità di poter godere anche di quello che poi è il progetto di novembre, nel senso, no? In questo senso
1: sì,
0: qua, quindi
1: sì,
0: le scuole, i ragazzi, questi momenti. Il 14 è iniziato, poi c'è il 26 giugno, il 10 luglio, il 24 luglio, quindi queste è TEF Vision, sempre Taranto Eco Film Festival. Quindi è iniziato il 14, ieri continua il 26 giugno, 10 luglio, 24 luglio. Per qualsiasi informazione sul programma, e ricordiamo che questi eventi sono sempre gratuiti, vero
1: sì,
0: Gemma?
1: Sì, ci teniamo molto, Anetta, a questo.
0: Si arriva, si può stare, si può vedere, perché la condivisione è la cosa che conta di più, è un po' una modalità per diffondere un po' di cultura in questo territorio che a noi piace tanto, quindi questo è quello che dobbiamo fare. Detto questo, io ti ringrazio, Gemma, per essere stata mia ospite, ti aspetto per le prossime novità.
1: Grazie,
0: grazie. Bene, ti aspetto di nuovo qua da me. E grazie a Gemma Lanzo, diamo linea alla regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Sono le 11.
4: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Esteri in primo piano, la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. Lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà o firmerà da remoto.
5: Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e Stati Uniti. I principi sono chiari, ha precisato la presidente del Consiglio. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Pronti ad accompagnare piena riapertura di Hormuz. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese.
6: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha

0: dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.
1: In Italia, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno intanto analizzando i telefoni utilizzati dagli ospiti della casa famiglia, compresi quelli a disposizione delle due sorelle.
0: E una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto subito che la piccola non era salita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio, rintracciato la bambina e poi riconsegnata.
1: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi, mentre le commissioni sono quasi 14.000. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: dito nella piaga. Businessman, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. E adesso, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno, presso l'arena della Villa Peripato, si terrà il Festival del Sociale promosso dalla cooperativa Isola. E voglio entrare in collegamento subito con l'avvocato Paolo Vinci, il presidente. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, allora si tratta di un evento pubblico gratuito, giusto? Dedicato proprio alla scoperta dei servizi sociali presenti sul territorio e anche alla sfida di adattarli a contesti demografici complessi. Insomma, un importante momento di confronto. Raccontaci tutto.
1: Sì, allora il pomeriggio si articola in due fasi differenti. La prima sarà un talk. Vorremmo mettere al centro delle esperienze di rifugiati, di cittadini provenienti dai paesi terzi che hanno un'esperienza buona di integrazione, hanno fatto il loro percorso di integrazione e vivono il quotidiano della nostra città. Vorremmo stimolare qualche considerazione su ciò che è stato fatto, ma soprattutto ciò che si può migliorare. Abbiamo infatti invitato ospiti dell'ente del terzo settore che attivamente svolgono la loro attività in città, istituzioni, per, con l'auspicio e l'ambizione di andare a stilare un documento programmatico che possa essere poi ribaltato durante la prossima annualità e raccoglierne i risultati il prossimo 20 giugno per fare una stima di ciò che è cambiato e dei miglioramenti attesi e realmente realizzati. Nella seconda parte invece, dopo le 20, ci sarà un momento di intrattenimento, chiaramente non fine a se stesso, ma con dei temi del sociale, con artisti di riferimento di Taranto, Don Ciccio, Fido Guido e Mamma Marias, per continuare a trattare i temi del sociale con un coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza. L'evento è gratuito, vi aspettiamo.
0: Certo, assolutamente, è importante. Io vedo che tu indossi la maglietta, no, del festival, la vediamo, bellissimo. Bene, è importante, anche perché parliamo di un momento storico in cui solidarietà, le testimonianze, la quotidianità di persone, come dire, con determinate caratteristiche, quali, no, anche gli ospiti e le persone che Isola aiuta a, come dire, ad evolversi nella propria vita, è un momento particolare, perché noi sembra sempre, Paolo, dimmi se questo non è un dubbio lecito, che siamo sempre avanti, possiamo continuare, però di fatto non c'è una vera e propria cultura dell'accogliere, cultura del comprendere. Mi sto sbagliando?
1: Sì, purtroppo è così. C'è da raccontarsi e da aprirsi
0: e da conoscere. Anche perché potremmo
1: importanti come quello che c'è stato per esempio sabato. Noi sabato siamo stati con le cooperative dei mitilicoltori e dei nostri beneficiari volontari del progetto delle Ginet a ripulire un tratto di costa.
0: Com'è andata? Raccontaci.
1: Il progetto Miti di Mare è stato molto bello, è stato bello non tanto il racconto questa volta degli immigrati, dei volontari, che già è l'ennesima occasione in cui dimostrano attaccamento della città, certo, appartenenza e voglia di migliorare il luogo in cui vivono, la loro città. Certo. È stato bello il riscontro. Le cooperative dei mitilicoltori, che alcuni dei quali mi hanno fermato dicendo: sto iniziando a capire il progetto. Grazie al gesto spontaneo degli immigrati e all'unione hanno capito un passaggio in più, me l'hanno raccontato spontaneamente, e gesti semplici come quello della pulizia del tratto di costa, del raccontarsi, del parlare, poi rimandano ad altro, tant'è che ho raccolto la loro volontà di partecipare alle iniziative dei migranti e degli immigrati presenti sul territorio regolari, secondo tutto il calendario delle nostre attività, perché hanno bisogno di

0: sentire un po' le loro storie. Quindi
1: Assolutamente.
0: bisogna fare ancora moltissimo,
1: Bisogna
0: bisogna
1: fare e imparare
0: lavorare.
1: ancora moltissimo, perché ricordiamo sempre che dalla condivisione, fin dalla notte dei tempi, sono sempre nate nuove occasioni di crescita personale e di sviluppo, quindi oltre che di condivisione. Quindi questo è, diciamo, un po' l'obiettivo che dobbiamo sempre tenere a mente dal punto di vista proprio umano e di coscienza morale, secondo me.
0: Lo scopo del talk non è raccontare se siamo o meno stati bravi, ma vorremmo sentire da loro
1: Bravo.
0: cosa dobbiamo migliorare, cosa è andato bene, se vorranno raccontarlo, altrimenti non abbiamo bisogno di sentirlo perché
1: Certo.
0: non vogliamo assolutamente riconoscimenti, però abbiamo necessità di sentire dalla voce diretta cosa c'è da migliorare in città. Per
1: Benissimo.
0: renderla realmente accogliente. Noi nei nostri progetti cerchiamo sempre di avere una partecipazione attiva e di non dare nessun tipo di assistenzialismo. È soltanto un percorso di accompagnamento all'autonomia, alla reale inclusione sociale. E
1: Assolutamente.
0: quindi in quel solco vorremmo continuare a cambiare un po' la città.
1: Bello, bellissimo, bellissimo. È bello già adesso e so che a mano che le

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Attenti al lupo, Lucio Dalla, è sempre bello riascoltarlo per il nostro Rewind che torna poi ogni mezz'ora e adesso parliamo di lunedì. E lunedì, e come sempre sappiamo, anche se certe volte ci sentiamo abbastanza energici perché magari abbiamo riposato bene durante il weekend, c'è chi lo passa a riposare, chi ha momenti di svago, adesso che si può iniziare ad andare al mare, tante persone vanno a fare il bagno, vanno al mare, eccetera, però ci sono sempre quei 5 minuti, ancora 5 minuti, un attimo, è vero, dite di sì, c'è chi lo dice, chi lo fa e chi mente. Insomma, ci sono dei giorni in cui restare a letto non ha nulla a che vedere però con la pigrizia. Lo senti appena apri gli occhi, la giornata sembra già troppo pesante e già leggiamo lunedì. Comunque ancora prima di cominciare, non è solo lunedì, oggi lo dico perché è lunedì. Però fuori ci sono messaggi, impegni, lavoro, doveri, persone con cui parlare, decisioni da prendere, responsabilità. Invece sotto le coperte sembra tutto immobile, fermo. È proprio una sensazione di quelle incredibili. È proprio questa sensazione a rendere il letto un rifugio. Lì non devi spiegarti, non devi rispondere, comportarti in un certo modo, oppure fingere energie che non hai. Per qualche istante il mondo esterno resta lì, resta fuori. Amici, colleghi, parenti, responsabilità sembrano meno urgenti, quasi sospesi. Quindi questa difficoltà ad alzarsi, anche quando non si ha davvero sonno, viene chiamata clinomania. Non indica semplicemente il desiderio di dormire ancora, ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia.

mentale. Quindi qual è il punto? È stanchezza fisica o psicologica? Il punto è che non sempre la stanchezza nasce dal corpo. A volte arriva dalla pressione psicologica e noi lo sentiamo, lo avvertiamo questo, vero? Da tutto quello che ci si porta dentro e che finisce poi anche per pesare fisicamente. La clinomania racconta proprio questo, è un bisogno, il bisogno di fermarsi quando tutto sembra chiedere troppo, e non è una scusa, nemmeno una semplice voglia di restare comodi, è un segnale, è quel segnale che in alcuni momenti anche solo cominciare può sembrare faticoso. Quindi qual è il consiglio non richiesto che vi do, o almeno non un consiglio, quello che faccio e che non faccio, è vero, che dovrei fare anche io, ecco, meglio dirlo così, io dovrei farlo così, nel senso che capire i segnali, dare un piccolo stop e poi ripartire, perché quando poi ripartiamo siamo più carichi, siamo più forti, abbiamo più energie. Invece quando facciamo tanto, tanto, tanto, tanto che ci sembra, no? E poi quello che faccio sempre io, però quella è una mia regola, non è per tutti, è quello di fare una cosa alla volta, sì, perché se pensiamo tutto insieme è difficile farcela, invece una cosa alla volta, piano piano, speriamo di riuscire. A proposito di questo, potential, il nostro potenziale c'è, ma va sviluppato, va tirato fuori, e soprattutto va tirato fuori dalle coperte, anzi in questo caso, in questo periodo ormai fuori dalle lenzuola, perché le coperte via via via che fa troppo caldo. Ce l'ascoltiamo, lui è Sombre.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Sarà interrogato questa mattina dal GIP Gabriele Antonacci, il 55enne tarantino ai domiciliari per la violenta aggressione di sabato al Santissima Annunziata. L'uomo, difeso dall'avvocato Rosario Orlando, dovrà rispondere delle violenze nate dal mancato ricovero dell'ex suocera. Secondo le ricostruzioni, l'indagato avrebbe prima aggredito l'ex moglie stringendole le mani al collo, poi sferrato un pugno a un vigilante e infine colpito con una testata al volto un medico, fratturandogli anche il setto nasale. L'episodio ha suscitato dura indignazione. L'Ordine dei Medici, tramite la presidente Letizia Marra, ha condannato l'accaduto definendolo un attacco alla comunità, mentre la funzione pubblica CGL ha chiesto in una nota interventi urgenti, potenziamento degli organici e sicurezza strutturale negli ospedali. Attimi di tensione ieri a Lido Silvana, Marina di Pulsano, quando un incendio è divampato vicino a Fata Morgana. L'intervento coordinato dai vigili del fuoco e della protezione civile, unito a un improvviso cambio di vento da tramontana a scirocco, ha allontanato le fiamme dal bosco, evitando il peggio. Essendo la zona disabitata e inaccessibile alle auto, si fa strada l'ipotesi anche del dolo. L'episodio riaccende così l'attenzione sulla prevenzione fondamentale per evitare le tragedie dei roghi, come quello avvenuto il 30 luglio 2024, costato la vita ad un'anziana e causato da un piromane, fino a quello del 2025 al disastro storico del 2001. Questo nuovo allarme riapre con forza il dibattito sulla necessità di una sorveglianza costante per tutelare la pineta, patrimonio naturale e fragile ecosistema già profondamente ferito negli anni passati. Parliamo ora delle elezioni provinciali di Taranto. Si è concluso alle ore 23 di ieri sera con un netto rafforzamento della maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano del PD, lo scrutinio per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto, dove il campo largo PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra ottiene 5 seggi su 12. Insieme alla lista promossa dal sindaco Piero Bitetti, la coalizione progressista conquista i 2/3 dell'assise, assicurandosi 8 consiglieri totali. Nel PD spiccano i risultati di Gianni Azzaro con oltre 7.000 voti e Giampiero Strusi con più di 6.000. Completano il quadro i consiglieri eletti nelle liste minori e i 4 seggi per il centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Prima Taranto. L'affluenza alle urne si è attestata all'88,33%. Voltiamo pagina. Prende forma l'edizione 2026 del Taranto Beer Fest, la manifestazione estiva dedicata alla birra artigianale, all'intrattenimento e alla gastronomia, che tornerà ad animare il capoluogo ionico dal 6 al 9 agosto. L'evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà ancora una volta nell'area in via Mascherpa, nei pressi del Palamazzola, uno spazio che negli anni ha ospitato numerose manifestazioni cittadine, richiamando così migliaia di visitatori. Anche quest'anno l'accesso sarà completamente gratuito e tutti i cittadini potranno assistere agli spettacoli, partecipare alle attività in programma e vivere l'evento senza alcun obbligo di consumazione. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Il Taranto perde il treno per la Serie D, perde 2-1 al 93esimo contro il Garator. La formazione di Santa Maria Capovetere è promossa in quarta serie. Per i rossoblù anche l'onta finale. Alcuni sostenitori hanno invaso il terreno di gioco e colpito in particolar modo il capitano Lo Iodice. Da comprendere cosa accadrà d'ora in avanti. Approfondimenti nel corso di Onda Rossoblù alle ore 15 sul canale 94 del digitale terrestre.
3: E per questa edizione è tutto. A risentirci.

0: della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Man Passenger. Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di felicità. Felicità, come è possibile riconoscere quando una persona si sente felice con te, quando il tuo partner è felice? E adesso vediamo, perché c'è uno studio, come capire se il nostro partner è davvero felice o se, non so, magari non dicendo proprio grandi, non facendo proprio grandi dichiarazioni. Come si fa a capire? Spesso la fiducia, sappiamo, si riconosce nei gesti più piccoli, quelli, non so, in cui una persona smette di controllarsi, abbassa le difese, si sente libera di essere se stessa. E diciamolo, si mostra anche quando non è perfetto. Quando una persona si lascia vedere nei momenti meno perfetti, significa che si sente al sicuro. Struccata, spettinata, vestita male o semplicemente giù di morale, se non ha paura del tuo giudizio, c'è una forte intimità alla base. Anche la postura è diversa, perché se sappiamo che il nostro corpo parla sempre, no? E quindi se il partner si sdraia, si appoggia, si muove senza rigidità e non sembra sempre in allerta, sta comunicando benessere. Quindi quando il corpo si rilassa, spesso significa che la mente si sta fidando. Quindi le vocine, anche quando facciamo le vocine, le battute sciocche o anche le facce buffe, sono segnali preziosi, vuol dire che non si sente il bisogno di mantenere una facciata adulta, una cosa impeccabile, ma può mostrarti anche la sua parte più spontanea. E se il partner riesce a stare con te anche senza fare niente, senza bisogno di essere performanti, dire faccio vedere che so questo, se fare quello, no, niente, senza fare niente, è un ottimo segnale quello, perché non bisogna essere sempre brillanti, divertenti o pieni di energie. Si può restare in silenzio, rilassarsi, addirittura annoiarsi senza temere di deludere l'altro. Che bello che è questo. E poi dormire accanto a qualcuno significa essere vulnerabili. Se il partner si addormenta senza fatica in tua presenza, non sei noioso, probabilmente con te abbassa gli scudi. Questa però spesso è una delle forme più

sincere di sicurezza emotiva, eh? E quindi quello, beh, uno quando dorme è completamente indifeso, quindi se dorme accanto a te vuol dire che è poi una cosa molto molto veramente molto intima. Anche non mostrarsi perfetti è intimo, non mostrarsi performanti, avere questa postura rilassata, poi il massimo per me è non dire niente e non fare niente, quindi annoiarsi. Guarda, è una roba pazzesca, che se ci riuscissimo sarebbe veramente un sogno. Allora, avete capito più o meno quali sono questi segnali, come capire se il nostro partner è davvero felice con noi? Più o meno questi sono alcuni dei segnali. Detto questo, continuiamo con la musica, perché ci sono loro e i Pinguini Tattici Nucleari. Il pezzo è molto molto carino e lo dice in tutte le lingue: sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per

0: la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Boys, Suburbia, questo è il pezzo. Ben ritrovati, siete super Tecipiamo Taranto, il microfono Nete Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. E adesso entriamo subito in collegamento dalla città con la nostra Valentina Castellaneta. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Ciao Annette, bentrovata. Gisberto non poteva mettere pezzo migliore, perché i Pet Shop Boys saranno proprio protagonisti di questo Medimax 2026. Io sono qui proprio la conferenza stampa del Medimax è in corso, perché oggi è il lunedì del Medimax, è iniziata, sono arrivati, si vedono i cartelli. Qui l'Università degli Studi di Bari si sta vestendo a festa per il Medimax, appunto. E niente, biglietti venduti in tutta Italia, in tutte le regioni, ma biglietti venduti anche nei paesi del nord Europa e soprattutto in Gran Bretagna. Insomma, Annette, si conferma essere una conferenza internazionale davvero di musica, questo Medimax, che ci porta un po', porta Taranto un po' in mezzo all'Europa. Beh, alle mie spalle, come vedi, sì,
0: c'è un bell'angolino,
1: come vedi. Sì, CBGB's di New York, il locale, lo storico locale in cui è nato il punk, dove hanno suonato i più importanti musicisti della scena punk e non solo del rock in generale, perché CBGB's, i 50 anni del punk, sono un po' il fil rouge di questo Medimax, dalla mostra di Roberta Bailey al Marta, che sarà inaugurata mercoledì, fino al gruppone a cura di Tom Morselli, che si esibirà raccontando i 50 anni dei Ramones. Ma io ho intervistato il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, io e insieme a tanti colleghi, infatti sentirete domande anche di altri colleghi, per sapere un po' quali sono le aspettative riguardo a questo Medimax, come la Regione Puglia sta rispondendo e soprattutto se il Medimax resterà di casa a Taranto, e pare proprio di sì. Ascoltiamo insieme.
2: Per noi il Medimax è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme, e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni. Quest'anno la contaminazione con l'arte, le arti visive all'interno del Museo Marta, la contaminazione con i libri, con i dibattiti, i dialoghi all'interno del Teatro Fusco. Credo che chi si occupa della cosa pubblica, come in questo caso, deve creare delle opportunità, ed è quello che stiamo cercando di fare per far crescere e per far conoscere anche una città straordinaria come Taranto.
3: Per quell'acquisizione di biglietti da tutto il mondo, quest'anno ce ne sono parecchi da Londra, quindi la musica che diventa il linguaggio universale.
2: La musica è un modo per noi per fare comunità e per stare insieme, anche per farci conoscere. Se questi concerti internazionali e questo festival rende attrattiva questa città, noi siamo contenti. Ho visto i dati degli ultimi anni, nei giorni in cui c'è il Medimax, cioè il tutto esaurito all'interno delle strutture ricettive di questa città, quindi credo sia un fatto positivo. Credo che questa sarà la città che crescerà di più nei prossimi anni all'interno della nostra regione, una regione che cresce, come sapete, dal punto di vista turistico.
1: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimax resta?
2: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi, Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
4: I Medimax e Giochi del Mediterraneo quest'anno, in spesa da tanto, possono dare una doppia spinta ad una nuova immagine della città.
2: Sport e musica credo possano aiutare questa città a farsi conoscere nel resto del mondo. Abbiamo due grandi occasioni internazionali, il Medimax ancora una volta a Taranto quest'anno, e i Giochi del Mediterraneo sono una vetrina internazionale molto importante, quindi l'impegno di tutti noi è cercare di creare le condizioni per fare in modo che poi questi eventi non restino soltanto in questi giorni, ma possano creare le condizioni per uno sviluppo socio-economico della comunità nei prossimi anni.
3: Gusti musicali del Presidente?
2: Beh, i Pet Shop Boys sono della mia generazione, ho ho gusti musicali un po', come dire, contaminati anche adesso dalle mie figlie, che mi aiutano a conoscere anche nuovi artisti che mai avrei conosciuto se non ci fossero state due ragazzine a casa.
1: C'è però la questione dei trasporti che lei stesso ha sollevato.

0: Ma io ho
1: Salvini.
0: fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo. A Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi. E quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma. Il Frecciarossa almeno riduce notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza. L'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti. A noi è a Potenza, che è il capoluogo di una regione. Nelle altre regioni non ci sono, non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
2: Bene, bene, Valentina, interessante, interessante tutto questo. Io sono felice di questo collegamento. Continueremo domani a parlare del Medimex, ospite qui in Participiamo Taranto sarà Cesare Veronico, quindi non perdetevi la puntata di domani. Grazie Valentina Castellaneta, noi ci rivediamo presto, buon lavoro. Amici, noi ci rivediamo come sempre domani, grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Passate una buona giornata. Ciao a tutti da Net, ciao ciao.
3: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

0: Topic. Il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
3: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
4: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
3: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
4: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segna

0: segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
1: Il calcio, l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che sebbene tradizionalmente indichi approvazione è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare white power.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla

0: Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: e la TV di Taranto.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli

0: interessanti. Cancro. Le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone. La voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine. Nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci, i legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E buongiorno, buongiorno Taranto, al microfono Valentina Castellaneta, dietro al vetro Gis Nicoletti. Saremo insieme a voi in queste due ore per parlare di tante cose, dalla Taranto che sfuma, questo sogno indie, ieri è stata veramente una partita lunga e triste, e poi i tifosi contro lo Iodice, c'è stata questa invasione di campo, e ancora parleremo di spazzamento di spiaggia e mezzi meccanici che mettono in pericolo diverse specie animali e ancora tante altre cose. Ma passiamo direttamente alla nostra rassegna stampa. Sul Corriere del Mezzogiorno si parla dell'incendio sul mare di Ugento, fiamme in spiaggia, evacuati 900 villeggianti, 400 villeggianti evacuati per alcune ore dal resort Vivosa, in cui il chiosco sulla spiaggia ha preso fuoco, e 500 dal camping a fianco. E al centro pagina il libro possibile, Brinda Nevo, la direttrice Santoro, voci diverse creano dibattito, Leccese contro la sua vice, il festival letterario respinge l'appello all'esclusione dello scrittore israeliano dell'appuntamento di Vieste. C'è stato anche una polemica piuttosto importante. Poi Pagliaro, la sanità e l'IRPEF, i pugliesi sono indignati, raccolte migliaia di firme, e l'ultimatum diviso tre del sindaco del Bari, alla Bari, sì, niente stadio senza piano vendita, nuovo management e un comitato trasparenza. La Gazzetta del Mezzogiorno in apertura, Puglia al centro, Leonardo scommette sull'innovazione tecnologica, turismo, previsioni buone, ma c'è il nodo collegamenti, sanità in crisi e il solito gioco allo scaricabarile, l'analisi di Nicola Rosato. E poi ancora il focus immigrazione, la ricetta di Piantedosi, 10.000 rimpatri nel 2026, Vannacci shock sul femminicidio, non esiste, ma insomma non è proprio così. Ieri il generale Vannacci ha parlato del fatto che secondo lui il femminicidio

0: è un omicidio come tutti gli altri. Al centro pagina, abusivismo nei B&B, l'assessore Astaraci è finita a processo, tutta colpa del mio ex marito, questa vicenda va avanti. Di spalla, Taranto battuto, addio promozione, sconfitta in pieno recupero, aggredito il rosso blu, lo Iodice. E ancora stretta sul San Nicola, la palla al sindaco, Bari, Dela inviano le carte a Leccese, l'ultima parola. E adesso ci fermiamo e torniamo fra poco.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

hit, questi erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Sa un po' di anni 70 questa canzone, è un ritorno bello, non mi dispiace. Allora, passiamo sulla pagina dell'edicola del Sud. Ex Silva, Conte tuona, dal governo nessuna ricetta. Ieri il presidente del Movimento 5 Stelle è stato ospite del forum in masseria di Bruno Vespa e ha parlato dell'ex Silva. E poi ancora di taglio centrale, Taranto beffato, domina la gara ma Gladiator è promosso in Serie B. E poi ancora di spalla, servono più voli per la Puglia, a dirlo è stato il manager di Italways. Da luglio Napoli, Bari più vicine, questo è diciamo un focus sui treni, mentre vedremo che invece Taranto-Roma sembrano più lontane. E fuoco nella notte, 4 auto è successo a Gagliano. E ancora collegamenti, traghetti green alle Termi, alle Tremiti. E poi passiamo sulla pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, che invece apre col paginone dedicato al Taranto. La disfuma nel recupero, a fine partita esplode la rabbia al 93.

l'1-2 del Gladiator, poi l'invasione dei tifosi e la violenza, aggredito il capitano Lo Iodice. E ancora poi ci sono due punti: uno è la doccia fredda, pali, parate, sviste, un match stregato, e ancora la reazione del mister Danucci, orgoglioso. Pagani invece ha parlato di fallimento. Invece il Nuovo Quotidiano di Puglia anche dedica la spalla al forum di Manduria, spinta di Tajani, svegliamo i fondi privati. E il Leonardo invece cresce Mermec e chiude con Siemens. E poi invece di taglio basso si parla delle elezioni provinciali, sfida chiusa, ore verdetti, terminate le operazioni di voto per i consiglieri provinciali di Taranto, quindi della provincia ionica, scrutinio fino a tarda ora, avanti la lista del campo largo, si è conosciuto in tarda notte il nome della coalizione, poi li vedremo nel nostro telegiornale delle 14. Ancora giustizia per Taranto, attacca Ilva in vendita, ferma Urso Lasci, un attacco diretto ad Adolfo Urso, quello di giustizia per Taranto a proposito di ex Ilva. E dopo la conferma del sequestro della F1 da parte della Cassazione, il movimento in una nota chiede le dimissioni del titolare del Ministero delle Imprese. Noi ora ci fermiamo e quando torniamo cerchiamo di capire cosa è successo ieri al Taranto.

0: Questa era Marguerite con la Boss, e sicuramente non è stato Boss il Taranto ieri, lo chiariamo, cerchiamo di capire che cosa è successo con il nostro Francesco Friuli. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno.
0: Leggo la delusione nel tuo viso, già la vedo proprio.
1: La delusione sportiva sicuramente, no? È inutile girarci attorno, ieri era tutto apparecchiato, come direbbero quelli bravi, per raccontare una festa, raccontare un momento di gioia che così però non è stato. Sicuramente però ieri, ecco, dobbiamo dire la verità, quello che è accaduto dopo, dobbiamo scindere i due momenti, secondo me, se mi permetti, Vale.
0: Sì, certo.

0: Il primo, quello sportivo, è il Taranto, l'ha fallito, come ha detto Pagni, giustamente il direttore sportivo, perché Taranto non è riuscito a conquistare la promozione in Serie D, che era l'obiettivo poi stagionale della società dei Fratelli Larisa e ovviamente anche della piazza. Taranto l'ha persa 2-1 per la cronaca, insomma, è
1: Al
0: sempre stato
1: 93esimo, tra l'altro.
0: al 93esimo, ma ha sempre dovuto rimontare. E diciamo che in questi playoff nazionali ha vinto la prima partita, poi dopo non è riuscita più a vincere. Ha perso la prima partita in casa a Massafra dall'inizio della stagione, altra beffa. Sicuramente c'è stato un grande portiere, quello
1: Sì.
0: del Gladiator che ha salvato il Taranto,
1: Ha
0: sicuramente
1: parato
0: Ibala.
1: qualsiasi cosa, posso dire, sembra un portiere di una squadra nazionale della Serie A.
0: Grazie, però è una partita dove si mettono in conto queste cose.
1: Certo.
0: Il fattore, ecco, determinante è stato il fatto che Taranto non abbia trovato tra andata e ritorno quei gol per concretizzare la mole di gioco che è stata costruita. Lì do ragione a Danucci sulla mole di gioco. Di contro, a completamento, va detto che i primi 24 minuti, se è vero che il portiere Merola ha parato di tutto, i primi 24 minuti della ripresa, il Taranto, oltre al pareggio, meritava almeno di segnare altri 2 gol. Però non si fa la storia in questo modo, con i se e con i ma si fa con i fatti. I fatti sono quelli che il Gladiator poi si è ripreso, ha trovato il gol del 2-1, ha evitato i supplementari, ha chiuso la partita in quel modo, con un gol beffa di un ex Giorgio che si è trovato il pallone fondamentalmente sulla testa, l'ha detto lui stesso fuori onda nel dopogara, dicendo: io il pallone me lo sono ritrovato in testa, non so nemmeno io come l'ho toccato in rete,
1: Ma
0: giusto
1: infatti
0: per farvi
1: sembrava
0: capire.
1: una... Non si è capito come è arrivata quella palla in rete, è stato incredibile. Cioè, è stato un gol
0: La sorta di
1: assurdo.
0: fortuna con la C maiuscola, che
1: Sì,
0: direbbero anche quelli bravi.
1: il
0: Però di
1: problema è
0: contro,
1: stato dopo.
0: dopo Vale, abbiamo visto delle scene bruttissime. Eravamo tutti in campo fondamentalmente. Chi aveva i
1: Commentatori,
0: diritti per
1: certo.
0: raccontare? Chi aveva i diritti per raccontare la partita, quindi ce l'avamo sia noi, sia Gisberto, sia gli altri colleghi, abbiamo assistito a questa piccola parte, perché poi non è che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, questo siamo d'accordo, però questa piccola parte di tifosi che è riuscita ad entrare all'interno del rettangolo di gioco e andare a colpire alcuni giocatori, tra cui lo Iodice, ovviamente quello che è stato, diciamo, visto nelle immagini da parte di tutti.
1: Ma
0: Una scena brutta.
1: perché proprio con lui? Perché è rappresentativo? Perché è il capitano?
0: Perché in quel momento c'era lui lì e molti giocatori del Taranto erano andati via. C'era stato un momento in cui la squadra ha incominciato ad andare verso gli spogliatoi quando il cancello era stato uno dei cancelli, insomma, dello stadio, si era aperto. Allora gran parte della squadra era andata via. Chi era rimasto seduto in ginocchio e era un po' più lontano rispetto agli spogliatoi ha cominciato ad entrare alla con calma, ecco, e quello che è accaduto è che c'era un preparatore atletico del Taranto, mi è sembrato, che era andato proprio a dire allo Iodice: dai, alzati, andiamo, tanto la partita purtroppo è andata. E in quel momento, insomma, lo Iodice, tant'è che inizialmente, secondo me, lo Iodice pensava anche che volessero addirittura la maglia di lo Iodice, perché lui ha fatto un certo tipo no, e poi dopo invece c'è stata
1: Va bene,
0: questa
1: grazie
0: fortuna con lui.
1: Francesco. Noi ci dobbiamo fermare. Torniamo dopo con i contributi che ci hai mandato. Comunque, veramente esecrabile come comportamento la tifoseria. Sì.
0: Perdurabile da stigmatizzare tutto quello che volete. Il problema è un altro, e chiudo. Anzi, chiedo scusa se mi sono preso qualche secondo in più. Ma adesso Taranto diventa nuovamente sulle pagine nazionali,
1: Sì.
0: social e non solo, simbolo di violenza. E questo è il gran peccato che ci lascia la partita di ieri.
1: Per una ventina di persone che insomma non raccontano una tifoseria che invece è da Serie A, è davvero da Serie A. Grazie Francesco Friuli, ci sentiamo in realtà più tardi. Sì.
0: Più tardi, quando andrò su Blu, faremo l'analisi, ecco, Vale, della situazione a freddo, dopo quello che è successo ieri, e cercheremo di capire gli scenari futuri.
1: Grazie. E noi ci fermiamo in linea alla regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del

0: mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo era Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68. Io e Gis ce la siamo cantata tutti. Un giocatore si vede dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Forse non ne abbiamo avuti abbastanza. Per sapere se ieri il Taranto ha avuto abbastanza altruismo e fantasia, lo chiediamo al mister Danucci, che ieri è stato avvicinato e intervistato dal nostro Francesco Friuli. Ascoltiamo l'intervista.
1: Siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per andare sia in vantaggio prima ma poi per andare anche in vantaggio dopo, pali, due traverse, un gol annullato che è nettamente regolare, secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi, siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo questo è il rammarico più grande, i ragazzi hanno dato tutto in campo e niente, purtroppo. Senti, quando si perdono queste partite lasciano naturalmente un grande amaro in bocca.
2: E che cosa secondo te è mancato? Perché inevitabilmente qualcosa non ci è andata bene tra andata e ritorno, cosa secondo te?
1: Ma l'andata penso che la partita è stata ben condotta, abbiamo avuto un'ottima, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato di il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol, il portiere nel secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
3: Senti Ciro, ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
1: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima c'è stato un percorso molto importante, io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono

0: Arrivato, ma non conta più niente ormai. Oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
1: Mister, come commentiamo gli episodi che sono accaduti subito dopo il triplice fischio e cosa è successo negli spogliatoi poco fa, perché sono venuti dei tifosi a parlarvi?
0: Naturalmente sono episodi spiacevoli, sono venuti dei tifosi a parlare, naturalmente la delusione è tanta. La delusione loro è tanta, la nostra è ancora di più, perché noi non ci dormiamo la notte per portare i risultati a casa, per cercare di fare tutto nel migliore dei modi. Purtroppo, come dicevo prima, oggi il risultato è stato ci ha penalizzato anche troppo rispetto poi a quello che si era visto in campo, dove naturalmente avremmo meritato molto di più. Abbiamo anche spesso e volentieri degli arbitraggi un po' particolari, perché ripeto, il primo gol di Aguilera è nettamente dentro, tant'è che se vedete il fermo immagine, sì, quando la palla è passata da un quarto d'ora già lui sta ancora in gioco, quindi
2: Gli hai dato una spiegazione?
0: No, sono degli episodi naturalmente che in una finale pesano tantissimo, perché in una finale naturalmente gli episodi fanno la differenza e purtroppo non ci è andata bene con gli arbitraggi. Poi giocavamo in casa, nel dubbio, non c'era dubbio perché era nettamente detto, ma nel dubbio penso che un guardalinea ci pensa due volte, invece male.
3: E invece male, se volete saperne di più dovete aspettare questo pomeriggio alle 15 e guardare Onda Rosso Blu con Francesco Friuli, che vi racconterà tutto quello che è accaduto e quello che è accaduto anche dopo, tutte le analisi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di spiagge, perché ci sono a rischio le tartarughe caretta caretta, ma anche gli uccelli, i fratini.

0: Questa era la nostra new hit di Tonella Piaga con Businessman, e adesso parliamo di spiagge, delle spiagge del litorale ionico in particolare, perché sono state al centro di una dura contestazione ambientalista. La sezione locale della LAC, la Lega per l'abolizione della caccia, ha denunciato l'uso di ruspe e trattori per la pulizia, e noi ora ne parliamo con Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto. Buongiorno De Vincentis.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, in questo periodo, per invogliare i bagnanti ad andare a mare, vengono pulite le spiagge da tutto quello che l'inverno ha portato, tutto quello che le mareggiate hanno portato, che sia diciamo detriti, spazzatura, ma che anche la Poseidonia. E questo significa che alcune specie, come la caretta caretta, rischiano di perdere le loro uova, è giusto?
1: Assolutamente sì. Purtroppo i gestori degli stabilimenti molto spesso utilizzano questi mezzi pesanti per pulire le spiagge in maniera rapida, però questo ovviamente comporta sicuramente una pulizia radicale, ma anche la distruzione di habitat assolutamente necessari per tantissimi animali che utilizzano le spiagge. Vogliamo ricordare sicuramente la nidificazione delle tartarughe, quindi il passaggio di questi mezzi non solo distrugge le tracce, non ci permette l'individuazione dei nidi, ma poi con le pressioni ovviamente provoca la morte dei piccoli all'interno delle camere di deposizione. Oltre poi alle caretta caretta c'è il problema dei fratini. Ricordiamo che la Puglia nella Puglia c'è la nidificazione di questi animali, di questi piccolissimi

0: di il 40% di tutta la nidificazione nazionale, solo in Puglia. Questi piccoli volatili, che sono altamente protetti, nidificano sulle spiagge, lasciano lì 3-4 uova mimetizzate.
1: Eh sì, perché hanno lo stesso colore della sabbia, giusto? Per questo non si vedono.
0: Sì, dal punto di vista naturale, insomma, c'è questa forma di protezione della nidiata. E purtroppo questi mezzi ovviamente spazzano via tutto. Se poi parliamo della posidonia, delle famose banchette, allora c'è una legge regionale che è la 17 del 2000, del 2006, che vieta la rimozione della posidonia, ma per una questione diciamo fondamentale. La posidonia è un deterrente, anzi è una protezione naturale delle spiagge. Un metro cubo di posidonia protegge 3 metri cubi, cioè permette di salvare 3 metri cubi di spiaggia. Quindi poi quando ci lamentiamo dell'erosione delle spiagge, quindi la mancanza poi di sabbia, dobbiamo capire che è anche colpa nostra, perché andiamo a rimuovere abusivamente, perché è vietato, la posidonia. La posidonia non è un rifiuto, c'è anche un decreto della giunta regionale che vieta la rimozione, ma ne permette lo spostamento dalla battigia a massimo 10 metri in su. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo, se vogliamo solamente fare il bagno o vogliamo comunque avere un'attenzione per il nostro pianeta, per i nostri ecosistemi.
1: È giusto questo quello che dici, però dall'altro canto mi metto anche nei panni dei gestori, dei lidi balneari, che, insomma, o comunque dei bagnanti, che non sono invogliati a fare il bagno a mare, e loro, voglio dire, il lavoro devono garantire.
0: È una questione. Sì, però mi permetto di dire che è una questione solamente di cultura e di informazione. I gestori degli impianti, degli stabilimenti balneari, dovrebbero avere più attenzione a fare informazione. Noi siamo sempre disponibili, molto spesso andiamo e chiediamo di fare informazione. Non andiamo troppo lontano. A Gallipoli, ad esempio, una nota spiaggia di Gallipoli ha fatto questo tipo di attività, informando i bagnanti e i suoi frequentatori. Bene, negli ultimi 2 anni ha avuto un incremento del 23% dell'affluenza. Per non parlare delle spiagge che al loro interno, durante la stagione estiva, accolgono dei nidi di tartarughe, di caretta caretta, e diciamo l'afflusso di bagnanti e di gente interessata comunque a vederla, a seguire questo iter è straordinario. Noi lo vediamo quando gestiamo i nidi delle tartarughe durante il periodo estivo, abbiamo un afflusso di gente incredibile, abbiamo anche difficoltà a gestirlo. Quindi è solo una questione di cultura.
1: E insomma, dobbiamo cercare di imparare tutti. Grazie Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto.
0: Prego, grazie a voi e buon lavoro.
1: E noi ci fermiamo, e quando torniamo parliamo di... No, c'è il nostro Giovanni Guarino con Gocce di Memoria. Attenzione, torna!

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci tornati. Anzi, oggi mi sono dimenticata che è San Vito. Volevo fare gli auguri di buon onomastico a mio suocero. Scusate, piccolo spazio pubblicità, come direbbe. Ma la musica ci ricorda che adesso è il momento di Giovanni Guarino. Buongiorno.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora Giovanni, io premetto che non so niente, te lo dico, non so niente, ma oggi di che cosa parliamo?
1: Non lo so di che cosa parliamo, della qualità delle relazioni, per esempio, no? Se ti dico
0: H7, che significa?
1: H7.
0: Gisse, tu sai che significa? No, facendo di no con la testa. Siamo tutti impreparati, dei ciuccioni.
1: Ah, vabbè, con Francesco sì, vabbè, però... Vabbè, ma non è mai troppo tardi. H7 si diceva... Ma vi devo con H7 giratori, vedi? Cioè, come vanno d'accordo, come stanno bene insieme, come sono... Che le intendono, facendo riferimento al paio di calze, insomma.
0: Che sono accoppiate. Sarà che io non lo sapevo perché le scoppio sempre. Le perdo nella lavatrice, sarà quello.
1: E questo, cioè, ci sono diversi modi per individuare appunto le relazioni, i rapporti. E per esempio, accadere quando due appunto ci trovano d'accordo. Se dovevano fare una cosa nelle intese, avanzate. Invece
0: a sette
1: è un altro modo di indicare una relazione. Ma vedi come stanno a sette a sette chi ne tu, quante linee si vogliono.
0: E che cosa, e come stanno questi a sette? Cioè, se anche questo modo sono vicini o al contrario?
1: No, vicini, a sette, però è più affettivo. Mentre a cassetta poteva pensare anche a qualcuno che si stava mettendo d'accordo, che facevano cose rispetto ad altri, che loro è una specie di stare insieme, no? Mentre a sette vuol dire bene proprio, stretti,
0: okay.
1: Non solo fisicamente, insomma, no? E per esempio, sempre un altro modo poi di individuare relazioni di questo tipo è Krosk, sorte da Krosk.
0: Non sembra una roba bella, sorte da Krosk.
1: Non lo so se sento una cosa bella, è sorte da Krosk. È quando ci sta un gruppo di persone, ragazzi soprattutto, ma anche non solo, che... c'ho abbastanza tosse, forti, ma non violenti, insomma.

0: Sono forti insieme. Una bella squadra.
1: Una bella squadra in tutti i sensi, in tutte le direzioni, insomma, e quindi no? E erano i modi per indicare le relazioni da chi dentro a cassette, fanno, vieni.
0: Ho capito.
1: Ma vedi come sto a 7 che dà. Oppure ma guardano pitte, sorte da crosch. Ed erano tutti i modi di indicare atteggiamenti che spesso che adesso non si usano più.
0: Certo. No, ma io da oggi in poi li userò sempre, te lo giuro.
1: Vediamo come si rimasta.
0: Vediamo?
1: Facciamo esatto, che cosa dici? Allora, azzetta, quando lo dovrai usare?
0: Azzetta, quando due sembrano flirtare, diciamo.
1: Diciamolo, sì, ecco, sì, diciamo. Ma azzetta, sarà che intimi le relazioni senza essere forza amorosa, insomma.
0: Ah, quindi un affetto.
1: Sì, affetto in generale.
0: Ok. Cazzette invece quando vanno troppo d'accordo. Da quanto...
1: Esatto.
0: Ok, perfetto.
1: Possiamo
0: sorte a Crosca come noi di Radio Cittadella, che siamo uno squadrone. Va bene, grazie Giovanni Guarino. Il telefono tuo ha deciso che non ci dobbiamo sentire più perché ci stiamo perdendo. Noi ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, ciao Giovanni Guarino. Noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di Medimex.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

lunedì 15 e anche il primo lunedì della settimana del Medimex. Stiamo entrando proprio nel vivo di questo festival che ogni anno cambia un po' il volto della città, lo fa diventare un po' più interessante, anche nonostante qualche disagio, però quest'anno il traffico sulla rotonda sarà diciamo interdetto soltanto sabato e domenica, i giorni dei concerti. Per il resto non ci saranno questo genere di problematiche. Allora, oggi la conferenza stampa, ma vediamo un po' quali saranno un po' le attività più importanti, a parte i concerti di sabato 20, dove si esibiranno i Pet Shop Boys e gli Agents of Time, che abbiamo intervistato su Cittadella qualche giorno fa. Potete andare a recuperare l'intervista sul nostro sito, sul sito di Cittadella TV, ma anche sul sito di Radio Cittadella. E poi ancora ci saranno domenica 21 la New York City Redux Band Playing the Music of Ramones, un'anteprima mondiale che celebra i 50 anni del punk a cura di Mark Urselli, e poi i concerti di Slowdive e degli attesissimi Suede. E ancora le strade del Mediterraneo a Castellaragonese dal 20 di giugno ci saranno i concerti di Sara Gioielli, un'artista napoletana che ha avuto collaborazioni con La Nigna e Liberato, e quindi sta diventando anche molto interessante il suo percorso. E poi il 19 giugno lo spazio a Davide Ambrogio, cantante polistrumentista calabrese che intercia la tradizione sonora dell'Aspromonte e la ricerca contemporanea. E poi in chiusura c'è questo artista svizzero marocchino che si chiama Sami Galbi, che fonde la musica tipica marocchina con l'elettronica in una performance ispirata ai club contemporanei. Questi sono tutti artisti che provengono dalle ricerche fatte da Diodato, che è co-direttore artistico a titolo gratuito, lo ricordiamo, e tutte le sere al Castellaragonese ci saranno questi tre concerti prima dei concerti. Poi c'è il mapping al Castellaragonese, anche questo dedicato al punk, e la mostra al Marta che sarà inaugurata il 17, dedicata sempre ai Ramones e al CBGB, grande storico locale di New York dove si sono esibiti tutti i grandi

artisti, non solo punk, tutti i grandi artisti che purtroppo ha chiuso qualche anno fa. E poi ancora i DJ set, venerdì 19 giugno DJ Reborn allo Spazio Porto, e poi ancora gli showcase indie, pop, rock, urban, ma anche jazz, insomma ce n'è da fare, ragazzi, ce n'è da fare in questa lunga settimana dedicata al Medimex. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di treni.

adesso torniamo per parlare di treni, perché c'è stato uno scontro aperto tra la Regione Puglia e il Ministero dei Trasporti sul futuro del Frecciarossa Taranto-Roma. Trenitalia ha chiesto alle regioni, quindi Puglia e Basilicata, un contributo economico per mantenere attivo il servizio, ma il governatore De Caro ha detto no e ha scritto una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Ascoltiamo il servizio. I collegamenti dei treni a Taranto viaggiano di nuovo sui binari dell'incertezza. Al centro dello scontro c'è il Frecciarossa Taranto Potenza Salerno Roma, l'unico collegamento rapido tra la città ionica e la capitale, che oggi però è di nuovo a rischio stop. A far scattare l'allarme è la richiesta di Trenitalia, un contributo economico stabile a carico delle regioni per coprire i costi della tratta, un pedaggio che la Puglia non ha intenzione di pagare. È il governatore Antonio De Caro a scrivere una lettera durissima al ministro dei trasporti Matteo Salvini, definendo la prospettiva assurda e inaccettabile. Per Bari non si possono usare i fondi del trasporto locale per finanziare un servizio di mercato che spetta allo Stato. In gioco, attacca De Caro, c'è il principio di equità territoriale. Isolare Taranto significherebbe creare una pesante frattura economica e sociale. C'è poi l'incognita tempo: tra poche settimane la città ospiterà i giochi del Mediterraneo, un palcoscenico internazionale che non può permettersi il lusso di farsi trovare senza treni per Roma. Dal ministro intanto arriva una prima apertura: Salvini si dice pronto a un tavolo di confronto con il manager di Trenitalia. La Puglia attende, ma la linea resta ferma. Sul diritto alla mobilità, Taranto non farà

0: passi indietro.
1: E non è possibile fare passi indietro perché Taranto conta solo 2 Frecciarossa e un Intercity per Milano contro gli 8 Frecciarossa e 6 Intercity da Bari e più un Italo, mentre per Roma un solo Frecciarossa e 2 Intercity che partono proprio dalla stazione di Taranto a fronte di 5 da Bari e 4 da Lecce, i numeri che confermano un isolamento ferroviario importante, risalgono a gennaio, ma sono certa che non sia cambiato molto in questi giorni. La commissione, il comitato per i treni di Taranto ha intenzione di incontrarsi e quindi vi faremo sapere a breve che cosa accadrà, perché questa sorta di pedaggio era già stato preso in considerazione dalla vecchia assessora ai trasporti Ciliento, e adesso vedremo che cosa accadrà. E adesso noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di un aperitivo d'autore particolare.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: il 1999, Just My Imagination, questo pezzone dal passato. Chi era stata ragazza come me in quegli anni la sa suonare a memoria, con la chitarra e cantare, insomma, va bene, quanta nostalgia. E noi adesso però guardiamo al futuro e andiamo a mercoledì 17, perché ci sarà un importante aperitivo d'autore con Walter Beltroni alla Masseria San Michele, e noi ne parliamo con Vincenzo Parabita. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Grazie per esserti svegliato presto per noi.
1: No, figurati, non è stato per voi.
0: Ah, va bene, c'è da lavorare.
1: È un piacere in ogni caso.
0: Si lavora, sì. Il lunedì, si lavora. E allora, questo sì, aperitivo sì, d'autore con Walter Beltroni, scrittore, regista e politico, è un momento interessante perché, insomma, questo romanzo / Cinecittà è molto carino, molto interessante.
1: Sì, è molto interessante il romanzo, direi che è molto interessante l'ospite innanzitutto. Aperitivo d'ore, come dire, ci siamo abituati, abbiamo abituato bene il nostro pubblico in questi anni, in quanto abbiamo ospitiamo i più importanti scrittori e scrittrici italiane, però diciamo il bello di questo format che dura da quasi 11 anni è proprio il fatto che continuiamo a nutrire la meraviglia, quindi ogni volta è come se fosse davvero, al di là di ogni retorica, la prima volta, e siamo sempre molto contenti di ospitare autori di spessore. E stavolta, come ben dicevi, appunto avremo ospite Walter Beltroni. Insomma, non c'è da presentarlo, c'è chi lo conosce come politico, ma c'è chi l'ha conosciuto bene ormai da una ventina d'anni come scrittore, poi anche come regista, insomma, davvero un uomo, un intellettuale dei nostri tempi che si mette spesso alla prova come scrittore, e da questo punto di vista è anche abbastanza poliedrico, perché oltre a scrivere romanzi come appunto Il Bar di Cinecittà che presentiamo mercoledì, è noto anche per la serie di gialli del commissario Bombino, ma sono usciti negli anni anche diversi suoi saggi, quindi è davvero uno scrittore a tutto tondo.
0: Poi io ricordo anche un documentario molto interessante che si chiama Gli occhi dei bambini, se non mi sbaglio, in cui raccontava, sì, questi bambini completamente diversi, perché venivano da mondi completamente diversi. È uno sguardo interessante del mondo, ma gli chiederai solo perché tu sarai il moderatore, sarai tu a intervistare Walter Beltroni, gli chiederai soltanto del suo nuovo romanzo o anche di parlare un po' dell'attualità, che insomma offre spunti.
1: Sarà una chiacchierata a tutto tondo, veramente parleremo anche appunto, come dicevi, dei suoi lavori da regista. Tra l'altro lo scorso anno, credo, se non erro, è stato già a Taranto a presentare un altro suo lavoro audiovisivo, il film su Lucio Dalla,
0: sì.
1: E parleremo dell'attualità, perché appunto Il Bar di Cinecittà, edito da HarperCollins, si presta molto a parlare dell'oggi, perché è un romanzo che, come Beltroni sa ben fare, racconta la grande storia attraverso le piccole storie di ogni giorno. E questa è una storia che parla della Seconda Guerra Mondiale, di ciò che in quegli anni è avvenuto in una famiglia tipo italiana, ma che davvero può essere il racconto di ogni famiglia di quel tempo, e poi di ciò che è accaduto dopo la guerra fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi è davvero un romanzo che offre tanti spunti per parlare di ciò che è stato quel determinato periodo in Italia, e di ciò che può accadere in ogni momento in un paese, alcune volte anche un po' smemorato come il nostro.
0: E gli aperitivi d'autore sono un bel momento non soltanto per scoprire libri, incontrare autori, ma anche per scoprire luoghi, perché sono sempre bei posti quelli che ti scegli.
1: Sì, esatto, diciamo che infatti è uno dei fattori, se vogliamo, di successo di questi tanti anni, di un format che davvero 11 anni fa è nato come una scommessa: unire l'enogastronomia, i luoghi belli del nostro territorio e la letteratura di qualità. La cosa ha funzionato ed eccoci qui dopo tanti anni. La scelta di questi posti che andiamo ad abitare per una sera è fatta in maniera molto precisa, meticolosa, perché appunto è uno degli obiettivi obiettivi del format di Volta alla Carta era la valorizzazione di questi dei bei luoghi di Taranto e provincia. Saremo in una masseria, spesso abitiamo per una sera le masserie del nostro territorio. Stavolta saremo a Masseria San Michele, a Martina Franca, una masseria del Settecento, veramente, come si suol dire in questi casi, che soltanto la visita vale il prezzo del biglietto, perché è davvero un posto pazzesco. E quindi sarà anche l'occasione per i partecipanti per ammirare questa struttura immersa nella campagna di Martina Franca.
0: E allora comprate il biglietto su posto riservato, c'è un link che trovate sui canali di Volta alla Carta. Grazie a Vincenzo Parabita.
1: Grazie a te Valentina, sì, ci sono ancora dei biglietti, so che se insomma sta andando abbastanza spedita la prevendita, vi aspettiamo perché, come si suol dire in questi casi, ne vale la pena, lo so, lo dicono tutti, però posso assicurare che ne vale la pena esserci,
0: Vabbè, posto
1: quindi
0: bello,
1: appuntamento a mercoledì.
0: appuntamento interessante, certo che vale la pena. Grazie Vincenzo Parabita. E adesso noi ci fermiamo perché questa puntata è arrivata al termine. Grazie a Gis Nicoletti dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che se avete delle segnalazioni potete scriverci a segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio al 339 680 686 8 e l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo, chi è il prossimo?
6: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
7: Io vi dichiaro ufficialmente sposate. Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
8: C'è un pacco per te.
6: Grazie.
9: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo.
10: Estinzione, non di nuovo.
11: Bonnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
7: Dobbiamo parlare, tablet.
12: Ti prego, chiamami Lily.
7: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
12: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
9: Allora ascolta, io e i giocattoli.
12: Ora in spagnolo.
9: Con los gemelos Jordan.
13: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jesse, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
15: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
17: Puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
11: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
11: Si chiama poncho.
14: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là?
20: Wow! Vengo in pace!
19: È passata una vita, cowboy.
12: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
12: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
19: Ci servono rinforzi.
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
14: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Woody!
15: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
21: Credi che non sia in grado?
15: No!
21: Bel poncho.
23: È bello che hanno ricominciato a litigare.
24: Puoi dirlo forte.
25: Io in smart working mi trovo veramente bene.
26: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
27: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
28: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
26: Con chi?
28: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
29: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
25: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
26: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
27: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
26: Ah, avete lavorato insieme?
27: Ma pure oggi, eh.
25: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
27: È alla buon'ora!
25: Che a buon'ora cosa?
27: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
0: questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
29: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
0: Rimpiange l'ufficio?
28: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
1: Scusa Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
2: Teletravail.
1: Teleghi?
29: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
26: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
6: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
3: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
6: Aspetta!
13: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
4: Rufus se n'è andato!
3: Ma non è quello che non sa nuotare?
6: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
5: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
10: Una bestia che mi renderà ricca!
6: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
13: Rapporto per la battaglia, Rufus.
6: È ora di

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, vuoi sentire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
6: Clark!

0: capisco. Che cos'è?
1: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
0: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Taranto si prepara a diventare il centro di gravità della musica internazionale con l'edizione 2026 del Medimex. Intanto c'è attesa per l'incontro che si terrà questo pomeriggio a Roma sull'ex Ilva, molta cronaca per miti di coltura abusiva, ma anche per un importante furto di rame e un'aggressione ad un cittadino straniero nella città di Massafra. Poi il Taranto con grande delusione per la mancata promozione in Serie D e grande indignazione per i disordini. A tra poco.
7: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Benvenuti all'edizione di oggi, lunedì 15 giugno, del nostro telegiornale. Partiamo parlando del Medimex quando mancano pochi giorni all'inizio appunto del Medimex 2026. I motori della macchina organizzativa girano già a pieno regime, ma quest'anno a fare notizia, prima ancora che si accendano i riflettori sui palchi, sono i numeri straordinari che arrivano dai botteghini. Seguiamo Valentina Castellaneta.
1: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
2: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza
1: unica. Infatti, quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali. Abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
2: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
3: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
4: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi, insieme al sindaco, vedremo le location.
2: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo, Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione
5: balneare. 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiore rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
2: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
0: Ed è scontro intanto sul Frecciarossa in Puglia. Il governatore De Caro ha inviato una lettera al

0: Ministro dei Trasporti Salvini sollevando il caso del collegamento ferroviario per Taranto. Secondo De Caro non è accettabile che la regione debba farsi carico finanziariamente di una tratta che rappresenta un servizio a tutti gli effetti nazionale. A Taranto non c'è l'alta velocità e con l'Intercity servono 7 ore e mezzo per raggiungere Roma, denuncia il sindaco, sottolineando la disparità di trattamento rispetto ai collegamenti del centro-nord. Ancora Valentina Castellaneta.
1: Dei trasporti che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
2: Ma io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo. A Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi. E quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma. Il Frecciarossa almeno riduce notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza, l'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti. A noi è a Potenza, che è il capoluogo di una regione, e nelle altre regioni non ci sono, non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
0: Apriamo ora una pagina dedicata alla provincia tra le elezioni e l'attività amministrativa. Partiamo dal risultato appunto delle elezioni provinciali. Il centro-sinistra esce rafforzato dalle elezioni provinciali di Taranto che consegnano 8 seggi su 12 al campo largo ed esce dunque rinvigorita anche la maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco della capitale della Valle d'Itria, Gianfranco Palmisano. Dallo scrutinio, conclusosi nella serata di domenica 14 giugno e quindi dalle consultazioni di secondo livello, sono risultati eletti 5 componenti la lista Democratici e Progressisti che tiene insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS e sono Gianni Azzaro, più votato con circa 7.200 preferenze, Gian Piero Strusi, Angelita Salamina, Maria Santoro e Vito Rossini. Per patto ionico, riformisti ed europeisti, gli eletti sono Emiliano Messina, Daniela Galiano, Patrizia Boccuni. Questa lista raccoglie il civismo vicino al sindaco Piero Bitetti. 4 i nomi per il centrodestra: Salvatore Brisci per Prima Taranto, Tiziana Toscano e Roberto Puglia per Fratelli d'Italia e Domenico Pilolli per Forza Italia. Sono 36.765 i voti incassati dalla lista Democratici e Progressisti, 21.596 per patto ionico, Fratelli d'Italia 15.341, Forza Italia 11.746, Prima Italia 7.629. L'affluenza alle urne ha confermato l'alto tasso di coinvolgimento degli amministratori locali con un'affluenza pari all'88,33%, con 423 schede valide, una sola scheda bianca, nessuna nulla. Ed ora sentiamo i primi commenti alla luce dei risultati delle consultazioni di secondo livello.
3: A tutte le consigliere e consiglieri eletti rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare con impegno, competenza e spirito di servizio le comunità del nostro territorio. Così la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti a poche ore dal risultato delle elezioni provinciali di Taranto. Un risultato particolarmente significativo, prosegue Filippetti, quello ottenuto dalla lista Democratici e Progressisti che conquista 5 seggi, dimostrando come l'unità delle forze progressiste sia una scelta credibile, forte e vincente. Questo successo conferma la fiducia degli amministratori nel progetto politico del centro-sinistra e rafforza il percorso di collaborazione che stiamo costruendo per affrontare le sfide future con serietà, visione e concretezza. Sulle consultazioni si esprime anche il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che dice: il risultato delle elezioni provinciali rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutto il Partito Democratico e per l'intera coalizione di centrosinistra. L'elezione di ben 8 consiglieri su 12 tra la lista dei civici che fanno riferimento al sindaco Bitetti e la lista del cosiddetto campo largo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Civismo di Sinistra, certifica la forza di un progetto politico fondato impatto sull'unità, sulla credibilità amministrativa e sulla capacità di interpretare i bisogni del territorio. Due liste diverse, ma un unico progetto politico. L'intera comunità pentastellata, intanto dichiara la coordinatrice provinciale Laura Sebastio, esprime grande soddisfazione e porge i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale Vito Rossini per l'elezione a consigliere provinciale di Taranto. Un risultato che premia impegno, competenza e costante attenzione ai bisogni dei cittadini e che è l'espressione dell'unione e della coesione del movimento sul territorio. Anche in provincia, dunque, il movimento continuerà a portare avanti le sue battaglie in tema di ambiente, giustizia e sviluppo, potendo contare sulla serietà, sulla determinazione e sullo spirito di servizio di Rossini. Un doveroso ringraziamento per l'attento e puntuale lavoro svolto dal sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ci ha rappresentati fino ad oggi nell'assise provinciale. Fratelli d'Italia elegge due consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che rappresenteranno con competenza, equilibrio e determinazione le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. La nuova amministrazione provinciale sarà chiamata ad affrontare sfide importanti e ad assumere decisioni strategiche per il futuro del territorio. Tra le priorità riteniamo vi siano il completamento della strada regionale 8, il potenziamento e l'adeguamento della viabilità connessa ai giochi del Mediterraneo, la definizione della destinazione dei 7 milioni di euro residui del contratto istituzionale di sviluppo, risorse rispetto alle quali, conclude l'onorevole Iaia, la provincia è chiamata ad assumere scelte decisive nell'interesse delle comunità locali.
0: E intanto sempre l'ente di via Anfiteatro dà un occhio di riguardo per l'edilizia scolastica su gran parte del territorio ionico. Sentiamo.
3: Il Consiglio provinciale di Taranto ha dato il via libera a un'importante variazione e integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e all'elenco dei lavori annuali 2026, destinando risorse alla messa in sicurezza, all'efficientamento e alla valorizzazione degli istituti scolastici superiori del territorio e degli uffici provinciali, con una particolare attenzione alle manutenzioni straordinarie e sulle impermeabilizzazioni dei lastrici solari per contrastare i fenomeni di infiltrazione. Il piano d'azione tocca capillarmente l'intera provincia ionica. A Mottola sono stati stanziati 400.000 euro per la manutenzione straordinaria del Lentini e Stein, mentre a Manduria il De Santis riceverà un contributo di 300.000 euro. Stesso importo è stato deliberato per la sede universitaria del quartiere Paolo VI a Taranto del Righi. Il comune di Castellaneta vedrà un doppio intervento focalizzato sul quinto razio flacco. Un primo stanziamento da 300.000 euro servirà per la manutenzione straordinaria e la sistemazione del laboratorio, mentre un secondo fondo da 200.000 euro sarà impiegato per il recupero del reparto officine nella sede di Via Verga. A Martina Franca il Maiorana sarà destinatario di un finanziamento da 1.125.000 euro, a cui si aggiungono i 710.000 euro stanziati per l'Istituto Leonardo da Vinci, entrambi per interventi di impermeabilizzazione e manutenzione. Massicci interventi sono previsti anche a Massafra con 665.000 euro interamente dedicati al Mondelli e a Grottaglie, dove il Calò beneficerà di un finanziamento da 600.000 euro per il rifacimento dei lastrici solari e di ripristino delle strutture. L'amministrazione provinciale ha riservato attenzione anche al patrimonio immobiliare del capoluogo, stanziando 250.000 euro per il Maria Pia e 180.000 euro per gli uffici provinciali di via Dario Lupo, assicurando anche in questo caso il ripristino delle coperture e la sicurezza degli ambienti.
0: E siamo ora alla cronaca nera, vediamo cos'è accaduto sabato sera a Massafra.
3: Aggressione a Massafra sul lungo valle Nicolò Andria. Nella serata di sabato un italiano avrebbe pestato un cittadino straniero. A riportare la notizia Multiradio. Sull'episodio ci sono ora indagini in corso da parte delle forze dell'ordine, ma secondo le prime testimonianze raccolte tra i presenti, lo straniero si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. Non sono note al momento le cause alla base dell'aggressione. L'italiano avrebbe colpito lo straniero con un calcio nello stomaco per poi continuare su diverse parti del corpo. Intorno la folla. Determinante si sarebbe rivelato l'intervento di alcuni passanti che hanno interrotto la condotta aggressiva.
0: Ancora la cronaca nera, due denunce in due contesti diversi, uno per mitilicoltura abusiva, l'altro per furto di rame.
4: Guerra alla coltivazione e alla vendita abusiva di cozze. In una operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e Dipartimento di Prevenzione della ASL sono state denunciate 3 persone. Su di loro pesa l'accusa di commercio abusivo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Grazie alla rilevazione delle coordinate geografiche mediante il sistema GPS in dotazione alla Guardia Costiera nel Mar Piccolo, è stata infatti accertata la presenza di impianti abusivi destinati alla coltivazione di metili, impianti realizzati all'interno di una vasta area del demanio marittimo in assenza delle previste autorizzazioni e senza la necessaria concessione. Per 2 dei denunciati è scattato anche il deferimento all'autorità giudiziaria perché entrambi ritenuti presunti responsabili delle violazioni al codice della navigazione per occupazione abusiva del demanio marittimo e per invasione di terreni. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro circa 40 kg di metili rinvenuti all'interno di una autovettura nella disponibilità degli indagati. Sequestrati inoltre 3 filari di cozze abusivamente installati in mare per complessive 20 tonnellate. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del prodotto ittico e delle strutture abusive. Sempre la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 2 pluripregiudicati tarantini di 54 e 49 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di ricettazione in concorso tra loro. Un equipaggio della squadra volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, transitando in via delle Fornaci al rione Tamburi, ha notato un'auto di grossa cilindrata con 2 uomini a bordo che procedeva lentamente ed in evidente sovraccarico. Particolari che ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo. I 2 occupanti hanno sin da subito mostrato un'evidente insofferenza alla presenza degli agenti che, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali evidenziati dalla consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, hanno deciso di ispezionare il veicolo. Nel bagagliaio posteriore, nascosti sotto grossi teli, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in diverse piccole matasse. I 2, in evidente difficoltà, non sono riusciti a fornire una plausibile giustificazione sulla provenienza del materiale appena rinvenuto. I presunti responsabili del furto di rame sono stati denunciati in stato di libertà.
0: Cambiamo argomento e torniamo a parlare della grande vertenza perché è previsto per le 18 di oggi nella capitale un incontro sull'ex Ilva, ce ne parla Enzo Ferrari nel prossimo servizio.
4: L'ultima indiscrezione conduce ad un più incisivo intervento dello Stato, una semi-nazionalizzazione dell'ex Ilva in un assetto societario che si configurerebbe con una presenza dello Stato insieme a partner privati ai quali verrebbe in parte affidata la gestione dell'azienda siderurgica. Ma quali sarebbero i privati disponibili ad entrare in gioco in questa aggrovigliatissima vicenda? Il nome che spunta puntualmente è quello di Arvedi, l'acciaiere di Cremona, che però ha già smentito un suo coinvolgimento. Ma questa sarebbe solo una parte della nuova partita che si starebbe giocando, perché, sempre da indiscrezioni di stampa, sembra che i commissari di Acciaierie d'Italia avrebbero contattato gli arabi della Qatar Steel, i produttori di acciaio affacciati sul Golfo Persico, un nome non nuovo a dire il vero, rimbalzato già lo scorso anno e poi, con maggiore risalto, ad aprile scorso, dopo la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. Se rispondesse al vero, quella dei commissari sarebbe la mossa della disperazione, dopo il sostanziale fallimento delle trattative con il gruppo americano Flax e con gli indiani di Jindal. Nei giorni scorsi si era registrato un particolare attivismo di Flax che aveva annunciato la costituzione di un tavolo tecnico con l'italiana Danieli e con la multinazionale Metinvest, ma sulla affidabilità del fondo americano restano le perplessità sulla sua solidità finanziaria, visto che le garanzie chieste dai commissari fino ad oggi non sono arrivate. E allora la girandola di nomi continua, una vorticosa rotazione di ipotetici compratori che agli inizi di questa telenovela aveva visto in prima linea anche gli azzeri di Baku Steel. Intanto sulle sorti dello stabilimento di Taranto si è abbattuta la scure della Corte di Cassazione, che ha confermato il sequestro dell'altoforno 1 dopo l'incendio del maggio dello scorso anno. E proprio questa sera il ministro per le imprese, Adolfo Urso, incontrerà i sindacati per illustrare la situazione e chissà che non sia la volta buona per fare finalmente chiarezza e mettere fine alla girandola di nomi e indiscrezioni.
0: Sempre per questa sera, esattamente alle 19, ma sul nostro territorio, parliamo di Piazza Matteotti a Lizzano, si terrà un'assemblea pubblica, dunque un incontro con i cittadini sulla discarica Lutum ex Vergine. Sentiamo.
3: È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla richiesta di riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum. Il momento di confronto è organizzato dall'Associazione Attiva Lizzano che invita la cittadinanza a partecipare quando mancano ormai poche ore alla conferenza.

0: dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno, chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara, nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei 5 comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi, al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e far emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti, il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei fatti di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi.
1: Il benessere e la salute al centro del convegno che è stato presentato questa mattina. L'ha seguita per noi Federica Pompamea.
2: Superare la visione clinica della medicina per lasciare spazio all'umanizzazione della cura, riconoscendo il paziente non solo come portatore di una patologia, ma come persona con bisogni fisici, emotivi e sociali. E questo è l'obiettivo del convegno internazionale Diritto, Medicina e Benessere, nuove prospettive per la salute, promosso dall'associazione Noi insieme con il Dipartimento Ionico, la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e il Comitato per la Qualità della Vita, che porterà a Taranto esperti nel mondo accademico, giuridico e sanitario per una giornata di confronto sui temi della salute e della prevenzione. L'obiettivo è quello di creare un dialogo tra le varie discipline per tutelare il benessere attraverso i progressi della medicina integrati ai corretti stili di vita, come ha raccontato Rosa D'Amato, presidente dell'associazione Noi.
3: Porre l'attenzione sul diritto del malato di scegliere la propria cura, il diritto quindi a curarsi, e dov'è quindi l'equilibrio fra la scelta e la giurisprudenza e anche l'etica dei medici e dei dottori. E poi l'aspetto anche più ampio di quale medicina. Ormai abbiamo la medicina allopatica, ma ci sono anche medicine da integrare, medicine non propriamente riconosciute, ma che hanno degli ottimi risultati, soprattutto nella prevenzione. Quindi parliamo tanto di longevity, ma come si applica questa longevity? Con uno stile di vita corretto, che parte dall'attività fisica, dall'osteopatia, dall'alimentazione, e poi fino ad arrivare, nel caso di malattia, alla cura e scegliere quella più giusta a noi, consigliati naturalmente sempre dagli esperti.
2: Tanti gli interventi dedicati al diritto alla salute e all'autodeterminazione, oltre alla prevenzione tramite screening oncologici e alle nuove frontiere terapeutiche, insieme agli approcci olistici. Uno su tutti, l'osteopatia, come ha spiegato l'esperto Francesco Rapetti, presidente dell'associazione Noi.
4: Quando noi viviamo e vediamo un sintomo, lo leggiamo non come un nemico da battere, ma come un segnale che il corpo ci sta dando per cercare di raggiungere quella che poi è la reale problematica, cioè la causa. Quindi sì, il sintomo da risolvere, ma soprattutto andare alla ricerca della causa. Questa è l'osteopatia, che si muove non con strumenti chirurgici o farmaci, ma semplicemente con le mani.
2: Una giornata necessaria per i cittadini e le cittadine di Taranto, che secondo Rosa D'Amato potrà ridefinire il rapporto tra salute, diritti della persona e qualità della vita.
3: Beh, Taranto è particolarmente vessata da problemi di salute e quindi l'aspetto ambientale è preponderante, ma noi dobbiamo trovare, naturalmente facendo prevenzione primaria, intanto abbattendo sicuramente l'inquinamento.

0: peccato, ma poi con gli stili di vita possiamo recuperare quegli aspetti della salute che agenti esterni la inficiano.
1: Parliamo ora del TEF con un estratto della trasmissione Partecipiamo Taranto a cura della collega Annette.
2: Benvenuta Gemma Lanzo, direttore artistico del TEF Vision, questa rassegna dedicata ai grandi classici, al cinema, al cinema contemporaneo ed è un costante, come dire, è una costante, no? Ogni anno arriva il TEF, però ci sono delle novità che dobbiamo raccontare.
3: Sì, assolutamente, grazie Annette per l'invito.
2: Grazie a te.
3: La grande novità di questa edizione è che sarà un festival diffuso, infatti è già cominciato. Abbiamo terminato le attività didattiche in molti istituti scolastici, che devo dire sono aumentati anche rispetto all'anno scorso, perché insomma le scuole sono interessate al cinema, che insomma è una bella cosa.
2: È vero.
3: E per cui abbiamo terminato le attività didattiche e sono partite le rassegne. La prima è appunto TEF Vision in partnership con Reverie APS, che io ringrazio. Sono, tra l'altro, hanno inaugurato il loro spazio La Serra proprio sabato. Come sapete, il Taranto Eco Film Festival, lo dice la parola stessa, è dedicato ai temi non solo, diciamo, strettamente ecologici, ma proprio la relazione uomo-ambiente. Questo ci dà la possibilità naturalmente di indagare filmografie ampissime che parlano della nostra società, delle trasformazioni della nostra società, e con TEF Vision appunto abbiamo pensato a questo. Abbiamo scelto i film, tra l'altro appunto anche proprio con i ragazzi di APS Reverie, e ci sono sembrati quattro grandi classici del cinema
2: che
3: contemporaneo,
2: bello.
3: Come dicevi tu, apertura ieri con Non è un paese per vecchi, un film
2: bello,
3: diciamo molto molto tosto, ma
2: molto intenso
3: ma molto attuale,
2: certo,
3: ahimè,
2: sì.
3: E la rassegna continuerà con Hair di Spike Jonze, anche questo sull'intelligenza artificiale,
2: diciamo. I grandi interrogativi no, del momento, che sono quelli, sì è vero. Poi continuiamo,
3: poi
2: con...
3: abbiamo Dallas Buyers Club, un film che insomma è un grande classico, di nuovo imperdibile. Abbiamo recuperato poi, tra l'altro, no, questi film per proiettarli sul grande schermo. Sono appuntamenti gratuiti, si arriva e si prende posto e si gode del film.
1: Apriamo ora la pagina sportiva con i risultati della gara dei play-off del Taranto, dunque tra la delusione per la mancata promozione in Serie D e l'indignazione per i disordini. Sentite.
4: Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca e che porta con sé più di una riflessione, considerando quanto accaduto prima, durante e dopo la gara contro il Gladiator. Il Taranto vede sfumare la promozione in Serie D nel peggior modo possibile, cadendo in casa per la prima volta in stagione con il punteggio di 2-1. Allo Stadio Italia di Massafra, una gara segnata da episodi sfavorevoli rosso-blu, traverse anche clamorose, alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. A decidere l'incontro è stato il gol di Kevin Giorgio al 93esimo, un ex probabilmente dimenticato da molti sulle rive dello Ionio, ma capace di infliggere una ferita profonda alla formazione tarantina. La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo contestato dai rossoblù, ma che rivedendo l'azione appare correttamente assegnato da parte del direttore di gara. Il Taranto era passato in svantaggio nel primo tempo, pareggiata all'inizio della ripresa grazie ad un gol di Aguilera. Nei primi 24 minuti proprio della ripresa gli ionici hanno letteralmente dominato la formazione campana, prima del calo decisivo che ha aperto la strada al gol finale, quando ormai i tempi supplementari sembravano un passo. Così come il Taranto era riuscito a conquistare la finale playoff grazie ai minuti di recupero, allo stesso modo deve ora abbandonare, almeno per il momento, l'accesso alla Serie D. La strada del ripescaggio appare oggi molto lontana, ma resta comunque una possibilità da valutare. C'è invece ben poco da ricordare e molto da condannare per quanto accaduto nel post partita. Dal cancello sfondato al gruppo di persone che ha fatto irruzione sul terreno di gioco aggredendo alcuni giocatori del Taranto, tra cui lo Iodice, il finale è stato dei peggiori, un episodio che rischia di avere pesanti ripercussioni anche davanti al giudice sportivo, anche alla luce della recidiva. In questa stagione infatti il Taranto era già stato colpito da un provvedimento disciplinare dopo la gara con l'Acquaviva disputata a Manduria. Adesso c'è un futuro tutto da scrivere e definire con i fratelli Ladisa, che riflettono sui prossimi passi da compiere per il Taranto.
1: Ascoltiamo ora le dichiarazioni del mister rossoblù Ciro Danucci.
4: Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca e che porta con sé più di una riflessione, considerando quanto accaduto prima, durante e dopo la gara contro il Gladiator. Il Taranto vede sfumare la promozione in Serie D nel peggior modo possibile, cadendo in casa per la prima volta in stagione con il punteggio di 2-1. Allo Stadio Italia di Massafra, una gara segnata da episodi sfavorevoli rosso-blu, traverse anche clamorose, alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. A decidere l'incontro è stato il gol di Kevin Giorgio al 93esimo, un ex probabilmente dimenticato da molti sulle rive dello Ionio, ma capace di infliggere una ferita profonda alla formazione tarantina. La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo contestato dai rossoblù, ma che rivedendo l'azione appare correttamente assegnato da parte del direttore di gara. Il Taranto era passato in svantaggio nel primo tempo, pareggiata all'inizio della ripresa grazie ad un gol di Aguilera. Nei primi 24 minuti proprio della ripresa gli ionici hanno letteralmente dominato la formazione campana prima del calo decisivo che ha aperto la strada al gol finale quando ormai i tempi supplementari sembravano un passo. Così come il Taranto era riuscito a conquistare la finale playoff grazie ai minuti di recupero, allo stesso modo deve ora abbandonare almeno per il momento l'accesso alla Serie D. La strada del ripescaggio appare oggi molto lontana, ma resta comunque una possibilità da valutare. C'è invece ben poco da ricordare e molto da condannare per quanto accaduto nel post partita. Dal cancello sfondato al gruppo di persone che ha fatto irruzione sul terreno di gioco aggredendo alcuni giocatori del Taranto, tra cui lo Iodice, il finale è stato dei peggiori. Un episodio che rischia di avere pesanti ripercussioni anche davanti al giudice sportivo, anche alla luce della recidiva. In questa stagione, infatti, il Taranto era già stato colpito da un provvedimento disciplinare dopo la gara con l'Acquaviva disputata a Manduria. Adesso c'è un futuro tutto da scrivere e definire con i fratelli Ladisa che riflettono sui prossimi passi da compiere per il Taranto.
1: E chiediamo scusa perché è andato erroneamente in onda nuovamente il servizio relativo alla cronaca della partita e ai disordini che si sono registrati nella giornata di ieri, ma noi siamo comunque in chiusura. Io vi ricordo la possibilità di segnalare alla nostra redazione eventuali disservizi e situazioni di particolare interesse pubblico mandando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339 68 06 868. State ancora con noi perché tra pochissimi minuti, subito dopo la sigla di chiusura del telegiornale, torneremo con Dopo il TG Oltre la Notizia con il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento. Quest'oggi parleremo della discarica Lutum ex Vergine a poche ore da un'assemblea che si terrà appunto questa sera alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano, ma soprattutto a poche ore dalla terza conferenza dei servizi che si terrà domani, conferenza di servizi nell'iter autorizzativo della riapertura della stessa discarica. Dunque a tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La Xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della Xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
5: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
4: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
4: No, è un piccolo gruppo di due.
5: Com'è Superman?
4: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle...

0: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Piove. Sì. Sì.
2: Capisci quello che dice?
3: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
2: Io invece sì.
0: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
2: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto, al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

0: Ben ritrovati, come preannunciato, torniamo a parlare della discarica Lutumex Vergine, scusate, e dell'iter amministrativo per le autorizzazioni mirate, finalizzate alla riapertura di questo impianto. Io sono in compagnia del presidente di Attiva Lizzano, l'avvocato Giovanni Gentile. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Introduciamo l'argomento con il nostro servizio, facciamo il punto. È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla richiesta di riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum. Il momento di confronto è organizzato dall'Associazione Attiva Lizzano che invita la cittadinanza a partecipare quando mancano ormai poche ore alla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno. Chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei cinque comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Fagiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e far emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti, il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei fatti di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura

0: dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi.
1: Ecco, ricordiamo, la conferenza dei servizi si terrà domani, ma partiamo con il presidente di Attiva Lizzano da quelli che sono i rischi. Riaprire un impianto di questo tipo cosa significa in termini pratici, in concreto?
2: In termini concreti i rischi, diciamo, già li avvertiamo. La discarica formalmente è chiusa, però la gente un giorno sì e l'altro no, magari già è ancora adesso costretta a tapparsi in casa. Dicono alcuni, ci hanno segnalato, ci sente una puzza da morire. La discarica è chiusa, non si dovrebbe sentire assolutamente niente. Non solo è chiusa, ma sono anche stati completati i lavori sia di MISE che di MIPRE, che significa le misure di sicurezza d'emergenza e le misure di prevenzione. Quindi, siccome i lavori ufficialmente sono completati, almeno così ci dice la LUTUM, non dovrebbe esserci nessuna conseguenza, invece le conseguenze ci sono e le conseguenze per adesso quello che noi vediamo è al naso, ma non è soltanto il naso, è la salute, perché i rischi sulla salute, come dagli studi che sono stati fatti e nella stessa dichiarazione sanitaria, nella stessa valutazione sanitaria che riporta la LUTUM, ci sono i rischi sanitari. E i rischi sanitari dobbiamo considerare che li abbiamo valutati con la discarica chiusa. Nel momento in cui sarà riaperta, i rischi sono moltiplicati.
1: Discarica chiusa da quanto tempo?
2: Allora, la discarica è chiusa dal 2015 ufficialmente, da quando l'ha chiusa la magistratura. Poi c'è stato un lungo procedimento penale, anzi due procedimenti penali, che si sono conclusi con una assoluzione. Bene dire che la assoluzione significa per i tre indagati, poi imputati, che sono stati sottoposti al processo. Questo non significa che però i problemi non ci sono in quella discarica, ci sono e continuano a esserci. La magistratura ha semplicemente accertato che le persone indagate in quel processo non sono responsabili, ma non sono responsabili loro, ma sono responsabili altri, tant'è vero che la discarica, come dicevo prima, con tutto che è chiusa, continua a far paura ai cittadini, sapendo che è chiusa, perché sentono una bomba ecologica che sta sotto casa loro e che potrebbe esplodere un momento all'altro, perché la riapertura non è la riapertura di prima, ma il progetto è molto molto più grande e è di una vastità di gran lunga maggiore a quello precedente, considerando che però tutto quello che ci sta intorno, le strade, la popolazione è sempre la stessa.
1: No, Presidente, la interrompo un attimo. Parliamo di un impianto che si trova in un'isola amministrativa di Taranto, sì. Quindi territorio di Taranto, ma parliamo di una porzione di territorio che è al confine tra cinque comuni, leggo, interessati, sì. Appunto sì. Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano. Lei ha fatto riferimento a delle emissioni olfattive che si sentono ancora, quindi a 11 anni dalla chiusura di questo impianto, ad altri effetti che sono più subdoli, che magari non vengono avvertiti, ma che sono addirittura più preoccupanti per la salute delle persone. E dunque, qual è il territorio più vicino? Qual è il territorio, l'abitato più vicino che ne risente maggiormente?
2: Allora, in linea d'aria quelli più vicini sono Roccaforzata, Lizzano e Fragagnano, ma Monteparano, che diciamo è leggermente più lontano, ma da Monteparano passava tutto il traffico dei camion andata e ritorno che scaricavano poi i rifiuti nella discarica. Quindi riaprire quella discarica significa riaprire un traffico enorme di camion che scaricano e che ritorno da una stradina che è centrale e che ovviamente non fa sicuramente piacere ai cittadini. Quindi non c'è soltanto, diciamo, i rischi per chi ci vive vicino, come appunto a Monteparano, a Lizzano, a Fragagnano e gli altri paesi, ma c'è anche il problema dei camion che...
1: Ma anche dell'agricoltura, immagino.
2: Anche

0: altura, perché lì abbiamo anche coltivazioni di pregio, di vino, di olio, e dove la nostra provincia è conosciuta in tutta Italia e anche all'estero. Tutto questo lo si sta facendo lì, cioè, insomma, ha una vocazione quella
1: Il
0: porzione di
1: territorio.
0: terra, di territorio, per l'agricoltura ma anche per il turismo, che sta aumentando anno per anno, e abbiamo, diciamo, fondato timore che nel momento in cui dovesse riaprire, questo aumento esponenziale del turismo andrà a fermarsi bruscamente, perché ovviamente vanno a decadere le condizioni minime di vivibilità di quel posto.
1: Avvocato, io le chiederei di sottolineare in particolare l'aspetto tecnico relativo alla mancanza di documentazione, di pareri, di osservazioni, ora non so tecnicamente come si chiamano, tecnici, che vadano a supportare la contrarietà politica dei comuni alla riapertura di questo impianto. Ciò che abbiamo anche detto nel servizio è che per legge, se questa contrarietà politica non è supportata da documentazione tecnica, da un'istruttoria tecnica, non solo non impedisce che l'iter vada avanti, ma addirittura diventa un
0: Sì,
1: elemento a favore.
0: questa è una cosa molto importante. L'ha scritto la stessa provincia quando ha fatto l'invito alla conferenza dei servizi a tutti gli enti, ha detto mettere su bianco, richiamando la legge, la 241-90, dicendo il rifiuto contro la discarica, se non è motivato, equivale ad assenso. È una cosa molto importante, perché dire semplicemente no, non la vogliamo, non significa per legge assenso. Deve
1: Bisogna passare ai
0: essere,
1: fatti.
0: ci deve essere fatto. E in questo momento devo dire che alla terza conferenza dei servizi, il dato l'ho preso stamattina, l'unico ente, l'unica associazione che ha depositato le osservazioni siamo noi. E siccome è stata, tra l'altro, è stata convocata 1 mese e mezzo fa, i tempi c'erano. Comunque sia, la seconda conferenza dei servizi è stata fatta il 3 luglio, quindi dell'anno scorso, dal 3 luglio ad oggi sono passati 11 mesi, si sapeva che sarebbe stata fatta la terza conferenza dei servizi. Noi da subito siamo ripartiti, dal giorno dopo la conferenza dei servizi, la seconda conferenza dei servizi, siamo partiti a studiarci le carte, a fare accesso agli atti per trovare tutto quello che no, i problemi che ci potevano essere in questo impianto. Quando poi è stata convocata la conferenza di servizi, ovviamente abbiamo chiuso il lavoro, l'abbiamo completato e l'abbiamo consegnato. Potevano partire tutti così, non certo una semplice associazione, piccola associazione di volontariato come siamo noi, potevano partire chiunque, anche perché stiamo parlando della salute della gente, noi non stiamo parlando per un problema estetico, stiamo parlando della salute della gente, stiamo parlando dell'ambiente, un
1: In un
0: ambiente.
1: territorio, tra l'altro, che soffre già di problematiche di questo tipo, ma è previsto proprio per questa sera alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano. Approfittiamo per
0: Sì.
1: invitare un incontro con la cittadinanza, un'assemblea pubblica alla quale sono invitati tutti i cittadini, ovviamente, dei comuni che sono attorno a questo impianto che potrebbe ripartire, ma tutti i cittadini, mi viene da dire, del territorio ionico. Avvocato, quanto è importante che ci sia la partecipazione popolare, che i cittadini, insomma, si facciano sentire, si uniscano all'associazione.
0: È molto importante anche perché la politica, chi deve dare una risposta diciamo, a questo problema grandissimo di tutto il territorio, deve anche vedere che c'è una grossa partecipazione e che questo problema non è sentito soltanto da alcune associazioni, è sentito da tutti. Ora, diciamo, un po' ci stiamo cullando perché da 15 anni la discarica è chiusa, ma il procedimento amministrativo che è in corso è finalizzato alla riapertura, come prima e più di prima, come diceva una vecchia canzone, quindi è molto ma molto più grande di questa cosa, per cui questo è il momento per fermarla. Dopo, con i ricorsi al TAR che si potrebbero fare, sarebbe già persa, perché significa che la discarica sarebbe già aperta e dovremmo combattere legalmente con la discarica già aperta. Meglio combattere adesso, anche perché i rischi ci sono e sono grandissimi, la protezione impatto sanitario c'è ed è grave. Quindi, per cui agire in questo momento significa evitare tante altre problematiche per noi, sia per noi, ripeto, ma anche per le future generazioni di cui parla specialmente la Costituzione. Noi dobbiamo dare un mondo futuro non peggiore di quello che abbiamo avuto noi. Stiamo combattendo per questo, per cercare di arginare questi progetti dove sì, è vero che ci deve essere un interesse alla parte commerciale, ma la parte commerciale non deve significare la parte, il ritorno economico, l'interesse industriale non deve significare.

0: poi rinunciare alla salute e all'ambiente.
1: Per noi questo è un film già visto diverse volte sul nostro territorio. Avvocato, veramente 30 secondi perché dobbiamo restituire la linea alla regia perché sia proprio lei a invitare i cittadini questa sera.
0: Sì, invito tutti a venire perché starete informati di quello che sta accadendo, dei rischi che ci sono, ma anche delle speranze che noi abbiamo di poterlo fermare questo ecomostro, perché noi siamo dalla parte del giusto, non abbiamo nessun secondo fine se non il fine della salute e dell'ambiente.
1: Grazie al presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile per essere stato con noi e per
0: Grazie a
1: averci
0: voi.
1: spiegato anche degli aspetti un po' più tecnici della vicenda. La linea torna alla regia per la nostra programmazione Onda Rosso-Blu, in particolare a cura del collega Francesco Friuli. Grazie a voi tutti e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Ben.

0: Rocket.
1: Chi sarà il prossimo?
2: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene. Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
0: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
1: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
4: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
13: Eccoci insieme, buonasera a tutti, benvenuti ad Onda Rossoblu, la puntata che viene all'indomani dei playoff della Serie D con il Gladiator che è stato promosso, il Taranto. Quindi è in eccellenza per un altro anno. Poi valuteremo, vedremo quello che accadrà da qui in avanti. Sicuramente ieri ci sono da scindere una serie di situazioni che andremo ad analizzare in questa trasmissione. La possibilità di poter interagire con noi attraverso i messaggi WhatsApp al nostro numero che vedete in sovraimpressione al 339-6806-868. Potete ovviamente scrivere quello che pensate del momento, di quello che è accaduto sportivamente parlando e anche non, perché insomma gli argomenti sono quelli: il Taranto che perde per la prima volta in casa e perde il treno per la Serie D. L'altro argomento riguarda sicuramente la situazione del post gara, ormai è sulla bocca di tutti quello che è accaduto. Non più tardi anche i TG nazionali ne hanno parlato, insomma, per chi ha seguito il TG1 quest'oggi dalle 13.30 si è parlato di quello che è accaduto a questi facinorosi che sono entrati sul terreno di gioco per aggredire alcuni giocatori del Taranto, insomma è di dominio pubblico. Ci sono delle indagini in corso ovviamente con i servizi di videosorveglianza dello stadio e non solo per identificare, e stando alle informazioni ancora però non confermate, ci sarebbero già state identificate alcune persone. Quindi questa è la situazione. Si è parlato poi in giornata delle dichiarazioni

0: del sindaco di Taranto Piero Bitetti, di una possibilità di ripescaggio, ma anche su questo io andrei cauto perché ci sono delle cose da dover analizzare. Lo faremo con Dante Sebastio del gruppo editoriale Distante di bluenote.it. Eccoci qui, Dante, un saluto a te. Doveva essere una giornata diversa quella di oggi, però purtroppo dobbiamo raccontare altro. Ciao Dante.
1: Ciao, ciao Francesco, un saluto a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo adesso. Sì, il giorno dopo ancora non siamo riusciti a smaltire la delusione, no? Ne parlavamo stamattina, perché poi al solo pensiero, non me le vogliono le squadre che faranno parte della prossima eccellenza, ma al solo pensiero di dover raccontare anche la prossima stagione un altro campionato di eccellenza su alcuni campi è veramente devastante. Ieri ci ho creduto, come ci abbiamo creduto un po' tutti all'inizio della gara, però purtroppo è andata come sappiamo. Hai detto bene, sul ripescaggio andiamoci cauti perché se è vero che il Taranto entra a far parte della graduatoria perché sono cambiate le regole, è anche vero che il Taranto è ultimo nella classifica al momento delle pretendenti perché per quel che riguarda l'eccellenza è ultimo a 9 punti. Perché su questo fa gioco anche l'affiliazione, per dirtene una, per esempio la SPAL, che come il Taranto è ripartita dall'eccellenza, ha 20 punti in più. Ci sono dei criteri che vengono seguiti per dare questi punti, la finale persa, il bacino d'utenza, la storicità e tutte queste cose qui. Il Taranto ha 9 punti, che vuol dire che magari in graduatoria dovrebbe essere 14esimo, 15esimo. Come tu sai, vale il principio dell'alternanza, una retrocessa e una ripescata dall'eccellenza. Questo vuol dire che al netto delle squadre che non parteciperanno perché magari non hanno la possibilità di spendere i 50.000 euro di fondo perduto o perché hanno problematiche con i campi o per situazioni varie, tu potresti scalare la classifica e essere 12esimo, però su questo poi hai 9 punti e su questo peseranno le decisioni del giudice sportivo, perché
0: Esatto.
1: qualora ti dovessero squalificare il campo, perdi 2 punti per ogni giornata di squalifica.
0: E già due il
1: Quindi
0: Taranto in
1: se
0: meno ce
1: magari.
0: li ha Dante per la partita, quella che ha giocato a porte chiuse col Bisceglie, quella vinta 5-1 per intenderci, per i fatti riguardanti Manduria, campo neutro contro l'Atletico Acquaviva. Ti ho interrotto giustamente per ricordare che già quel
1: Sì,
0: -2 ce
1: no,
0: l'hai.
1: hai fatto bene.
0: Già quel -2 ce l'hai.
1: No, ma al di là di tutto, no? Al di là di tutto, tu perderesti, metti che ti danno una giornata di squalifica, da 9 passi a 4, da 9 passi a 5, scusami, e perdi qualche posizione in questa graduatoria. Poi, che cosa deve succedere? Che siccome c'è il principio dell'alternanza, devono fallire 15 squadre, 14 squadre, 20 squadre, adesso non so perché bisognerebbe fare il calcolo proprio perfetto e sinceramente in questo momento non ho voglia. Mi consolano le parole del sindaco che si è detto abbastanza favorevole su questo fatto del ripescaggio, l'ha detto proprio stamattina durante la presentazione del Medimex, ha detto io invito i tifosi a non perdere la fiducia, a mantenere vive le speranze perché il Taranto nel suo nuovo stadio potrebbe giocare in Serie D. Ovviamente noi ce l'auguriamo, Francesco, non è che facciamo
0: Sì.
1: i gufi o tifiamo perché il Taranto non venga ripromosso, l'abbiamo detto in apertura, no, di trasmissione, perché un altro campionato di eccellenza sarebbe sarebbe devastante non solo dal punto di vista mentale ma anche fisico, perché è una sofferenza. Cioè, già facevamo fatica, il Taranto faceva fatica a essere promosso in Serie D. Se adesso comincia con una società importante, tra l'altro, a fare fatica a essere promosso in eccellenza, allora c'è qualcosa che veramente ci sfugge proprio nella programmazione calcistica in questa città.
0: Allora, voglio fare anche una precisazione doverosa, Dante, su questo l'abbiamo già parlato ieri nel corso delle interviste. A proposito, questa puntata di Onda Rosso Blu vedrà un'alternanza di quelli che sono stati i contributi realizzati ieri con l'aiuto di Gisberto Nicoletti. Noi abbiamo fatto la radiocronaca da bordo campo, come vi abbiamo detto già la scorsa settimana, come redazione, insomma, sono intervenuto nella trasmissione di Dante, sia pre e post partita, insomma, abbiamo.

0: cercavo di raccontare, no, quello che è stato il momento che accadeva sul terreno di gioco anche post. È bene distinguere una cosa, su questo ci tengo fortemente, Dante anche. Una cosa è parlare dei tifosi del Taranto, e lì lo spettacolo sugli spalti è stato bello, anche trascinante, se mi permettete, se mi passate questo termine in determinati momenti, soprattutto
1: Emozionante, da brividi.
0: emozionante da brividi. Quello che è accaduto nel dopogara va scisso dalla. Non va fatto di tutta l'erba un fascio. Su questo io ci tengo
1: No.
0: particolarmente, perché altrimenti il rischio è quello di offrire un'immagine differente, distorta, come si dice in questi casi. E su questo, insomma, chiedo il pensiero anche di Dante, perché noi abbiamo detto censurabili ieri, da evitare tutto quello che è successo, tutti i termini che si possono utilizzare in questo momento.
1: Allora, io, Francesco, ribadisco quello che ti ho detto ieri durante la nostra trasmissione di chiusura. Io spero che la curva, che si è comportata egregiamente nel corso, della stagione, non ci sono stati petardi, non ci sono stati fumogeni in campo, non sono mai arrivate multe per colpa, dei tifosi, sono stati esemplari. Sono stati esemplari, e l'ho sottolineato durante una trasmissione con Gianni, sono stati esemplari soprattutto ad Aversa, dove hanno mantenuto un ordine, un ordine facendo capire a chi era lì che non bisognava fare casino. E sono stati bravi anche nel viaggio di andata e di ritorno. Quindi queste sono cose che noi sottolineiamo e sottolineeremo sempre. E mi dispiace che qualcuno ci porti nella direzione che vuole, perché non è quello che noi intendiamo dire. Cioè, noi non abbiamo detto ieri che tutti i tifosi del Taranto hanno fatto quello che è successo. Noi abbiamo detto che purtroppo per 20-30 facinorosi e per quei 2 o 3, 4 quanti erano che hanno dato la caccia allo Iodice. Purtroppo agli occhi della gente, e lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto un minuto dopo che era finita la partita, no? Un minuto dopo che ci sono state quelle azioni, che già tutte le immagini erano sui social. Quindi, purtroppo agli occhi di chi ci guarda da fuori e non sapendo come vanno le cose, c'è da dire che la tifoseria del Taranto viene etichettata. Viene etichettata e su 50 persone, quanti erano ieri? 3.000? 2.500 passano per delinquenti e incivili. Allora io, nel mio piccolo, come dicevo ieri, farò il possibile per combattere questi 50 tifosi, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutta la città. Abbiamo bisogno dell'aiuto e soprattutto la curva, che ripeto ancora una volta, io ho visto anche ragazzi, bisogna dire, perché poi ho rivisto tutti i video. Ieri sera, quando sono tornato, ho visto anche ragazzi che cercavano di allontanare, ragazzi della curva scesi in campo per allontanare quelli che erano entrati in campo e cercavano di farli rientrare in curva. Quindi questo è comunque un comportamento di maturità di chi ha capito che non è così che si risolvono le situazioni. Quindi pensare che noi abbiamo fatto di tutta l'erba un fascio significa essere in malafede, cioè chi lo ha detto lo fa solo perché, tra virgolette, sono nostri odiatori e gente a cui non stiamo simpatici. Poi, per carità, non puoi stare simpatico a tutti, ma era scontato che non si desse la colpa a tutto lo stadio, perché li abbiamo elogiati i tifosi durante le nostre dirette, sia nel pre che nel post gara, e lo abbiamo detto. Però tu sai come finisce, come vanno queste cose, che alla fine si finisce per fare di tutta l'erba un fascio, ma non noi tarantini, chi ci vede da fuori.
0: Certo.
1: Allora, quello che io sinceramente mi sento di dire, da giornalista in primis, e poi da chi, nonostante viva da 30 anni lontano dalla sua città, ma continua a sentirsi un tarantino verace, che noi questi comportamenti, questi atteggiamenti di questi pochi che ci distruggono l'immagine e che sono propensi alla violenza, li dobbiamo prima di tutto stigmatizzare e poi combattere. Non so come si possano combattere, perché l'inciviltà e l'ignoranza difficilmente la combatti, però in qualche cosa dobbiamo fare. E se ci uniamo,

0: No, dico, se ci uniamo e cominciamo a pretendere, per esempio, io non pretendo niente dalla curva, ma già una presa di distanza da parte della maggior parte di coloro che sono rimasti in curva a tifare e dei capi che non sono scesi in campo, sarebbe già un bel segnale da parte della curva organizzata. Ripeto, non pretendo nulla, ma questo sarebbe un bel segnale, anche perché poi, voglio dire, sono andati a prendere di mira uno dei calciatori che a mio avviso aveva dato tutto in campo, cioè lo Iodice. Poi molta gente ci ha scritto, ci ha detto ma il calcio non è stato sferrato, hai esagerato come al solito nelle tue esternazioni, ma questo che cosa vuol dire? Cioè cambia il senso. È il gesto che va condannato, che poi l'abbia sfiorato, che l'abbia preso in pieno, non è questo il punto, non è il far male a qualcuno, ma è proprio il gesto da condannare e da stigmatizzare. Quando ieri Danilo Pagni, che è un mio amico con cui ci sentiamo spesso e ci conosciamo da 20 anni, ha detto quelle cose, io non ho mica capito che lui volesse, difendere la società, diciamo, evitare che i Ladisa potessero prendere delle decisioni affrettate, cosa che non penso faranno, perché anche loro hanno la cultura della sconfitta, sanno che nel calcio si può vincere o si può
1: Certo.
0: perdere.
1: Ricordiamo che loro sono stati a
0: Però
1: Monopoli, ecco, questo voglio sempre dirlo io, cioè nel senso loro hanno fatto calcio e hanno portato il Monopoli in Serie C, quindi sanno che cosa significa anche saper vincere e saper perdere. È chiaro che, come dicevo ieri e anche l'ho detto nel servizio di quest'oggi al TG, hanno bisogno adesso di metabolizzare questa sconfitta, di valutare questa sconfitta, perché questi 11 mesi all'interno dei quali si è andati sott'acqua, fondamentalmente Dante, fino alla fine di questa stagione, dovranno essere valutati dal punto di vista sportivo, compresi questi episodi. Ti leggo il messaggio di Angelo e poi ti faccio continuare, che ci dice: buon pomeriggio, sono un tifoso del Taranto, solidarietà a Nicola Loiodice per quello che è successo ieri alla fine della gara contro il Gladiator. Questo calcio non ci appartiene, il vero tifoso deve saper accettare vittorie e sconfitte, ora arriveranno la squalifica per la società e sicuramente la squalifica del campo. Non voglio immaginare queste invasioni di campo quando con lo stadio nuovo non ci sono le recinzioni. Questo è un altro aspetto di cui stavamo parlando ieri, Dante, insomma. C'è un problema con Dante, vediamo di poterlo ripristinare se possibile. Dante, proviamo adesso.
0: Adesso
1: Sì, adesso ti sento meglio, vai, vai, perdonami, vai.
0: dicevo il problema è di ci sarà qualcuno che sinceramente io mi sentite ragazzi.
1: Ti sento malino, forse è meglio se lo facciamo ricollegare Dante. Noi ci sentiamo nel frattempo l'intervista
0: Sì.
1: a Ciro Danucci. Quindi diamo il tempo di ricollegarci a Dante, così la regia può fare tutto con il nostro Piero Caffio, che non avevo ancora salutato e che ringrazio. Ci sentiamo Danucci, la versione del tecnico, come ha pensato, insomma, dopo la partita, quello che è accaduto. Vediamo.
2: Cosa secondo te è mancato? Perché inevitabilmente qualcosa non ci è andata bene tra andata e ritorno, cosa secondo te?
3: All'andata penso che la partita è stata ben condotta, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol, il portiere nel secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
4: Senti Ciro,
3: Sì.
4: ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
3: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta. siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima c'è stato un percorso molto importante. Io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
1: E dopo Danucci sentiamo il direttore sportivo del Taranto Danilo Pagni con una precisazione che poi è arrivata da parte della società, che vi leggeremo al termine delle dichiarazioni da parte del direttore sportivo. Sentiamo.
5: Perdi due finali, non possiamo dire così.
2: Cosa succede adesso con la società? Perché c'è stata inevitabilmente questa invasione, questo momento di tensione nel dopogara e una sconfitta sportiva. Quali potrebbero essere le riflessioni?
5: Allora, intanto tu parli di invasione, ma io ripeto, ma lo dico veramente con grande onestà, io ho visto qualcosa, ma non sono argomentato.
6: Noi quello che è successo, perché l'abbiamo visto.
5: Ok, ma se io non l'ho visto, perché devo dire io, cioè, perché giù c'è stato un confronto molto sereno. Però per quanto riguarda l'invasione che voi avete definito, io penso che non sta a me dire determinate cose. Io mi attengo al tifo che ci hanno dato in queste, soprattutto nelle ultime settimane, ne parla tutto l'Italia, e del confronto che c'è stato. Per quanto riguarda tecnicamente, ragazzi, se c'era una squadra che doveva vincere stasera siamo noi, però ci facciamo i fichi secchi, siamo pratici. Mi sembra autorete di Vukoya, è sbattuta la...
7: sembra una botta a Giorgio che l'ha presa.
5: Come, Caterina?
8: Probabilmente sembra che un giocatore del Gladiator l'abbia presa con la nuca nella...
7: Kevin Giorgio.
5: Comunque, al di là, noi abbiamo dimostrato per gran parte della partita che li abbiamo stonati. Il loro portiere è stato il migliore in campo. Il fuorigioco, io non sono uno che si arrampica agli specchi, però vorrei rivedere le immagini. Ho parlato con l'addetto all'arbitro, per me l'arbitro non è stato eccezionale. Ma accampare scuse, l'arbitro, l'autorete, in questo momento noi dobbiamo fare un mea culpa, nonostante abbiamo fatto un grandissimo lavoro.
2: E adesso che succede?
5: Succede, in settimana io ho appuntamento con i presidenti, per come li ho conosciuti, li ho ritrovati perché li conoscevo già, per come operano, ma non li ferma nessuno. Cioè questo non lo so, non ne ho le conoscenze per dirvi se il Taranto ha i requisiti o meno. Una cosa è certa, stiamo assistendo a livello nazionale di squadre di Serie C che giocano da 3-4 anni in campi non loro, sta succedendo di tutto e di più. Poi ci saranno le elezioni, c'è il Consiglio federale, quindi aspettiamo. Noi oggi non dobbiamo vendere fumo, e Pagni fumo non ne ha mai venduto. Quando ha sbagliato ha alzato il braccio, e quando ha fatto grandi cose è stato zitto. Quindi sono qui. Il mio silenzio è stato sempre un silenzio di concentrazione, che è coordinato con la società, una società che ci ha dato tutto e di più.
6: A proposito di questo, allora come lo spiegate questo fallimento?
5: Ma innanzitutto parte da lontano, perché voi che siete dei giornalisti abbastanza esperti, avete fatto calcio anche professionistico, quando il Taranto è partito dopo agosto non aveva neanche i palloni, le casacche e il campo, non aveva nulla, quindi chi ha iniziato ha avuto delle difficoltà oggettive. Quando sono arrivato io, anche se facciamo dei conti matematici, no? Perché sennò rischiamo di non dare elementi, pur battendo, faccio un esempio, lo Spinazzola che gli ha 18 calcio d'angoli a favore, pur vincendo con l'Acquaviva, pur vincendo con l'Union Bisceglie fuori casa, sto facendo proprio un ruolino super, la squadra di mister Danucci non sarebbe arrivata prima. Poi mi dite, avete affrontato una finale a Bisceglie non da grande squadra, siamo arrivati in una condizione fisica pessima, però non l'abbiamo approcciata bene, quindi non ci sono alibi. Alla finalissima playoff penso che ci siamo arrivati bene, perché abbiamo superato tutti i turni, il Canosa che ha fatto la squadra per vincere, l'abbiamo battuta. Abbiamo superato il turno di Apice, a Gladiator se vincevamo non diceva niente nessuno, e oggi Karakiri. Ma ripeto, non ci sono attenuanti tecniche, ma la squadra ha fatto un ruolino importante che non è servito a nulla, perché perdendo due finali abbiamo vanificato tutto.
1: Allora, abbiamo Dante nuovamente, però ti leggo due messaggi. Dante, il primo è quello della precisazione del Taranto che ci è arrivato con Giuseppe Di Cera nella serata di ieri. L'arbitraria presenza in campo di fine gara non è giustificabile, anzi tuttavia non è corretto colpevolizzare un'intera tifoseria che durante la gara ha prima gioito e poi pianto per il grande amore verso il Taranto. In un secondo momento negli spogliatoi c'è stato un confronto civile con una delegazione dei tifosi che ha manifestato tutto il suo rammarico. Sulla partita di ieri torna Ciccio Piepoli e gli chiedo di vedere a Piero le immagini in generale della partita, soprattutto dell'inizio. C'era un calcio di rigore netto a favore del Taranto non concesso, sulla punizione correlativa traversa di Loiodice, dice Manzo ha colpito la palla con il braccio largo, nessuno l'ha rimarcato, è un rigore sacrosanto, se puoi far rivedere le immagini. Noi la facciamo rivedere le immagini con questo di gol annullato a Aguilera, se rivediamo poi le immagini dall'inizio.
0: Qui pare abbia, qui Fra, mi pare abbia annullato il, su segnalazione del guardalino, non per fuorigioco ma per un presunto tocco di mano.
1: Oh, il tocco di mano
0: questo
1: non
0: è
1: c'è.
0: Quello che
1: il tocco di mano non c'è.
0: Il tocco di mano, ma se tu vedi non protestano proprio i giocatori del,
1: il portiere si arrabbia. Minetola si arrabbia. Minetola addirittura, il portiere del, se tu vai a vedere il portiere del
0: Merola,
1: scusami, Minetola, il direttore sportivo che sentiremo più tardi, perdonami. Sì. Ex Taranto tra parentesi. Se tu vai a vedere il portiere, tra poco lo rivedremo, questa è la punizione, è il braccio largo.
0: Sì.
1: Beh, in effetti il braccio del numero 2, che è il Gigi Manzo, è quello. E adesso vediamo proprio, ecco,
0: sì,
1: il gol, eccolo
0: sfuggito.
1: Qui vediamo, e qui è di spalle, come tocco di mano. Guardate, lui
0: no,
1: si arrabbia,
0: è un mistero,
1: guarda, si arrabbia
0: un mistero.
1: Il portiere si arrabbia e poi alza il braccio perché ha visto che è arrivata la segnalazione.
0: Ha visto che l'arbitro fermo.
1: Quindi.
0: Sì, perché il direttore di gara ha indicato il centrocampo, quindi per il direttore di gara non c'era niente. Il segnalino è rimasto fermo e tutti abbiamo pensato a un presunto fuorigioco, ma poi abbiamo rivisto le immagini allo stadio, le abbiamo riviste almeno 4-5 volte e sinceramente non riuscivamo a vedere, perché poi vedendo quell'azione, in basso sulla sinistra dello schermo c'era un calciatore che teneva in gioco Aguilera, quindi ci chiedevamo ma com'è possibile che abbia fischiato, che abbia alzato la bandierina. Io penso che nel dubbio loro, se alzano la bandierina, sbagliano, perché comunque poi vedi, alla fine è un gol regolare, tu dici vabbè, ma con i se, con i ma, con il senno di poi non si fa la storia. No, però il destino di quella partita sarebbe potuto cambiare con 1-0 del Taranto, che mi pare fossimo al 13esimo, al 14esimo, ma poteva cambiare in toto, cioè il Taranto avrebbe fatto un altro tipo di partita.
1: Aveva appena colpito la traversa con lo Iodice, comunque al 9, quindi 3-4 minuti dopo il gol c'era un entusiasmo particolare allo stadio, quindi c'è tutto quello che poteva essere anche.
0: Ma
1: un
0: certo,
1: diverso,
0: certo, sì. Perché il Gladiator avrebbe dovuto scoprirsi per pareggiare e lì tu hai giocatori che possono fare male in contropiede, poi però purtroppo questi sono degli errori arbitrali che è proprio l'imponderabile che temevo alla vigilia della partita, perché tutti sappiamo che il Taranto è superiore al Gladiator, questo Taranto è superiore almeno sulla carta al Gladiator, però poi quando tu vai a sono gli episodi che ti decidono una finale, gli episodi che hanno deciso la finale è stato questo gol annullato e che resta un mistero purtroppo non vuol dare addosso al ragazzo, ci sarebbe altro, ma doveva essere un valore aggiunto di questo Taranto e purtroppo invece si è arrivato ad essere l'anello debole. Ripeto, non gli voglio buttare la croce addosso, stiamo soltanto analizzando i contenuti tecnici di una stagione, vogliamo, perché a partire dal portiere Simone, a partire dai difensori che avrebbero dovuto dare qualcosa in più alla retroguardia. Il Taranto è mancato più in questo. La differenza fra il Taranto e il Ziel l'hanno fatta queste cose qui, cioè questi errori di valutazione, per esempio nel portiere, perché se Massa veniva prima, Francesco
1: erano più punti per il Taranto.
0: Più il Taranto li aveva.
1: erano più punti per il Taranto, su questo non ci sono dubbi. Allora io sentirei altre interviste se possibile, sentiamo proprio il direttore sportivo del Gladiator Minetola, che avevamo anticipato in precedenza, quindi andiamo a sentire il direttore sportivo del Gladiator che ha parlato così al termine della partita.
2: Direttore, complimenti per questa vittoria che è stata conquistata sul filo di lana. Sul filo di lana il Taranto l'aveva presa la finale, sul filo di lana il Taranto esce da questa corsa alla D. Gladiator in D, come è stata vissuta da lei, che poi ha lasciato il campo poco prima dell'esplosione?
9: Diciamo, noi abbiamo sempre lavorato per durante questi playoff. Diciamo, la squadra ha fatto tutti i playoff, 6 partite da imbattuta. E mi hanno fatto veramente i complimenti a questa squadra per il cuore, per l'abnegazione e per l'amore che hanno messo in questa avventura.
2: La decima di farina.
9: Sì, mister è un grande, veramente lo faccio i miei complimenti, ma già l'avevo detto diverse volte. Questa vittoria personalmente la dedico a mio padre, al presidente Felice Valletta, la piazza di Santa Maria, che 2 anni fa è retrocessa e ha vissuto veramente un momento difficile, ai tifosi del Gladiator.
2: Decisa da quel calcio d'angolo, contestato ovviamente, questo, l'abbiamo visto, insomma, è stato generoso, però sarebbe troppo riduttivo poi pensare solo a quell'episodio. Dove si è decisa secondo lei la finale? Non può essere solo quell'episodio che ha fatto pendere al Gladiator questa finale, ma forse tutto il percorso?
9: No, vabbè, come ho detto prima, abbiamo fatto 6 partite nei playoff sia regionali che nazionali da imbattuta. Venire a Taranto contro, secondo me, la squadra più forte d'Italia, perché come giocatori in rosa, e poi la piazza per me è una piazza di Serie A. Io ci ho giocato diversi anni fa a Taranto, e quando giocavo allo Iacone è veramente un qualcosa di magico. Io personalmente, devo dire la verità, mi auguro che il Taranto riesca subito ad andare nelle categorie che ci spettano, perché veramente vedere questi tifosi fantastici è la squadra che adesso si deve rialzare, la società, perché è una società forte. Purtroppo il calcio è questo, il calcio, ci sono sconfitte queste qua, ma bisogna ripartire.
1: Categorie che ci spettano, gli è scappata questa frase al direttore sportivo, si è sentito, no? Sai, vedendo quel pubblico si è sentito anche preso un po' dall'entusiasmo anche lui.
0: Allora, innanzitutto abbiamo stroppiato il nome a me, te. Io l'ho chiamato Mingiano 3-4 volte, tu l'hai chiamato Minetola, e sto poveretto si chiama Mignano. Una informazione per la regia, ho un piccolissimo ritorno, ma proprio piccolo. Bah, perfetti. Stavo dicendo, e quindi... loro se la sono venuta a giocare e hanno giocato la partita così come dovevano fare. Farina è stato molto onesto nel dire che nel secondo tempo l'approccio del Taranto è stato devastante, è stato arrembante. Lui ha detto: dopo il pareggio ho pensato che avremmo potuto prenderne altri 2 e uscire indenni da quel forcing del Taranto. E il cooling break ci ha ridato un po' di entusiasmo e un po' di fiducia. Però Francesco, poi alla fine il loro gol è arrivato su quel calcio d'angolo, che il tocco di Zampa c'è stato, effettivamente l'abbiamo rivisto poi bene dalle immagini. Però anche in questo caso Giorgio è stato molto onesto, dicendo: guarda, io mi sono girato e nel girarmi ho toccato la palla di testa di entrata. Quella palla poteva prendere una destinazione diversa, poteva andare sopra la traversa, poteva andare rientrare verso il centrocampo, invece è andata in porta. E sinceramente io non credo a questa sfortuna, alla scaramanzia, però certe volte le partite sono veramente segnate, decise, stregate, la traversa di Lo Iodice, il palo di Vukoja, le 2 o 3 parate di Merola. Quando è destino che proprio una partita non la devi vincere, non è che possiamo dire che il Taranto non ci abbia provato, ci ha provato. Poi magari possiamo obiettare sulla formazione schierata inizialmente da Danucci, no? Perché Marino ha dimostrato di essere in gran forma e non ha giocato dall'inizio perché pare avesse un problema muscolare. E quindi si è deciso di fargli fare soltanto 45 minuti. Incerti che continua a non girare, nonostante sia stato preso e soffiato a squadre di categoria superiore. E adesso effettivamente bisognerà capire, non so se lo vuoi affrontare subito questo argomento, come programmare il futuro, perché se poi tu adesso devi programmare una squadra, se veramente c'è questa possibilità del ripescaggio, come diceva con fiducia, con estrema fiducia il nostro sindaco, allora tu che tipo di squadra devi fare? Devi fare una squadra per spaccare l'eccellenza, per futuro, spaccare la Serie D?
1: Affrontiamo la questione del futuro, perché poi è un altro argomento, no? Tu come la vedi? Perché dobbiamo aspettare innanzitutto, io farei dei passi, la risposta da parte della DISA potrebbe arrivare in qualsiasi momento, cioè del tipo un comunicato da parte loro su quello che è stata la stagione.
0: Sicuramente arriverà.
1: E arriverà, noi ne siamo certi. Ovviamente per chi ci segue in diretta, la trasmissione, qualora arrivasse dopo le 21, è chiaro che ne parleremo nel corso del telegiornale, perché la trasmissione verrà replica a noi alle 21, quindi se arrivasse, insomma, sapremo la risposta da parte della DISA. Benissimo. Passaggio numero due riguarda invece la questione, Dante, della programmazione del futuro, perché è fondamentale adesso. Perché dico questo? Perché inevitabilmente l'anno scorso qualche pecca c'è stata, ma era dovuta al tempo poco a disposizione. Su questo noi abbiamo detto sempre dall'inizio della stagione, è una stagione di rincorsa il Taranto, però alla spada di Damocle di dover vincere per forza. Ora, oggettivamente, bisogna programmare per un'eccellenza a vincere con uno spiraglio in D, oppure con un'eccellenza a vincere, visto le parole del sindaco, io e Dante stiamo ripetendo, utilizzo una frase di Pagni, non vendiamo fumo negli occhi, ma sul ripescaggio molto molto cauti, ma estremamente cauti. È un'opzione secondo me da vedere in una seconda fase, in questa ci deve essere l'assestamento societario e sportivo. Un altro aspetto, perdonami Dante, così ti faccio rispondere anche, quando ieri io e Dante, che giustamente noi dibattiamo in maniera molto aperta, cioè non siamo d'accordo su alcune cose e ce lo diciamo, e io ho visto una differenza di dichiarazioni tra il direttore sportivo e l'allenatore, e ho visto anche un passaggio con molti che salutavano Danucci in maniera calorosa. Io penso che possa esserci una separazione di almeno uno dei due dal Taranto, questo è un mio pensiero, ma non sto parlando assolutamente di quelli che saranno gli incontri successivi, ma è una ipotesi che viene fuori da quello che si è visto. Detto ciò, la programmazione è una cosa diversa dal mercato. La programmazione, ripetiamo ancora una volta, è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Dante.
0: Potrebbe anche succedere che non uno dei due, ma che anche tutti e due possano andare via, perché come ci dicevamo ieri, inevitabilmente sulla programmazione futura inciderà. La programmazione futura sarà condizionata da questo risultato sportivo negativo che Pagni giustamente ha definito fallimento, perché quello è stato. Bisogna cercare di capire adesso se il sindaco ha parlato di ripescaggio e ha parlato anche in maniera piuttosto fiduciosa, vuol dire che qualcosa sa e che magari a noi sta sfuggendo, a noi che lavoriamo sui che leggiamo i regolamenti, che vediamo i criteri. Quindi io mi auguro veramente con tutto il cuore, perché noi siamo i primi a volere, non è che noi non vogliamo ripescaggio, però dobbiamo anche dire le cose come stanno, no? Se sbagliamo, ovviamente io per quanto mi riguarda sono pronto a cospargermi il capo di cenere, come ho sempre fatto poi del resto. Se sbaglio, dico ho sbagliato ragazzi, non mi sono letto bene il regolamento, l'ho interpretato male e così via. Ma noi siamo i primi a volere la Serie D, proprio per una questione nostra di lavoro, per commentare un campionato diverso. E nessuno me ne voglia, per non continuare ad andare in campi dove c'è un sintetico rovinato, dove non ci sono le postazioni per riprendere le partite, dove non c'è neanche la corrente elettrica per attaccare un iPad, un telefonino o un computer. E siamo noi a essere fuori contesto da questa situazione, non sono loro ad avere i campi da eccellenza, cioè loro fanno le eccellenze e hanno quei campi. È il Taranto, lo stuolo di giornalisti che si porta dietro e di tifosi a essere fuori contesto, purtroppo. La programmazione, ripeto, dovrà seguire dei criteri. Tu dici uno dei tra Danucci e Pagni potrebbe andare via, potrebbero andare via tutti e due. Saranno poi la Disa a decidere, anche in base a quelle che sono le loro informazioni su questo ripescaggio. Io però, sinceramente, siccome il ripescaggio al momento, a oggi, che siamo al 15 di giugno, è molto ma molto difficile, perché abbiamo una posizione notevolmente arretrata e perché stiamo aspettando di capire quello che succederà, cosa deciderà il giudice sportivo, noi dobbiamo... Il Taranto deve programmare una stagione di eccellenza, perché adesso è quello il tuo campionato di appartenenza, poi un domani si vedrà. E allora cercare di capire chi può rimanere, perché dopo quello che è successo ieri, quanti hanno voglia di rimanere? Quanti se la sentono di continuare a giocare in questa piazza? Quanti hanno voglia di tornare a scendere in campo per il Taranto? Io mi sbilancio e dico che secondo me lo Iodice non rimarrà, quindi è un giocatore su cui non potrai fare affidamento l'anno prossimo, la prossima stagione. Per alcuni un bene, per altri un male, perché si stava risollevando. Partiamo dal presupposto che lo Iodice non ci sarà. Poi bisognerà vedere i casi spinosi. Aguilera rimarrà Aguilera, il contratto gli scade adesso a giugno, potrebbe non essere confermato, anche se ha dimostrato di essere un calciatore di categoria, nonostante i suoi diciamo alcuni limiti tecnici che purtroppo sono evidenti in alcuni casi, però ieri per esempio ha fatto un partitone Aguilera. Lo Savio ha un biennale, ma rimarrà? Sappiamo che ha delle richieste da categoria superiore, è disposto a farsi un altro anno in eccellenza con il Taranto, soprattutto alla luce di quello che è successo, perché per molti non è successo niente, perché i giocatori sono stati solo sfiorati, per noi invece sono successe delle cose gravi. E poi Vukoja di Paolo Antonio, a mio avviso si deve ripartire da rinforzare la difesa, cercare di mantenere Mastrangelo, non so per esempio se il Guidonia sarà disposto a dartelo per un'altra stagione. Poi stiamo facendo dei discorsi che arrivano il giorno dopo questa beffa. Io non credo che la Disa lasceranno, perché si sono presi, sapevano prendendo il Taranto che si sarebbero presi onori ed oneri, per cui sanno che comunque è una tifoseria molto calda, molto passionale, che non ti perdona nulla quando le cose vanno male, anche se, ribadiamolo, la violenza è sempre da condannare, che sia realizzata o che è tentata, perché ripeto, anche un tentativo di sferrare un calcio è violenza dal mio punto di vista. E allora dobbiamo cercare di capire i Ladisa, che secondo me rimarranno, se vogliono ripartire da Danucci, se vogliono ripartire da Pagni, se vogliono un repulisti generale, quindi mandare via i due, allenatore, direttore sportivo e gran parte dei calciatori, perché poi non è che è tutto da buttare quello che è successo quest'anno, no? Possiamo salvare un po' di cose, possiamo salvare Lo Savio, possiamo salvare Aguilera, possiamo salvare i due centrocampisti centrali,
1: di Palantonio, Vukoja, Sansò,
0: di Palantonio,
1: Sansò, mi permetto anche Monetti. Di dire Del Vino, perché del Monetti, cioè ragazzi, una base ci sarebbe anche per
0: Del Vino, può rimanere come calciatore esperto, non necessariamente per fare il titolare, ma per fare da chioccia al gruppo che si andrà a costruire.
1: Anche perché io parlo di Del Vino, lo sai perché? Cioè, un giocatore che era il capitano del Taranto, perché bene ricorda che Del Vino era il capitano del Taranto, è arrivato allo Iodice, ha dato la fascia allo Iodice, era titolare, ha fatto la panchina sia con Panarelli e poi successivamente con Danucci, non è stato bene fisicamente, mentalmente dopo la partita quella col Bisceglie, e poi fisicamente, poi ha recuperato, cioè giocatori di questo genere comunque un po' di esperienza in più, sai Dante, ti serve. Zampa stesso, che è un motivatore, ti serve, cioè questi tipi di giocatori, ripeto, è una base che tu hai per poi vedere di rinforzare in maniera forte, anche perché il campionato dell'anno prossimo prevede Squinzano, Trani, Canosa, Taranto, queste quattro saranno le più forti probabilmente. Ripeto ancora, certo. Programmare oggi significa non arrivare con l'acqua alla gola, anche perché è bene ricordarlo che tra un mese, 20 giorni, se non sono 30 sono 40 giorni, devi partire per il ritiro, perché le stagioni passano, certo, in questo, certo, modo. vedi il Brindisi, e io lo ripeto sempre, che è andato in ritiro Ciullo con le coppie, e con le coppie ha vinto il campionato senza perdere una partita, ne ha persa una in Coppa Italia contro il Taranto. Ciullo che non sarà il nuovo allenatore del, non dovrebbe essere il nuovo allenatore del Brindisi, ho detto non sarà perché insomma tutto porta certo, a, una, certo. a un addio con Ciullo, da quello che stiamo capendo con il direttore Righi.
0: Io penso, Fra, che il Taranto, la società, i Ladisa, avessero già cominciato a programmare la Serie D. Io penso che loro, in cuor loro, sapevano già... erano diciamo molto ottimisti, come lo eravamo tutti, noi mica soltanto loro, che il Taranto, sfruttando il ritorno in casa, dove non aveva mai perso, anzi aveva conquistato gran parte del suo bottino, avrebbe potuto conquistare la promozione in Serie D. Quindi secondo me loro sono partiti, erano già partiti dal programmare la Serie D, proprio per non farsi trovare impreparati. Adesso molti di quei contatti che sono stati avviati dovranno essere rivisti. Perché ti faccio un esempio, un calciatore come Da Silva del Barletta, che il Taranto aveva messo in cima alla sua lista, non credo scenda in eccellenza, a meno che non lo riempi di soldi. E allora, memori di quello che è accaduto quest'anno, vogliamo commettere lo stesso errore? Io credo che a questo punto si debba partire da dei punti fermi, vale a dire un portiere come Mastrangelo, due difensori centrali forti, fortissimi, che devono fare capire agli avversari che non ce n'è per nessuno, Vukoya di Paolo Antonio in mezzo, anche far giocare uno dei due perché poi l'età avanza, e mettere Vukoya in mezzo e due mastini ai suoi lati di categoria, cioè calciatori proprio di categoria che sanno fare l'eccellenza. E poi hai praticamente bloccato Barbero del Racale, che è un calciatore quasi tuo, non si può dire che è tuo perché il campionato non è finito, i contratti non si possono firmare, e poi hai oltre Marini del Maglie, quindi tu già hai una base in attacco per l'eccellenza ottima con oltre Marini e Barbero. E qui bisogna capire se il punto centrale sarà Lo Savio, o se Lo Savio andrà via perché ha molte richieste e magari non se la sente di rimanere a Taranto, anche se ieri piangeva
1: molto, bravo, visto che è andato via dallo stadio. È uno di quelli che ha pianto di più. Io ho visto piangere
0: lui
1: in maniera
0: forte
1: Camicia. Guarda, Camicia è stato uno di quelli che mi ha sorpreso sempre per il garbo, la gentilezza di tutta la stagione, però vederlo così è stato come vedere un bambino disperato che gli hanno tolto il gioco. Che...
0: Sì, non riusciva a trattenere le lacrime, piangeva come un bambino e pianto per parecchio tempo, perché poi è anche un modo per scaricare tanta tensione, sì. Per scaricare tanta di quella tensione che tu hai accumulato nel corso di una stagione intera, e proprio quando arrivi a un passo dal traguardo prendi un gol del genere ed è una mazzata. Io ci siamo sentiti tutti male in tribuna in quel momento, abbiamo parlato parliamo da tifosi, no? Prima che da giornalisti, per cui è quello che è chiaro, che uno si lascia andare, si sfoga. Mi hanno colpito le lacrime di Lo Savio, che non so se fossero delle lacrime di addio o di nervosismo o di delusione.
1: Abbiamo perso il collegamento con Dante, vediamo, eccoci qui, vediamo se lo recuperiamo, altrimenti leggo qualche messaggio. Vediamo un po', le lacrime dicevi di Lo Savio? Non lo sento, non sento più l'audio di Dante, leggo qualche messaggio se riusciamo a ritrovare. Allora, ci dice Mauro, la Disa ha fatto il possibile, ma non si può rifondare una squadra a campionato già iniziato, se aggiungiamo il disastroso licenziamento di Danucci e il successivo richiamo, la frittata è fatta, perché nel frattempo Brindisi e Bisceglie ci hanno distanziato. Teresa ci scrive, l'arbitro era contro di noi. Speriamo si possa fare qualcosa, dice Luca, per il ripescaggio. Gianni, sarebbe brutto rifare l'eccellenza, speriamo nella Serie D. Dobbiamo sperare, ci dice Nicola, che i fatti accaduti ieri, le continue contestazioni che ci sono state in questa stagione calcistica non vadano contro al Taranto in futuro. Sono alcuni dei messaggi che ci sono arrivati. Io sentirei anche Picascia, se possibile, così diamo la possibilità al nostro Piero Caffi eventualmente di sentire Dante, oppure andiamo in chiusura. Abbiamo Picascia, il capitano ed ex del Taranto, che ha vinto per la prima volta con il Gladiator. Però
2: Marco Picascia, capitano del Gladiator, ex di turno, che sapore ha vincere qui per la prima volta, insomma, Taranto ha perso in stagione qui, e portare a casa la Serie D?
10: Penso che con le parole faccio fatica ad esprimermi. A parte che vincere è sempre bello, è sempre difficile. Questo è il mio primo campionato vinto, e vincerlo qui fuori casa, diciamo, perché ci davano un po' tutti sfavoriti, ma non per altre questioni, perché comunque il Taranto l'ha dimostrato oggi, è una squadra forte, ha avuto tante occasioni, giocavamo in casa loro, hanno dimostrato che sono una squadra forte, perché comunque bisogna essere oggettivi, hanno fatto una grande partita, siamo stati bravi a rimanere vivi e fortunatamente alla fine abbiamo vinto. Per quanto riguarda le emozioni, io non ti ripeto, non ho parole, perché è stato, ci sono i miei genitori con la mia fidanzata e mio fratello, hanno fatto 400 chilometri, ma non è solo oggi, è da anni che mi seguono. Io gioco a calcio, a volte lo dico pure ai miei amici, non gioco per me, gioco per rendere fieri loro. Il cognome che porto dietro la maglia, e voglio che quando scendo in campo loro siano orgogliosi di me, e penso oggi di aver raggiunto proprio l'apice della mia carriera.
1: Danilo II, il vice sindaco di Leporano, ci manda questo messaggio: Taranto non è solo ciò che avete visto al triplice fischio, la nostra città. Ascoltalo Dante, perché comunque è molto bello questo, ci tenevo. E saluto, sì, Danilo, e saluto anche il sindaco Damiano, che insomma abbiamo condiviso i playoff insieme, e un abbraccio anche a nonno Carmine, questo me lo devi permettere, perché è uno di quelli che ha sofferto di più. La nostra città, la nostra gente e la nostra storia non possono essere ridotte ai pochi facinorosi che si sono fatti notare al termine della gara. Taranto ha un volto diverso, il volto di chi, nonostante la delusione, ha scelto di alzarsi e applaudire i giocatori del Gladiator. È vero, quando sono usciti la tribuna ha applaudito i giocatori del Gladiator. E negli occhi lucidi e nelle lacrime dei tanti bambini che quest'anno per la prima volta si sono innamorati follemente dei nostri colori. Un pensiero a nonno Carmine, che ieri, mentre tornavamo a Leporano, ha lasciato scorrere le lacrime in silenzio. Un peso nel cuore per i sogni non realizzati e l'amore per la nostra squadra. Questo è il vero Taranto, questa è la nostra gente.
0: Sono d'accordo, ma nessuno di noi ha mai identificato Taranto in quei quattro delinquenti, perché questa è la parola che bisogna utilizzare, Francesco. A nessuno di noi è mai venuto in mente di parlare in questi termini di Taranto. Sono d'accordo con il vice sindaco, saluto anch'io Danilo II. Il problema è che purtroppo, come abbiamo già ribadito più volte, sono queste persone che ti fanno passare gli occhi di tutta la comunità, tutta Italia, come una tifoseria pesante, come una tifoseria violenta, cosa che Taranto non è. E allora dobbiamo cercare in tutti i modi di isolare questa gente. Come si fa? Io non lo so, non ho la ricetta giusta, non so come si fa, non sono un politico, non sono un poliziotto, non sono un carabiniere. Io posso usare soltanto la parola, nel bene e nel male posso essere criticato, accetto anche le critiche, però io personalmente continuerò a combattere nel mio piccolo questa violenza, finché almeno potrò dire di non avrò, diciamo, recriminazione del non averci provato. Ripeto, non ho la ricetta per evitare che queste cose non possano accadere. Purtroppo succedono in tutta Italia, purtroppo succedono ovunque, perché la violenza è ovunque. Ma a me interessa della mia città, interessa di Taranto, perché come il figlio che torna a casa e ti dice: papà, ho preso 4, però l'ha preso anche il mio compagno di banco. A me il tuo compagno di banco può fregare fino a un certo punto, anzi non me ne frega niente. A me interessa di te, sei tu che devi migliorare. Poi al tuo compagno di banco ci penserà il suo papà. Ecco perché io penso che alla fine noi dobbiamo cercare di aiutarci. Va educata questa gente, proviamoci. Proviamoci insieme, facciamo delle tavole rotonde, andiamo nelle scuole a cercare di far capire che magari la sconfitta va accettata in maniera differente. Non lo so, sto provando a immaginare, sto provando a dare delle delucidazioni. Poi ci sono delle persone preposte a queste che sono anche preparate e sanno fare il loro mestiere. Però proviamo, no? Proviamo a educare soprattutto le nuove generazioni a evitare di lasciarsi andare così. Può essere una battaglia persa in principio, non lo so, ma almeno proviamoci.
1: Sì, io voglio parlare da padre, ecco, adesso, se mi permettete. Io ieri ero con Gisberto Nicoletti a bordo campo, che ringrazio, così come Piero Caffio, Michael Schino, tutti coloro che hanno collaborato per la puntata di Onda Rosso Blu, per la trasmissione, per la radio, per le radio, perché poi fare 50 radiocronache in eccellenza non è semplice. Parlo da padre perché l'ho vissuta per la prima volta da padre questa esperienza, no? Lontano da casa, lasci un bambino piccolo, lasci una moglie, comunque, dove la prima preoccupazione ieri è stata quella di dire, io credetemi, prendere il telefono e dire guarda che non sta accadendo nulla vicino a me, stai tranquilla, sto bene. Cioè, non è bello, insomma, per chi è sui campi. È chiaro che io ho avuto l'esperienza in questi anni nella mia carriera giornalistica di avere a fianco Gianni Sebastio, il direttore di Antenna Sud, che insomma l'ha vissuta prima questa situazione rispetto a me, da padre prima che da giornalista. Non che voglio mettere in secondo piano la questione giornalistica, assolutamente, però

0: figlio allo stadio, no? Vorresti portare mio figlio? Devo insegnargli qualcosa, ecco perché vengo incontro al tuo pensiero e vengo incontro al pensiero degli amministratori
1: Ma
0: della
1: tu lo
0: stessa
1: devi
0: Unione.
1: portare tuo figlio
0: Sì.
1: perché, ma tu lo devi portare tuo figlio perché tuo figlio non sarà uno di quelli che
0: No.
1: scenderà in campo a dare uno schiaffo allo Iodice o a tentare di sferrargli, perché bisogna stare pure attenti a come parli, no? Quindi a tentare di sferrare un calcio allo Iodice. Tu lo devi portare perché lo stai educando in una maniera ed è. Io nel post che ho fatto su Facebook, perché poi alcuni commenti, alcune critiche mi hanno amareggiato, ecco perché poi ho voluto fare quel post, no? Perché la possibilità di partire da una Taranto sana c'è, perché sono, quanti sono quelli che sono entrati in campo? Una cinquantina? C'erano 3.000 persone ieri, erano più di 2.100, quanto ha detto il. Ma mettiamo non fossero 3.000, 2.500. 50, togli da 2.550, ne restano 2.450. 2.450 persone che hanno tifato dall'inizio, alcuni hanno pianto, alcuni hanno guardato nel vuoto, altri hanno guardato il telefonino, altri sono rimasti con la testa tra le braccia, col tra le mani. Ma è da quelli che devi ripartire. È da quelli che bisogna ripartire ed è questo, è quello che ho detto anche la Disa, di non farsi condizionare da 50. Da 50 che poi sono 4 o 5, ma di schierarsi dalla parte dei 2004-2005 che volevano soltanto tifare, che hanno applaudito il Gladiator, che hanno da sportivi e che hanno sperato sin dal primo momento di vedere il TAR, perché sono andati lì soltanto per vedersi la partita, non perché c'era un secondo fine se le cose non fossero andate bene. È da lì che bisogna ripartire tutti quanti, cioè da quei sani 2.400, che poi lo Iacovone potevano essere 20.000, io sono sicuro che con lo Iacovone nuovo sarebbero stati 20.000 tutti i posti. E quindi in percentuale sono tanti quelli da cui ripartire e che vogliono il bene, che vogliono un Taranto di tifosi esemplari. Così come ripetiamo, la curva è stata esemplare per tutta la stagione, non si può rimproverare nulla. Il Taranto ha preso pochissime multe, si contano proprio sulle dita di una mano, e quindi vuol dire che qualcosa di buono c'è in quella curva. E sarebbe, se si potesse, avere una presa di posizione da parte di chi comanda e dissociarsi proprio da questi 4-5 che hanno fatto la caccia all'uomo, se si potesse. Verranno individuati, c'è chi dice che siano stati già identificati,
0: Sì, le
1: scatterà il
0: informazioni
1: DASPO.
0: che ci sono giunte, però ovviamente col beneficio del dubbio, eccetera, credo che insomma lo possiamo dire, ci sono le indagini, come dicevano all'inizio, ci sono delle indagini in corso, si stanno guardando le immagini di videosorveglianza,
1: Non
0: sarebbero
1: ci
0: stati
1: sono
0: identificati.
1: denunce, perché
0: No,
1: non
0: ci
1: ci sono
0: sarebbero
1: denunce da
0: denunce
1: parte dei
0: no.
1: calciatori, quindi
0: No, no.
1: non dovrebbe scattare l'arresto, ma il DASPO sì, il DASPO sicuramente. Anche se io in queste circostanze, chi fa una cosa del genere, indipendentemente se abbia colpito o meno un calciatore, secondo me l'arresto ci deve essere, un arresto ci deve essere, altrimenti veramente i tifosi continueranno a fare quello che fanno, non i tifosi, i facinorosi, i delinquenti continueranno a fare quello che fanno.
0: Dante, è stata una lunga chiacchierata, però due i segnali con cui ci lasciamo. Da prima verso la società, nella sua riflessione, di ascoltare quello che è stato questo lavoro fatto anche nostro dai mezzi di comunicazione, anche con magari dei momenti di confronto, ma sempre nei limiti, almeno per quanto insomma, posso dire tranquillamente ci riguarda, dello sport e della crescita di Taranto. Dall'altra sicuramente quella di cercare di evidenziare che Taranto non è tutto quello che è accaduto nel post partita. Grazie a Dante Sebastio per essere stato con noi, ti abbraccio Dante, noi ci grazie per la mano che ci hai dato anche a noi, come Radio Cittadella, come Cittadella TV, insomma, in
1: Reciproca
0: questa.
1: la cosa.
0: Sì, è stata reciproca in queste settimane anche di passione, affetto, insomma, che abbiamo percepito allo stadio. Ciao Dante, ci sentiamo presto. Grazie a te.
1: Ciao Fra, un saluto a te, a tutti coloro che ci hanno seguito e anche ai tuoi tecnici gentilissimi. Ciao a tutti, un
0: grazie,
1: abbraccio.
0: grazie, grazie, davvero. Io l'ho fatto la settimana scorsa, il saluto ai tecnici.

0: tecnici, proprio perché non volevo arrivare a questa di chiusura della, diciamo, edizione di Onda Rosso Blu. Poi c'è la parte estiva, insomma, che andrà a terminare poi con i giochi del Mediterraneo. Però ho voluto salutare proprio in primis perché, ripeto, la domenica tutti lasciamo le famiglie per raccontare il Taranto, chi in un modo, chi in un
1: Ma
0: altro.
1: tu pensa che mio figlio ha 16 anni, io ieri non ho detto nulla di quello che era successo, non mi sembrava il caso di chiamare i ragazzi e dire guardate che è successo questo, questo e questo. Mio figlio ha visto il servizio al TG1 mentre era a pranzo e mi ha chiamato subito per chiedermi come stessi. Dice papà, ma tu come stai? Stai bene? Ho visto quello che è successo a Taranto, ma che cosa è successo? Che poi se vogliamo è successo. Sono stati 2 o 3 minuti proprio di fervore e nonostante abbia 16 anni, il tuo ne ha 5, mi pare,
0: No, no,
1: 4,
0: due, due,
1: 3,
0: 2 anni e
1: non mi
0: mezzo,
1: ricordo, 2, 2.
0: lui segue
1: Il
0: in
1: mio ne ha 16
0: se
1: e
0: voglio
1: si
0: dire.
1: preoccupa.
0: Si è preoccupato, sì, perché ovviamente gli devo tranquillizzare a casa, voglio dire, per quello che stava accadendo. Vabbè, loro hanno ascoltato la
1: Beh,
0: partita, poi
1: da
0: hanno
1: te
0: acceso la
1: magari stavano
0: televisione.
1: seguendo la partita,
0: Sì, a me stavano seguendo
1: certo.
0: in radio, chiuse la radio, hanno acceso la TV per capire quello che accadeva. E lì, insomma, sono rimasti un po'
1: È
0: attoniti.
1: normale, certo.
0: Vabbè, è andata così. Ciao Dante, un abbraccio.
1: Ciao a tutti, buona serata. Ciao, grazie.
0: Allora, Onda Rosso Blu continuerà nelle prossime settimane, ve l'abbiamo detto, ovviamente una versione diversa. Parleremo anche degli altri sport, parleremo anche delle altre categorie. Si chiude questa fascia di queste settimane dedicata esclusivamente ai playoff. Grazie a Piero Caffio per quanto riguarda la regia. E appuntamento lunedì prossimo. Racconteremo, parleremo anche del Taranto, su questo non ci sono dubbi, e cercheremo di capire cosa accadrà anche per il futuro. Grazie, arrivederci.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
10: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1252.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Benvenuti all'edizione di oggi, lunedì 15 giugno, del nostro telegiornale. Partiamo parlando del Medimex, quando mancano pochi giorni all'inizio appunto del Medimex 2026. I motori della macchina organizzativa girano già a pieno regime, ma quest'anno a fare notizia, prima ancora che si accendano i riflettori sui palchi, sono i numeri straordinari che arrivano dai botteghini. Seguiamo Valentina Castellaneta.
1: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
2: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
1: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali. Abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
2: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
3: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
4: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi, insieme al sindaco, vedremo le location.
2: Un richiamo internazionale che si traduce in

0: immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
1: Più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
0: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'Università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
2: Ed è scontro intanto sul Frecciarossa in Puglia. Il governatore De Caro ha inviato una lettera al ministro dei trasporti Salvini sollevando il caso del collegamento ferroviario per Taranto. Secondo De Caro non è accettabile che la regione debba farsi carico finanziariamente di una tratta che rappresenta un servizio a tutti gli effetti nazionale. A Taranto non c'è l'alta velocità e con gli Intercity servono 7 ore e mezzo per raggiungere Roma, denuncia il sindaco, sottolineando la disparità di trattamento rispetto ai collegamenti del centro-nord. Ancora Valentina Castellaneta.
3: Dei trasporti che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
4: Ma io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo. A Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi. E quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio sul treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma, il Frecciarossa almeno riduce notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza. L'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti a noi e a Potenza, che è il capoluogo di una regione. Nelle altre regioni non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
2: Apriamo ora una pagina dedicata alla provincia tra le elezioni e l'attività amministrativa. Partiamo dal risultato appunto delle elezioni provinciali. Il centro-sinistra esce rafforzato dalle elezioni provinciali di Taranto, che consegnano 8 seggi su 12 al campo largo, ed esce dunque rinvigorita anche la maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco della capitale della Valle d'Itria, Gianfranco Palmisano. Dallo scrutinio, conclusosi nella serata di domenica 14 giugno e quindi dalle consultazioni di secondo livello, sono risultati eletti 5 componenti la lista Democratici e Progressisti, che tiene insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS, e sono Gianni Azzaro, più votato con circa 7.200 preferenze, Gian Piero Strusi, Angelita Salamina, Maria Santoro e Vito Rossini. Per patto ionico, riformisti ed europeisti, gli eletti sono Emiliano Messina, Daniela Galliano, Patrizia Boccuni. Questa lista raccoglie il civismo vicino al sindaco Piero Bitetti. 4 i nomi per il centrodestra: Salvatore Brisci per Prima Taranto, Tiziana Toscano e Roberto Puglia per Fratelli d'Italia e Domenico Pilolli per Forza Italia. Sono 36.765 i voti incassati dalla lista Democratici e Progressisti, 21.596 per patto ionico, Fratelli d'Italia 15.341, Forza Italia 11.746, Prima Italia 7.629. L'affluenza alle urne ha confermato l'alto tasso di coinvolgimento degli amministratori locali, con un'affluenza pari all'88,33%, con 423 schede valide, una sola scheda bianca, nessuna nulla. Ed ora sentiamo i primi commenti alla luce dei risultati delle consultazioni di secondo livello.
5: A tutte le consigliere e consiglieri eletti rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare con impegno, competenza e spirito di servizio le comunità del nostro territorio. Così la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti, a poche ore dal risultato

0: risultato delle elezioni provinciali di Taranto. Un risultato particolarmente significativo, prosegue Filippetti, quello ottenuto dalla lista Democratici e Progressisti, che conquista 5 seggi, dimostrando come l'unità delle forze progressiste sia una scelta credibile, forte e vincente. Questo successo conferma la fiducia degli amministratori nel progetto politico del centro-sinistra e rafforza il percorso di collaborazione che stiamo costruendo per affrontare le sfide future con serietà, visione e concretezza. Sulle consultazioni si esprime anche il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che dice il risultato delle elezioni provinciali rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutto il Partito Democratico e per l'intera coalizione di centrosinistra. L'elezione di ben 8 consiglieri su 12 tra la lista dei civici che fanno riferimento al sindaco Bitetti e la lista del cosiddetto campo largo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Civismo di Sinistra, certifica la forza di un progetto politico fondato sull'unità, sulla credibilità amministrativa e sulla capacità di interpretare i bisogni del territorio. Due liste diverse, ma un unico progetto politico. L'intera comunità pentastellata, intanto, dichiara la coordinatrice provinciale Laura Sebastio, esprime grande soddisfazione e porge i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale Vito Rossini per l'elezione a consigliere provinciale di Taranto. Un risultato che premia impegno, competenza e costante attenzione ai bisogni dei cittadini e che è l'espressione dell'unione e della coesione del movimento sul territorio. Anche in provincia, dunque, il movimento continuerà a portare avanti le sue battaglie in tema di ambiente, giustizia e sviluppo, potendo contare sulla serietà, sulla determinazione e sullo spirito di servizio di Rossini. Un doveroso ringraziamento per l'attento e puntuale lavoro svolto dal sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ci ha rappresentati fino ad oggi nell'assise provinciale. Fratelli d'Italia elegge due consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che rappresenteranno con competenza, equilibrio e determinazione le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. La nuova amministrazione provinciale sarà chiamata ad affrontare sfide importanti e ad assumere decisioni strategiche per il futuro del territorio. Tra le priorità riteniamo vi siano il completamento della strada regionale 8, il potenziamento e l'adeguamento della viabilità connessa ai giochi del Mediterraneo, la definizione della destinazione dei 7 milioni di euro residui del contratto istituzionale di sviluppo, risorse rispetto alle quali, conclude l'onorevole Iaia, la provincia è chiamata ad assumere scelte decisive nell'interesse delle comunità locali. E intanto, sempre l'ente di via Anfiteatro dà un occhio di riguardo per l'edilizia scolastica su gran parte del territorio ionico. Sentiamo.
1: Il Consiglio provinciale di Taranto ha dato il via libera a un'importante variazione e integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e all'elenco dei lavori annuali 2026, destinando risorse alla messa in sicurezza, all'efficientamento e alla valorizzazione degli istituti scolastici superiori del territorio e degli uffici provinciali, con una particolare attenzione alle manutenzioni straordinarie e sulle impermeabilizzazioni dei lastrici solari per contrastare i fenomeni di infiltrazione. Il piano d'azione tocca capillarmente l'intera provincia ionica. A Mottola sono stati stanziati 400.000 euro per la manutenzione straordinaria del Lentini e Stein, mentre a Manduria il De Santis riceverà un contributo di 300.000 euro. Stesso importo è stato deliberato per la sede universitaria del quartiere Paolo VI a Taranto del Righi. Il comune di Castellaneta vedrà un doppio intervento focalizzato sul quinto razio flacco. Un primo stanziamento da 300.000 euro servirà per la manutenzione straordinaria e la sistemazione del laboratorio, mentre un secondo fondo da 200.000 euro sarà impiegato per il recupero del reparto officine nella sede di Via Verga. A Martina Franca il Maiorana sarà destinatario di un finanziamento da 1.125.000 euro, a cui si aggiungono i 710.000 euro stanziati per l'Istituto Leonardo da Vinci, entrambi per interventi di impermeabilizzazione e manutenzione. Massicci interventi sono previsti anche a Massafra con 665.000 euro interamente dedicati al Mondelli e a Grottaglie, dove il Calò beneficerà di un finanziamento da 600.000 euro per il rifacimento dei lastrici solari e di ripristino delle strutture. L'amministrazione provinciale ha riservato attenzione anche al patrimonio immobiliare del capoluogo, stanziando 250.000 euro per il Maria Pia e 180.000 euro per gli uffici provinciali di via Dario Lupo, assicurando anche in questo caso il ripristino delle coperture e la sicurezza degli ambienti.
0: E siamo ora alla cronaca nera, vediamo cos'è accaduto sabato sera a Massafra. Aggressione massafra sul lungo valle Nicolò Andria. Nella serata di sabato un italiano avrebbe pestato un cittadino straniero. A riportare la notizia

0: Multiradio. Sull'episodio ci sono ora indagini in corso da parte delle forze dell'ordine, ma secondo le prime testimonianze raccolte tra i presenti, lo straniero si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. Non sono note al momento le cause alla base dell'aggressione. L'italiano avrebbe colpito lo straniero con un calcio nello stomaco per poi continuare su diverse parti del corpo. Intorno la folla. Determinante si sarebbe rivelato l'intervento di alcuni passanti che hanno interrotto la condotta aggressiva. Ancora la cronaca nera, due denunce in due contesti diversi, uno per mitilicoltura abusiva, l'altro per furto di rame.
1: Guerra alla coltivazione e alla vendita abusiva di cozze. In una operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e Dipartimento di Prevenzione dell'ASL sono state denunciate tre persone. Su di loro pesa l'accusa di commercio abusivo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Grazie alla rilevazione delle coordinate geografiche mediante il sistema GPS in dotazione alla Guardia Costiera nel Mar Piccolo, è stata infatti accertata la presenza di impianti abusivi destinati alla coltivazione di mitili, impianti realizzati all'interno di una vasta area del demanio marittimo in assenza delle previste autorizzazioni e senza la necessaria concessione. Per due dei denunciati è scattato anche il deferimento all'autorità giudiziaria perché entrambi ritenuti presunti responsabili delle violazioni al codice della navigazione per occupazione abusiva del demanio marittimo e per invasione di terreni. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro circa 40 kg di mitili rinvenuti all'interno di una autovettura nella disponibilità degli indagati. Sequestrati inoltre tre filari di cozze abusivamente installati in mare per complessive 20 tonnellate. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del prodotto ittico e delle strutture abusive. Sempre la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due pluripregiudicati tarantini di 54 e 49 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di ricettazione in concorso tra loro. Un equipaggio della squadra volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, transitando in via delle Fornaci al rione Tamburi, ha notato un'auto di grossa cilindrata con due uomini a bordo che procedeva lentamente ed in evidente sovraccarico. Particolari che ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo. I due occupanti hanno sin da subito mostrato un'evidente insofferenza alla presenza degli agenti che, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali evidenziati dalla consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, hanno deciso di ispezionare il veicolo. Nel bagagliaio posteriore, nascosti sotto grossi teli, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in diverse piccole matasse. I due, in evidente difficoltà, non sono riusciti a fornire una plausibile giustificazione sulla provenienza del materiale appena rinvenuto. I presunti responsabili del furto di rame sono stati denunciati in stato di libertà.
0: Cambiamo argomento e torniamo a parlare della grande vertenza perché è previsto per le 18 di oggi nella capitale un incontro sull'ex Ilva, ce ne parla Enzo Ferrari nel prossimo servizio.
1: L'ultima indiscrezione conduce ad un più incisivo intervento dello Stato, una semi-nazionalizzazione dell'ex Ilva in un assetto societario che si configurerebbe con una presenza dello Stato insieme a partner privati ai quali verrebbe in parte affidata la gestione dell'azienda siderurgica. Ma quali sarebbero i privati disponibili ad entrare in gioco in questa aggrovigliatissima vicenda? Il nome che spunta puntualmente è quello di Arvedi, l'acciaiere di Cremona, che però ha già smentito un suo coinvolgimento. Ma questa sarebbe solo una parte della nuova partita che si starebbe giocando, perché, sempre da indiscrezioni di stampa, sembra che i commissari di Acciaierie d'Italia avrebbero contattato gli arabi della Qatar Steel, i produttori di acciaio affacciati sul Golfo Persico. Un nome non nuovo, a dire il vero, rimbalzato già lo scorso anno e poi, con maggiore risalto, ad aprile scorso, dopo la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. Se rispondesse al vero, quella dei commissari sarebbe la mossa della disperazione, dopo il sostanziale fallimento delle trattative con il gruppo americano Flax e con gli indiani di Jindal. Nei giorni scorsi si era registrato un particolare attivismo di Flax che aveva annunciato la costituzione di un tavolo tecnico con l'italiana Danieli e con la multinazionale Metinvest, ma sulla affidabilità del fondo americano restano le perplessità sulla sua solidità finanziaria, visto che le garanzie chieste dai commissari fino ad oggi non sono arrivate. E allora la girandola di nomi continua, una vorticosa rotazione di ipotetici compratori che agli inizi di questa telenovela aveva visto in prima linea anche gli azzeri

0: di Baku Steel. Intanto sulle sorti dello stabilimento di Taranto si è abbattuta la scure della Corte di Cassazione, che ha confermato il sequestro dell'altoforno 1 dopo l'incendio del maggio dello scorso anno. E proprio questa sera il ministro per le imprese, Adolfo Urso, incontrerà i sindacati per illustrare la situazione e chissà che non sia la volta buona per fare finalmente chiarezza e mettere fine alla girandola di nomi e indiscrezioni.
1: Sempre per questa sera, esattamente alle 19, ma sul nostro territorio, parliamo di Piazza Matteotti a Lizzano, si terrà un'assemblea pubblica, dunque un incontro con i cittadini sulla discarica Lutum ex Vergine. Sentiamo.
2: È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla richiesta di riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum. Il momento di confronto è organizzato dall'Associazione Attiva Lizzano che invita la cittadinanza a partecipare quando mancano ormai poche ore alla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno. Chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei cinque comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Fagiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e far emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti, il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei fatti di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi.
1: Il benessere e la salute al centro del convegno che è stato presentato questa mattina. L'ha seguita per noi Federica Pompamea.
3: Superare la visione clinica della medicina per lasciare spazio all'umanizzazione della cura, riconoscendo il paziente non solo come portatore di una patologia, ma come persona con bisogni fisici, emotivi e sociali. E questo è l'obiettivo del convegno internazionale Diritto, Medicina e Benessere, nuove prospettive per la salute, promosso dall'associazione Noi insieme con il Dipartimento Ionico, la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e il Comitato per la Qualità della Vita, che porterà a Taranto esperti nel mondo accademico, giuridico e sanitario per una giornata di confronto sui temi della salute e della prevenzione. L'obiettivo è quello di creare un dialogo tra le varie discipline per tutelare il benessere attraverso i progressi della medicina integrati ai corretti stili di vita, come ha raccontato Rosa D'Amato, presidente dell'associazione Noi.
4: Porre l'attenzione sul diritto del malato di scegliere la propria cura, il diritto quindi a curarsi, dov'è quindi l'equilibrio fra la scelta e la giurisprudenza e anche l'etica dei medici e dei dottori. E poi l'aspetto anche più ampio di quale medicina. Ormai abbiamo la medicina allopatica, ma ci sono anche medicine da integrare, medicine non propriamente riconosciute, ma che hanno degli ottimi risultati, soprattutto nella prevenzione. Quindi parliamo tanto di longevity, ma come si applica questa longevity? Con uno stile di vita corretto, che parte dall'attività fisica, dall'osteopatia, dall'alimentazione, e poi fino ad arrivare, nel caso di malattia, alla cura e scegliere quella più giusta a noi, consigliati naturalmente sempre dagli esperti.
3: Tanti gli interventi dedicati al diritto alla salute e all'autodeterminazione, oltre alla prevenzione tramite screening oncologici e alle nuove frontiere terapeutiche, insieme agli approcci olistici. Uno su tutti, l'osteopatia, come ha spiegato l'esperto Francesco Rapetti, presidente dell'associazione Noi.
5: Quando noi viviamo e vediamo un sintomo, lo leggiamo non come un nemico da battere, ma come un segnale che il corpo ci sta dando per cercare di raggiungere quella che poi è la reale problematica, cioè la causa. Quindi sì, il sintomo da risolvere, ma soprattutto andare alla ricerca della causa. Questa è l'osteopatia, che si muove non con strumenti chirurgici o farmaci, ma semplicemente con le mani.
3: Una giornata necessaria per i cittadini e le cittadine di Taranto, che secondo Rosa D'Amato potrà ridefinire il rapporto tra salute, diritti della persona e qualità della vita.
4: Beh, Taranto è particolarmente vessata da problemi di salute e quindi l'aspetto ambientale è preponderante, ma dove dobbiamo trovare, naturalmente facendo prevenzione primaria, intanto abbattendo sicuramente l'inquinamento, ma poi con gli stili di vita possiamo recuperare quegli aspetti della salute che agenti esterni la inficiano.
1: Parliamo ora del TEF con un estratto della trasmissione Partecipiamo Taranto a cura della collega Annette.
6: Benvenuta Gemma Lanzo, direttore artistico del TEF Vision, questa rassegna dedicata ai grandi classici, al cinema, sì, al cinema contemporaneo, ed è un costante, come dire, è una costante, no? Ogni anno arriva il TEF, però ci sono delle novità che dobbiamo raccontare.
7: Sì, assolutamente, grazie Annette per l'invito.
6: Grazie
7: a te. La grande novità di questa edizione è che sarà un festival diffuso, infatti è già cominciato. Abbiamo terminato le attività didattiche in molti istituti scolastici, che devo dire sono aumentati anche rispetto all'anno scorso, perché insomma le scuole sono interessate al cinema, che insomma è una bella cosa,
6: è vero.
7: E per cui abbiamo terminato le attività didattiche e sono partite le rassegne. La prima è appunto TEF Vision in partnership con Reverie APS, che io ringrazio. Sono, tra l'altro, hanno inaugurato il loro spazio La Serra proprio sabato. Come sapete, il Taranto Eco Film Festival, lo dice la parola stessa, è dedicato ai temi non solo, diciamo, strettamente ecologici, ma proprio la relazione uomo-ambiente. Questo ci dà la possibilità naturalmente di indagare filmografie ampissime che parlano della nostra società, delle trasformazioni della nostra società, e con TEF Vision appunto abbiamo pensato a questo. Abbiamo scelto i film, tra l'altro appunto anche proprio con i ragazzi di APS Reverie, e ci sono sembrati quattro grandi classici del cinema
6: che
7: contemporaneo,
6: bello.
7: Come dicevi tu, apertura ieri con Non è un paese per vecchi, un film diciamo molto molto tosto, ma
6: molto intenso
7: ma molto attuale,
6: certo.
7: Ahimè,
6: sì.
7: E la rassegna continuerà con Hair di Spike Jonze, anche questo sull'intelligenza artificiale,
6: diciamo. I grandi interrogativi no, del momento, che sono quelli, sì è vero. Poi continuiamo,
7: poi
6: con...
7: abbiamo Dallas Buyers Club, un film che insomma è un grande classico, di nuovo imperdibile. Abbiamo recuperato poi, tra l'altro, no, questi film per proiettarli sul grande schermo. Sono appuntamenti gratuiti, si arriva e si prende posto e si gode del film.
1: Apriamo ora la pagina sportiva con i risultati della gara dei play-off del Taranto, dunque tra la delusione per la mancata promozione in Serie D e l'indignazione per i disordini. Sentite.
8: Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca e che porta con sé più di una riflessione, considerando quanto accaduto prima, durante e dopo la gara contro il Gladiator. Il Taranto vede sfumare la promozione in Serie D nel peggior modo possibile, cadendo in casa per la prima volta in stagione con il punteggio di 2-1. Allo Stadio Italia di Massafra, una gara segnata da episodi sfavorevoli rosso-blu, traverse anche clamorose, alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. A decidere l'incontro è stato il gol di Kevin Giorgio al 93esimo, un ex probabilmente dimenticato da molti sulle rive dello Ionio, ma capace di infliggere una ferita profonda alla formazione tarantina. La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo contestato dai rossoblù, ma che rivedendo l'azione appare correttamente assegnato da parte del direttore di gara. Il Taranto era passato in svantaggio nel primo tempo, pareggiata all'inizio della ripresa grazie ad un gol di Aguilera. Nei primi 24 minuti proprio della ripresa, gli ionici hanno letteralmente dominato la formazione campana prima del calo decisivo che ha aperto la strada al gol finale.

0: quando ormai i tempi supplementari sembravano a un passo. Così come il Taranto era riuscito a conquistare la finale playoff grazie ai minuti di recupero, allo stesso modo deve ora abbandonare, almeno per il momento, l'accesso alla Serie D. La strada del ripescaggio appare oggi molto lontana, ma resta comunque una possibilità da valutare. C'è invece ben poco da ricordare e molto da condannare per quanto accaduto nel post partita, dal cancello sfondato al gruppo di persone che ha fatto irruzione sul terreno di gioco aggredendo alcuni giocatori del Taranto, tra cui lo Iodice. Il finale è stato dei peggiori, un episodio che rischia di avere pesanti ripercussioni anche davanti al giudice sportivo, anche alla luce della recidiva. In questa stagione, infatti, il Taranto era già stato colpito da un provvedimento disciplinare dopo la gara con l'Acquaviva disputata a Manduria. Adesso c'è un futuro tutto da scrivere e definire con i fratelli Ladisa che riflettono sui prossimi passi da compiere per il Taranto.
1: E chiediamo scusa perché è andato erroneamente in onda nuovamente il servizio relativo alla cronaca della partita e ai disordini che si sono registrati nella giornata di ieri, ma noi siamo comunque in chiusura. Io vi ricordo la possibilità di segnalare alla nostra redazione eventuali disservizi e situazioni di particolare interesse pubblico mandando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339 68 06 868. State ancora con noi perché tra pochissimi minuti, subito dopo la sigla di chiusura del telegiornale, torneremo con dopo il TG oltre la notizia con il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento. Quest'oggi parleremo della discarica Lutum ex Vergine a poche ore da un'assemblea che si terrà appunto questa sera alle 19 in Piazza Matteotti a Lizzano, ma soprattutto a poche ore dalla terza conferenza dei servizi che si terrà domani, conferenza di servizi nell'iter autorizzativo della riapertura della stessa discarica. Dunque, a tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Sono in compagnia del presidente di Attiva Lizzano, l'avvocato Giovanni Gentile. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Introduciamo l'argomento con il nostro servizio, facciamo il punto. È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla richiesta di riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum. Il momento di confronto è organizzato dall'Associazione Attiva Lizzano che invita la cittadinanza a partecipare quando mancano ormai poche ore alla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno, chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara, nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei cinque comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Fagiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e fare emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti, il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei fatti di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi. Ecco, ricordiamo la conferenza dei servizi si terrà domani, ma partiamo con il presidente di Attiva Lizzano da quelli che sono i rischi. Riaprire un impianto di questo tipo cosa significa in termini pratici, in concreto?
1: In termini concreti i rischi, diciamo, già li avvertiamo, la discarica formalmente è chiusa, però la gente un giorno sì e l'altro no, magari già è ancora adesso costretta a tapparsi in casa. Dicono alcuni, ci hanno segnalato, ci sente una puzza da morire, la discarica è chiusa, non si dovrebbe sentire assolutamente niente, non solo è chiusa, ma sono anche stati completati i lavori sia di MISE che di MIPRE, che significa le misure di sicurezza d'emergenza e le misure di prevenzione. Quindi, siccome i lavori

0: ufficialmente sono completate, almeno così ci dice la Lutum, non dovrebbe esserci nessuna conseguenza. Invece le conseguenze ci sono e le conseguenze per adesso quello che noi vediamo è al naso, ma non è soltanto il naso, è la salute, perché i rischi sulla salute, come dagli studi che sono stati fatti, e nella stessa dichiarazione sanitaria, nella stessa valutazione sanitaria che riporta la Lutum, ci sono i rischi sanitari. E i rischi sanitari dobbiamo considerare che li abbiamo valutati con la discarica chiusa. Nel momento in cui sarà riaperta, i rischi sono moltiplicati.
1: Discarica chiusa da quanto tempo?
0: Allora, la discarica è chiusa dal 2015 ufficialmente, da quando l'ha chiusa la magistratura. Poi c'è stato un lungo procedimento penale, anzi due procedimenti penali, che si sono conclusi con un'assoluzione. Bene dire che l'assoluzione significa per i tre indagati, poi imputati, che sono stati sottoposti al processo. Questo non significa che però i problemi non ci sono in quella discarica, ci sono e continuano a esserci. La magistratura ha semplicemente accertato che le persone indagate in quel processo non sono responsabili, ma non sono responsabili loro, ma sono responsabili altri, tant'è vero che la discarica, come dicevo prima, con tutto che è chiusa, continua a far paura ai cittadini sapendo che è chiusa, perché sentono una bomba ecologica che sta sotto casa loro e che potrebbe esplodere da un momento all'altro, perché la riapertura non è la riapertura di prima, ma il progetto è molto molto più grande e è di una vastità di gran lunga maggiore a quello precedente, considerando che però tutto quello che ci sta intorno, le strade, la popolazione è sempre la stessa.
1: Ecco, Presidente, la interrompo un attimo.
0: Mi dica.
1: Parliamo di un impianto che si trova in un'isola amministrativa di Taranto, quindi territorio di Taranto, ma parliamo di una porzione di territorio che è al confine tra
0: Lizzano, Fragagnano,
1: Lizzano, sono
0: Monteparano.
1: cinque comuni, leggo, interessati, appunto Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano. Lei ha fatto
0: Fagiano.
1: riferimento a delle emissioni olfattive che si sentono ancora, quindi a 11 anni dalla chiusura di questo impianto, ad altri effetti che sono più subdoli, che magari non vengono avvertiti, ma che sono addirittura più preoccupanti per la salute delle persone. E dunque, qual è il territorio più vicino? Qual è il territorio, l'abitato più vicino che ne risente maggiormente?
0: Allora, in linea d'aria quelli più vicini sono Roccaforzata, Lizzano e Fragagnano, ma Monteparano, che diciamo, è leggermente più lontano, ma da Monteparano passava tutto il traffico dei camion andata e ritorno che scaricavano poi i rifiuti nella discarica. Quindi riaprire quella discarica significa riaprire un traffico enorme di camion che scaricano e che ritornano da una stradina che è centrale, e che ovviamente non fa sicuramente piacere ai cittadini. Quindi non c'è soltanto, diciamo, i rischi per chi ci vive vicino, come appunto a Monteparano, a Lizzano, a Fragagnano e negli altri paesi, ma c'è anche il problema dei camion che
1: Ma anche dell'agricoltura,
0: anche
1: immagino, dei
0: dell'agricoltura, perché lì
1: campi.
0: abbiamo anche coltivazioni di pregio, di vino, di olio, dove la nostra provincia è conosciuta in tutta Italia e anche all'estero. Tutto questo lo si sta facendo lì, cioè, diciamo, ha una vocazione quella
1: Il
0: porzione
1: territorio.
0: di territorio per l'agricoltura, ma anche per il turismo, che sta aumentando anno per anno. E abbiamo, diciamo, fondato timore che nel momento in cui dovesse riaprire, questo aumento esponenziale del turismo andrà a fermarsi bruscamente, perché ovviamente vanno a decadere le condizioni minime di vivibilità di quel posto.
1: Avvocato, io le chiederei di sottolineare in particolare l'aspetto tecnico relativo alla mancanza di documentazione, di pareri, di osservazioni, ora non so tecnicamente come si chiamano, tecnici, che vadano a supportare la contrarietà politica dei comuni alla riapertura di questo impianto. Ciò che abbiamo anche detto nel servizio è che per legge, se questa contrarietà politica non è supportata da documentazione tecnica, da un'istruttoria tecnica, non solo non impedisce che l'iter vada avanti, ma addirittura diventa un
0: Sì,
1: elemento a favore.
0: sì. Questo è una cosa molto importante. L'ha scritto la provincia, la stessa provincia, quando ha fatto l'invito alla conferenza dei servizi a tutti gli enti, ha detto a metterlo su bianco, richiamando la legge, la 241-90, dicendo il rifiuto.

0: contro la discarica, se non è motivato, equivale ad assenso. È una cosa molto importante perché dire semplicemente no, non la vogliamo, non significa per legge assenso.
1: Bisogna passare i fatti.
0: Ci deve essere fatto. E in questo momento devo dire che alla terza conferenza dei servizi, il dato l'ho preso stamattina, l'unico ente, l'unica associazione che ha depositato le osservazioni siamo noi. E siccome tra l'altro, è stata convocata 1 mese e mezzo fa, i tempi c'erano. Comunque sia, la seconda conferenza dei servizi è stata fatta il 3 luglio, quindi dell'anno scorso, dal 3 luglio ad oggi sono passati 11 mesi, si sapeva che sarebbe stata fatta la terza conferenza dei servizi. Noi da subito siamo ripartiti, dal giorno dopo la conferenza dei servizi, la seconda conferenza dei servizi, siamo partiti a studiarci le carte, a fare accesso agli atti per trovare tutto quello che non, i problemi che ci potevano essere in questo impianto. Quando poi è stata convocata la conferenza di servizi, ovviamente abbiamo chiuso il lavoro, l'abbiamo completato e l'abbiamo consegnato. Potevano partire tutti così. Non certo una semplice associazione, piccola associazione di volontariato come siamo noi, potevano partire chiunque, anche perché stiamo parlando della salute della gente, noi non stiamo parlando per un problema estetico, stiamo parlando della salute della gente e stiamo parlando dell'ambiente. Un
1: In un
0: ambiente.
1: territorio, tra l'altro, che soffre già di problematiche di questo tipo, ma è previsto proprio per questa sera alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano. Approfittiamo per
0: Sì.
1: invitare un incontro con la cittadinanza, un'assemblea pubblica alla quale sono invitati tutti i cittadini, ovviamente, dei comuni che sono attorno a questo impianto che potrebbe ripartire, ma tutti i cittadini, mi viene da dire, del territorio ionico. Avvocato, quanto è importante che ci sia la partecipazione popolare, che i cittadini, insomma, si facciano sentire, si uniscano all'associazione.
0: È molto importante anche perché la politica, chi deve dare una risposta diciamo, a questo problema grandissimo di tutto il territorio, deve anche vedere che c'è una grossa partecipazione e che questo problema non è sentito soltanto da alcune associazioni, è sentito da tutti. Ora diciamo un po' ci stiamo cullando perché da 15 anni la discarica è chiusa, ma il procedimento amministrativo che è in corso è finalizzato alla riapertura, come prima e più di prima, come diceva una vecchia canzone, quindi è molto ma molto più grande di questa cosa, per cui questo è il momento per fermarla. Dopo, con i ricorsi al TAR che si potrebbero fare, sarebbe già persa, perché significa che la discarica sarebbe già aperta e dovremmo combattere legalmente con la discarica già aperta. Meglio combattere adesso, anche perché i rischi ci sono e sono grandissimi, la protezione impatto sanitario c'è ed è grave. Quindi, per cui agire in questo momento significa evitare tante altre problematiche per noi, sia per noi, ripeto, ma anche per le future generazioni di cui parla specialmente la Costituzione. Noi dobbiamo dare un mondo futuro non peggiore di quello che abbiamo avuto noi. Stiamo combattendo per questo, per cercare di arginare questi progetti dove sì, è vero che ci deve essere anche un interesse alla parte commerciale, ma la parte commerciale non deve significare il ritorno economico, l'interesse industriale non deve significare poi rinunciare alla salute e
1: Per
0: all'ambiente.
1: noi questo è un film già visto diverse volte sul nostro territorio. Avvocato, veramente 30 secondi perché dobbiamo restituire la linea alla regia, perché sia proprio lei a invitare i cittadini questa sera.
0: Sì, invito tutti a venire perché starete informati di quello che sta accadendo, dei rischi che ci sono, ma anche delle speranze che noi abbiamo di poterlo fermare questo ecomostro, perché noi siamo dalla parte del giusto, non abbiamo nessun secondo fine se non il fine della salute e dell'ambiente.
1: Grazie al presidente di Attiva Lizzano, Giovanni Gentile, per essere stato con noi e per
0: Grazie a
1: averci
0: voi.
1: spiegato anche degli aspetti un po' più tecnici della vicenda. La linea torna alla regia per la nostra programmazione Onda Rosso-Blu, in particolare a cura del collega Francesco Friuli. Grazie a voi tutti e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie

0: Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fai il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Chiridami.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 17:30.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Sarà interrogato questa mattina dal GIP Gabriele Antonacci, il 55enne tarantino ai domiciliari per la violenta aggressione di sabato al Santissima Annunziata. L'uomo, difeso dall'avvocato Rosario Orlando, dovrà rispondere delle violenze nate dal mancato ricovero dell'ex suocera. Secondo le ricostruzioni, l'indagato avrebbe prima aggredito l'ex moglie stringendole le mani al collo, poi sferrato un pugno a un vigilante e infine colpito con una testata al volto un medico, fratturandogli anche il setto nasale. L'episodio ha suscitato dura indignazione. L'ordine dei medici, tramite la presidente Letizia Marra, ha condannato l'accaduto definendolo un attacco alla comunità, mentre la funzione pubblica CGL ha chiesto in una nota interventi urgenti, potenziamento degli organici e sicurezza strutturale negli ospedali. Attimi di tensione ieri a Lido Silvana, Marina di Pulsano, quando un incendio è divampato vicino a Fata Morgana. L'intervento coordinato dai vigili del fuoco e della protezione civile, unito a un improvviso cambio di vento da tramontana a scirocco, ha allontanato le fiamme dal bosco, evitando il peggio. Essendo la zona disabitata e inaccessibile alle auto, si fa strada l'ipotesi anche del dolo. L'episodio riaccende così l'attenzione sulla prevenzione fondamentale per evitare le tragedie dei roghi, come quello avvenuto il 30 luglio 2024, costato la vita ad un'anziana e causato da un piromane, fino a quello del 2025, al disastro storico del 2001. Questo nuovo allarme riapre con forza il dibattito sulla necessità di una sorveglianza costante per tutelare la pineta, patrimonio naturale e fragile ecosistema già profondamente ferito negli anni passati. Parliamo ora delle elezioni provinciali di Taranto. Si è concluso alle ore 23 di ieri sera con un netto rafforzamento della maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano del PD, lo scrutinio per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto, dove il campo largo PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra ottiene 5 seggi su 12. Insieme alla lista promossa dal sindaco Piero Bitetti, la coalizione progressista conquista i 2/3 dell'assise, assicurandosi 8 consiglieri totali. Nel PD spiccano i risultati di Gianni Azzaro con oltre 7.000 voti e Giampiero Strusi con più di 6.000. Completano il quadro i consiglieri eletti nelle liste minori e i 4 seggi per il centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Prima Taranto. L'affluenza alle urne si è attestata all'88,33%. Voltiamo pagina. Prende forma l'edizione 2026 del Taranto Beer Fest, la manifestazione estiva dedicata alla birra artigianale, all'intrattenimento e alla gastronomia, che tornerà ad animare il capoluogo ionico dal 6 al 9 agosto. L'evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà ancora una volta nell'area in via Mascherpa, nei pressi del Palamazzola, uno spazio che negli anni ha ospitato numerose manifestazioni cittadine, richiamando così migliaia di visitatori. Anche quest'anno l'accesso sarà completamente gratuito e tutti i cittadini potranno assistere agli spettacoli, partecipare alle attività in programma e vivere l'evento senza alcun obbligo di consumazione. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto perde il treno per la Serie D, perde 2-1 al 93esimo contro il Garator. La formazione di Santa Maria Capovetere è promossa in quarta serie. Per i rossoblù anche l'onta finale. Alcuni sostenitori hanno invaso il terreno di gioco e colpito in particolar modo il capitano Loiodice. Da comprendere cosa accadrà d'ora in avanti. Approfondimenti nel corso di Onda Rossoblù alle ore 15 sul canale 94. Il digitale terrestre.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
1: Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Classicone incredibile. Bene, Rewind, abbiamo ripescato questo successo bellissimo dei Radiohead, si chiama Creep, dal 1992, da un album bellissimo, si chiama Pablo Honey. Grande lavoro per una voce importante, quella di Thom Yorke, che poi ha scritto tra l'altro questa canzone, una delle pietre miliari, possiamo definirla, dell'alternative rock degli anni 90, ritrovato in quello che è l'appuntamento che come sempre vi regala una canzone dal passato, e tra mezz'ora ritorniamo con un altro grande successo. Pronti a ripartire, buona serata. Questo è Driving.

dei grandi Mark and Cremont hanno messo le mani su questa canzone, su questo bel singolo che ci accompagnerà per l'estate 2026. C'è questa unione fra musica elettronica, c'è un po' di funk, c'è anche della disco, insomma il tutto miscelato all'interno di questa canzone che poi vede la partecipazione dei grandi The Colors, ma anche di Serena Blancale. Questo è un inno, diciamo, all'estate che va a riprendere un po' il mito della leggendaria Serena, appunto Partenope, che poi diventa simbolo di libertà, mare, notti d'estate, voglia di vivere. Questo è un po' il senso di questa grande canzone, bella ritmata, che ci accompagnerà naturalmente in quest'estate 2026. Si riparte con Driving, questo è Mike Towers.

Una Namas, il singolo bello caliente di Mike Towers, questo artista che poi ci parla di attrazione fisica, passione sfrenata per un singolo caldo. Poi io volevo ricordarvi anche l'appuntamento del fine settimana, se volete ballare la musica latina c'è il nostro Paco dalle 16 alle 17 con l'appuntamento La Fiesta Latina, insomma, che vi darà la possibilità di ascoltare naturalmente salsa, merengue, insomma bachata, un po' tutto ciò che riguarda il mondo latino, quindi appuntamento da non perdere naturalmente per gli amanti di questo grande genere. Bene, tra pochissimo in contatti e poi partiremo con i primi saluti. Altra bella novità tutta italiana, per l'estate ritorna lui, Irama, questa è la nuova.

0: ospite più avanti intorno alle 18:20, giovanissima, si chiama Sofia Losciuto, ha realizzato un bel singolo, insomma avremo modo di parlare con lei, ci racconterà quello del suo breve ma devo dire intenso percorso artistico e poi avremo modo naturalmente di ascoltare questa nuova canzone, tutto intorno alle 18:20. Era la nuova di Rama con Cabana. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Alicia e Sara di 16 e 12 anni sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrè in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. Gli inquirenti stanno cercando anche nel lago vicino per non lasciare alcuna pista inesplorata. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono indagati per abbandono di minore.
4: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con

0: secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy.
1: Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dichiarato che l'accordo con l'Iran è stato firmato elettronicamente durante il fine settimana, suggerendo che i suoi termini sono ora in vigore e che l'Iran non riceverà alcun nuovo aiuto finanziario. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani rimane in vigore in attesa della firma dell'accordo di cessate il fuoco con l'Iran, invece prevista formalmente per il 19 giugno, quanto si legge in una nota dell'esercito degli Stati Uniti. Il presidente americano Trump rende però noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio.
0: E intanto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa prima del G7 in corso a Evian in Francia, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni europee potrebbero essere revocate. Il presidente francese Macron fa sapere che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz, con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato.
1: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans Montana, ha costato la vita a 42 persone nei percorsi scolastici, dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero, hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia invece, per gli studenti coinvolti, sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamento della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

eccole qua, le novità, le canzoni nuove che come sempre vi proponiamo in questo appuntamento che poi ritroveremo nella nostra programmazione. Bel ritorno importante, un ritorno perché lui lo abbiamo sempre in rotazione con i suoi singoli. Harry Styles, la canzone si chiama Dance No More, che è il nuovo singolo che naturalmente farà parte di questo appuntamento per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, un'altra novità e ritorna la New Hit. Stare con

Saluti a Giulia, buona serata Giulia, grazie per il tuo messaggio. Beh, mi hai richiesto Noemi, eccoti accontentata con questa bella canzone. Tu cosa fai questa sera? Questa intensa riflessione sulla passione, la vulnerabilità e la fine di una relazione tossica, tematica particolare, che spesso poi ritroviamo anche nelle canzoni, negli artisti giovani che vanno a toccare questo tema, devo dire, molto delicato. Ciao Giulia, naturalmente grazie per la preferenza, un saluto anche a Paolo, immancabile, nella nostra serata musicale. 339-6806-868, se volete inviarci un messaggio, fatelo, vi saremo insieme fino alle 19, se volete. Poi un saluto anche agli amici della Replica, perché noi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

Eccolo qua, un vero e proprio inno al romanticismo, diciamo imperfetto, così viene definito da Suki Waterhouse, questa bella voce che vi abbiamo lanciato anche come novità. Insomma, in questo caso, mentre prima parlavamo di amore tossico, e qui si celebra l'autenticità di un sentimento vissuto senza filtri, insomma una vera e propria canzone d'amore, Teen Racing, per questa grande voce che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Buona serata, come sempre da Paolo D'Andrea, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo, intorno alle 18:20.

quanto ci costa vederci per strada e fare finta di nulla, eh? Insomma, questo è un po' il significato e il senso di quest'altra canzone. Questa volta di Gaia. Si è parlato prima di amore tossico, poi del vero amore. In questo caso, insomma, questa canzone ruota attorno

0: al racconto invece di un amore segreto, dover fingere che non ci sia stato mai nulla quando ci si incontra per strada o in pubblico, cosa molto difficile ma che accade spesso in quelli che sono gli amori segreti, gli amori nascosti. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Sofia L'Osciuto.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio è

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Losciuto che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione?

0: ispirazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica, in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica, e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, pianoforte, poi è arrivato il canto, e quindi è tutto un sempre studiare, crescere e migliorarsi, e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa, io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro, e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari lo facevo per dire i pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Losciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali, e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Livebox Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio, Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMNR Records, e saluto. E da quel punto il mio manager ha creduto tantissimo in me, e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare, perché non ho ancora abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica, in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo
1: questa
0: Vino Rosso
1: è tutta la notte.
0: No, dicevo Vino Rosso, che questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo dà le atmosfere un po' notturne e particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino, in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa.
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo, insomma, ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto, era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera. E ho detto, in qualche modo io lo voglio ricordare. Sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica? Il primo gennaio.

0: mare, sul Vino Rosso.
1: Bene, che farai quest'estate, Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
0: Progetto. Live, ci stiamo lavorando.
1: Bene.
0: Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
1: Allora, Sofia Losciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Losciuto.
0: Così su due piedi ti dico appunto un altro Stadio di San Siro.
1: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie, Sofia.

0: un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. L'ex Ilva deve sopravvivere malgrado tutto. È il messaggio del ministro Adolfo Urso alla vigilia dell'incontro di questa sera al Mimit con i sindacati, arrivato dopo il no della Cassazione al dissequestro dell'Alto Forno 1 di Taranto. Per Urso un blocco probatorio di oltre un anno è un'anomalia costata 2 miliardi che allontana i compratori Jindal e Flax Group, segnalando l'ostilità di magistratura ed enti locali. La pressione sale anche dall'Europa. Il Consiglio infatti chiede di accelerare le bonifiche entro fine anno dopo 4 condanne della CEDU per danni alla salute. Il governo invece difende i vantaggi dell'acciaio con Pichetto Fratin, mentre la ministra Calderone conferma la cassa integrazione per 4.450 lavoratori fino al 2027. I sindacati invece chiedono l'intervento dello Stato per evitare una bomba sociale. Passiamo ora alla cronaca. 3 denunce, circa 40 kg di mitili sequestrati e 3 filari abusivi per un totale di 20 tonnellate. E il bilancio dell'operazione congiunta condotta nel Mar Piccolo dalla Polizia di Stato, Guardia Costiera e ASL, che ha portato anche al sequestro di un'ampia area del demanio marittimo occupata senza autorizzazioni. L'intervento rientra nelle attività di controllo sulla filiera della mitilicoltura e di tutela della salute pubblica. Grazie alla rilevazione delle coordinate tramite sistema GPS in dotazione alla Guardia Costiera, è stata individuata nel seno del Mar Piccolo la presenza di impianti abusivi destinati alla coltivazione di cozze, installate in assenza di concessioni.

0: parte maniale. Sorpresi in auto con oltre 130 kg di rame, due tarantini pluripregiudicati di 54 e 49 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato. Durante un controllo nel quartiere Tamburi, gli agenti della squadra volante hanno notato un'auto di grossa cilindrata che procedeva lentamente in via delle Fornaci. L'atteggiamento nervoso dei due passeggeri ha spinto i poliziotti a ispezionare il veicolo. Nel bagagliaio, nascosti da teli, c'erano oltre 130 metri di cavi di rame in matasse. I carabinieri di Taranto hanno arrestato due giovani di 20 e 30 anni durante un servizio straordinario contro lo spaccio. Uno dei due si trovava già agli arresti domiciliari. Le perquisizioni personali e domiciliari, coordinate dal comando provinciale, hanno permesso ai militari di sequestrare circa 50 grammi di cocaina e 96 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Trovati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 400 euro in contanti. E voltiamo pagina, prende forma l'edizione 2026 del Taranto Beer Fest, la manifestazione estiva dedicata alla birra artigianale, all'intrattenimento e alla gastronomia, che tornerà ad animare il capoluogo ionico dal 6 al 9 agosto. L'evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà ancora una volta nell'area di Via Mascherpa, nei pressi del Palamazzola. Anche quest'anno l'accesso sarà completamente gratuito e si potrà assistere agli spettacoli, partecipare alle attività in programma e vivere l'evento senza alcun obbligo di consumazione. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Una vera e propria ammazzata che è arrivata dal giudice sportivo Stangato il Taranto, con una maxi multa, due punti di penalizzazione, ma soprattutto il campo squalificato fino al 15 di novembre. La mano pesantissima del giudice sportivo dunque sugli ionici, la squalifica fino al 15 novembre 2026, disputando le gare interne in campo neutro e a porte chiuse. 6.500 euro di ammenda e penalizzazione da scontare nel campionato di due punti 2026-2027.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

grande, grande, si chiama Mick, l'abbiamo conosciuta con Fabulous, grande successo. Tra le belle novità in quello che è l'appuntamento New Hit, ritroviamo questa Beautiful Freaks, la nuova canzone che poi tra l'altro è un inno alla celebrazione dell'individualità e una lettera d'amore anche alla sua fanbase, perché va a toccare quello che è il concetto che essere strani o non conformisti è in realtà una forza. Questo è un po' il senso di questa bella novità che abbiamo ritrovato nell'appuntamento New Hit, che come sempre fra mezz'ora ritorna con un'altra bella novità. Ben ritrovati da Paolo D'Andri, a Piero Caffio alla parte tecnica, ancora 20 minuti insieme. Questo è Driving.

0: grande collaborazione, eh? Abbiamo Karol G con un altro grande personaggio, Manu Chao, che ricordiamo poi con tanti bei successi con questa canzone, che poi è un inno alla vita, alla libertà, perché il brano poi esprime questa voglia di godersi l'esistenza, di superare insomma la paura della morte, collezionate esperienze autentiche e spontanee, dice Karol G insieme a Manu Chao in questa grande canzone, che poi significa viaggiando per il mondo, e darà il titolo anche alla live di Karol G, che porterà naturalmente in giro dal vivo i suoi grandi successi. Altra bella novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dalle ore 18 in campo è cominciata la partita d'esordio per il gruppo H, che vede di fronte la Spagna, campione d'Europa in carica, che sfida a Capo Verde per le Furie Rosse della Fuente Schiera del Tridente. L'attacco Ferran Torres, Olzabal, Gavi, per Capo Verde Budista punta al Livramento come riferimento d'attacco. Dunque per la Spagna Yamal e Nico Williams, come previsto, partono dalla panchina. E al mondiale in corso sembra possa saltare la prima panchina, quella della Tunisia. Infatti Lamouchi sarebbe a forte rischio esonero dopo il pesante 5-1 incassato contro la Svezia all'esordio mondiale. I vertici della delegazione tunisina avrebbero convocato una riunione d'emergenza per discutere dunque il futuro dell'ex tecnico di Nottingham Forest e Cardiff, arrivato sulla panchina della Tunisia soltanto questo gennaio. In pole per prendere il suo posto potrebbe esserci l'attuale vice allenatore Wahbi Khazri. La Serie A, ore ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri. Nel pomeriggio la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingoni, aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra Palladino, esonerato al termine della stagione con il club bergamasco, che ricompone dunque la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Andiamo in casa Juventus, primo giorno da amministratore delegato e direttore generale per Andrea Carnevali. In casa Juventus anche la prima operazione dello stesso Carnevali, sulla quale ha dovuto dare ovviamente l'ok. La Juve ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto per Jeremy Boga, che Carnevali aveva avuto anche a Sassuolo. L'attaccante ora è interamente bianconero per un'operazione da 4.750.000 euro. La pallavolo, nell'ultima gara della Pool One della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Fefe De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccolo qua, il nostro viaggio fra i grandi successi del passato. Siamo negli anni Ottanta e insomma noi spesso tocchiamo questo decennio che ci ha regalato delle pietre miliari della musica. 1987, beh, ritroviamo Mr. Prince con questa bellissima, magnifica Sign of the Times, uno dei pezzi culto e di quel grande decennio che devo dire ci ha regalato grandissimi successi che pian piano ritroveremo in quello che è l'appuntamento Rewind, che ogni mezz'ora riaccende i motori per regalarvi naturalmente una grande canzone dal passato. Ancora 5 minuti insieme, altro bel ritorno, eh? Lui è Gabbani.

Ancora saluti Daniela, buona serata da Bari, ci guardava attraverso il canale 94 e devo salutare anche Pietro che sta lavorando, buon lavoro e ben ritrovato anche a te con il nostro viaggio serale. Beh, Summer Funk è la canzone poi tra l'altro di Gabbani che ci propone per quest'estate 2026, speriamo diventi uno dei tormentoni caldi naturalmente dei prossimi mesi. Questo pezzo devo dire che poi va a ripescare questo groove un po' funk, un po' disco, che devo dire fa battere il piedino, ci fa anche ballare, bravo Gabbani che sicuramente sarà uno dei bei successi anche della nostra classifica. Abbiamo chiuso, grazie a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Devo ringraziare anche Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica e un saluto anche agli amici della replica. Paolo D'Andria vi saluta, a domani alle 17 se volete con Driving.

0: something I want to talk about.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.

0: Ci...
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forti.
16: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
21: Alt! Chi va là?
13: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
21: È passata una vita, cowboy!
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
21: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
21: Ci servono rinforzi! La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
21: Bas, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?
22: Bas, no!
21: Bel poncho!

0: che hanno ricominciato a litigare.
1: Puoi dirlo forte.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Apriamo la settimana con tanta delusione, tanta amarezza, perché speravamo di poter gioire per la promozione del Taranto in Serie D, invece sappiamo tutti com'è andata e oltre il danno anche la beffa. Tutta la prima parte della nostra trasmissione sarà dedicata a questo e ne parleremo con l'avvocato Gianluca Mongelli, che
7: grazie per l'invito,
6: che è soprattutto un grande tifoso del Taranto.
7: Assolutamente sì.
6: E oltretutto fa parte del comitato dei saggi che in qualche modo ha affiancato, avrebbe dovuto affiancare la società in questo, certo, in questo percorso. È collegato con noi Francesco Friuli, il nostro collega Francesco Friuli, che ci dà le ultime notizie, ahimè, molto amare, avvocato.
7: Ancora più amare
6: allora, rispetto alla cocente delusione di ieri. Ecco Francesco, allora.
8: Io dico buonasera a voi, anche se la serata, insomma, non è proprio iniziata nella maniera migliore, peggio di ieri, direi, peggio di ieri.
6: Allora raccontaci, perché ci sono già le decisioni disciplinari rispetto a quello che è accaduto ieri.
8: Sì, pesantissime, direi come non me lo sarei mai aspettato che dovevamo raccontare questa sera una decisione del giudice sportivo di una portata di questo genere. Dunque, il Taranto ha avuto una multa di 6.500 euro e questo è il primo passaggio. La cosa più grave è che il Taranto avrà 2 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, più dovrà giocare a porte chiuse in campo neutro fino al 15 novembre 2026, quindi penso che sia una mazzata tremenda, oltre ai 2 turni di squalifica per Konaté e i 4 anni per lo SLO del Taranto. Insomma, una mazzata clamorosa rispetto a quello che sicuramente si è visto sul terreno di gioco nel post partita, da censurare, qualcosa che abbiamo condannato sin dal primo momento, da stamani nel corso delle nostre trasmissioni, nel corso del TG, durante Onda Rosso Blu. È chiaro tutto questo e poi c'è un discorso legato a questa maxi decisione del giudice sportivo, c'è la recidiva, ecco, va detto, però per il Taranto. Perché
6: il Taranto, c'è il precedente, qual è stato il precedente?
8: C'è il precedente in questa stagione? A Manduria, durante la partita Taranto-Atletico Acquaviva, il post gara abbastanza movimentato che ha portato poi a un turno a porte chiuse che è andato a coincidere con la gara con il Bisceglie, poi vinta 5-1 a Massafra. Però questo comunque però mi dovete permettere, ecco, noi avevamo detto, avevamo ribadito e lo ribadiamo ancora una volta, che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, che tutti i tifosi del Taranto sono stati corretti, civili, e non andava identificata la tifoseria del Taranto in questi pochi, scegliete voi il termine, questi pochi, ok? Però abbiamo notato questo, che a livello nazionale nelle cronache e anche quest'oggi c'è un po' un'identificazione totale di Taranto in questo tipo di violenza.
6: Ma io questo lo comprendo anche, Francesco, perché è ovvio che un episodio del genere finisce per offuscare tutto il resto, e quindi se c'è un manipolo di facinorosi, di imbecilli, perché non riesco a definirli diversamente, che producono poi questi danni, è ovvio che finiamo sulle cronache nazionali e ne va di mezzo dell'immagine di tutta la tifoseria e di tutta la città addirittura. Avvocato Mongelli,
7: sì.
6: Peggio non poteva andare.
7: Innanzitutto

0: come dire, la delusione, partiamo dal punto di vista sportivo, la delusione è forte, noto ancora una volta che non riusciamo a misurarci con le finali che costituiscono davvero una croce per la nostra esperienza di tifosi del Taranto.
1: Le abbiamo perse tutte, non
0: Tutte
1: ricordo finali
0: o
1: vinte,
0: più o meno
1: onestamente.
0: dovremmo
1: Sì.
0: tornare molto
1: Sì.
0: indietro alla finale di Napoli contro la Lazio e Campobasso, voglio dire,
2: Ah, ecco, c'è cioè quella del 2006, l'ultima.
0: ad
2: L'ultima
0: altri
2: è quella del
0: momenti
2: 2006.
0: e del 2006, momenti più qualificanti. Per cui ieri è stata una doccia fredda dal punto di vista sportivo che è davvero difficile da digerire, ma la dobbiamo digerire perché si è verificata. Su quanto sta accadendo e quanto è accaduto alla fine della partita, ovviamente stigmatizziamo senza ombra di dubbio le attività violente che comportano poi una serie di conseguenze che vanno a infrangersi su tutta la tifoseria.
1: Intanto chiedo
0: Perché
1: al nostro
0: per gli
1: regista Piero
0: errori di
1: Caffio di
0: pochi,
1: mandare in onda le immagini di quello del dopopartita, di quello che è successo al fischio
0: per le
1: finale.
0: condotte scomposte, violente, incommentabili di pochi, che vanno condannate senza se e senza ma, devono pagarne le spese poi tutti.
1: Ecco, stiamo vedendo le immagini.
0: Certo, ieri eravamo circa 3.000 presenti allo stadio di Massaf
1: È una decina di soggetti.
0: di una decina di soggetti che entra in campo, ma poi sostanzialmente per un paio di estremi facinorosi che tentano di fare quello che vogliono fare, adesso ne paghiamo le conseguenze tutti insieme. Consentitemi da un lato di stigmatizzare, perché devo dirlo, già il sistema sanzionatorio, non capisco in che modo le società debbano essere come dire, penalizzate fino alle tifoserie, perché la società è la tifoseria seria, debba essere penalizzata fino a questo punto, e questo facendo un discorso generale, indipendentemente da quello che succede a Taranto, da quello che succede a Foggia, che è successo a Foggia, da quello che è successo nei piccoli campi, no? Abbiamo visto ultimamente con episodi gravissimi, le società e i tifosi devono essere penalizzati per le condotte di pochi. Questa è già ontologicamente una cosa che non la ritengo giusta. Detto questo, non posso che stigmatizzare anche le parole dell'amico Friuli, perché voglio dire, la sanzione che abbiamo ascoltato oggi è una sanzione, come dire, nuova nel suo genere, posso usare questo
1: Perché?
0: termine, ma non
1: Qui
0: ho
1: entra
0: mai
1: in gioco anche
0: sentito.
1: l'avvocato,
0: No,
1: quindi.
0: no, ma al di là, purtroppo la parte dei tifosi in questo momento è prevalente e per fortuna non siamo in tribunale. Io non ricordo di punti di penalizzazione per condotte di questo tipo. Io non ricordo, come dire, il campo neutro rispetto alla gara a porte chiuse. Io potrei, ma non lo faccio, perché altrimenti facciamo del mero vittimismo, potrei dire che rispetto ai fatti di Taranto Foggia che hanno determinato l'incendio dello stadio Iagovone, con noi presenti che abbiamo rischiato, ovviamente, eravamo circa 10-12 mila spettatori in quel Taranto Foggia, che abbiamo rischiato anche l'incolumità personale, se non ricordo male, c'è stata una gara a porte chiuse da parte del Foggia. Allora
1: Da quella partita
0: queste
1: forse sono cominciate molte disgrazie
0: assolutamente.
1: per il
0: No, ma
1: Taranto.
0: perché lo cito? Non perché voglio fare il tarantino vittima del sistema, non mi appartiene proprio. Io sono del Taranto, sono tifoso del Taranto, sono appassionato della mia città e vado sempre avanti, cerco sempre di andare avanti. Ma mi sembra una punizione veramente esemplare e mi duole che l'esempio debba partire sempre dalle parti nostre. Ad ogni buon conto, vedremo se è ricorribile il provvedimento, in che termini può essere ricorso e vedremo quello che dobbiamo fare. È indubbio però che l'episodio violento va stigmatizzato perché abbiamo a che fare con dei delinquenti, è altrettanto indubbio che non è giusto, e questo appartiene a un criterio di giustizia sostanziale, che ne debbano fare le spese tutti quanti.
1: Intanto, sappiamo che sarebbero imminenti provvedimenti della giustizia penale nei confronti di quei soggetti che hanno invaso il campo e hanno anche aggredito o tentato di aggredire alcuni giocatori e, insomma, si sono resi protagonisti di questo episodio infamante per la tifoseria e per la città nel suo complesso, perché poi questi soggetti diventano gli ambasciatori negativi
0: Vabbè,
1: di un'intera città.
0: questo è normale nella misura
1: Siamo
0: in
1: finiti
0: cui,
1: sui telegiornali nazionali, siamo finiti.
0: questo è normale nella misura in cui, ribadisco il concetto, eravamo 3.000 spettatori. Alla fine c'è stato all'esterno anche un momento giusto e legittimo di contestazione. I fischi per la prestazione ci
1: Ma
0: possono
1: questo
0: anche stare, la
1: fa parte del
0: contestazione
1: gioco.
0: ci deve essere. È chiaro che, come dire, l'attenzione poi della cronaca va sul fatto.

0: in sé e quindi su quanto si è potuto vedere dalle telecamere rispetto a una giornata che è stata una festa di tifo e di sport invidiabile, come lo è stata tutta la stagione. Come lo è stata tutta la stagione, con tutte le peripezie che tanto la società quanto la tifoseria ha dovuto patire. Perché ricordo che non abbiamo una casa nostra, ricordo che per allenarsi ci si allena a San Giorgio e ricordo che quando giochiamo in casa giochiamo a 35 km di distanza. Sta di fatto che questo episodio ci macchia in maniera, indegna e soprattutto, ribadisco, ingiusta. Chi sbaglia deve pagare con quelle che sono le sanzioni, che sono previste dall'ordinamento. Ma poi l'effetto, come dire, sulle società e sulla tifoseria e sulla città è un effetto che io ritengo assolutamente ingiusto.
1: Francesco,
2: Sì. Io
1: Ci sei?
2: dico una cosa, vabbè, Gianluca, sì, Gianluca diceva una cosa giusta quando diceva questa è è unica nel suo genere questa decisione. Ovviamente Gianluca, io ho parlato del provvedimento del giudice sportivo, quando tu dicevi stigmatizzare le mie parole, purtroppo sulle provvedimenti del giudice sportivo l'abbiamo letto tutti. Quello che io penso, se mi chiedi poi un parere personale, ti faccio anche una battuta, sempre però al Taranto accadono le prime volte. Questo te lo dico in maniera forse un po'. Tu da avvocato stai sorridendo adesso, no? Però sempre le prime volte per il Taranto, no? Però questa è una cosa che è accaduta. A me preoccupa un'altra cosa. A me preoccupa, lo dicevo ieri nel dopogara, non so se poi hai sentito i commenti, quali saranno poi le decisioni da parte della società. Perché in questo momento inevitabilmente c'è un momento di riflessione per quello che è
1: Ci
2: accaduto, due
1: arriviamo
2: episodi
1: dopo,
2: in 5 o 6
1: Francesco, ci
2: anni.
1: arriviamo dopo, ci arriviamo dopo. Intanto volevo chiederti, dopo la gara, che tipo di sensazioni hai percepito all'interno dello spogliatoio? Ora ascolteremo anche l'intervista che hai fatto a Danucci, a Mister Danucci, ma c'era più rabbia, delusione, come si sono spiegati i nostri ragazzi rosso-blu questa sconfitta del tutto in attesa?
2: Beh, io credo che ci siano stati degli atteggiamenti, e qui mi dovete passare il termine, arbitrali che non mi sono piaciuti durante la partita. Perché se diamo
0: Concordo
2: il gol al Taranto
0: perfettamente.
2: del vantaggio, se diamo il gol al Taranto del vantaggio, sicuramente la situazione cambia dopo 13 minuti. Se oggi un tifoso ci ha fatto notare che addirittura c'era il calcio di rigore al nono minuto per un fallo in barriera e noi non l'abbiamo visto nemmeno da. Credeteci, al nono minuto sulla
0: Sulla punizione di
2: punizione
0: Lo Iodice.
2: di Lojodice c'è un braccio largo da parte di Luigi Manzo e poi alcune decisioni arbitrali non sono piaciute. Ora non voglio dire si sono esasperati gli animi, però io ho visto giocatori che sono usciti in lacrime, io ho visto giocatori che erano arrabbiati, ma non con se stessi, perché magari la prestazione del Taranto l'ha fatta. Anzi, vi posso dire una cosa, cioè alla fine noi contiamo un gol annullato,
0: Due
2: due
0: pali, due pali.
2: traverse. Poi tre parate del portiere, di cui due consecutive, quattro palloni che sono finiti di poco al lato.
1: Cioè, alla fine
2: I
1: stiamo
2: gol li
1: dicendo
2: abbiamo
1: che
2: fatti
1: tanto
2: fare
1: la sua
2: noi.
1: partita l'ha fatta.
2: Ma intanto la partita l'ha fatta, assolutamente sì, però ci sono state delle decisioni che a me hanno fatto, cioè non arrabbiare, passatemi il termine, arrabbiare se volete, ma ci sono delle decisioni che poi ti condannano sul campo. Ripeto, io non voglio giustificare il Taranto, però ieri, insomma, la rabbia c'era, e
0: Ma
2: come, da
0: certo,
2: parte di
0: perché,
2: tutta la società e
0: direttore,
2: della
1: sentiamo
2: squadra.
1: Mongeli, sentiamo
0: No,
1: l'avvocato
0: no,
1: Mongeli.
0: perché sembra che noi vogliamo, come dire, fare del mero vittimismo, eccetera, però veniamo da una situazione nella quale già c'era stato annullato un gol nella semifinale che era regolarissimo. Entriamo in una finale, segniamo un altro gol regolare e ci viene annullato. Voglio dire, queste situazioni condizionano. Io credo che il Taranto ieri, dal punto di vista, come dire, tattico, avrebbe potuto anche fare di più, non ci sono
1: C'è
0: dubbi.
1: stato qualche
0: Però
1: problema nella
0: le
1: formazione
0: occasioni.
1: iniziale,
0: Ma poi
1: forse?
0: ognuno, io non faccio il tecnico, faccio il tifoso e non entro nella scelta. Sarebbe semplice oggi che abbiamo perso dire per me abbiamo sbagliato questa pedina, il laterale doveva essere questo. Oggi
1: Beh,
0: sarebbe
1: questi
0: troppo
1: sono sempre i
0: tardi.
1: discorsi del dopo,
0: Per
1: no?
0: carità, queste sono le analisi tecniche che farà il mister. Io posso non essere d'accordo con alcune scelte, ma lo tengo per me. È indubbio però che quello a cui abbiamo assistito è stata una direzione di gara certamente non all'altezza di una finale. E questo è capitato quest'anno. qualche volta in più.
1: Più volte. Intanto, Francesco, ascoltiamo proprio l'intervista che hai fatto a Danucci al termine della gara.
3: Cosa secondo te è mancato? Perché inevitabilmente qualcosa non ci è andata bene tra andata e ritorno. Cosa secondo te?
4: Ma l'andata, penso che la partita è stata ben condotta, abbiamo avuto un'ottima, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato di il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol, il portiere nel secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
5: Senti Ciro, ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
4: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima c'è stato un percorso molto importante, io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
1: Avvocato, allora diceva Danucci, abbiamo avuto occasione da gol, parate importanti del portiere del Gladiator, le traverse, insomma qualche decisione, insomma siamo stati un po' sfortunati.
0: Ma lo dicevo all'inizio, l'approccio con le finali davvero è veramente complicato, anche quella col Bisceglie è stata condizionata da un paio di... perché poi dobbiamo riconoscere che ci sono stati degli errori difensivi da parte nostra, sono stati abbastanza evidenti.
1: Cioè il gol del 95esimo?
0: Sia nel primo gol che nel secondo. E ogni volta che la palla va dietro abbiamo qualche timore, ripeto, parlo sempre da tifoso e non ho la pretesa di esprimermi in maniera tecnica o tattica. Ogni volta che la palla va dietro noi andiamo un po' in difficoltà e in queste gare importanti non solo andiamo in difficoltà, prendiamo anche gol, che è la cosa che si è verificata più volte. Quindi io mi sarei aspettato, il Taranto ha fatto la sua partita, è assolutamente vero che abbiamo dominato sia all'andata che al ritorno. Il Gladiator non ha fatto granché, se non è stato graziato da nostri svarioni difensivi. È chiaro però che mi aspettavo, è indubbio questo, mi aspettavo una volontà...
1: una carica incisiva, maggiore.
0: Sì. Una volontà più incisiva, perché c'è un gol annullato, ci sono due pali, però stavamo giocando e dopo l'1-1 dovevamo far entrare la palla. Il portiere del Gladiator ha fatto due parate, una dietro l'altra, una addirittura quasi proprio sulla linea, impensabili. Poi un'altra parata tuffandosi sul tiro, adesso non mi ricordo bene di quali attaccante, quindi ha dato anche sfoggio, abbiamo trovato un portiere fortissimo, devo dire la verità. Quindi sono una serie di elementi che poi coincidono, ripeto, ma questa è sempre la mia opinione, col momento sfortunato delle finali, perché è impossibile quel calcio d'angolo preso con la nuca da un giocatore che non sta nemmeno saltando, è un po' una carambola, che si verifica al 94esimo, all'ultimo minuto, oramai eravamo ai supplementari. E penso che ai supplementari ci sarebbero stati dolori ugualmente per il Gladiator, perché uno dei loro giocatori zoppicava vistosamente. Per cui, non so, ecco, proprio ieri è andato male tutto.
1: Francesco, volevo insomma fare anche... chiamiamola così pomposamente provocazione, ma in realtà forse il campionato non l'abbiamo perso ieri, forse l'abbiamo perso nella sciagurata gestione di Panarelli.
2: No, sarebbe troppo riduttivo, sarebbe troppo riduttivo, sarebbe sbagliato e sarebbe anche ingeneroso nei confronti di Panarelli, anche perché poi il mercato è stato fatto lì e comunque da parte di Pagni e comunque la squadra ha giovato di quel, almeno in parte di quel tipo di mercato. Vedi ad esempio Sansò, vedi l'arrivo del portiere Mastrangelo, giusto per fare due nomi, quindi no, sarebbe ingeneroso una cosa del genere. Invece ti dico una cosa, secondo me il Taranto l'ha perso in che modo? Il Taranto è sempre stato in questi 11 mesi di rincorsa, in campionato, in Coppa Italia, sempre a rincorrere, però c'è un dato oggettivo, e questo me lo dovete consentire, che negli atti finali il Taranto in qualcosina è mancata. Se guardiamo nella Coppa Italia, nella finale regionale, il Taranto non dà la stoccata vincente per andare con due gol di vantaggio a Bisceglie e la perde di un gol su un errore difensivo. Nei playoff nazionali il Taranto ha vinto sì la prima partita con l'Apice, bene, però poi ha perso e grazie a quel doppio vantaggio è riuscito a passare. Col Gladiator all'andata poteva fare qualcosina in più ed è rimasto sullo 0-0 il punteggio, e ieri quando doveva dare la stoccata vincente sull'1-1, è vero che ha avuto quei 20 minuti in cui è stato molto forte da quando è entrato Marino sul terreno di gioco e quando ha dato sicuramente più solidità al centrocampo, ma dopo il momento di pausa il Taranto è calato, e ecco, quando pensava di avere i supplementari in mano è stato beffato.
1: Francesco, questi limiti che stai così ricordando sono un problema di limiti tecnici della squadra o semplicemente siamo arrivati un po' stanchi in questa fase?
2: No, limiti tecnici della squadra, limiti tecnici di una squadra che è stata costruita comunque in fretta e furia, è dovuta comunque ricorrere a un mercato importante. Cioè, io voglio dire che il Taranto ha fatto fino ad ora, quando è arrivata fino all'ultima partita, un tra virgolette una mezza impresa, cioè cambiare due tipi di formazioni rispetto all'inizio della stagione non era facile, far adattare un gruppo in 11 mesi è difficile, figuriamoci due tipi di gruppi in 11 mesi. No, qui sapevamo che c'erano dei limiti superati dalla bravura di alcuni singoli che riuscivano a portare avanti la squadra, e secondo me, e va dato atto su questo, che Danucci quando è tornato ha fatto il massimo possibile. Poi è chiaro che ci sono delle mancanze che possono essere o dei singoli o dal punto di vista della gestione magari può giungere della partita, però in questo momento insomma io penso che ci sono dei limiti strutturali, ed ecco perché il Taranto se dovrà andare avanti con poi la gestione della Disa dovrà guardare da prima l'organizzazione e poi pensare a tutto il resto, perché bisogna ridurre quel gap che in questa stagione è stato fondamentale, ossia il tempo che è stato perso inevitabilmente per la costruzione di questa squadra, visto che è nata a metà del mese di agosto.
1: Francesco, ci fermiamo un attimo per qualche minuto di pubblicità, quindi diamo la linea a Piero Caffio, poi torneremo di nuovo in studio e cerchiamo di capire quale futuro ci aspetta sotto il profilo sportivo, societario. Avremo uno stadio gioiello a disposizione, poi parleremo di un'eventuale ipotesi anche di ripescaggio, magari l'avvocato Mongelli sotto il profilo giuridico ci può dire le norme cosa prevedono e se possiamo entrare nell'orbita di un'ipotesi di ripescaggio. Intanto linea a Piero Caffio in regia.
6: Rosso di sera, opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di Sera, e qui in studio nostro ospite l'avvocato Gianluca Mongelli. Stiamo analizzando con molta amarezza, dobbiamo dire, la delusione per la mancata promozione del Taranto in Serie D. È collegato con noi il nostro collega Francesco Friuli. Dunque, abbiamo avuto questa mazzata anche da parte del giudice sportivo, che già pregiudica in parte il prossimo campionato. Però a proposito del prossimo campionato, avvocato Mongelli, l'ipotesi del ripescaggio può essere fondata?
5: L'ipotesi del ripescaggio, secondo l'ultimo comunicato, perché oggi un po' tutti facevano, stavamo osservando questo aspetto del ripescaggio. Ovviamente Taranto, per essendo finalista di playoff per la Serie D, potrebbe essere nel novero delle società che possono far domanda. I criteri però lì prevedono un'alternanza tra la retrocessa dalla Serie D e le sette vincitrici,
4: finaliste.
5: Purtroppo non siamo vincitori, le sette finaliste delle finali playoff per la Serie D, che hanno riguardato un po' tutta l'Italia. Quindi è un criterio 1-1. È chiaro che non ci sarebbero, questo possiamo dire, non ci sono elementi ostativi, però entriamo nel novero di una serie di valutazioni. Una serie di valutazioni con più punti che riguardano tutta una serie di questioni tecniche, che vanno ovviamente dal bacino d'utenza, dalla anzianità di iscrizione, alle azioni disciplinari, la responsabilità della società, a tanti altri passaggi e soprattutto alla solidità economica.
4: Ma anche però per gli aspetti disciplinari, per quello che ho potuto vedere, diciamo l'episodio di ieri non ci aiuta in questo.
5: Assolutamente no, hanno una loro valenza sotto il profilo dei punteggi, ma è una delle voci. E poi normalmente con i ripescaggi c'è sempre il cosiddetto fondo perduto, diciamoci la verità, che è molto spesso, e questo un po' il criterio di discrimine tra le società che possono anche investire, versare il fondo perduto che non rientra, e quelle che già sono...
4: A quanto ammonta questo fondo perduto?
5: Ma francamente non lo sappiamo, perché non è ancora uscita la graduatoria o la possibilità di fare ripescaggi, però insomma normalmente non sarà meno di 150-200 mila euro, voglio dire, questi sono o dovrebbero essere i range. Il Taranto potrebbe essere, diciamo, non ha elementi ostativi, non è, cioè, il Taranto non può presentare la domanda di ripescaggio. Cioè, ragioniamo.
4: Può presentare la domanda di ripescaggio, possiamo anche
5: al
4: dire.
5: Al contrario, però tutto questo è sottoposto a che cosa? È sottoposto alla formazione, alle iscrizioni che arriveranno entro il 10 luglio, alla verifica dei non iscritti, dei rinunciatari, di chi la Covisoc andrà ad escludere perché non ha i criteri. Una volta che si è stabilito il piano delle squadre che possono militare in Serie D, si vedono le lacune, le mancate iscrizioni o le

0: conclusioni. È lì che interviene il criterio del ripescaggio. Per cui è anche presto oggi per fare una valutazione su quali e quante squadre. Diciamo che è un po' semplicistico dire sicuramente ci saranno dei buchi, poi li dobbiamo andare a verificare in concreto.
1: Diciamo che l'attuale società dovrebbe essere in grado però di versare il cosiddetto fondo perduto, l'attuale società. Poi le evoluzioni non sappiamo quale strada prenderanno, perché poi c'è di mezzo anche la questione dello stadio, che adesso affronteremo, della gestione del nuovo stadio. Francesco.
2: Sì, io faccio un ragionamento sullo scorso anno. Il Brindisi era ottavo in graduatoria e non riuscì ad entrare, giusto per farvi un quadro della situazione in questa
0: poi
2: famosa graduatoria.
0: Chiaro, eh?
2: Esatto, quindi c'è anche questo passaggio. Al di là del fondo perduto,
1: cioè la graduatoria tra le aspiranti al ripescaggio,
0: certo. Rispetto alle domande si crea una graduatoria sulla base di quei criteri che facevamo riferimento prima, che ti assegnano un punteggio finale.
1: Quindi il Brindisi l'anno scorso, ottavo in graduatoria, non riuscì ad ottenere la promozione, il ripescaggio.
2: Soprattutto il Taranto, ed è giusto ricordarlo, come diceva Gianluca, c'ha questo minus che è dovuto, e anche malus, diciamolo francamente, dovuto alle decisioni del giudice sportivo. Siccome sono state due in stagione, queste due vanno considerate, sia quella di Manduria e sia quella di ieri di Massafra, sono già meno due per ogni decisione del giudice sportivo. Vado a memoria, giusto Gianluca?
0: Sì,
2: se non erro sul
1: quindi allora faccio già a tutti e due una domanda, ma è così difficile isolare e neutralizzare le intemperanze di questi gruppuscoli di facinorosi?
0: Ma questo fa parte, direttore, questo fa parte della politica della politica di gestione degli stadi, quindi della politica di gestione degli ordini, dell'ordine pubblico negli stadi, che non è da adesso che si verifica, ma che è in piedi con questo sistema da decenni, e che è un sistema, ribadisco, che non mi piace, nella misura in cui penalizza le società e le tifoserie per i fatti violenti di pochi soggetti. Questo sta rischiando in molti casi di rendere le società schiave delle decisioni di pochi, perché se io voglio contestare e voglio creare danno a una società, posso compiere atti che possono portare a multe, sanzioni, eccetera. Questa della responsabilità come dire, oggettiva delle società, e quindi investire le società di dotarsi di steward, ce l'abbiamo, di tante altre figure che dovrebbero come dire, sovrintendere a una corretta gestione dell'evento pubblico, non è ovviamente sufficiente, ma soprattutto il principio che contesto. È un principio che, se la responsabilità penale è personale, dovrebbe essere tale, perché ci si sono fatti di rilevanza penale, non si può andare con la responsabilità oggettiva della società. È un fatto assurdo, ma sentite la sanzione di oggi. Campo neutro, che significa? Campo neutro, penalizzazione.
1: Campo neutro a porte chiuse.
0: A porte chiuse, in dubbio, contestavo il fatto anche del campione. Che cosa significa? Fino a 15 novembre, una penalizzazione per tutti, o lasciamo stare che la società è il presidente della Disa, o che il tifoso del Taranto si chiama Gianluca Mongelli o Francesco Friuli, ma voi vi rendete conto quello che accade in tutti gli stadi, ogni domenica, dalla Serie A alla promozione, addirittura alle scuole calcio per ragazzini. È un fenomeno culturale innanzitutto, ma non abbiamo la pretesa, come dire, di catechizzare i cittadini. Però questa scelta di rendere e di penalizzare, perché la responsabilità oggettiva sulle società ha penalizzato le società e ha penalizzato la parte sana della tifoseria, che nel caso del Taranto è il 99,9% della tifoseria, ieri compreso, insisto, ieri compreso.
1: Francesco, nel corso delle trasferte che tu hai raccontato attraverso i microfoni di Radio Cittadella, mi sembra di aver percepito sempre un atteggiamento di grande sportività, cioè il Taranto è sempre stato accolto con grande rispetto, i tifosi avversari mi sembra che abbiano avuto sempre un atteggiamento molto sportivo nei confronti del Taranto, o sbaglio?
2: Quando anche i tifosi sono stati mandati in trasferta, perché questo va anche detto, la penalizzazione di questa stagione va anche considerata delle tante partite che non abbiamo visto i tifosi del Taranto in trasferta. Dove il Taranto ha potuto avere i propri tifosi in trasferta è stato sicuramente accolto nel migliore dei modi. Ma continuo a ripetere quello che diceva anche Gianluca e quello che dicevo inizio trasmissione: non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, quindi non è giusto, insomma, penalizzare la Taranto in questo modo. Volete anche un precedente? Qui chiedo aiuto, ecco, a Gianluca, ma come avvocato in questo caso. Io ricordo un episodio similare a quello che è accaduto, anzi peggiore di quello che è accaduto ieri, in Monopoli Foggia di Serie C. O erro, Gianluca, che no, c'è stata la sospensione così della partita?
1: Forse lo ricordava proprio all'inizio.
0: No, stavo ricordando l'incendio dello Jacopone, che gli è costato soltanto una giornata di chiusura, insomma, a porte chiuse. È quello che è successo a Monopoli, ben più grave dei fatti che sono successi ieri, ma qui non è una gara a chi la fa più grave o meno, sono fatti violenti che vanno stigmatizzati come tali. Ad ogni buon conto, a Monopoli, tifoseria ospite, che credo avesse anche lì la recidiva, non mi sembra che i tifosi di Foggia siano molto più tranquilli di altri, anche lì mi pare che la sanzione non sia minimamente paragonabile a questa, e soprattutto non sono stati previsti punti di penalizzazione. Ma ci rendiamo conto che io, tifoso, devo patire due punti di penalizzazione, a parte non poter vedere la mia squadra fino a Natale, devo patire due punti di penalizzazione per l'azione di due o tre persone, due punti di penalizzazione. Cioè, dal bollettino sembra che ieri
1: ci sia stata una guerriglia.
0: Ci sia stata una vera e propria guerra. Questo è quello che mi fa male. E ribadisco, stigmatizziamo l'episodio, lo dobbiamo stigmatizzare e dobbiamo dire che non si va. E non possiamo assistere a questi spettacoli, non c'è dubbio. Però poi penalizzare tutti, non so quanto sia rappresentativo di una giustizia. Penalizzare in due punti la squadra è una cosa impossibile. La squadra il prossimo anno potrebbe essere qualsiasi squadra e di qualsiasi proprietario. Voglio dire, non mi sembra una cosa normale.
1: Proiettiamoci nel futuro. La Disa resta o va via? La Disa è stato chiaro proprio in questa ultima settimana, ha detto: noi senza la gestione dello stadio ce ne andiamo.
0: Allora, io ovviamente non sono portavoce della società, per cui mi esprimo per quello che so e per quello che vedo. Il progetto di La Disa è un progetto sportivo, imprenditoriale, anche con una finalizzazione importante, con un investimento sul territorio. Perché la gestione dello stadio non è una gestione gratis nell'idea di La Disa, è una gestione con un investimento da parte loro di circa 18 milioni di euro per ampliare l'offerta sportiva dello Jacopone. È stato presentato un project financing, mi pare a febbraio, ti ricorderai, direttore, fecero anche la presentazione
1: al
0: Palafium del progetto. Il project financing è stato depositato al comune, è stata dichiarata l'interesse pubblico a questo tipo di progetto finanziario.
1: È stata avviata l'istruttoria.
0: È stata avviata l'istruttoria e ci si aspettava il bando, perché poi qui nessuno pretende niente. Sia chiaro, noi parliamo in termini di assoluta legalità, però se c'è una procedura legale.
1: Anche perché credo che nessuno abbia voglia di finire sotto inchiesta.
0: Ma assolutamente, nella maniera più assoluta. Perché leggo, come dire, da certi commenti simpatici come se fosse una pretesa. Non è nessuna pretesa. Infatti c'è una procedura di legge. Quello che posso stigmatizzare semplicemente, senza far polemiche, forse abbiamo atteso fin troppo per fare il bando, ma al comune evidentemente hanno anche altri problemi che non siano solo quelli degli impianti dei Giochi del Mediterraneo. Arriverà il bando, potrà partecipare chiunque, rilanciando l'offerta di La Disa e sulla base della presentazione del project financing il proponente ha la possibilità di rispondere. Però questa è una procedura legale, ma è chiaro che siamo di fronte a un progetto sportivo e imprenditoriale di investimenti sul territorio, che è un progetto importante. Non si tratta di fare il tifo per qualcuno perché ci sta simpatici, o come dire, considerarci noi tifosi, ribadisco noi tifosi, perché io mi trovo nominato come saggio, che rispetto al mio essere tifoso col Taranto tutto solo fuorché che saggio.
1: Sei stato cooptato
0: in mi trovo per una precedente esperienza, perché ho fatto il presidente della Fondazione Taras, perché mi sono occupato diverse volte di ricorsi che hanno riguardato la chiusura, ecco, dello Jacopone, insomma, ce li ricordiamo. Ho fatto parte di qualche consiglio di amministrazione, sempre in maniera volontaria, sempre per dare il mio contributo tecnico come tifoso, e quindi vengo sostanza. Qui non si tratta di essere avere simpatie per qualcuno o essere prezzolati, come purtroppo abbiamo visto che a Taranto invece è successo. Qui si tratta di guardare i fatti. E allora, se i fatti sono un investimento sportivo, imprenditoriale, con ricadute sul territorio, io sono favorevolissimo. Io auspico che la famiglia Dise rimanga dov'è e che si vada fino in fondo, nonostante tutte le difficoltà.
1: Francesco, il polso dei tifosi sulla vicenda La Disa, anche attraverso i commenti sui social, insomma, cosa la tifoseria in generale cosa pensa? Perché ho letto qualche commento, la solita sciocchezza, sono baresi, eccetera. Mi sembrano comunque commenti di estremo provincialismo.
0: Va bene, giusto.
1: Francesco.
2: Ognuno ha la sua provincia di nascita, voglio dire, quindi ognuno ha la sua provincia, la carta d'identità ne parla, quindi non è che possiamo cambiarla. No, io invece li ho divisi in tre settori, in questo caso, utilizzando il termine stadio, insomma il settore dello stadio. Quello che maggiormente, con la maggiore affluenza, è data lo stadio della Disa. È chiaro che però c'è una procedura, e qui c'è una fetta importante della tifoseria che giustamente dice c'è una procedura che va rispettata. Questi sono stati un po' i commenti sui social, ma questo è normalissimo, ma questo l'ha detto anche la società. Anche perché io dico questo, al di là delle questioni anche politiche di cui non parlo e non voglio parlare soprattutto, dobbiamo attendere questo bando e forse, ecco, dal punto di vista della tempistica, questo sì, sono d'accordo con Gianluca Mongelli, bisogna essere un po' più veloci per poter gestire al meglio questa situazione, non arrivare praticamente al termine della stagione sportiva con un grande punto interrogativo di chi sarà lo stadio l'anno prossimo. Già da adesso continuare a parlare di tutto questo, dovevamo invece avere una situazione un po' più semplice, un po' più fluida. Detto ciò, quello che dicevo in precedenza, la riflessione secondo me della famiglia della Disa in questo momento è su quello che è accaduto in questi 11 mesi e su questi due episodi. Io ho una sensazione, secondo me la famiglia della Disa continuerà comunque, soprattutto se il progetto stadio, come dicevano anche in precedenza, andrà a buon fine, ma al di là di quello vorrà comunque cercare di rilanciare il progetto e conosce, visto che è stata anche proprietaria del Monopoli, appunto, visto che citavamo il Monopoli una decina d'anni fa, ecco, conosce anche che nel calcio si può vincere e si può perdere. Ieri il Taranto ha perso, ma non è detto che questa sconfitta sia portatrice in futuro di vittorie. Chissà, vedremo.
1: Avvocato Mongelli, forse è mancata, direttore, almeno nella fase iniziale, una figura tecnica di riferimento all'interno della società. Questo ha prodotto magari un mercato un po' improvvisato.
0: No, ma non è stato un mercato improvvisato, è stato un mercato che è partito a settembre, perché le procedure dal titolo d'acquisizione del titolo sportivo dal comune, perché poi sembra ogni anno che stiamo parlando, come dire, di una storia. Questa storia ha avuto una grande interruzione. Noi l'anno scorso non abbiamo più giocato a un certo punto, non siamo andati più allo stadio, non perché non si poteva proprio più andare, era finito il calcio a Taranto.
1: Sembra che abbiamo dimenticato questa parte.
0: No, purtroppo è il tarantino, mi piace, io sono tarantino e sono orgoglioso della mia città, il tarantino, il tifoso in generale.
1: Noi
0: brucia,
1: l'anno scorso abbiamo subito una umiliazione subita in precedenza, cioè abbiamo rinunciato al campionato.
0: Benissimo,
1: a giocare.
0: Brucia sulla propria pelle la sconfitta di ieri e quindi si fanno giustamente, sono baresi e questo e qua. Cioè voi pensate che però non c'è stata nessuna offerta da parte di Cordato,
1: imprenditori
0: tarantini. Queste cose ce le dobbiamo dire. È arrivata la famiglia della Disa, poi c'era l'offerta di un fondo americano. Diciamo che sugli americani purtroppo no, abbiamo avuto l'esperienza a Campbell, con tutto il rispetto per il signor Campbell che ha offerto
1: la
0: a tanta
1: birra.
0: Gente, a me no, non l'avrei nemmeno accettata, ha offerto a tanta gente le birre, però abbiamo vissuto dei momenti tragicomici. Allora, arrivare a settembre, i primi di settembre, fare una squadra, noi andiamo a giocare la prima partita, Francesco mi può aiutare, a Mola forse...
2: Sì. Giocammo con lo Spinazzola, vincemmo 1-0, ma perché ci fu anche una giornata soltanto di spostamento, il Taranto rinuncia alla prima giornata.
0: La settimana prima non ci hanno dato i 15 giorni richiesti, quindi noi cominciamo un campionato a settembre con dei giocatori che sono quelli che alla fine non si erano accasati da giugno, da luglio, da agosto presso le altre società. Quindi è normale, no? Che tutti i pezzi pregiati erano allocati. E quindi si è andata alla ricerca di qualcosa. Siamo a settembre. Ma poi voi pensate, ci alleniamo a San Giorgio, andiamo a giocare a Massafra e stiamo in casa. Stiamo in casa. Quindi una gestione ovviamente difficile. Più che mancata qualche figura, io penso che questo inizio

0: un po' difficile abbia poi potuto condizionare tutto il resto. Perché è stato un inizio difficile, c'è poco da fare.
1: Però adesso si può pianificare.
0: Adesso si può pianificare, però in una pianificazione entrano in ballo, una pianificazione seria, entrano in ballo tante componenti. E cioè le componenti principali sono dove ci troviamo, dove giochiamo, che spese abbiamo da sostenere, che squadra dobbiamo fare. Insomma, un bilancio preventivo si fa così, altrimenti possiamo affidarci a tante persone che a Taranto, che gravitano attorno al nostro Taranto e che si augurano le peggiori sventure per la nostra città pur di tornare a metterci le mani sopra. Se, io, come dire, tifoso ir e tifoso resto. Io osservo, però mi sembra che se dobbiamo parlare seriamente e con persone che sanno fare impresa è un discorso. Se poi dobbiamo andare distinto, andiamo distinto e chissà che cosa accadrà.
1: Francesco, per concludere, una tua considerazione sul futuro prossimo venturo di questo Taranto.
2: Io mi auguro una programmazione a partire dalla fine di questa settimana, inizio della prossima, smaltita la delusione sportiva, che possa essere utile a costruire un Taranto, e lo voglio dire con anticipo, secondo me vincente in eccellenza, e non sarà semplice, ma perché l'ipotesi di pescaggio non la voglio cavalcare e non sarebbe giusto cavalcarla in questo momento e sarebbe irrispettoso. Il Taranto deve concentrarsi a programmare una stagione di eccellenza che non sarà semplice perché già adesso abbiamo tre squadre che stanno cercando di costruire delle rose importanti, lo Squinzano, il Trani e il Canosa stesso, che il Taranto ha battuto nei playoff regionali nettamente. Benissimo, il Taranto adesso si deve fermare, è giusto riflettere, ma deve fare di necessità virtù e costruire una squadra che vinca il campionato di eccellenza. L'esempio più vicino è stato il Brindisi, che a metà del mese di luglio, quindi praticamente in ritiro, aveva fatto tutte le coppie in tutti i posti del campo. Ma prima di questo va scelto l'allenatore. Capiremo nelle prossime ore se ci sarà Danucci o meno. Prima di questo va scelto un direttore sportivo, prima da questo va scelto un direttore generale. Tutte le figure al proprio posto e in grado di poter portare il Taranto a vivere meno problematiche rispetto alla passata stagione e vincere il campionato, ripeto, di eccellenza, perché in questo momento, con la graduatoria che si deve ancora formare, con le difficoltà che comunque i punti diciamo in meno il Taranto avrà in questa graduatoria, non sarà semplice. Anche perché, correggetemi se sbaglio, ci sarà adesso un ricorso che sicuramente il Taranto vorrà fare per cercare quantomeno di togliere i punti di penalizzazione e limitare alle porte chiuse campo neutro, almeno il campo neutro. Almeno queste due cose il Taranto deve cercare di evitarle. Secondo
1: Grazie.
2: me, poi ripeto, non sono avvocato io, però insomma cercherò di entrare insomma nella testa insomma della società.
1: Grazie Francesco, però io permettetemi da osservatore esterno, perché pur essendo tifoso in realtà non seguo le partite se non attraverso le cronache del nostro Francesco o diciamo, le cronache comunque giornalistiche. Però francamente con una società solida che è fondata su un gruppo imprenditoriale così importante, io ho difficoltà a credere come ci si possa preoccupare di Squinzano, Trani e altre società che giustamente ha citato Francesco come società forti nell'ambito dell'eccellenza pugliese, però ho difficoltà francamente
0: Sì,
1: a
0: però
1: dovermi paragonare a
0: certo.
1: Squinzano e a
0: Vabbè,
1: Trani,
0: come
1: con
0: le
1: tutto il
0: difficoltà,
1: rispetto, ecco.
0: siamo nel punto storico sotto il profilo dei campionati più bassi del Taranto, l'eccellenza non l'avevamo mai conosciuta, va bene? E anche questa ha una ragione, non è nata per una serie di retrocessioni, ma perché dalla C poi o ripartivi dall'eccellenza o il calcio a Taranto finiva e magari non c'era più nulla da fare. Però ecco, il ragionamento concreto è questo. Ha ragione Francesco, oggi si pensi a programmare quello che c'è, anche confermando chi c'è, eccetera, poi le scelte, ripeto, sulle scelte tecniche non entro. E ovviamente nel caso in cui dovesse presentarsi l'opportunità del ripescaggio, sono certo che la società non se la farà scappare. Però bisogna stare su un piano di concretezza. Una volta tanto, impariamo dai nostri errori.
1: A proposito di concretezza, sempre sui social leggevo i commenti dei tifosi, qualcuno diceva no, ma

0: sarebbe umiliante dover essere promossi attraverso il ripescaggio, ma io francamente in questo momento direi prendiamoci il risultato più che
1: una Serie C.
2: Meglio giocare in Serie D, no, meglio no, giocare in Serie D che in Eccellenza. Dai,
1: la Serie C del 2016 la prendemmo con il ripescaggio ad agosto, no? Ricordo perfettamente.
2: Sì, buon Giovanni Zelatore.
1: 16,
2: buon Giovanni
1: 17, Zelatore. 2006, voglio dire, sì. È un fatto.
0: Cioè, non è paragonabile l'eventuale ripescaggio del Taranto con quello che si stava ipotizzando con la nazionale ai mondiali al posto dell'Iran. Insomma, sono due scenari completamente diversi.
1: Ci sono scenari internazionali che riguardano una guerra. Qui le guerre normalmente ce le facciamo direttamente tra di noi.
0: Grazie, grazie Francesco Friuli.
2: Grazie per avermi strappato un sorriso. Ma credetemi, insomma, per chi ha vissuto ieri quella situazione, insomma,
1: drammatica.
2: Vi abbraccio a tutti. Ciao,
0: grazie,
2: ciao, buona serata.
0: Grazie Francesco Friuli. Avvocato, chiudiamo la parentesi del Taranto. Adesso ci occupiamo di questioni diciamo che vanno un po' oltre la sfera sportiva. Ieri ci sono state le elezioni del Consiglio Provinciale.
1: Sì.
0: 8-4 è finita, se sì, ricordo sì. Bene, sì, è finita 8-4, cioè 8 per il centro-sinistra, 4 per il centro-destra. Come commenti avvocato questo risultato?
1: Io commento innanzitutto l'elezione come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, commento con soddisfazione l'elezione di due consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che sono stati eletti con una percentuale molto alta, peraltro.
0: Parliamo di Fratelli d'Italia.
1: Parliamo di Fratelli d'Italia, sì. Ho precisato.
0: Voglio ricordare che l'avvocato Mongelli.
1: L'ho autoprecisato, visto che parliamo di politica.
0: Dico, l'avvocato Mongelli è il coordinatore cittadino, il segretario cittadino di Fratelli d'Italia.
1: Quindi, voglio dire, un risultato che ci vede ampiamente soddisfatti, secondo quelle che erano le nostre aspettative, cioè quelle di eleggere due consiglieri, confermare due consiglieri eletti, peraltro mi pare che il consigliere Puglia sia stato il più suffragato o tra i più suffragati in termini di voti, quindi l'affermazione del partito c'è stata. Il centrodestra era partito inizialmente unitariamente, poi...
0: Ecco, perché la frammentazione? Perché vi siete divisi?
1: Devo dire la verità, la ragione specifica di questa
0: sfugge.
1: Divisione mi sfugge sia logicamente sia tatticamente e sia politicamente. Sta di fatto che noi eravamo disponibilissimi a fare una lista unica, anche rinunciando a qualche posizione, qualche posizionamento.
0: Alla fine tre liste sono
1: appunto, noi eravamo disponibilissimi a rinunciare a qualche posizionamento in favore di una lista unica che desse l'idea di un centrodestra unito a livello provinciale.
0: Così questo significa, avvocato, che rispetto alle elezioni comunali dello scorso anno ci sono ancora difficoltà a mettere insieme il centrodestra?
1: Ma io credo che bisogna analizzare i fatti. Ci sono difficoltà nella maniera in cui, o nella misura in cui, qualche interprete politico, vuole normalmente imporsi rispetto ad una linea comune. Noi stiamo assumendo una linea di confronto. Anche l'anno scorso, ciò che si è determinato l'anno scorso è stato esattamente un mancato confronto. In che senso? Che l'anno scorso ci era stato detto sostanzialmente che le cose dovevano andare in un certo modo o nulla. Abbiamo preferito andare, come sapete, in maniera un pochettino più autonoma, indipendentemente dai gli interpreti di questa battaglia elettorale, tutti rispettabilissimi. Stiamo lavorando anche a livello cittadino per creare un'unità di percorso. L'unità di percorso prevede un po' come una transazione nell'ambito legale, no? Prevede che qualcuno perda qualcosa, che qualcuno rinunci a qualcosa per un obiettivo comune, perché poiché le idee sono comuni e poiché vediamo una città in maniera diversa rispetto a come la vede il centro-sinistra, ecco, vorremmo anche un giorno poterla realizzare.
0: Ci sono anche i commenti da parte dell'onorevole Vito De Palma, che si congratula per l'elezione di Gian Domenico Pilolli e dice: mentre altri arretrano, dice De Palma, Forza Italia cresce. E poi ringrazia Angelo Laterza per lo spirito di squadra e per aver contribuito in maniera decisiva al successo di Forza Italia di questa.
1: Io spero, direttore, sì. Al di là delle appartenenze politiche che spesso sono più ideologiche che fattuali. Io spero che si torni presto, cioè se l'ente provincia deve esistere, questa riforma Renzi è stata un'autentica schifezza, consentimi il termine. Quindi se l'ente provincia deve esistere, io spero che si torni il prima possibile all'elezione di primo grado, perché questa elezione di secondo grado, per cui i consiglieri provinciali vengono
0: A
1: eletti
0: me
1: con una
0: sembra che
1: base.
0: questa

0: di queste lezioni di secondo livello, perché poi non porta nemmeno a, come dire, quel contatto necessario tra l'elettore e chi si va ad esprimere. Quindi io auspico innanzitutto che le elezioni provinciali, visto che deve continuare l'ente provincia, doveva essere abolita, poi in sostanza è continuata provincia, e io sono del parere che l'ente provincia è un ente funzionale per il territorio, deve ritornare un'elezione di prima. I cittadini devono poter votare. Altrimenti, come dire, abbiamo vinto tutti, ce la raccontiamo tutti.
1: Tra i commenti anche Vietri, il consigliere regionale Vietri, che si congratula con Tiziana
0: Con l'elezione di
1: Toscano,
0: Tiziana, certo, perché.
1: però volevo citare anche, perché mi dà spunto poi per fare un'altra domanda, spostandoci sul fronte opposto a quello che è uscito vincitore da queste elezioni, Cosimo Borraccino, consigliere regionale del PD, che si congratula con Gianni Azzaro e Giampiero Strucci, che sono i primi degli eletti nelle liste del
0: Sì, Azzaro
1: centro-sinistra.
0: è quello che però era candidato
1: Ecco,
0: vantaggente l'altra volta.
1: allora
0: No,
1: stavo per
0: faccio
1: fare
0: la
1: la domanda,
0: domanda.
1: no, la domanda la stavo per fare
0: No, me
1: io.
0: la faccio a me stesso.
1: Siccome Gianni Azzaro era candidato in una
0: È chiaro,
1: porzione del
0: è
1: centrodestra,
0: giusto.
1: anche in Consiglio Comunale, diciamo che ha ormai compiuto questo passaggio, è ritornato nella
0: Per
1: sua
0: carità,
1: casa d'origine, che è il Partito
0: c'è il
1: Democratico.
0: massimo rispetto per le scelte di ognuno, però poi quando. Ecco, qui mi riconnetto alla domanda
1: No, no, ma
0: principale.
1: voglio fare un altro esempio.
0: Vai.
1: Nel centro-sinistra era candidato anche Emiliano Messina.
0: Certo, per questo dico, poi quando ci si dice ma il centrodestra, allora bisogna vedere gli interlocutori che stanno sempre da una parte, che belli o brutti, come nel mio caso che sono brutto perché sto sempre dalla stessa parte, che belli o brutti, stanno sempre lì, e degli interlocutori che ti cambiano continuamente. Nel senso che alle comunali ti confronti, ti dovresti confrontare con delle persone che poi nel corso della loro esperienza politica, legittimamente, ricambiano collocazione. E quindi l'anno dopo non te li trovi nemmeno più come interlocutori o come fiancheggiatori o come colleghi di percorso, ma te li trovi dall'altra parte della barricata. E allora, fin quando non caratterizziamo anche dal punto di vista personale e umano il centrodestra, qualche difficoltà, ribadisco, noi. Qualcuno che sta sempre da questa parte la ha poi a confrontarsi. Ed ecco perché mi stavo ricollegando alla domanda iniziale.
1: Andiamo sullo scenario nazionale. Quanti minuti abbiamo, Piero Caffio? Ci fa segni dalla regia? 2 minuti. Allora, due cose velocissime. La prima, a livello nazionale, Vannacci, risorsa o problema per il centrodestra?
0: Beh, Vannacci è da analizzare bene perché. Ammantarsi di essere la vera destra quando esiste invece una destra che è tradizionale, una destra conservatrice, una destra che sa anche evolversi e rispondere ai tempi, credo che la scelta la debba fare più Vannacci che chi a destra è sempre stato.
1: È in pieno svolgimento a Roma il confronto tra il ministro Urso e le organizzazioni sindacali sulla vicenda ex Ilva. Abbiamo le prime indiscrezioni, sono le parole del ministro Urso. Quella dell'ex Ilva è una sfida difficile su cui serve un'azione sinergica e la massima responsabilità da parte di tutti gli attori nel rispetto degli sforzi fatti in questi anni proprio dai lavoratori dell'Ilva. Noi, ha detto il ministro Urso, siamo impegnati con voi, cioè con i sindacati, a garantire la continuità produttiva nella prospettiva della piena decarbonizzazione, anche e soprattutto a Taranto. Se ci siamo riusciti a Terni, ha detto ancora Urso, con un ambizioso programma di rilancio, e se siamo riusciti a Piombino, che tornerà a produrre acciaio dopo oltre 15 anni, dobbiamo fare ogni sforzo perché accada anche negli stabilimenti dell'ex Ilva e in particolare in quello di Taranto. Per questo serve massima responsabilità da parte di tutti gli attori. Avvocato.
0: La difficoltà è proprio questa, perché forse per la prima volta ci si sta ponendo il problema serio della decarbonizzazione, quindi dell'ambientalizzazione, ove possibile, di questo stabilimento. Per questo ancora non arriviamo ad una conclusione netta. È chiaro però che se vogliamo decarbonizzare dobbiamo anche, ecco qui, scendere a patti con certe condizioni che il territorio però tende a non voler accettare. E allora ci vuole chiarezza. Ci vuole chiarezza perché dobbiamo capire lo stabilimento. Se deve andare avanti, deve essere decarbonizzato, il governo è impegnato per realizzare entrambe le condizioni.
1: anche se non si intravede con chiarezza chi sarà la

0: difficoltà è questa, perché poi bisogna fare una scelta. Come lo si decarbonizza? Come arriva la fonte di gas? Punto interrogativo. Se diciamo no a tutto, la questione rimarrà in stallo per molto e molto tempo ancora.
1: E domani avremo il consuntivo, il resoconto di questo incontro tra URSO e sindacati. Intanto grazie all'avvocato Gianluca Mongelli per essere stato qui a parlare prima del Taranto e poi delle vicende politiche cittadine.
0: Grazie direttore per l'invito.
1: E grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia all'appuntamento con Rosso di sera e per domani sempre alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
4: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, è tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
3: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati. Dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali, abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale, noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
4: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
5: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
6: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene, poi insieme al sindaco vedremo le location.
4: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
7: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
4: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Dei trasporti che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
6: Ma io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo, a Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi, e quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma, il Frecciarossa almeno riduce

0: notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza, l'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti a noi e a Potenza, che è il capoluogo di una regione, e nelle altre regioni non ci sono non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il centro-sinistra esce rafforzato dalle elezioni provinciali di Taranto, che consegnano 8 seggi su 12 al campo largo, ed esce dunque rinvigorita anche la maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco della capitale della Valle d'Itria, Gianfranco Palmisano. Dallo scrutinio, conclusosi nella serata di domenica 14 giugno e quindi dalle consultazioni di secondo livello, sono risultati eletti 5 componenti la lista Democratici e Progressisti, che tiene insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS, e sono Gianni Azzaro, più votato con circa 7.200 preferenze, Gian Piero Strusi, Angelita Salamina, Maria Santoro e Vito Rossini. Per patto ionico, riformisti ed europeisti, gli eletti sono Emiliano Messina, Daniela Galliano, Patrizia Boccuni. Questa lista raccoglie il civismo vicino al sindaco Piero Bitetti. 4 i nomi per il centrodestra: Salvatore Brisci per Prima Taranto, Tiziana Toscano e Roberto Puglia per Fratelli d'Italia e Domenico Pilolli per Forza Italia. Sono 36.765 i voti incassati dalla lista Democratici e Progressisti, 21.596 per patto ionico, Fratelli d'Italia 15.341, Forza Italia 11.746, Prima Italia 7.629. L'affluenza alle urne ha confermato l'alto tasso di coinvolgimento degli amministratori locali, con un'affluenza pari all'88,33%, con 423 schede valide, una sola scheda bianca, nessuna nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A tutte le consigliere e i consiglieri eletti rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare con impegno, competenza e spirito di servizio le comunità del nostro territorio. Così la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti, a poche ore dal risultato delle elezioni provinciali di Taranto. Un risultato particolarmente significativo, prosegue Filippetti, quello ottenuto dalla lista Democratici e Progressisti, che conquista 5 seggi, dimostrando come l'unità delle forze progressiste sia una scelta credibile, forte e vincente. Questo successo conferma la fiducia degli amministratori nel progetto politico del centro-sinistra e rafforza il percorso di collaborazione che stiamo costruendo per affrontare le sfide future con serietà, visione e concretezza. Sulle consultazioni si esprime anche il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che dice: il risultato delle elezioni provinciali rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutto il Partito Democratico e per l'intera coalizione di centrosinistra. L'elezione di ben 8 consiglieri su 12 tra la lista dei civici, che fanno riferimento al sindaco Bitetti, e la lista del cosiddetto campo largo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Civismo di Sinistra, certifica la forza di un progetto politico fondato sull'unità, sulla credibilità amministrativa e sulla capacità di interpretare i bisogni del territorio. Due liste diverse, ma un unico progetto politico. L'intera comunità pentastellata, intanto, dichiara la coordinatrice provinciale Laura Sebastio, esprime grande soddisfazione e porge i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale Vito Rossini per l'elezione a consigliere provinciale di Taranto. Un risultato che premia impegno, competenza e costante attenzione ai bisogni dei cittadini e che è l'espressione dell'unione e della coesione del movimento sul territorio. Anche in provincia, dunque, il movimento continuerà a portare avanti le sue battaglie in tema di ambiente, giustizia e sviluppo, potendo contare sulla serietà, sulla determinazione e sullo spirito di servizio di Rossini. Un doveroso ringraziamento per l'attento e puntuale lavoro svolto dal sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ci ha rappresentati fino ad oggi nell'assise provinciale. Fratelli d'Italia elegge 2 consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che rappresenteranno con competenza, equilibrio e determinazione le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. La nuova amministrazione provinciale sarà chiamata ad affrontare sfide importanti e ad assumere decisioni strategiche per il futuro del territorio. Tra le priorità riteniamo vi siano il completamento della strada regionale 8, il potenziamento e l'adeguamento della viabilità connessa ai giochi del Mediterraneo, la definizione della destinazione dei 7 milioni di euro residui del contratto istituzionale

0: di sviluppo, risorse rispetto alle quali, conclude l'onorevole Iaia, la provincia è chiamata ad assumere scelte decisive nell'interesse delle comunità locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Consiglio provinciale di Taranto ha dato il via libera a un'importante variazione e integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e all'elenco dei lavori annuali 2026, destinando risorse alla messa in sicurezza, all'efficientamento e alla valorizzazione degli istituti scolastici superiori del territorio e degli uffici provinciali, con una particolare attenzione alle manutenzioni straordinarie e sulle impermeabilizzazioni dei lastrici solari per contrastare i fenomeni di infiltrazione. Il piano d'azione tocca capillarmente l'intera provincia ionica. A Mottola sono stati stanziati 400.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'Entini e Stein, mentre a Manduria il De Sanctis riceverà un contributo di 300.000 euro. Stesso importo è stato deliberato per la sede universitaria del quartiere Paolo VI a Taranto del Righi. Il comune di Castellaneta vedrà un doppio intervento focalizzato sul quinto Orazio Flacco. Un primo stanziamento da 300.000 euro servirà per la manutenzione straordinaria e la sistemazione del laboratorio, mentre un secondo fondo da 200.000 euro sarà impiegato per il recupero del reparto officine nella sede di Via Verga. A Martina Franca il Maiorana sarà destinatario di un finanziamento da 1.125.000 euro, a cui si aggiungono i 710.000 euro stanziati per l'Istituto Leonardo da Vinci, entrambi per interventi di impermeabilizzazione e manutenzione. Massicci interventi sono previsti anche a Massafra con 665.000 euro interamente dedicati al Mondelli e a Grottaglie, dove il Calò beneficerà di un finanziamento da 600.000 euro per il rifacimento dei lastrici solari e di ripristino delle strutture. L'amministrazione provinciale ha riservato attenzione anche al patrimonio immobiliare del capoluogo, stanziando 250.000 euro per il Maria Pia e 180.000 euro per gli uffici provinciali di via Dario Lupo, assicurando anche in questo caso il ripristino delle coperture e la sicurezza degli ambienti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Aggressione a Massafra sul Lungovalle Nicolò Andria. Nella serata di sabato un italiano avrebbe pestato un cittadino straniero. A riportare la notizia Multiradio. Sull'episodio ci sono ora indagini in corso da parte delle forze dell'ordine, ma secondo le prime testimonianze raccolte tra i presenti, lo straniero si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. Non sono note al momento le cause alla base dell'aggressione. L'italiano avrebbe colpito lo straniero con un calcio nello stomaco per poi continuare su diverse parti del corpo. Intorno la folla determinante. Si sarebbe rivelato l'intervento di alcuni passanti che hanno interrotto la condotta aggressiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Adesso parliamo di spiagge, delle spiagge del litorale ionico in particolare, perché sono state al centro di una dura contestazione ambientalista. La sezione locale della LAC, la Lega per l'abolizione della caccia, ha denunciato l'uso di ruspe e trattori per la pulizia. E noi ora ne parliamo con Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto. Buongiorno De Vincentis.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
2: Allora, in questo periodo, per invogliare i bagnanti ad andare a mare, vengono pulite le spiagge da tutto quello che l'inverno ha portato, tutto quello che le mareggiate hanno portato, che sia diciamo detriti, spazzatura, ma che anche la Poseidonia. E questo significa che alcune specie, come la caretta caretta, rischiano di perdere le loro uova, è giusto?
3: Assolutamente sì. Purtroppo i gestori degli stabilimenti molto spesso utilizzano questi mezzi pesanti per pulire le spiagge in maniera rapida, però questo ovviamente comporta sicuramente una pulizia radicale, ma anche la distruzione di habitat assolutamente necessari per tantissimi animali che utilizzano le spiagge. Vogliamo ricordare sicuramente la nidificazione delle tartarughe, quindi il passaggio di questi mezzi non solo distrugge le tracce, non ci permette l'individuazione dei nidi, ma poi con le pressioni ovviamente provoca la morte dei piccoli all'interno delle camere di deposizione. Oltre poi alle caretta caretta c'è il problema dei fratini. Ricordiamo che la Puglia, nella Puglia c'è la nidificazione di questi animali. di questi piccolissimi volatili è il 40% di tutta la nidificazione nazionale, solo in Puglia. Questi piccoli volatili, che sono altamente protetti, nidificano sulle spiagge, lasciano lì 3-4 uova mimetizzate.
2: Eh sì, perché hanno lo stesso colore della sabbia, giusto? Per questo non si vedono.
3: Sì, dal punto di vista naturale, insomma, c'è questa forma di protezione della nidiata. E purtroppo questi mezzi ovviamente spazzano via tutto. Se poi parliamo della posidonia, delle famose banchette, allora c'è una legge regionale che è la 17 del 2006, che vieta la rimozione della posidonia, ma per una questione diciamo fondamentale. La posidonia è un deterrente, anzi è una protezione naturale delle spiagge. Un metro cubo di posidonia protegge 3 metri cubi, cioè permette di salvare 3 metri cubi di spiaggia. Quindi poi quando ci lamentiamo dell'erosione delle spiagge, quindi la mancanza poi di sabbia, dobbiamo capire che è anche colpa nostra, perché andiamo a rimuovere abusivamente, perché è vietato, la posidonia. La posidonia non è un rifiuto, c'è anche un decreto della giunta regionale che vieta la rimozione, ma ne permette lo spostamento dalla battigia a massimo 10 metri in su. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo, se vogliamo solamente fare il bagno o vogliamo comunque avere un'attenzione per il nostro pianeta, per i nostri ecosistemi.
2: È giusto questo quello che dici, però dall'altro canto mi metto anche nei panni dei gestori dei lidi balneari, che, insomma, o comunque dei bagnanti, che non sono invogliati a fare il bagno a mare, e loro, voglio dire, il lavoro devono garantire.
3: È una questione, sì, però mi permetto di dire che è una questione solamente di cultura e di informazione. I gestori degli impianti, degli stabilimenti balneari, dovrebbero avere più attenzione a fare informazione. Noi siamo sempre disponibili, molto spesso andiamo e chiediamo di fare informazione. Non andiamo troppo lontano, a Gallipoli ad esempio, una nota spiaggia di Gallipoli ha fatto questo tipo di attività informando i bagnanti e i suoi frequentatori. Bene, negli ultimi 2 anni ha avuto un incremento del 23% dell'affluenza. Per non parlare delle spiagge che al loro interno, durante la stagione estiva, accolgono dei nidi di tartarughe, di caretta caretta, e diciamo l'afflusso di bagnanti e di gente interessata comunque a vederla, a seguire questo iter è straordinario. Noi lo vediamo quando gestiamo i nidi delle tartarughe durante il periodo estivo, abbiamo un afflusso di gente incredibile, abbiamo anche difficoltà a gestirlo. Quindi è solo una questione di cultura.
2: E insomma, dobbiamo cercare di imparare tutti. Grazie Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto.
3: Prego, grazie a voi e buon lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Guerra alla coltivazione e alla vendita abusiva di cozze. In una operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e Dipartimento di Prevenzione dell'ASL sono state denunciate 3 persone. Su di loro pesa l'accusa di commercio abusivo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Grazie alla rilevazione delle coordinate geografiche mediante il sistema GPS in dotazione alla Guardia Costiera nel Mar Piccolo, è stata infatti accertata la presenza di impianti abusivi destinati alla coltivazione di metili, impianti realizzati all'interno di una vasta area del demanio marittimo in assenza delle previste autorizzazioni e senza la necessaria concessione. Per 2 dei denunciati è scattato anche il deferimento all'autorità giudiziaria, perché entrambi ritenuti presunti responsabili delle violazioni al codice della navigazione per occupazione abusiva del demanio marittimo e per invasione di terreni. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro circa 40 kg di metili rinvenuti all'interno di una autovettura nella disponibilità degli indagati. Sequestrati inoltre 3 filari di cozze abusivamente installati in mare per complessive 20 tonnellate. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del prodotto ittico e delle strutture abusive. Sempre la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 2 pluripregiudicati tarantini di 54 e 49 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di ricettazione in concorso tra loro. Un equipaggio della squadra volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, transitando in in via delle Fornaci, al rione Tamburi, ha notato un'auto di grossa cilindrata con due uomini a bordo, che procedeva lentamente ed in evidente sovraccarico. Particolari che ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di effettuare un controllo. I due occupanti hanno sin da subito mostrato un'evidente insofferenza

0: dalla presenza degli agenti che, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali evidenziati dalla consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, hanno deciso di ispezionare il veicolo. Nel bagagliaio posteriore, nascosti sotto grossi teli, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in diverse piccole matasse. I due, in evidente difficoltà, non sono riusciti a fornire una plausibile giustificazione sulla provenienza del materiale appena rinvenuto. I presunti responsabili del furto di rame sono stati denunciati in stato di libertà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'ultima indiscrezione conduce ad un più incisivo intervento dello Stato, una semi-nazionalizzazione dell'ex Ilva in un assetto societario che si configurerebbe con una presenza dello Stato insieme a partner privati ai quali verrebbe in parte affidata la gestione dell'azienda siderurgica. Ma quali sarebbero i privati disponibili ad entrare in gioco in questa aggrovigliatissima vicenda? Il nome che spunta puntualmente è quello di Arvedi, l'acciaiere di Cremona, che però ha già smentito un suo coinvolgimento. Ma questa sarebbe solo una parte della nuova partita che si starebbe giocando, perché, sempre da indiscrezioni di stampa, sembra che i commissari di Acciaierie d'Italia avrebbero contattato gli arabi della Qatar Steel, i produttori di acciaio affacciati sul Golfo Persico, un nome non nuovo a dire il vero, rimbalzato già lo scorso anno e poi, con maggiore risalto, ad aprile scorso, dopo la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. Se rispondesse al vero, quella dei commissari sarebbe la mossa della disperazione, dopo il sostanziale fallimento delle trattative con il gruppo americano Flax e con gli indiani di Jindal. Nei giorni scorsi si era registrato un particolare attivismo di Flax che aveva annunciato la costituzione di un tavolo tecnico con l'italiana Danieli e con la multinazionale Metinvest, ma sulla affidabilità del fondo americano restano le perplessità sulla sua solidità finanziaria, visto che le garanzie chieste dai commissari fino ad oggi non sono arrivate. E allora la girandola di nomi continua, una vorticosa rotazione di ipotetici compratori che agli inizi di questa telenovela aveva visto in prima linea anche gli azzeri di Baku Steel. Intanto sulle sorti dello stabilimento di Taranto si è abbattuta la scure della Corte di Cassazione, che ha confermato il sequestro dell'altoforno 1 dopo l'incendio del maggio dello scorso anno. E proprio questa sera il ministro per le imprese, Adolfo Urso, incontrerà i sindacati per illustrare la situazione e chissà che non sia la volta buona per fare finalmente chiarezza e mettere fine alla girandola di nomi e indiscrezioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla richiesta di riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum. Il momento di confronto è organizzato dall'Associazione Attiva Lizzano che invita la cittadinanza a partecipare quando mancano ormai poche ore alla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno, chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei cinque comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e far emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti, il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei fatti di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Superare la visione clinica della medicina per lasciare spazio all'umanizzazione della cura, riconoscendo il paziente non solo come portatore di una patologia, ma come persona con bisogni fisici, emotivi e sociali. E questo è l'obiettivo del convegno internazionale Diritto Medicina e Benessere, nuove prospettive per la salute, promosso dall'associazione Noi insieme con il Dipartimento Ionico, la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori e il Comitato per la qualità della vita, che porterà a Taranto esperti nel mondo accademico, giuridico e sanitario per una giornata di confronto sui temi della salute e della prevenzione. L'obiettivo è quello di creare un dialogo tra le varie discipline per tutelare il benessere attraverso i progressi della medicina integrati ai corretti stili di vita, come ha raccontato Rosa D'Amato, presidente dell'associazione Noi.
4: Porre l'attenzione sul diritto del malato di scegliere la propria cura, il diritto quindi a curarsi, dov'è quindi l'equilibrio fra la scelta e la giurisprudenza e anche l'etica dei medici e dei dottori. E poi l'aspetto anche più ampio di quale medicina. Ormai abbiamo la medicina allopatica, ma ci sono anche medicine da integrare, medicine non propriamente riconosciute, ma che hanno degli ottimi risultati, soprattutto nella prevenzione. Quindi parliamo tanto di longevity, ma come si applica questa longevity? Con uno stile di vita corretto, che parte dall'attività fisica, dall'osteopatia, dall'alimentazione, e poi fino ad arrivare, nel caso di malattia, alla cura e scegliere quella più giusta a noi, consigliati naturalmente sempre dagli esperti.
3: Tanti gli interventi dedicati al diritto alla salute e all'autodeterminazione, oltre alla prevenzione tramite screening oncologici e alle nuove frontiere terapeutiche, insieme agli approcci olistici. Uno su tutti, l'osteopatia, come ha spiegato l'esperto Francesco Rapetti, presidente dell'associazione Noi.
5: Quando noi viviamo e vediamo un sintomo, lo leggiamo non come un nemico da battere, ma come un segnale che il corpo ci sta dando per cercare di raggiungere quella che poi è la reale problematica, cioè la causa. Quindi sì, il sintomo da risolvere, ma soprattutto andare alla ricerca della causa. Questa è l'osteopatia, che si muove non con strumenti chirurgici o farmaci, ma semplicemente con le mani.
3: Una giornata necessaria per i cittadini e le cittadine di Taranto che, secondo Rosa D'Amato, potrà ridefinire il rapporto tra salute, diritti della persona e qualità della vita.
4: Beh, Taranto è particolarmente vessata da problemi di salute e quindi l'aspetto ambientale è preponderante, ma noi dobbiamo trovare, naturalmente facendo prevenzione primaria, intanto abbattendo sicuramente l'inquinamento, ma poi con gli stili di vita possiamo recuperare quegli aspetti della salute che agenti esterni la inficiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Benvenuta Gemma Lanzo, direttore artistico del TEF Vision, questa rassegna dedicata ai grandi classici, al cinema, sì, al cinema contemporaneo, ed è un costante, come dire, è una costante, no? Ogni anno arriva il TEF, però ci sono delle novità che dobbiamo raccontare.
7: Sì, assolutamente, grazie Annette per l'invito.
6: Grazie a te.
7: La grande novità di questa edizione è che sarà un festival diffuso, infatti è già cominciato. Abbiamo terminato le attività didattiche in molti istituti scolastici, che devo dire sono aumentati anche rispetto all'anno scorso, perché insomma le scuole sono interessate al cinema, che insomma è una bella cosa,
6: è vero.
7: E per cui abbiamo terminato le attività didattiche e sono partite le rassegne. La prima è appunto TEF Vision in partnership con Reverie APS, che io ringrazio. Tra l'altro hanno inaugurato il loro spazio La Serra proprio sabato. come sapete il Taranto Eco Film Festival, lo dice la parola stessa, è dedicato ai temi non solo diciamo strettamente ecologici, ma proprio la relazione uomo-ambiente. Questo ci dà la possibilità naturalmente di indagare filmografie ampissime che parlano della nostra società, delle trasformazioni della nostra società, e con TEF Vision appunto abbiamo pensato a questo. Abbiamo scelto i film, tra l'altro appunto anche proprio con i ragazzi di APS Reverie, ci sono sembrati quattro grandi classici del cinema contemporaneo, come dicevi tu. Apertura ieri.

0: Erico non è un paese per vecchi, un film diciamo molto molto tosto, ma
1: molto,
0: molto intenso ma molto attuale,
1: certo,
0: ahimè,
1: sì.
0: E la rassegna continuerà con Hair di Spike Jonze, anche questo sull'intelligenza artificiale,
1: diciamo. I grandi interrogativi no, del momento, che sono quelli, sì sì è vero. Poi continuiamo,
0: poi
1: con...
0: abbiamo Dallas Buyers Club, un film che insomma è un grande classico di nuovo, imperdibile. Abbiamo recuperato poi tra l'altro no, questi film per proiettarli sul grande schermo. Sono appuntamenti gratuiti, si arriva e si prende posto e si gode del film.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca e che porta con sé più di una riflessione, considerando quanto accaduto prima, durante e dopo la gara contro il Gladiator. Il Taranto vede sfumare la promozione in Serie D nel peggior modo possibile, cadendo in casa per la prima volta in stagione con il punteggio di 2-1. Allo Stadio Italia di Massafra, una gara segnata da episodi sfavorevoli rosso-blu, traverse anche clamorose, alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. A decidere l'incontro è stato il gol di Kevin Giorgio al 93esimo, un ex probabilmente dimenticato da molti sulle rive dello Ionio, ma capace di infliggere una ferita profonda alla formazione tarantina. La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo contestato dai rossoblù, ma che rivedendo l'azione appare correttamente assegnato da parte del direttore di gara. Il Taranto era passato in svantaggio nel primo tempo, pareggiata all'inizio della ripresa grazie ad un gol di Aguilera. Nei primi 24 minuti proprio della ripresa gli ionici hanno letteralmente dominato la formazione campana prima del calo decisivo che ha aperto la strada al gol finale, quando ormai i tempi supplementari sembravano a un passo. Così come il Taranto era riuscito a conquistare la finale playoff grazie ai minuti di recupero, allo stesso modo deve ora abbandonare, almeno per il momento, l'accesso alla Serie D. La strada del ripescaggio appare oggi molto lontana, ma resta comunque una possibilità da valutare. C'è invece ben poco da ricordare e molto da condannare per quanto accaduto nel post partita. Dal cancello sfondato al gruppo di persone che ha fatto irruzione sul terreno di gioco aggredendo alcuni giocatori del Taranto, tra cui lo Iodice, il finale è stato dei peggiori. Un episodio che rischia di avere pesanti ripercussioni anche davanti al giudice sportivo, anche alla luce della recidiva. In questa stagione, infatti, il Taranto era già stato colpito da un provvedimento disciplinare dopo la gara con l'Acquaviva disputata a Manduria. Adesso c'è un futuro tutto da scrivere e definire, con i fratelli Ladisa che riflettono sui prossimi passi da compiere per il Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Cosa secondo te è mancato? Perché inevitabilmente qualcosa non ci è andata bene tra andata e ritorno, cosa secondo te?
4: Ma l'andata, penso che la partita è stata ben condotta, abbiamo avuto un'ottima, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato di il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol. Il portiere al secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
5: Senti Ciro, sì. Ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
4: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima c'è stato un percorso molto importante, io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
2: Cittadella Magazine.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Sono in compagnia del presidente di Attiva Lizzano, l'avvocato Giovanni Gentile. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Introduciamo l'argomento con il nostro servizio, facciamo il punto. È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla richiesta di riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum. Il momento di confronto è organizzato dall'Associazione Attiva Lizzano che invita la cittadinanza a partecipare quando mancano ormai poche ore alla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno, chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara, nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei cinque comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Fagiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e fare emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti, il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei fatti di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi. Ecco, ricordiamo, la conferenza dei servizi si terrà domani, ma partiamo con il presidente di Attiva Lizzano da quelli che sono i rischi. Riaprire un impianto di questo tipo cosa significa in termini pratici, in concreto?
1: In termini concreti, i rischi, diciamo, già li avvertiamo. La discarica formalmente è chiusa, però la gente un giorno sì e l'altro no, magari già è ancora adesso costretta a tapparsi in casa. Dicono alcuni, ci hanno segnalato, ci sente una puzza da morire. La discarica è chiusa, non si dovrebbe sentire assolutamente niente. Non solo è chiusa, ma sono anche stati completati i lavori sia di MISE che di MIPRE, che significa le misure di sicurezza d'emergenza e le misure di prevenzione. Quindi, siccome i lavori ufficialmente sono completati, almeno così ci dice la Lutum, non dovrebbe esserci nessuna conseguenza, invece le conseguenze ci sono, e le conseguenze per adesso quello che noi vediamo è al naso, ma non è soltanto il naso, è la salute, perché i rischi sulla salute, come dagli studi che sono stati fatti, e nella stessa dichiarazione sanitaria, nella stessa valutazione sanitaria che riporta la Lutum, ci sono i rischi sanitari. E i rischi sanitari dobbiamo considerare che li abbiamo valutati con la discarica chiusa. Il momento in cui sarà riaperta, i rischi sono moltiplicati.
0: Discarica chiusa da quanto tempo?
1: Allora, la discarica è chiusa dal 2015 ufficialmente, da quando l'ha chiusa la magistratura. Poi c'è stato un lungo procedimento penale, anzi due procedimenti penali, che si sono conclusi con un'assoluzione. Bene dire che l'assoluzione significa per i tre indagati, poi imputati, che sono stati sottoposti al processo.

0: Questo non significa che però i problemi non ci sono in quella discarica, ci sono e continuano a esserci. Se abbiamo, la magistratura ha semplicemente accertato che le persone indagate in quel processo non sono responsabili, ma non sono responsabili loro, ma sono responsabili altri, tant'è vero che la discarica, come dicevo prima, con tutto che è chiusa, continua a far paura ai cittadini sapendo che è chiusa, perché sentono una bomba ecologica che sta sotto casa loro e che potrebbe esplodere da un momento all'altro, perché la riapertura non è la riapertura di prima, ma il progetto è molto, molto più grande e è di una vastità di gran lunga maggiore a quello precedente, considerando che però tutto quello che ci sta intorno, le strade, la popolazione è sempre la stessa.
1: Presidente, la interrompo un attimo.
0: Mi dica.
1: Parliamo di un impianto che si trova in un'isola amministrativa di Taranto, quindi territorio di Taranto, ma parliamo di una porzione di territorio che è al confine tra
0: Lizzano, Fragagnano,
1: Lizzano, sono
0: Monteparano.
1: cinque comuni, leggo, interessati, appunto Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano. Lei ha fatto
0: Faggiano.
1: riferimento a delle emissioni olfattive che si sentono ancora, quindi a 11 anni dalla chiusura di questo impianto, ad altri effetti che sono più subdoli, che magari non vengono avvertiti, ma che sono addirittura più preoccupanti per la salute delle persone. E dunque, qual è il territorio più vicino? Qual è il territorio, l'abitato più vicino che ne risente maggiormente?
0: Allora, in linea d'aria quelli più vicini sono Roccaforzata, Lizzano e Fragagnano, ma Monteparano, che diciamo, è leggermente più lontano, ma da Monteparano passava tutto il traffico dei camion andata e ritorno che scaricavano poi i rifiuti nella discarica. Quindi riaprire quella discarica significa riaprire un traffico enorme di camion che scaricano e che ritornano da una stradina che è centrale. E che ovviamente non fa sicuramente piacere ai cittadini. Quindi non c'è soltanto, diciamo, i rischi per chi ci vive vicino, come appunto a Monteparano, a Lizzano, a Fragagnano e negli altri paesi, ma c'è anche il problema dei camion che
1: Ma anche dell'agricoltura,
0: anche
1: immagino, dei
0: dell'agricoltura, perché lì
1: campi.
0: abbiamo anche coltivazioni di pregio, di vino, di olio, e dove la nostra provincia è conosciuta in tutta Italia e anche all'estero. Tutto questo lo si sta facendo lì, cioè, diciamo, ha una vocazione quella
1: Il
0: porzione di
1: territorio.
0: terra, di territorio, per l'agricoltura ma anche per il turismo che sta aumentando anno per anno e abbiamo, diciamo, fondato timore che nel momento in cui dovesse riaprire questo aumento esponenziale del turismo andrà a fermarsi bruscamente perché ovviamente vanno a decadere le condizioni minime di vivibilità di quel posto.
1: Avvocato, io le chiederei di sottolineare in particolare l'aspetto tecnico relativo alla mancanza di documentazione, di pareri, di osservazioni, ora non so tecnicamente come si chiamano, tecnici, che vadano a supportare la contrarietà politica dei comuni alla riapertura di questo impianto. Ciò che abbiamo anche detto nel servizio è che per legge, se questa contrarietà politica non è supportata da documentazione tecnica, da un'istruttoria tecnica, non solo non impedisce che l'iter vada avanti, ma addirittura diventa un elemento a favore.
0: Questa è una cosa molto importante. L'ha scritto la stessa provincia quando ha fatto l'invito alla conferenza dei servizi a tutti gli enti, ha detto a metterlo su bianco richiamando la legge, la 241-90, dicendo il rifiuto contro la discarica, se non è motivato, equivale ad assenso. È una cosa molto importante perché dire semplicemente no, non la vogliamo, non significa per legge assenso. Deve
1: Bisogna
0: essere,
1: passare ai fatti.
0: ci deve essere fatto. E in questo momento devo dire che alla terza conferenza dei servizi, il dato l'ho preso stamattina, l'unico ente, l'unica associazione che ha depositato le osservazioni siamo noi. E siccome tra l'altro è stata convocata un mese e mezzo fa, i tempi c'erano. Comunque sia, la seconda conferenza dei servizi è stata fatta il 3 luglio, quindi dell'anno scorso, dal 3 luglio ad oggi sono passati 11 mesi, si sapeva che sarebbe stata fatta la terza conferenza dei servizi. Noi da subito siamo ripartiti, dal giorno dopo la conferenza dei servizi, la seconda conferenza dei servizi, siamo partiti a studiarci le carte, a fare accesso agli atti per trovare tutto quello che non, i problemi che ci potevano essere in questo impianto. Quando poi è stata convocata

0: la conferenza di servizi, ovviamente abbiamo chiuso il lavoro, l'abbiamo completato e l'abbiamo consegnato. Potevano partire tutti così, non certo una semplice associazione, piccola associazione di volontariato come siamo noi, potevano partire chiunque, anche perché stiamo parlando della salute della gente, noi non stiamo parlando per un problema estetico, stiamo parlando della salute della gente, stiamo parlando dell'ambiente, un
1: In un
0: ambiente.
1: territorio, tra l'altro, che soffre già di problematiche di questo tipo, ma è previsto proprio per questa sera alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano. Approfittiamo per
0: Sì.
1: invitare un incontro con la cittadinanza, un'assemblea pubblica alla quale sono invitati tutti i cittadini, ovviamente, dei comuni che sono attorno a questo impianto che potrebbe ripartire, ma tutti i cittadini, mi viene da dire, del territorio ionico. Avvocato, quanto è importante che ci sia la partecipazione popolare, che i cittadini, insomma, si facciano sentire, si uniscano all'associazione.
0: È molto importante anche perché la politica, chi deve dare una risposta diciamo, a questo problema grandissimo di tutto il territorio, deve anche vedere che c'è una grossa partecipazione e che questo problema non è sentito soltanto da alcune associazioni, è sentito da tutti. Ora diciamo, un po' ci stiamo cullando perché da 15 anni la discarica è chiusa, ma il procedimento amministrativo che è in corso è finalizzata alla riapertura, come prima e più di prima, come diceva una vecchia canzone, quindi è molto ma molto più grande di questa cosa, per cui questo è il momento per fermarla. Dopo, con i ricorsi al TAR che si potrebbero fare, sarebbe già persa, perché significa che la discarica sarebbe già aperta e dovremmo combattere legalmente con la discarica già aperta. Meglio combattere adesso, anche perché i rischi ci sono e sono grandissimi, la protezione d'impatto sanitario c'è ed è grave, quindi, e per cui agire in questo momento significa evitare tante altre problematiche per noi, sia per noi, ripeto, ma anche per le future generazioni di cui parla specialmente la Costituzione. Noi dobbiamo dare un mondo futuro non peggiore di quello che abbiamo avuto noi. Stiamo combattendo per questo, per cercare di arginare questi progetti dove sì, è vero che ci deve essere un interesse alla parte commerciale, ma la parte commerciale non deve significare il ritorno economico. L'interesse industriale non deve significare poi rinunciare alla salute e
1: Per
0: all'ambiente.
1: noi questo è un film già visto diverse volte sul nostro territorio. Avvocato, veramente 30 secondi perché dobbiamo restituire la linea alla regia, perché sia proprio lei a invitare i cittadini questa sera.
0: Sì, invito tutti a venire perché starete informati di quello che sta accadendo, dei rischi che ci sono, ma anche delle speranze che noi abbiamo di poterlo fermare questo ecomostro, perché noi siamo dalla parte del giusto, non abbiamo nessun secondo fine se non il fine della salute e dell'ambiente.
1: Grazie al presidente di Attiva Lizzano, Giovanni Gentile, per essere stato con noi e per
0: Grazie a
1: averci
0: voi.
1: spiegato anche degli aspetti un po' più tecnici della vicenda. La linea torna alla regia per la nostra programmazione Onda Rosso-Blu, in particolare a cura del collega Francesco Friuli. Grazie a voi tutti e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando

0: Le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
5: Eccoci insieme, buonasera a tutti, benvenuti ad Onda Rossoblu, la puntata che viene all'indomani dei playoff della Serie D con il Gladiator, che è stato promosso, il Taranto, quindi è in eccellenza per un altro anno. Poi valuteremo, vedremo quello che accadrà da qui in avanti. Sicuramente ieri ci sono da scindere una serie di situazioni che andremo ad analizzare in questa trasmissione. La possibilità di poter interagire con noi attraverso i messaggi WhatsApp al nostro numero che vedete in sovraimpressione, al 339-6806-868. Potete ovviamente scrivere quello che pensate del momento, di quello che è accaduto sportivamente parlando, e anche non, perché insomma gli argomenti sono quelli: il Taranto che perde per la prima volta in casa e perde il treno per la Serie D. L'altro argomento riguarda sicuramente la situazione del post gara, ormai è sulla bocca di tutti quello che è accaduto. Non più tardi anche i TG nazionali ne hanno parlato, insomma, per chi ha seguito il TG1 quest'oggi dalle 13.30 si è parlato di quello che è accaduto a questi facinorosi che sono entrati sul terreno di gioco per aggredire alcuni giocatori del Taranto, insomma, è di dominio pubblico. Ci sono delle indagini in corso ovviamente con i servizi di videosorveglianza dello stadio e non solo, per identificare, e stando alle informazioni ancora però non confermate, ci sarebbero già state identificate alcune persone. Quindi questa è la situazione. Si è parlato poi in giornata delle dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti di una possibilità di ripescaggio, ma anche su questo io andrei cauto, perché ci sono delle cose da dover analizzare. Lo faremo con Dante Sebastio del gruppo editoriale Distante, di blunote.it. Eccoci qui Dante, un saluto a te. Doveva essere una giornata diversa quella di oggi, però purtroppo dobbiamo raccontare altro. Ciao Dante.
6: Ciao, ciao Francesco, un saluto a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo adesso. Sì, il giorno dopo ancora non siamo riusciti a smaltire la delusione, no? Ne parlavamo stamattina, perché poi al solo pensiero, non me le vogliono le squadre che faranno parte della prossima eccellenza, ma al solo pensiero di dover raccontare anche la prossima stagione un altro campionato di eccellenza su alcuni campi è veramente devastante. Ieri ci ho creduto, come ci abbiamo creduto un po' tutti all'inizio della gara, però purtroppo è andata come sappiamo. Hai detto bene, sul ripescaggio andiamoci cauti, perché se è vero che il Taranto entra a far parte della graduatoria perché sono cambiate le regole, è anche vero che il Taranto è ultimo nella classifica al momento delle pretendenti, perché per quel che riguarda l'eccellenza è ultimo a 9 punti. Perché su questo fa gioco anche l'affiliazione, per dirtene una, per esempio la SPAL, che come il Taranto è ripartita dall'eccellenza, ha 20 punti in più. Ci sono dei criteri che vengono seguiti per dare questi punti.

0: dovrebbe essere 14esimo, 15esimo. Come tu sai, cioè vale il principio dell'alternanza, una retrocessa e una ripescata dall'eccellenza. Questo vuol dire che al netto delle squadre che non parteciperanno perché magari non hanno la possibilità di spendere i 50.000 euro di fondo perduto o perché hanno problematiche con i campi o per situazioni varie, tu potresti scalare la classifica e essere dodicesimo. Però su questo poi hai 9 punti e su questo peseranno le decisioni del giudice sportivo, perché
1: Esatto.
0: qualora ti dovessero squalificare il campo, perdi 2 punti per ogni giornata di squalifica.
1: E già due il
0: Quindi
1: Taranto in
0: se
1: meno ce
0: magari.
1: li ha Dante per la partita quella che ha giocato a porte chiuse col Bisceglie, quella vinta 5-1 per intenderci per i fatti riguardanti Manduria, campo neutro contro l'Atletico Acquaviva. Ti ho interrotto giustamente per ricordare che già quel
0: Sì,
1: meno 2 ce
0: no, no, no,
1: l'hai.
0: hai fatto bene.
1: Già quel meno 2 ce l'hai.
0: No, ma al di là di tutto, no? Al di là di tutto, tu perderesti, metti che ti danno una giornata di squalifica, da 9 passi a 4, da 9 passi a 5, scusami, e perdi qualche posizione in questa graduatoria. Poi, che cosa deve succedere? Che siccome c'è il principio dell'alternanza, devono fallire 15 squadre, 14 squadre. 20 squadre, adesso non so perché bisognerebbe fare il calcolo proprio perfetto e sinceramente in questo momento non ho voglia. Mi consolano le parole del sindaco che si è detto abbastanza favorevole su questo fatto del ripescaggio, l'ha detto proprio stamattina durante la presentazione del Medimex, ha detto io invito i tifosi a non perdere la fiducia, a mantenere vive le speranze perché il Taranto nel suo nuovo stadio potrebbe giocare in Serie D. Ovviamente noi ce l'auguriamo, Francesco, non è che facciamo i gufi o tifiamo perché il Taranto non venga ripromosso, l'abbiamo detto in apertura, no, di trasmissione, perché un altro campionato di eccellenza sarebbe sarebbe devastante non solo dal punto di vista mentale ma anche fisico, perché è una sofferenza. Cioè, già facevamo fatica, il Taranto faceva fatica a essere promosso in Serie D. Se adesso comincia con una società importante, tra l'altro, a fare fatica a essere promosso in eccellenza, allora c'è qualcosa che veramente ci sfugge proprio nella programmazione calcistica in questa città.
1: Allora, voglio fare anche una precisazione doverosa, Dante, su questo l'abbiamo già parlato ieri nel corso delle interviste. A proposito, questa puntata di Onda Rosso Blu vedrà un'alternanza di quelli che sono stati i contributi realizzati ieri con l'aiuto di Gisberto Nicoletti. Noi abbiamo fatto la radiocronaca da bordo campo, come vi abbiamo detto già la scorsa settimana, come redazione, insomma, sono intervenuto nella trasmissione di Dante, sia pre e post partita, insomma, abbiamo cercavo di raccontare, no, quello che è stato il momento che accadeva sul terreno di gioco anche post. È bene distinguere una cosa, su questo ci tengo fortemente Dante anche. Una cosa è parlare dei tifosi del Taranto. E lì lo spettacolo sugli spalti è stato bello, anche trascinante, se mi permettete, se mi passate questo termine in determinati momenti, perché
0: Emozionante, da brividi.
1: emozionante da brividi. Quello che è accaduto nel dopogara va scisso non va fatto di tutta l'erba un fascio. Su questo io ci tengo
0: No.
1: particolarmente, perché altrimenti il rischio è quello di offrire un'immagine differente, distorta, come si dice in questi casi. E su questo, insomma, chiedo il pensiero anche di Dante, perché noi abbiamo detto censurabili ieri. Da evitare tutto quello che è successo, tutti i termini che si possono utilizzare in questo momento.
0: Allora, io Francesco ribadisco quello che ti ho detto ieri durante la nostra trasmissione di chiusura. Io spero che la curva, che si è comportata egregiamente nel corso della stagione, non ci sono stati petardi, non ci sono stati fumogeni in campo, non sono mai arrivate multe per colpa dei tifosi, sono stati esemplari. Sono stati esemplari e l'ho sottolineato durante una trasmissione con Gianni, sono stati esemplari soprattutto ad Aversa, dove hanno mantenuto un ordine facendo capire a chi era lì che non bisognava fare casino. E sono stati bravi anche nel viaggio di andata.

0: di ritorno. Quindi queste sono cose che noi sottolineiamo e sottolineeremo sempre. E, mi dispiace che qualcuno ci porti nella direzione che vuole, perché non è quello che noi intendiamo dire. Cioè, noi non abbiamo detto ieri che tutti i tifosi del Taranto hanno fatto quello che è successo. Noi abbiamo detto che purtroppo per 20-30 facinorosi e per quei 2 o 3, 4 quanti erano che hanno dato la caccia allo Iodice, purtroppo agli occhi della gente, e lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto un minuto dopo che era finita la partita, no, un minuto dopo che ci sono state quelle azioni, che già tutte le immagini erano sui social. Quindi purtroppo agli occhi di chi ci guarda da fuori e non sapendo come vanno le cose, c'è da dire che la tifoseria del Taranto viene etichettata. Viene etichettata e su 50 persone, quanti erano ieri? 3.000? 2.500 passano per delinquenti e incivili. Allora nel mio piccolo, come dicevo ieri, farò il possibile per combattere questi 50 tifosi, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutta la città, abbiamo bisogno dell'aiuto e soprattutto la curva, che ripeto ancora una volta, io ho visto anche ragazzi, bisogna dire, perché poi ho rivisto tutti i video ieri sera quando sono tornato, ho visto anche ragazzi che cercavano di allontanare, ragazzi della curva scesi in campo per allontanare quelli che erano entrati in campo e cercavano di farli rientrare in curva. Quindi questo è comunque un comportamento di maturità di chi ha capito che non è così che si risolvono le situazioni. Quindi pensare che noi abbiamo fatto di tutta l'erba un fascio significa essere in malafede, cioè chi lo ha detto lo fa solo perché tra virgolette sono nostri odiatori e gente che a cui non stiamo simpatici. Poi, per carità, non puoi stare simpatico a tutti, ma era scontato che non si desse la colpa a tutto lo stadio, perché li abbiamo elogiati i tifosi durante le nostre dirette, sia nel pre che nel post gara, e lo abbiamo detto. Però tu sai come finisce, come vanno queste cose, che alla fine si finisce per fare di tutta l'erba un fascio, ma non noi tarantini, chi ci vede da fuori.
1: Certo.
0: Allora quello che io sinceramente mi sento di dire da giornalista in primis e poi da chi, nonostante viva da 30 anni lontano dalla sua città, ma continua a sentirsi un tarantino verace, che noi questi comportamenti, questi atteggiamenti di questi pochi che ci distruggono l'immagine e che sono propensi alla violenza, li dobbiamo prima di tutto stigmatizzare e poi combattere. Non so come si possano combattere, perché l'inciviltà e l'ignoranza difficilmente la combatti, però in qualche cosa dobbiamo fare. E se ci uniamo, se ci uniamo e cominciamo a pretendere... Per esempio, io non pretendo niente dalla curva, ma già una presa di distanza da parte della maggior parte di coloro che sono rimasti in curva a tifare e dei capi che non sono scesi in campo, io sarebbe già un bel segnale da parte della curva organizzata. Ripeto, non pretendo nulla, ma questo sarebbe un bel segnale, anche perché poi, voglio dire, sono andati a prendere di mira uno dei calciatori che a mio avviso aveva dato tutto in campo, cioè lo Iodice. Poi molta gente ci ha scritto, ci ha detto ma il calcio non è stato sferrato, hai esagerato come al solito nelle tue esternazioni. Ma questo che cosa vuol dire? Cioè cambia il senso... È il gesto che va condannato, che poi l'abbia sfiorato, che l'abbia preso in pieno, non è questo il punto, non è il far male a qualcuno, ma è proprio il gesto da condannare e da stigmatizzare. Quando ieri Danilo Pagni, che è un mio amico con cui ci sentiamo spesso e ci conosciamo da 20 anni, ha detto quelle cose, io non ho mica capito che lui volesse difendere la società, evitare che i Ladisa potessero prendere delle decisioni affrettate, cosa che non penso faranno, perché anche loro hanno la cultura della sconfitta, sanno che nel calcio si può vincere o si può perdere.
1: Ricordiamo che loro sono stati a Monopoli, però, ecco, questo voglio sempre dirlo io, cioè nel senso, loro hanno avuto hanno fatto calcio e hanno portato il Monopoli in Serie C, quindi sanno che cosa significa anche saper vincere e saper perdere. È chiaro che, come dicevo ieri e anche l'ho detto nel servizio, di questo.

0: Soggi RTG hanno bisogno adesso di metabolizzare questa sconfitta, di valutare questa sconfitta, perché questi 11 mesi all'interno dei quali si è andati sott'acqua fondamentalmente Dante fino alla fine di questa stagione dovranno essere valutati dal punto di vista sportivo, compresi questi episodi. Ti leggo il messaggio di Angelo e poi ti faccio continuare, che ci dice: buon pomeriggio, sono un tifoso del Taranto, solidarietà a Nicola Loiodice per quello che è successo ieri alla fine della gara contro il Gladiator. Questo calcio non ci appartiene, il vero tifoso deve sapere accettare vittorie e sconfitte, ora arriveranno la squalifica per la società e sicuramente la squalifica del campo. Non voglio immaginare questa invasione di campo quando con lo stadio nuovo non ci sono le recinzioni. Questo è un altro aspetto di cui stavamo parlando ieri, Dante, insomma. C'è un problema con Dante, vediamo di poterlo ripristinare se possibile. Dante, proviamo adesso.
1: Adesso
0: Sì, adesso ti sento meglio, vai, perdonami, vai.
1: dicevo, il problema è che ci sarà qualcuno che sinceramente io mi sentite, ragazzi?
0: Ti sento malino, forse è meglio se lo facciamo ricollegare Dante. Noi ci sentiamo nel frattempo l'intervista
1: Sì.
0: a Ciro Danucci. Quindi diamo il tempo di ricollegarci a Dante, così la regia può fare tutto col nostro Piero Caffio, che non aveva ancora salutato e che ringrazio. Ci sentiamo Danucci, la versione del tecnico, come ha pensato, insomma, dopo la partita, quello che è accaduto. Vediamo.
2: Cosa secondo te è mancato? Perché inevitabilmente qualcosa non ci è andata bene tra andata e ritorno, cosa secondo te?
3: All'andata penso che la partita è stata ben condotta, abbiamo avuto un'ottima, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol, il portiere nel secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
4: Senti Ciro,
0: Sì.
4: ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
3: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima c'è stato un percorso molto importante, io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo. L'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
0: E dopo Danucci sentiamo il direttore sportivo della Taranto Danilo Pagni con una precisazione che poi è arrivata da parte della società che vi leggeremo al termine delle dichiarazioni da parte del direttore sportivo. Sentiamo.
5: Perdi due finali, non possiamo dire così.
2: Cosa succede adesso con la società? Perché c'è stata inevitabilmente questa invasione, questo momento di tensione nel dopogara e una sconfitta sportiva. Quali potrebbero essere le riflessioni?
5: Allora, intanto tu parli di invasione, ma io ripeto, ma lo dico veramente, con grande onestà, io ho visto qualcosa, ma non sono argomentato.
6: Se vuoi almeno raccontare a noi quello che è successo, perché l'abbiamo visto.
5: Ok, ma se io non l'ho visto, perché devo dire io, cioè, perché giù c'è stato un confronto
6: No,
5: molto sereno.
6: stiamo parlando di quello che è
5: Però,
6: successo in generale, della sconfitta e del dopo.
5: per quanto riguarda l'invasione che voi avete definito, io penso che non sta a me dire determinate cose, io mi attengo al tifo che ci hanno dato in queste, soprattutto nelle ultime settimane, ne parla tutto l'Italia e del confronto che c'è stato. Per quanto riguarda tecnicamente, ragazzi, se c'era una squadra che doveva vincere stasera siamo noi, però ci facciamo i fichi secchi, siamo pratici, mi sembra autorete di Vukoia, è sbattuta la...
7: sembra una botta a Giorgio che l'ha presa. Però
5: come Catri?
8: Probabilmente sembra che un giocatore del Gladiator l'abbia presa con la nuca nella...
7: Kevin Giorgio.
5: Comunque al di là noi abbiamo dimostrato per gran parte della partita che li abbiamo stonati, il loro portiere è stato il migliore in campo, il fuorigioco, io non sono uno che si arrampica agli specchi, però vorrei rivedere le immagini, ho parlato con l'addetto all'arbitro, per me l'arbitro non è stato eccezionale, ma accampare scuse, l'arbitro, l'autorete, in questo momento noi dobbiamo fare un mea culpa, nonostante abbiamo fatto un grandissimo lavoro.
2: E adesso che succede?
5: Succede, in settimana io ho appuntamento con i presidenti, per come li ho conosciuti, li ho ritrovati perché li conoscevo già, per come operano, ma non li ferma nessuno. Cioè questo non lo so, non ne ho le conoscenze per dirvi se il Taranto ha i requisiti o meno. Una cosa è certa, stiamo assistendo a livello nazionale di squadre di Serie C che giocano da 3-4 anni in campi non loro, ne sta succedendo di tutto e di più. Poi ci saranno le elezioni, c'è il Consiglio federale, quindi aspettiamo. Noi oggi non dobbiamo vendere fumo e Pagni fumo non ne ha mai venduto. Quando ha sbagliato ha alzato il braccio e quando ha fatto grandi cose è stato zitto. Quindi sono qui. Il mio silenzio è stato sempre un silenzio di concentrazione che è coordinato con la società, una società che ci ha dato tutto e di più.
9: A proposito di questo, allora come lo spiegate questo fallimento?
5: Ma innanzitutto parte da lontano, perché voi che siete dei giornalisti abbastanza esperti, avete fatto calcio anche professionistico, quando il Taranto è partito dopo agosto non aveva neanche i palloni, le casacche e il campo, non aveva nulla, quindi chi ha iniziato ha avuto delle difficoltà oggettive. Quando sono arrivato io, anche se facciamo dei conti matematici, no? Perché sennò rischiamo di non dare elementi, pur battendo, faccio un esempio, lo Spinazzola che gli ha 18 calcio d'angoli a favore, pur vincendo con l'Acquaviva, pur vincendo con l'Union Bisceglie fuori casa, sto facendo proprio un ruolino super, la squadra di mister Danucci non sarebbe arrivata prima. Poi mi dite, avete affrontato una finale a Bisceglie non da grande squadra, siamo arrivati in una condizione fisica pessima, però non l'abbiamo approcciata bene, quindi non ci sono alibi. Alla finalissima playoff penso che ci siamo arrivati bene, perché abbiamo superato tutti i turni, il Canosa che ha fatto la squadra per vincere, l'abbiamo battuta. Abbiamo superato il turno di Apice, a Gladiator se vincevamo non diceva niente nessuno, e oggi Karakiri. Ma ripeto, non ci sono attenuanti tecniche, ma la squadra ha fatto un ruolino importante che non è servito a nulla, perché perdendo due finali abbiamo vanificato tutto.
0: Allora, abbiamo Dante nuovamente, però ti leggo due messaggi. Dante, il primo è quello della precisazione del Taranto che ci è arrivato con Giuseppe Di Cera nella serata di ieri. L'arbitraria presenza in campo di fine gara non è giustificabile, anzi tuttavia non è corretto colpevolizzare un'intera tifoseria che durante la gara ha prima gioito e poi pianto per il grande amore verso il Taranto. In un secondo momento negli spogliatoi c'è stato un confronto civile con una delegazione dei tifosi che ha manifestato tutto il suo rammarico. Sulla partita di ieri torna Ciccio Piepoli e gli chiedo di vedere a Piero le immagini in generale della partita, soprattutto dell'inizio. C'era un calcio di rigore netto a favore del Taranto non concesso, sulla punizione correlativa attraverso di Loiodice, dice Manzo ha colpito la palla con il braccio largo, nessuno l'ha rimarcato, è un rigore sacrosanto, se puoi far rivedere le immagini. Noi la facciamo rivedere le immagini con questo rigore annullato a Aguilera, se rivediamo poi le immagini dall'inizio.
1: Qui mi pare abbia annullato su segnalazione del guardaline, non per fuorigioco ma per un presunto tocco di mano.
0: Il tocco di mano non c'è,
1: ma se tu vedi non protestano proprio i giocatori del...
0: Il portiere si arrabbia, Minetola si arrabbia, Minetola addirittura, il portiere del, se tu vai a vedere il portiere del...
1: Merola, scusami,
0: Minetola è il direttore sportivo che sentiremo più tardi, perdonami, sì. ex Taranto tra parentesi. Se tu vai a vedere il portiere, tra poco lo rivedremo, questa è la punizione, è il braccio largo.
1: Sì.
0: Beh, in effetti il braccio del numero 2, che è il Gigi Manzo, è quello. E adesso vediamo proprio, ecco, sì, il gol, eccolo qui, vediamo. E qui è di spalle, come tocco di mano, guardate, lui
1: no,
0: si arrabbia,
1: è un mistero,
0: guardate, si arrabbia il portiere, si arrabbia.

0: e poi alza il braccio perché ha visto che è arrivata la segnalazione.
1: Ha
0: da
1: visto
0: parte
1: che l'arbitro fermo.
0: Quindi.
1: Sì, perché il direttore di gara ha indicato il centrocampo, quindi per il direttore di gara non c'era niente. Il segnalino è rimasto fermo e tutti abbiamo pensato a un presunto fuorigioco, ma poi abbiamo rivisto le immagini allo stadio, le abbiamo riviste almeno 4-5 volte e sinceramente non riuscivamo a vedere, perché poi vedendo quell'azione, in basso sulla sinistra dello schermo c'era un calciatore che teneva in gioco Aguilera, quindi ci chiedevamo ma com'è possibile che abbia fischiato, che abbia alzato la bandierina. Io penso che nel dubbio loro se alzano la bandierina sbagliano, perché comunque poi vedi alla fine è un gol regolare, tu dici vabbè ma con i se, con i ma, con il senno di poi non si fa la storia, no, però il destino di quella partita sarebbe potuto cambiare con 1-0 del Taranto, che mi pare fossimo al 13esimo, al 14esimo, ma poteva cambiare in toto, cioè il Taranto avrebbe fatto un altro tipo di partita.
0: Aveva appena colpito la traversa con lo Iodice, comunque al nono, quindi 3-4 minuti dopo il gol c'era un entusiasmo particolare allo stadio, quindi c'è tutto quello che poteva essere anche.
1: Ma certo, perché il Gladiator avrebbe dovuto scoprirsi per pareggiare e lì tu hai giocatori che possono fare male in contropiede, poi però purtroppo questi sono degli errori arbitrali che è proprio l'imponderabile che temevo alla vigilia della partita, perché tutti sappiamo che il Taranto è superiore al Gladiator, questo Taranto è superiore almeno sulla carta al Gladiator, però poi quando tu vai a sono gli episodi che ti decidono una finale, gli episodi che hanno deciso la finale è stato questo gol annullato e che resta un mistero purtroppo non vuol dare addosso al ragazzo, ci sarebbe altro, ma doveva essere un valore aggiunto di questo Taranto e purtroppo invece si è arrivato ad essere l'anello debole. Ripeto, non gli voglio buttare la croce addosso, stiamo soltanto analizzando i contenuti tecnici di una stagione, vogliamo, perché a partire dal portiere De Simone, a partire dai difensori che avrebbero dovuto dare qualcosa in più alla retroguardia. Il Taranto è mancato più in questo. La differenza fra il Taranto e il Ziel l'hanno fatta queste cose qui, cioè questi errori di valutazione, per esempio nel portiere, perché se Massa veniva prima,
0: erano più punti per il Taranto.
1: Più il Taranto li aveva.
0: Erano più punti per il Taranto, su questo non ci sono dubbi. Allora io sentirei altre interviste se possibile, sentiamo proprio il direttore sportivo del Gladiator Minetola, che avevamo anticipato in precedenza, quindi andiamo a sentire il direttore sportivo del Gladiator che ha parlato così al termine della partita.
2: Direttore, complimenti per questa vittoria che è stata conquistata sul filo di lana. Sul filo di lana il Taranto l'aveva presa la finale, sul filo di lana il Taranto esce da questa corsa alla D. Gladiator in D, come è stata vissuta da lei, che poi ha lasciato il campo poco prima dell'esplosione?
3: Diciamo, noi abbiamo sempre lavorato per durante questi playoff, diciamo la squadra ha fatto tutti i playoff, 6 partite da imbattuta e mi hanno fatto veramente i complimenti a questa squadra per il cuore, per l'abnegazione e per l'amore che hanno messo in questa avventura.
2: La decima di farina.
3: Sì, mister... è un grande, veramente lo faccio i miei complimenti, ma già l'avevo detto diverse volte. Questa vittoria personalmente la dedico a mio padre, al presidente Felice Valletta, la piazza di Santa Maria, che 2 anni fa è retrocessa e ha vissuto veramente un momento difficile, e ai tifosi del Gladiator.
2: Decisa da quel calcio d'angolo, contestato ovviamente, questo, l'abbiamo visto, insomma è stato generoso, però sarebbe troppo riduttivo poi pensare solo a quell'episodio. Dove si è decisa secondo lei la finale? Non può essere solo quell'episodio che ha fatto pendere al Gladiator questa finale, ma forse tutto il percorso?
3: No vabbè, come ho detto prima, abbiamo fatto 6 partite nei playoff sia regionali che nazionali da imbattuta, venire a Taranto contro secondo me la squadra più forte d'Italia. Perché come giocatori in rosa e poi la piazza per me è una piazza di Serie A, io ci ho giocato diversi anni fa a Taranto e quando giocavo allo Iacone è veramente un qualcosa di magico. Io personalmente devo dire la verità, mi auguro che il Taranto riesca subito ad andare nelle categorie che ci spettano, perché veramente vedere questi tifosi fantastici

0: è la squadra che adesso si deve rialzare, la società, perché è una società forte. Purtroppo il calcio è questo, il calcio ci sono sconfitte queste qua, ma bisogna ripartire.
1: Categorie che ci spettano, gli è scappata questa frase al direttore sportivo, si è sentito, no? Sai, vedendo quel pubblico si è sentito anche preso un po' dall'entusiasmo anche lui.
2: Allora, innanzitutto abbiamo stroppiato il nome a,
1: sì,
2: tra me e te, io l'ho chiamato Mingiano 3-4 volte, tu l'hai chiamato Minetola e sto poveretto si chiama Mignano. Una informazione per la regia, ho un piccolissimo ritorno, ma proprio piccolo, bah, perfetti, perfetti. Stavo dicendo, e quindi loro se la sono venuta a giocare e hanno giocato la partita così come dovevano fare. Farina è stato molto onesto nel dire che nel secondo tempo l'approccio del Taranto è stato devastante, è stato arrembante. Lui ha detto dopo il pareggio ho pensato che avremmo potuti prenderne altri due e uscire indenni da quel forcing del Taranto. E il cooling break ci ha ridato un po' di entusiasmo e un po' di fiducia. Però Francesco, poi alla fine il loro gol è arrivato su quel calcio d'angolo, che il tocco di zampa c'è stato, effettivamente l'abbiamo rivisto poi bene dalle immagini. Però anche in questo caso Giorgio è stato molto onesto dicendo: guarda, io mi sono girato e nel girarmi ho toccato la palla di testa di entrata. Quella palla poteva prendere una destinazione diversa, poteva andare sopra la traversa, poteva rientrare verso il centrocampo, invece è andata in porta. E sinceramente io non credo a questa sfortuna, alla scaramanzia, però certe volte le partite sono veramente segnate, decise, stregate, la traversa di Lojodice, il palo di Vukoja, le due o tre parate di Merola. Quando è destino che proprio una partita non la devi vincere, non è che possiamo dire che il Taranto non ci abbia provato, ci ha provato. Poi magari possiamo obiettare sulla formazione schierata inizialmente da Danucci, no? Perché Marino ha dimostrato di essere in gran forma e non ha giocato dall'inizio perché pare avesse un problema muscolare. E quindi si è deciso di fargli fare soltanto 45 minuti. Incerti che continua a non girare, nonostante sia stato preso e soffiato a squadre di categoria superiore. E adesso effettivamente bisognerà capire, non so se lo vuoi affrontare subito, questo argomento, come programmare il futuro. Perché se poi tu adesso devi programmare una squadra, se veramente c'è questa possibilità del ripescaggio. Come diceva con fiducia, con estrema fiducia il nostro sindaco, allora tu che tipo di squadra devi fare? Devi fare una
1: Sì, no,
2: squadra per spaccare la
1: affrontiamolo la questione
2: Eccellenza,
1: del
2: per
1: futuro.
2: spaccare la Serie D?
1: Affrontiamo la questione del futuro perché poi è un altro argomento, no? Tu come la vedi? Perché dobbiamo aspettare innanzitutto, io farei dei passi, la risposta da parte della DISA potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Cioè del tipo un comunicato da parte loro su quello che è stata la stagione e il
2: Sicuramente
1: momento.
2: arriverà.
1: E arriverà, noi ne siamo certi. Ovviamente per chi ci segue in diretta la trasmissione, qualora arrivasse dopo le 21, è chiaro che ne parleremo nel corso del telegiornale perché la trasmissione verrà replica a noi alle 21. Quindi se arrivasse, insomma, sapremo la risposta da parte della DISA. Benissimo. Passaggio numero due, riguarda invece la questione Dante. Della programmazione del futuro, perché è fondamentale adesso. Perché dico questo? Perché inevitabilmente l'anno scorso qualche pecca c'è stata, ma era dovuta al tempo poco a
2: Certo.
1: disposizione. Su questo noi abbiamo detto sempre dall'inizio della stagione, è una stagione di rincorsa il Taranto però alla spada di Damocle di dover vincere per forza. Ora, oggettivamente, bisogna programmare per un'eccellenza a vincere con uno spiraglio in D, oppure con un'eccellenza a vincere, visto le parole del sindaco, io e Dante stiamo ripetendo, utilizzo una frase di Pagni, non vendiamo fumo negli occhi, ma sul
2: No, certo.
1: ripescaggio molto, molto cauti, ma estremamente cauti. È un'opzione secondo me da vedere in una seconda fase. In questa ci deve essere l'assestamento societario e sportivo. Un altro aspetto, perdonami Dante, così ti faccio rispondere anche. quando ieri io e Dante, che giustamente noi dibattiamo in maniera molto aperta, cioè non siamo d'accordo su alcune cose e ce lo diciamo. E io ho visto una differenza di dichiarazioni tra il direttore sportivo e l'allenatore. E ho visto anche un passaggio con molti che salutavano Danucci in maniera calorosa. Io penso che possa esserci una separazione di almeno uno dei due dal Taranto. Questo è un mio pensiero. Ma non sto parlando assolutamente di quelli che saranno gli incontri successivi, ma è una ipotesi che viene fuori da quello che si è visto. Detto ciò, la programmazione è una cosa diversa dal mercato. La programmazione, ripetiamo ancora una volta, è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Dante.
2: Potrebbe anche succedere che non uno dei due, ma che anche tutti e due possano andare via, perché come ci dicevamo ieri, inevitabilmente sulla programmazione futura inciderà. La programmazione futura sarà condizionata da questo risultato sportivo negativo che Pagni giustamente ha definito fallimento, perché quello è stato. Bisogna cercare di capire adesso se il sindaco ha parlato di ripescaggio e ha parlato anche in maniera piuttosto fiduciosa, vuol dire che qualcosa sa e che magari a noi sta sfuggendo, a noi che lavoriamo sui che leggiamo i regolamenti, che vediamo i criteri. Quindi io mi auguro veramente con tutto il cuore, perché noi siamo i primi a volere, non è che noi non vogliamo ripescaggio, però dobbiamo anche dire le cose come stanno, no? Se sbagliamo, ovviamente io per quanto mi riguarda sono pronto a cospargermi il capo di cenere come ho sempre fatto, poi del resto se sbaglio dico ho sbagliato ragazzi, non mi sono letto bene il regolamento, l'ho interpretato male e così via, ma noi siamo i primi a volere la Serie D proprio per una questione nostra di lavoro, per commentare un campionato diverso. E nessuno me ne voglia, per non continuare ad andare in campi dove c'è un sintetico rovinato, dove non ci sono le postazioni per riprendere le partite, dove non c'è neanche la corrente elettrica per attaccare un iPad, un telefonino o un computer. E siamo noi a essere fuori contesto da questa situazione, non sono loro ad avere i campi da eccellenza, cioè loro fanno le eccellenze e hanno quei campi. È il Taranto, lo stuolo di giornalisti che si porta dietro e di tifosi a essere fuori contesto, purtroppo. La programmazione, ripeto, dovrà seguire dei criteri. Tu dici uno dei tra Danucci e Pagni potrebbe andar via, potrebbero andar via tutti e due. Saranno poi la DISA a decidere, anche in base a quelle che sono le loro informazioni su questo ripescaggio. Io però, sinceramente, siccome il ripescaggio al momento, a oggi, che siamo al 15 di giugno, è molto ma molto difficile, perché abbiamo una posizione notevolmente arretrata e perché stiamo aspettando di capire quello che succederà, cosa deciderà il giudice sportivo, noi dobbiamo... il Taranto deve programmare una stagione di eccellenza, perché adesso è quello il tuo campionato di appartenenza, poi un domani si vedrà. E allora cercare di capire chi può rimanere, perché dopo quello che è successo ieri quanti hanno voglia di rimanere, quanti se la sentono di continuare a giocare in questa piazza, quanti hanno voglia di tornare a scendere in campo per il Taranto. Io mi sbilancio e dico che secondo me lo Iodice non rimarrà, quindi è un giocatore su cui non potrai fare affidamento l'anno prossimo, la prossima stagione. Per alcuni è un bene, per altri è un male, perché si stava risollevando. Partiamo dal presupposto che lo Iodice non ci sarà. Poi bisognerà vedere i casi spinosi. Aguilera rimarrà Aguilera, il contratto gli scade adesso a giugno, potrebbe non essere confermato, anche se ha dimostrato di essere un calciatore di categoria, nonostante i suoi diciamo alcuni limiti tecnici che purtroppo sono evidenti in alcuni casi. Però ieri per esempio ha fatto un partitone Aguilera. Lo Savio ha un biennale, ma rimarrà? Sappiamo che ha delle richieste da categoria superiore, è disposto a farsi un altro anno in eccellenza con il Taranto, soprattutto alla luce di quello che è successo, perché per molti non è successo niente, perché i giocatori sono stati solo sfiorati, per noi invece sono successe delle cose gravi. E poi Vukoja di Paolo Antonio, a mio avviso si deve ripartire da rinforzare la difesa, cercare di mantenere Mastrangelo, e non so per esempio se il Guidonia sarà disposto a dartelo per un'altra stagione. Poi stiamo facendo dei discorsi che arrivano il giorno dopo questa beffa Io non credo che la Disa lasceranno, perché si sono presi, sapevano, prendendo il Taranto, che si sarebbero presi onori ed oneri. Per cui sapevano che, sanno che comunque è una tifoseria molto calda, molto passionale, che non ti perdona nulla quando le cose vanno male, anche se, ribadiamolo, la violenza è sempre da condannare, che sia realizzata o che è tentata, perché ripeto, anche un tentativo di sferrare un calcio è violenza dal mio punto di vista. E allora dobbiamo cercare di capire, i Ladisa, che secondo me rimarranno, se vogliono ripartire da Danucci, se vogliono ripartire da Pagni, se vogliono un repulisti generale, quindi mandare via i due, allenatore, direttore sportivo e gran parte dei calciatori, perché poi non è che è tutto da buttare quello che è successo quest'anno, no? Possiamo salvare un po' di cose, possiamo salvare Lo Savio, possiamo salvare Aguilera, possiamo salvare i due centrocampisti centrali,
1: Di Palantonio, Vukoja, Sansò,
2: Di Palantonio, Sansò,
1: mi permetto anche
2: Monetti.
1: Di dire Delvino, perché Monetti, cioè ragazzi, una base ci sarebbe anche per
2: Delvino, può rimanere come calciatore esperto, non necessariamente per fare il titolare, ma per fare da chioccia al gruppo che si andrà a costruire.
1: Anche perché io parlo di Delvino, lo sai perché? Cioè, un giocatore che era il capitano del Taranto, perché bene ricorda che Delvino era il capitano del Taranto, è arrivato allo Iodice, ha dato la fascia allo Iodice, era titolare, ha fatto la panchina sia con Panarelli e poi successivamente con Danucci, non è stato bene fisicamente, mentalmente dopo la partita quella col Bisceglie, e poi fisicamente, poi ha recuperato. Cioè, giocatori di questo genere, comunque un po' di esperienza in più, sai Dante, ti serve. Zampa stesso, che è un motivatore, ti serve. Cioè, questi tipi di giocatori, ripeto, è una base che tu hai per poi vedere di rinforzare in maniera forte, anche perché il campionato dell'anno prossimo prevede Squinzano, Trani, Canosa, Taranto, queste quattro saranno le più forti probabilmente. Ripeto ancora, certo. Programmare oggi significa non arrivare con l'acqua alla gola, anche perché è bene ricordarlo che tra un mese, 20 giorni, se non sono 30 sono 40 giorni, devi partire per il ritiro, perché le stagioni partono, certo, in questo, certo, modo. Vedi il Brindisi, e io lo ripeto sempre, che è andato in ritiro Ciullo con le coppie, e con le coppie ha vinto il campionato senza perdere una partita, ne ha persa una in Coppa Italia contro il Taranto. Ciullo che non sarà il nuovo allenatore del, non dovrebbe essere il nuovo allenatore del Brindisi, ho detto non sarà, perché insomma tutto porta, certo, a un addio con Ciullo, da quello che stiamo capendo con il direttore Righi.
2: Io penso, Fra, che il Taranto, la società, i Ladisa, avessero già cominciato a programmare la Serie D. Io penso che loro, in cuor loro, sapevano già, erano, diciamo, molto ottimisti, come lo eravamo tutti, noi mica soltanto loro, che il Taranto, sfruttando il ritorno in casa, dove non aveva mai perso, anzi aveva conquistato gran parte del suo bottino, avrebbe potuto conquistare la promozione in Serie D. Quindi secondo me loro sono partiti, erano già partiti dal programmare la Serie D, proprio per non farsi trovare impreparati. Adesso molti di quei contatti che sono stati avviati dovranno essere rivisti, perché ti faccio un esempio: un calciatore come Da Silva del Barletta, che il Taranto aveva messo in cima alla sua lista, non credo scenda in eccellenza, a meno che non lo riempi di soldi. E allora, memori di quello che è accaduto quest'anno, vogliamo commettere lo stesso errore? Io credo che a questo punto si debba partire da dei punti fermi, vale a dire un portiere come Mastrangelo, due difensori centrali forti, fortissimi, che devono fare capire agli avversari che non ce n'è per nessuno, Vukoja e Di Paolo Antonio in mezzo, anche far giocare uno dei due, perché poi l'età avanza, e mettere Vukoja in mezzo e due mastini ai suoi lati, di categoria, cioè calciatori proprio di categoria che sanno fare l'eccellenza. E poi hai praticamente bloccato Barbero del Racale, che è un calciatore quasi tuo, non si può dire che è tuo perché il campionato non è finito, i contratti non si possono firmare, e poi hai Oltremarini del Maglie, quindi tu già hai una base in attacco per l'eccellenza ottima con Oltremarini e Barbero. E qui bisogna capire se il punto centrale sarà Lo Savio o se Lo Savio andrà via perché ha molte richieste e magari non se la sente di rimanere a Taranto, anche se ieri piangeva molto,
1: bravo, in contemporanea è uno di quelli che ha pianto di più. Io ho visto piangere
2: lui
1: in maniera
2: Beppe
1: forte
2: Camicia.
1: Guarda, Camicia è stato uno di quelli che mi ha sorpreso sempre per il garbo, la gentilezza di tutta la stagione, però vederlo così è stato come vedere un bambino disperato che gli hanno tolto il gioco. Che...
2: Sì, non riusciva a trattenere le lacrime, piangeva come un bambino e pianto per parecchio tempo, perché poi è anche un modo per scaricare tanta tensione, sì. Per scaricare tanta di quella tensione che tu hai accumulato nel corso di una stagione intera. E proprio quando arrivi a un passo dal traguardo, prendi un gol del genere ed è una mazzata, cioè è una mazzata. Io ci siamo sentiti tutti male in tribuna in quel momento, abbiamo parlato parliamo da tifosi, no? Prima che da giornalisti, per cui è quello che è chiaro che uno si lascia andare e si sfoga. Mi hanno colpito le lacrime di Lo Savio, che non so se fossero delle lacrime di addio o di nervosismo o di delusione.
1: Abbiamo perso il collegamento con Dante, vediamo, eccoci qui, vediamo se lo recuperiamo, altrimenti leggo qualche messaggio. Vediamo un po', le lacrime dicevi di Lo Savio? Non lo sento, non sento più l'audio di Dante, leggo qualche messaggio se riusciamo a ritrovare. Allora, ci dice Mauro, la Disa ha fatto il possibile, ma non si può rifondare una squadra a campionato già iniziato. Se aggiungiamo il disastroso licenziamento di Danucci e il successivo richiamo, la frittata è fatta, perché nel frattempo Brindisi e Bisceglie ci hanno distanziato. Teresa ci scrive, l'arbitro era contro di noi, speriamo si possa fare qualcosa, dice Luca, per il ripescaggio. Gianni, sarebbe brutto rifare l'eccellenza, speriamo nella Serie D. Dobbiamo sperare, ci dice Nicola, che i fatti accaduti ieri e le continue contestazioni che ci sono state in questa stagione calcistica non vadano contro al Taranto in futuro. Sono alcuni dei messaggi che ci sono arrivati. Io sentirei anche Picascia, se possibile, così diamo la possibilità al nostro Piero Caffi eventualmente di sentire Dante, oppure andiamo in chiusura. Abbiamo Picascia, il capitano ed ex del Taranto, che ha vinto per la prima volta con il Gladiator. Però
3: Marco Picascia, capitano del Gladiator, ex di turno, che sapore ha vincere qui per la prima volta, insomma, Taranto ha perso in stagione qui, e portare a casa la Serie D?
4: Penso che con le parole faccio fatica ad esprimermi. A parte che vincere è sempre bello, è sempre difficile, questo è il mio primo campionato vinto, e vincerlo qui fuori casa, diciamo, perché ci davano un po' tutti sfavoriti, ma non per altre questioni, perché comunque il Taranto l'ha dimostrato oggi, è una squadra forte, ha avuto tante occasioni, giocavamo in casa loro, hanno dimostrato che sono una squadra forte, perché comunque bisogna essere oggettivi, hanno fatto una grande partita, siamo stati bravi a rimanere vivi e fortunatamente alla fine abbiamo vinto. Per quanto riguarda le emozioni, io non ti ripeto, non ho parole, perché è stato, ci sono i miei genitori con la mia fidanzata e mio fratello, hanno fatto 400 chilometri, ma non è solo oggi, è da anni che mi seguono. Io gioco a calcio, a volte lo dico pure ai miei amici, non gioco per me, gioco per rendere fieri loro. Il cognome che porto dietro la maglia, e voglio che quando scendo in campo loro siano orgogliosi di me, e penso oggi di aver raggiunto proprio l'apice della mia carriera.
1: Danilo II, il vice sindaco di Leporano, ci manda questo messaggio. Taranto non è solo ciò che avete visto al Triplice Fischio, la nostra città, ascoltalo Dante perché comunque è molto bello questo, ci tenevo, e saluto, sì. Danilo, e saluto anche il sindaco Damiano, che insomma abbiamo condiviso i playoff insieme, e un abbraccio anche a nonno Carmine, questo me lo devi permettere perché è uno di quelli che ha sofferto di più. La nostra città, la nostra gente e la nostra storia non possono essere ridotte ai pochi facinorosi che si sono fatti notare al termine della gara. Taranto ha un volto diverso, il volto di chi, nonostante la delusione, ha scelto di alzarsi e applaudire i giocatori del Gladiator. È vero, quando sono usciti la tribuna ha applaudito i giocatori del Gladiator. E negli occhi lucidi e nelle lacrime dei tanti bambini che quest'anno per la prima volta si sono innamorati follemente dei nostri colori. Un pensiero a nonno Carmine, che ieri, mentre tornavamo a Leporano, ha lasciato scorrere le lacrime in silenzio. Un peso nel cuore per i sogni non realizzati e l'amore per la nostra squadra. Questo è il vero Taranto, questa è la nostra gente.
2: Sono d'accordo, ma nessuno di noi ha mai identificato Taranto in quei quattro delinquenti, perché questa è la parola che bisogna utilizzare, Francesco. A nessuno di noi è mai venuto in mente di parlare in questi termini di Taranto. Sono d'accordo con il vice sindaco, saluto anch'io Danilo Secondo. Il problema è che purtroppo, come abbiamo già ribadito più volte, sono queste persone che ti fanno passare gli occhi di tutta la comunità, tutta Italia, come una tifoseria pesante, come una tifoseria violenta, cosa che Taranto non è. E allora dobbiamo cercare in tutti i modi di isolare questa gente. Come si fa? Io non lo so, non ho la ricetta giusta, non so come si fa, non sono un politico, non sono un poliziotto, non sono un carabiniere. Io posso usare soltanto la parola, nel bene e nel male posso essere criticato, accetto anche le critiche, però io personalmente continuerò a combattere nel mio piccolo questa violenza finché almeno potrò dire di non avrò, diciamo, recriminazione del non averci provato. Ripeto, non ho la ricetta per evitare che queste cose non possano accadere. Purtroppo succedono in tutta Italia, purtroppo succedono ovunque, perché la violenza è ovunque. Ma a me interessa della mia città, interessa di Taranto, perché come il figlio che torna a casa e ti dice: papà, ho preso 4, però l'ha preso anche il mio compagno di banco. A me il tuo compagno di banco può fregare fino a un certo punto, anzi non me ne frega niente. A me interessa di te, sei tu che devi migliorare. Poi al tuo compagno di banco ci penserà il suo papà. Ecco perché io penso che alla fine noi dobbiamo cercare di aiutarci. Va educata questa gente, proviamoci. Proviamoci insieme, facciamo delle tavole rotonde, andiamo nelle scuole a cercare di far capire che magari la sconfitta va accettata in maniera differente. Non lo so, sto provando a immaginare, sto provando a dare delle delucidazioni. Poi ci sono delle persone preposte a queste che sono anche preparate e sanno fare il loro mestiere. Però proviamo, no? Proviamo a educare soprattutto le nuove generazioni a evitare di lasciarsi andare così. Può essere una battaglia persa in principio, non lo so, ma almeno proviamoci.
1: Sì, io voglio parlare da padre, ecco, adesso, se mi permettete. Io ieri ero con Gisberto Nicoletti a bordo campo, che ringrazio, così come Piero Caffio, Michael Schino, tutti coloro che hanno collaborato per la puntata di Onda Rosso Blu, per la trasmissione, per la radio, per le radiocronache, perché poi fare 50 radiocronache in eccellenza non è semplice. Parlo da padre perché l'ho vissuta per la prima volta da padre questa esperienza, no? Lontano da casa, lasci un bambino piccolo, lasci una moglie, comunque, dove la prima preoccupazione ieri è stata quella di dire, io credetemi, prendere il telefono e dire: guarda che non sta accadendo nulla vicino a me, stai tranquilla, sto bene. Cioè, non è bello, insomma, per chi è sui campi. È chiaro che io ho avuto l'esperienza in questi anni nella mia carriera giornalistica di avere a fianco Gianni Sebastio, il direttore di Antenna Sud, che insomma l'ha vissuta prima questa situazione rispetto a me, da padre prima che da giornalista. Non che voglio mettere in secondo piano la questione giornalistica, assolutamente, però è chiaro che da padre è un po' più sei un po' più coinvolto, no? E vedere quelle scene ieri mi hanno preoccupato, perché io un domani volessi, perché io lo porterò mio figlio allo stadio, no? Volessi portare mio figlio, insomma, devo insegnargli qualcosa. Ecco perché vengo incontro al tuo pensiero e vengo incontro al pensiero degli amministratori.
2: Ma tu lo devi portare tuo figlio, perché sì. Ma tu lo devi portare tuo figlio, perché tuo figlio non sarà uno di quelli che no. Scenderà in campo a dare uno schiaffo allo Iodice o a tentare di sferrargli, perché bisogna stare pure attenti a come parli, no? Quindi a tentare di sferrare un calcio allo Iodice. Tu lo devi portare perché lo stai educando in una maniera, ed è, io nel post che ho fatto su Facebook, perché poi alcuni commenti, alcune critiche mi hanno amareggiato, ecco perché poi ho voluto fare quel post, no? Perché la possibilità di partire da una Taranto sana c'è, perché quanti sono quelli che sono entrati in campo? Una cinquantina? C'erano 3.000 persone ieri. Erano più di 2.100, quanto ha detto ma mettiamo non fossero 3.000, 2005. Togli da 2005

0: 50, ne restano 2450. 2450 persone che hanno tifato dall'inizio, che hanno, alcuni hanno pianto, alcuni hanno guardato nel vuoto, altri hanno guardato il telefonino, altri sono rimasti con la testa tra le braccia, col tra le mani. Ma è da quelli che devi ripartire. È da quelli che bisogna ripartire ed è questo, è quello che ho detto anche la Disa, di non farsi condizionare da 50. Da 50 che poi sono 4 o 5, ma di schierarsi dalla parte dei 2004-2005 che hanno fatto, che volevano soltanto tifare, che hanno applaudito il Gladiator, che hanno da sportivi e che hanno sperato sin dal primo momento di vedere il TAR, perché sono andati lì soltanto per vedersi la partita, non perché c'era un secondo fine se le cose non fossero andate bene. È da lì che bisogna ripartire tutti quanti, cioè da quei sani 2400, che poi lo Iacovone potevano essere 20.000, io sono sicuro che con lo Iacovone nuovo sarebbero stati 20.000 tutti i posti. E quindi in percentuale sono tanti quelli da cui ripartire e che vogliono il bene, che vogliono un Taranto di tifosi esemplari. Così come ripetiamo, la curva è stata esemplare per tutta la stagione, non si può rimproverare nulla. Il Taranto ha preso pochissime multe, si contano proprio sulle dita di una mano, e quindi vuol dire che qualcosa di buono c'è in quella curva. E sarebbe, se si potesse, avere una presa di posizione da parte di chi comanda e dissociarsi proprio da questi 4-5 che hanno tentato, che hanno fatto la caccia all'uomo, se si potesse. Verranno individuati, c'è chi dice che siano stati già identificati,
1: Sì, le
0: scatterà il
1: informazioni
0: DASPO.
1: che ci sono giunte, però ovviamente col beneficio del dubbio, eccetera, credo che insomma lo possiamo dire, ci sono le indagini, come dicevano all'inizio, ci sono delle indagini in corso, si stanno guardando le immagini di videosorveglianza,
0: Non
1: sarebbero
0: ci
1: stati
0: sono
1: identificati.
0: denunce, perché
1: No, non
0: non
1: ci
0: ci sono
1: sarebbero
0: denunce da
1: denunce,
0: parte dei
1: no.
0: calciatori, quindi
1: No, no.
0: non dovrebbe scattare l'arresto, ma il DASPO sì, il DASPO sicuramente. Anche se io in queste circostanze, chi fa una cosa del genere, indipendentemente se abbia colpito o meno un calciatore, secondo me l'arresto ci deve essere, un arresto ci deve essere, altrimenti veramente i tifosi continueranno a fare quello che fanno, non i tifosi, i facinorosi, i delinquenti continueranno a fare quello che fanno.
1: Dante, è stata una lunga chiacchierata, però due i segnali con cui ci lasciamo. Da prima verso la società, nella sua riflessione di ascoltare quello che è stato questo lavoro fatto anche nostro dai mezzi di comunicazione, anche con magari dei momenti di confronto, ma sempre nei limiti, almeno per quanto insomma, posso dire tranquillamente ci riguarda, dello sport e della crescita di Taranto. Dall'altra sicuramente quella di cercare di evidenziare che Taranto non è tutto quello che è accaduto nel post partita. Grazie a Dante Sebastio per essere stato con noi, ti abbraccio Dante, noi ci grazie per la mano che ci hai dato anche a noi, come Radio Cittadella, come Cittadella TV, insomma, in
0: Reciproca
1: questa,
0: la cosa.
1: sì, è stata reciproca in queste settimane anche di passione, affetto, insomma, che abbiamo percepito allo stadio. Ciao Dante, ci sentiamo presto. Grazie
0: Ciao Fra, un saluto a te, a tutti coloro che ci hanno seguito e anche ai tuoi tecnici gentilissimi.
1: a te.
0: Ciao a tutti, un
1: Grazie,
0: abbraccio.
1: grazie, grazie, davvero. Io l'ho fatto la settimana scorsa il saluto ai tecnici proprio perché non volevo arrivare a questa di chiusura della, diciamo, edizione di Onda Rossoblu, poi c'è la parte estiva, insomma, che andrà a terminare poi con i giochi del Mediterraneo. Però li ho voluti salutare proprio in primis perché, ripeto, la domenica tutti lasciamo le famiglie per raccontare il Taranto, chi in un modo, chi in un
0: Ma
1: altro.
0: tu pensa che mio figlio ha 16 anni, io ieri non ho detto nulla di quello che era successo, non mi sembrava il caso di chiamare i ragazzi e dire guardate che è successo questo, questo e questo. Mio figlio ha visto il servizio al TG1 mentre era a pranzo e mi ha chiamato subito per chiedermi come stessi. Dice papà, ma tu come stai? Stai bene? Ho visto quello che è successo a Taranto, ma che cosa è successo? Che poi se vogliamo è successo. Sono stati 2 o 3 minuti proprio di
1: Sì.
0: fervore e nonostante abbia 16 anni, il tuo ne ha 5, mi pare,
1: No, no,
0: 4, 3,
1: due anni e
0: non mi
1: mezzo,
0: ricordo, 2, 2.
1: lui segue
0: Il
1: in
0: mio ne ha
1: sì,
0: 16
1: e
0: e
1: voglio
0: si
1: dire,
0: preoccupa.
1: si è preoccupato, sì, perché ovviamente gli devo tranquillizzare a casa, voglio dire, per quello che stava accadendo, vabbè, loro hanno ascoltato la
0: Beh,
1: partita, poi hanno
0: da te
1: acceso la
0: magari stavano
1: televisione.
0: seguendo la partita,
1: Sì,
0: certo.
1: sì, sì.

0: E a me stavano seguendo in
1: certo.
0: radio, chiuse la radio, hanno acceso la TV per capire quello che accadeva. E lì, insomma, sono rimasti un po'
1: È
0: tutti. Vabbè,
1: normale, certo.
0: è andata così. Ciao Dante, un abbraccio.
1: Ciao a tutti, buona serata. Ciao, grazie.
0: Allora, On the Rocks Blu continuerà nelle prossime settimane, ve l'abbiamo detto, ovviamente una versione diversa. Parleremo anche degli altri sport, parleremo anche delle altre categorie. Si chiude questa fascia di queste settimane dedicate esclusivamente ai playoff. Grazie a Piero Caffio per quanto riguarda la regia. E appuntamento lunedì prossimo. Racconteremo, parleremo anche del Taranto, e su questo non ci sono dubbi, e cercheremo di capire cosa accadrà anche per il futuro. Grazie, arrivederci.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
5: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza
4: unica. Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali. Abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale, noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
5: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
6: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
7: Certo che adesso. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi insieme al sindaco vedremo le location.
5: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo, Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
8: Più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
5: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte, con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Dei trasporti che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
7: Ah, io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo, a Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi, e quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7

0: infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti a noi e a Potenza, che è il capoluogo di una regione. E nelle altre regioni non ci sono non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il centro-sinistra esce rafforzato dalle elezioni provinciali di Taranto, che consegnano 8 seggi su 12 al campo largo, ed esce dunque rinvigorita anche la maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco della capitale della Valle d'Itria, Gianfranco Palmisano. Dallo scrutinio, conclusosi nella serata di domenica 14 giugno e quindi dalle consultazioni di secondo livello, sono risultati eletti 5 componenti la lista Democratici e Progressisti, che tiene insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS, e sono Gianni Azzaro, più votato con circa 7.200 preferenze, Gian Piero Strusi, Angelita Salamina, Maria Santoro e Vito Rossini. Per Patto Ionico, Riformisti ed Europeisti, gli eletti sono Emiliano Messina, Daniela Galiano, Patrizia Boccuni. Questa lista raccoglie il civismo vicino al sindaco Piero Bitetti. 4 i nomi per il centrodestra: Salvatore Brisci per Prima Taranto, Tiziana Toscano e Roberto Puglia per Fratelli d'Italia e Domenico Pilolli per Forza Italia. Sono 36.765 i voti incassati dalla lista Democratici e Progressisti, 21.596 per Patto Ionico, Fratelli d'Italia 15.341, Forza Italia 11.746, Prima Italia 7.629. L'affluenza alle urne ha confermato l'alto tasso di coinvolgimento degli amministratori locali, con un'affluenza pari all'88,33%, con 423 schede valide, una sola scheda bianca, nessuna nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: A tutte le consigliere e consiglieri eletti rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare con impegno, competenza e spirito di servizio le comunità del nostro territorio. Così la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti, a poche ore dal risultato delle elezioni provinciali di Taranto. Un risultato particolarmente significativo, prosegue Filippetti, quello ottenuto dalla lista Democratici e Progressisti, che conquista 5 seggi, dimostrando come l'unità delle forze progressiste sia una scelta credibile, forte e vincente. Questo successo conferma la fiducia degli amministratori nel progetto politico del centro-sinistra e rafforza il percorso di collaborazione che stiamo costruendo per affrontare le sfide future con serietà, visione e concretezza. Sulle consultazioni si esprime anche il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che dice: il risultato delle elezioni provinciali rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutto il Partito Democratico e per l'intera coalizione di centrosinistra. L'elezione di ben 8 consiglieri su 12 tra la lista dei civici, che fanno riferimento al sindaco Bitetti, e la lista del cosiddetto campo largo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Civismo di Sinistra, certifica la forza di un progetto politico fondato sull'unità, sulla credibilità amministrativa e sulla capacità di interpretare i bisogni del territorio. Due liste diverse, ma un unico progetto politico. L'intera comunità pentastellata, intanto, dichiara la coordinatrice provinciale Laura Sebastio, esprime grande soddisfazione e porge i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale Vito Rossini per l'elezione a consigliere provinciale di Taranto. Un risultato che premia impegno, competenza e costante attenzione ai bisogni dei cittadini e che è l'espressione dell'unione e della coesione del movimento sul territorio. Anche in provincia, dunque, il movimento continuerà a portare avanti le sue battaglie in tema di ambiente, giustizia e sviluppo, potendo contare sulla serietà, sulla determinazione e sullo spirito di servizio di Rossini. Un doveroso ringraziamento per l'attento e puntuale lavoro svolto va al sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ci ha rappresentati fino ad oggi nell'assise provinciale. Fratelli d'Italia elegge 2 consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che rappresenteranno con competenza, equilibrio e determinazione le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. La nuova amministrazione provinciale sarà chiamata ad affrontare sfide importanti e ad assumere decisioni strategiche per il futuro del territorio. Tra le priorità, riteniamo vi siano il completamento della strada regionale 8, il potenziamento e l'adeguamento della viabilità connessa ai giochi del Mediterraneo, la definizione della destinazione dei 7 milioni di euro residui del contratto istituzionale di sviluppo, risorse rispetto alle quali, conclude l'onorevole Iaia, la provincia è chiamata ad assumere scelte decisive.

0: nell'interesse delle comunità locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Consiglio provinciale di Taranto ha dato il via libera a un'importante variazione e integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e all'elenco dei lavori annuali 2026, destinando risorse alla messa in sicurezza, all'efficientamento e alla valorizzazione degli istituti scolastici superiori del territorio e degli uffici provinciali, con una particolare attenzione alle manutenzioni straordinarie e sulle impermeabilizzazioni dei lastrici solari per contrastare i fenomeni di infiltrazione. Il piano d'azione tocca capillarmente l'intera provincia ionica. A Mottola sono stati stanziati 400.000 euro per la manutenzione straordinaria del Lentini e Stein, mentre a Manduria il De Santis riceverà un contributo di 300.000 euro. Stesso importo è stato deliberato per la sede universitaria del quartiere Paolo VI a Taranto del Righi. Il comune di Castellaneta vedrà un doppio intervento focalizzato sul quinto razio flacco. Un primo stanziamento da 300.000 euro servirà per la manutenzione straordinaria e la sistemazione del laboratorio, mentre un secondo fondo da 200.000 euro sarà impiegato per il recupero del reparto officine nella sede di Via Verga. A Martina Franca il Maiorana sarà destinatario di un finanziamento da 1.125.000 euro, a cui si aggiungono i 710.000 euro stanziati per l'Istituto Leonardo da Vinci, entrambi per interventi di impermeabilizzazione e manutenzione. Massicci interventi sono previsti anche a Massafra con 665.000 euro interamente dedicati al Mondelli e a Grottaglie, dove il Calò beneficerà di un finanziamento da 600.000 euro per il rifacimento dei lastrici solari e di ripristino delle strutture. L'amministrazione provinciale ha riservato attenzione anche al patrimonio immobiliare del capoluogo, stanziando 250.000 euro per il Maria Pia e 180.000 euro per gli uffici provinciali di via Dario Lupo, assicurando anche in questo caso il ripristino delle coperture e la sicurezza degli ambienti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Aggressione a Massafra sul lungo Valle Nicolò Andria. Nella serata di sabato un italiano avrebbe pestato un cittadino straniero. A riportare la notizia Multiradio. Sull'episodio ci sono ora indagini in corso da parte delle forze dell'ordine, ma secondo le prime testimonianze raccolte tra i presenti, lo straniero si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. Non sono note al momento le cause alla base dell'aggressione. L'italiano avrebbe colpito lo straniero con un calcio nello stomaco per poi continuare su diverse parti del corpo. Intorno la folla. Determinante si sarebbe rivelato l'intervento di alcuni passanti che hanno interrotto la condotta aggressiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Adesso parliamo di spiagge, delle spiagge del litorale ionico in particolare, perché sono state al centro di una dura contestazione ambientalista. La sezione locale della LAC, la Lega per l'abolizione della caccia, ha denunciato l'uso di ruspe e trattori per la pulizia e noi ora ne parliamo con Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto. Buongiorno De Vincentis.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
2: Allora, in questo periodo, per invogliare i bagnanti ad andare a mare, vengono pulite le spiagge da tutto quello che l'inverno ha portato, tutto quello che le mareggiate hanno portato, che sia diciamo detriti, spazzatura, ma che anche la Poseidonia. E questo significa che alcune specie, come la caretta caretta, rischiano di perdere le loro uova, è giusto?
3: Assolutamente sì. Purtroppo i gestori degli stabilimenti molto spesso utilizzano questi mezzi pesanti per pulire le spiagge in maniera rapida, però questo ovviamente comporta sicuramente una pulizia radicale, ma anche la distruzione di habitat assolutamente necessari per tantissimi animali che utilizzano le spiagge. Vogliamo ricordare sicuramente la nidificazione delle tartarughe, quindi il passaggio di questi mezzi non solo distrugge le tracce, non ci permette l'individuazione dei nidi, ma poi con le pressioni ovviamente provoca la morte dei piccoli all'interno delle camere di deposizione. Oltre poi alle caretta caretta c'è il problema dei fratini. Ricordiamo che la Puglia nella Puglia c'è la nidificazione di questi animali, di questi piccolissimi volatili, è il 40% di tutta la nidificazione nazionale, solo in Puglia. Questi piccoli volatili, che sono altamente protetti, nidificano sulle spiagge, lasciano lì 3-4 uova mimetizzate.
2: Eh sì, perché hanno lo stesso colore della sabbia, giusto? Per questo non si vedono.
3: Sì, dal punto di vista naturale, insomma, c'è questa forma di protezione della nidiata. E purtroppo questi mezzi ovviamente spazzano via tutto. Se poi parliamo della Posidonia, delle famose banchette, allora c'è una legge regionale che è la 17 del 2000, del 2006, che vieta la rimozione della Posidonia, ma per una questione diciamo fondamentale. La Posidonia è un deterrente, anzi è una protezione naturale delle spiagge. Un metro cubo di Posidonia protegge 3 metri cubi, cioè permette di salvare 3 metri cubi di spiaggia. Quindi poi quando ci lamentiamo della erosione delle spiagge, quindi la mancanza poi di sabbia, dobbiamo capire che è anche colpa nostra, perché andiamo a rimuovere abusivamente, perché è vietato, la Posidonia. La Posidonia non è un rifiuto, c'è anche un decreto della giunta regionale che vieta la rimozione, ma ne permette lo spostamento dalla battigia a massimo 10 metri in su. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo, se vogliamo solamente fare il bagno o vogliamo comunque avere un'attenzione per il nostro pianeta, per i nostri ecosistemi.
2: È giusto questo quello che dici, però dall'altro canto mi metto anche nei panni dei gestori dei lidi balneari, che, insomma, o comunque dei bagnanti, che non sono invogliati a fare il bagno mare, e loro, voglio dire, il lavoro devono garantire.
3: È una questione. Sì, però mi permetto di dire che è una questione solamente di cultura e di informazione. I gestori degli impianti, degli stabilimenti balneari dovrebbero avere più attenzione a fare informazione, e noi siamo sempre disponibili, molto spesso andiamo e chiediamo di fare informazione. Non andiamo troppo lontano, a Gallipoli ad esempio, una nota spiaggia di Gallipoli ha fatto questo tipo di attività informando i bagnanti e i suoi frequentatori. Bene, negli ultimi 2 anni ha avuto un incremento del 23% dell'affluenza. Per non parlare delle spiagge che al loro interno, durante la stagione estiva, accolgono dei nidi di tartarughe, di caretta caretta, e diciamo l'afflusso di bagnanti e di gente interessata comunque a vederla, a seguire questo iter è straordinario. Noi lo vediamo quando gestiamo i nidi delle tartarughe durante il periodo estivo, abbiamo un afflusso di gente incredibile, abbiamo anche difficoltà a gestirlo, quindi è solo una questione di cultura.
2: E insomma, dobbiamo cercare di imparare tutti. Grazie Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto.
3: Prego, grazie a voi e buon lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Guerra alla coltivazione e alla vendita abusiva di cozze. In una operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e Dipartimento di Prevenzione dell'ASL sono state denunciate 3 persone. Su di loro pesa l'accusa di commercio abusivo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Grazie alla rilevazione delle coordinate geografiche mediante il sistema GPS in dotazione alla Guardia Costiera nel Mar Piccolo, è stata infatti accertata la presenza di impianti abusivi destinati alla coltivazione di metili, impianti realizzati all'interno di una vasta area del demanio marittimo in assenza delle previste autorizzazioni e senza la necessaria concessione. Per 2 dei denunciati è scattato anche il deferimento all'autorità giudiziaria, perché entrambi ritenuti presunti responsabili delle violazioni al codice della navigazione per occupazione abusiva del demanio marittimo e per invasione di terreni. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro circa 40 kg di metili rinvenuti all'interno di una autovettura nella disponibilità degli indagati. Sequestrati inoltre 3 filari di cozze abusivamente installati in mare per complessive 20 tonnellate. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del prodotto ittico e delle strutture abusive. Sempre la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 2 pluripregiudicati tarantini di 54 e 49 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di ricettazione in concorso tra loro. Un equipaggio della squadra volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, transitando
4: in via delle Fornaci, al rione Tamburi, ha notato un'auto di grossa cilindrata con due uomini a bordo, che procedeva lentamente ed in evidente sovraccarico. Particolari che ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di effettuare un controllo. I due occupanti hanno sin da subito mostrato un'evidente insofferenza alla presenza degli agenti, che, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali evidenziati dalla consultazione delle banche dati

0: In uso alle forze di polizia, hanno deciso di ispezionare il veicolo. Nel bagagliaio posteriore, nascosti sotto grossi teli, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in diverse piccole matasse. I due, in evidente difficoltà, non sono riusciti a fornire una plausibile giustificazione sulla provenienza del materiale appena rinvenuto. I presunti responsabili del furto di rame sono stati denunciati in stato di libertà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'ultima indiscrezione conduce ad un più incisivo intervento dello Stato, una semi-nazionalizzazione dell'ex Ilva in un assetto societario che si configurerebbe con una presenza dello Stato insieme a partner privati ai quali verrebbe in parte affidata la gestione dell'azienda siderurgica. Ma quali sarebbero i privati disponibili ad entrare in gioco in questa aggrovigliatissima vicenda? Il nome che spunta puntualmente è quello di Arvedi, l'acciaiere di Cremona, che però ha già smentito un suo coinvolgimento. Ma questa sarebbe solo una parte della nuova partita che si starebbe giocando, perché, sempre da indiscrezioni di stampa, sembra che i commissari di Acciaierie d'Italia avrebbero contattato gli arabi della Qatar Steel, i produttori di acciaio affacciati sul Golfo Persico, un nome non nuovo a dire il vero, rimbalzato già lo scorso anno e poi, con maggiore risalto, ad aprile scorso, dopo la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. Se rispondesse al vero, quella dei commissari sarebbe la mossa della disperazione, dopo il sostanziale fallimento delle trattative con il gruppo americano Flax e con gli indiani di Jindal. Nei giorni scorsi si era registrato un particolare attivismo di Flax che aveva annunciato la costituzione di un tavolo tecnico con l'italiana Danieli e con la multinazionale Metinvest, ma sulla affidabilità del fondo americano restano le perplessità sulla sua solidità finanziaria, visto che le garanzie chieste dai commissari fino ad oggi non sono arrivate. E allora la girandola di nomi continua, una vorticosa rotazione di ipotetici compratori che agli inizi di questa telenovela aveva visto in prima linea anche gli azzeri di Baku Steel. Intanto sulle sorti dello stabilimento di Taranto si è abbattuta la scure della Corte di Cassazione, che ha confermato il sequestro dell'altoforno 1 dopo l'incendio del maggio dello scorso anno. E proprio questa sera il ministro per le imprese, Adolfo Urso, incontrerà i sindacati per illustrare la situazione e chissà che non sia la volta buona per fare finalmente chiarezza e mettere fine alla girandola di nomi e indiscrezioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla richiesta di riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum. Il momento di confronto è organizzato dall'Associazione Attiva Lizzano che invita la cittadinanza a partecipare quando mancano ormai poche ore alla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno, chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei cinque comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e far emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei fatti di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa

0: è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Superare la visione clinica della medicina per lasciare spazio all'umanizzazione della cura, riconoscendo il paziente non solo come portatore di una patologia, ma come persona con bisogni fisici, emotivi e sociali. E questo è l'obiettivo del convegno internazionale Diritto Medicina e Benessere, nuove prospettive per la salute, promosso dall'associazione Noi insieme con il Dipartimento Ionico, la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e il Comitato per la Qualità della Vita, che porterà a Taranto esperti nel mondo accademico, giuridico e sanitario per una giornata di confronto sui temi della salute e della prevenzione. L'obiettivo è quello di creare un dialogo tra le varie discipline per tutelare il benessere attraverso i progressi della medicina integrati ai corretti stili di vita, come ha raccontato Rosa D'Amato, presidente dell'associazione Noi.
3: Porre l'attenzione sul diritto del malato di scegliere la propria cura, il diritto quindi a curarsi, dov'è quindi l'equilibrio fra la scelta e la giurisprudenza e anche l'etica dei medici e dei dottori. E poi l'aspetto anche più ampio di quale medicina. Ormai abbiamo la medicina allopatica, ma ci sono anche medicine da integrare, medicine non propriamente riconosciute, ma che hanno degli ottimi risultati, soprattutto nella prevenzione. Quindi parliamo tanto di longevity, ma come si applica questa longevity? Con uno stile di vita corretto, che parte dall'attività fisica, dall'osteopatia, dall'alimentazione, e poi fino ad arrivare, nel caso di malattia, alla cura e scegliere quella più giusta a noi, consigliati naturalmente sempre dagli esperti.
2: Tanti gli interventi dedicati al diritto alla salute e all'autodeterminazione, oltre alla prevenzione tramite screening oncologici e alle nuove frontiere terapeutiche, insieme agli approcci olistici. Uno su tutti, l'osteopatia, come ha spiegato l'esperto Francesco Rapetti, presidente dell'associazione Noi.
4: Quando noi viviamo e vediamo un sintomo, lo leggiamo non come un nemico da battere, ma come un segnale che il corpo ci sta dando per cercare di raggiungere quella che poi è la reale problematica, cioè la causa. Quindi sì, il sintomo da risolvere, ma soprattutto andare alla ricerca della causa. Questa è l'osteopatia, che si muove non con strumenti chirurgici o farmaci, ma semplicemente con le mani.
2: Una giornata necessaria per i cittadini e le cittadine di Taranto che, secondo Rosa D'Amato, potrà ridefinire il rapporto tra salute, diritti della persona e qualità della vita.
3: Beh, Taranto è particolarmente vessata da problemi di salute e quindi l'aspetto ambientale è preponderante, ma dove dobbiamo trovare, naturalmente facendo prevenzione primaria, intanto abbattendo sicuramente l'inquinamento, ma poi con gli stili di vita possiamo recuperare quegli aspetti della salute che agenti esterni la inficiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Benvenuta Gemma Lanzo,
6: grazie,
5: direttore
6: grazie.
5: Artistico del TEF Vision, questa rassegna dedicata ai grandi classici, al cinema, sì. Al cinema contemporaneo ed è un costante, come dire, è una costante, no? Ogni anno arriva il TEF, però ci sono delle novità che dobbiamo raccontare.
6: Sì, assolutamente, grazie Annette per l'invito.
5: Grazie
6: a
5: te.
6: La grande novità di questa edizione è che sarà un festival diffuso, infatti è già cominciato. Abbiamo terminato le attività didattiche in molti istituti scolastici, che devo dire sono aumentati anche rispetto all'anno scorso, perché insomma le scuole sono interessate al cinema, che insomma è una bella cosa.
5: È vero.
6: E per cui abbiamo terminato le attività didattiche e sono partite le rassegne. La prima è appunto TEF Vision in partnership con Reverie APS, che io ringrazio. Sono, tra l'altro, hanno inaugurato il loro spazio La Serra proprio sabato. Come sapete, il Taranto Eco Film Festival, lo dice la parola stessa, è dedicato ai temi non solo, diciamo, strettamente ecologici, ma proprio la relazione uomo-ambiente. Questo ci dà la possibilità naturalmente di indagare filmografie ampissime che parlano della nostra società, delle trasformazioni della nostra società, e con TEF Vision appunto abbiamo pensato a questo. Abbiamo scelto i film, tra l'altro appunto anche proprio con i ragazzi di APS Reverie, e ci sono sembrati quattro grandi classici del cinema
5: che
6: contemporaneo,
5: bello.
6: Come dicevi tu, apertura ieri con Non è un paese per vecchi, un film diciamo molto molto tosto, ma
5: molto,
6: molto intenso ma molto attuale.

0: certo,
1: ahimè,
0: sì.
1: E la rassegna continuerà con Hair di Spike Jonze, anche questo sull'intelligenza artificiale.
0: Diciamo, i grandi interrogativi no, del momento, che sono quelli, sì, sì, è vero. Poi continuiamo.
1: Poi
0: con...
1: abbiamo Dallas Buyers Club, un film che insomma è un grande classico di nuovo imperdibile. Abbiamo recuperato poi tra l'altro no, questi film per proiettarli sul grande schermo. Sono appuntamenti gratuiti, si arriva e si prende posto e si gode del film.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca e che porta con sé più di una riflessione, considerando quanto accaduto prima, durante e dopo la gara contro il Gladiator. Il Taranto vede sfumare la promozione in Serie D nel peggior modo possibile, cadendo in casa per la prima volta in stagione con il punteggio di 2-1. Allo Stadio Italia di Massafra, una gara segnata da episodi sfavorevoli rosso-blu, traverse anche clamorose, alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. A decidere l'incontro è stato il gol di Kevin Giorgio al 93esimo, un ex probabilmente dimenticato da molti sulle rive dello Ionio, ma capace di infliggere una ferita profonda alla formazione tarantina. La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo contestato dai rossoblù, ma che rivedendo l'azione appare correttamente assegnato da parte del direttore di gara. Il Taranto era passato in svantaggio nel primo tempo, pareggiata all'inizio della ripresa grazie ad un gol di Aguilera. Nei primi 24 minuti proprio della ripresa gli ionici hanno letteralmente dominato la formazione campana prima del calo decisivo che ha aperto la strada al gol finale quando ormai i tempi supplementari sembravano a un passo. Così come il Taranto era riuscito a conquistare la finale playoff grazie ai minuti di recupero, allo stesso modo deve ora abbandonare, almeno per il momento, l'accesso alla Serie D. La strada del ripescaggio appare oggi molto lontana, ma resta comunque una possibilità da valutare. C'è invece ben poco da ricordare e molto da condannare per quanto accaduto nel post partita. Dal cancello sfondato al gruppo di persone che ha fatto irruzione sul terreno di gioco aggredendo alcuni giocatori del Taranto, tra cui lo Iodice, il finale è stato dei peggiori. Un episodio che rischia di avere pesanti ripercussioni anche davanti al giudice sportivo, anche alla luce della recidiva. In questa stagione, infatti, il Taranto era già stato colpito da un provvedimento disciplinare dopo la gara con l'Acquaviva disputata a Manduria. Adesso c'è un futuro tutto da scrivere e definire con i fratelli Ladisa che riflettono sui prossimi passi da compiere per il Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Cosa secondo te è mancato? Perché inevitabilmente qualcosa non ci è andata bene tra andata e ritorno, cosa secondo te?
4: Ma l'andata, penso che la partita è stata ben condotta, abbiamo avuto un'ottima, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato di il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol, il portiere al secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
5: Senti Ciro, sì. Ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
4: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima c'è stato un percorso molto importante, io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Sono in compagnia del presidente di Attiva Lizzano, l'avvocato Giovanni Gentile. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Introduciamo l'argomento con il nostro servizio, facciamo il punto. È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla richiesta di riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum. Il momento di confronto è organizzato dall'Associazione Attiva Lizzano che invita la cittadinanza a partecipare quando mancano ormai poche ore alla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno, chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara, nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei cinque comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Fagiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e far emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti, il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi. Ecco, ricordiamo la conferenza dei servizi si terrà domani, ma partiamo con il presidente di Attiva Lizzano da quelli che sono i rischi. Riaprire un impianto di questo tipo cosa significa in termini pratici, in concreto?
1: In termini concreti, i rischi, diciamo, già li avvertiamo. La discarica formalmente è chiusa, però la gente un giorno sì e l'altro no, magari già è ancora adesso costretta a tapparsi in casa. Dicono alcuni, ci hanno segnalato, ci sente una puzza da morire. La discarica è chiusa, non si dovrebbe sentire assolutamente niente. Non solo è chiusa, ma sono anche stati completati i lavori sia di MISE che di MIPRE, che significa le misure di sicurezza d'emergenza e le misure di prevenzione. Quindi, siccome i lavori ufficialmente sono completati, almeno così ci dice la Lutum, non dovrebbe esserci nessuna conseguenza, invece le conseguenze ci sono e le conseguenze per adesso quello che noi vediamo è al naso, ma non è soltanto il naso, è la salute, perché i rischi sulla salute, come dagli studi che sono stati fatti, e nella stessa dichiarazione sanitaria, nella stessa valutazione sanitaria che riporta la Lutum, ci sono i rischi sanitari. E i rischi sanitari dobbiamo considerare che li abbiamo valutati con la discarica chiusa. Il momento in cui sarà riaperta, i rischi sono moltiplicati.
0: Discarica chiusa da quanto tempo?
1: Allora, la discarica è chiusa dal 2015 ufficialmente, da quando l'ha chiusa la magistratura. Poi c'è stato un lungo procedimento penale, anzi due procedimenti penali, che si sono conclusi con un'assoluzione. Bene dire che l'assoluzione significa per i tre indagati, poi imputati, che sono stati sottoposti a processo. Questo non significa che però i problemi non ci sono in quella discarica, ci sono e continuano a esserci. Se abbiamo la

0: magistratura ha semplicemente accertato che le persone indagate in quel processo non sono responsabili, ma non sono responsabili loro, ma sono responsabili altri, tant'è vero che la discarica, come dicevo prima, con tutto che è chiusa, continua a far paura ai cittadini sapendo che è chiusa, perché sentono una bomba ecologica che sta sotto casa loro e che potrebbe esplodere da un momento all'altro, perché la riapertura non è la riapertura di prima, ma il progetto è molto, molto più grande e di una vastità di gran lunga maggiore a quello precedente, considerando che però tutto quello che ci sta intorno, le strade, la popolazione è sempre la stessa.
1: Ecco, Presidente, la interrompo un attimo.
0: Mi dica.
1: Parliamo di un impianto che si trova in un'isola amministrativa di
0: Sì.
1: Taranto, quindi territorio di Taranto, ma parliamo di una porzione di territorio che è al confine tra
0: Lizzano,
1: cinque.
0: Fragagnano,
1: Lizzano, sono
0: Monteparano.
1: cinque comuni, leggo, interessati, appunto
0: Sì.
1: Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano.
0: E
1: Lei ha fatto
0: Faggiano.
1: riferimento a delle emissioni olfattive che si sentono ancora, quindi a 11 anni dalla chiusura di questo
0: Sì.
1: impianto, ad altri effetti che sono più subdoli, che magari non vengono avvertiti, ma che sono addirittura più preoccupanti per la salute delle persone. E dunque, qual è il territorio più vicino? Qual è il territorio, l'abitato più vicino che ne risente maggiormente?
0: Allora, in linea d'aria quelli più vicini sono Roccaforzata, Lizzano e Fragagnano, ma Monteparano, che diciamo, è leggermente più lontano, ma da Monteparano passava tutto il traffico dei camion andata e ritorno che scaricavano poi i rifiuti nella discarica. Quindi riaprire quella discarica significa riaprire un traffico enorme di camion che scaricano e che ritornano da una stradina che è centrale, e che ovviamente non fa sicuramente piacere ai cittadini. Quindi non c'è soltanto, diciamo, i rischi per chi ci vive vicino, come appunto a Monteparano, a Lizzano, a Fragagnano e gli altri paesi, ma c'è anche il problema dei camion che
1: Ma anche dell'agricoltura,
0: anche
1: immagino, dei
0: dell'agricoltura, perché lì
1: campi.
0: abbiamo anche coltivazioni di pregio, di vino, di olio, dove la nostra provincia è conosciuta in tutta Italia e anche all'estero. Tutto questo lo si sta facendo lì, cioè, diciamo, ha una vocazione quella
1: Il
0: porzione di
1: territorio.
0: terra, di territorio, per l'agricoltura ma anche per il turismo, che sta aumentando anno per anno, e abbiamo, diciamo, fondato timore che nel momento in cui dovesse riaprire, questo aumento esponenziale del turismo andrà a fermarsi bruscamente, perché ovviamente vanno a decadere le condizioni minime di vivibilità di quel posto.
1: Avvocato, io le chiederei di sottolineare in particolare l'aspetto tecnico relativo alla mancanza di documentazione, di pareri, di osservazioni, ora non so tecnicamente come si chiamano, tecnici, che vadano a supportare la contrarietà politica dei comuni alla riapertura di questo impianto. Ciò che abbiamo anche detto nel servizio è che per legge, se questa contrarietà politica non è supportata da documentazione tecnica, da un'istruttoria tecnica, non solo non impedisce che l'iter vada avanti, ma addirittura diventa un
0: Sì,
1: elemento a favore.
0: questa è una cosa molto importante. L'ha scritto la stessa provincia quando ha fatto l'invito alla conferenza dei servizi a tutti gli enti, ha detto mettere in subbianco, richiamando la legge, la 241-90, dicendo il rifiuto contro la discarica, se non è motivato, equivale ad assenso. È una cosa molto importante, perché dire semplicemente no, non la vogliamo, non significa per legge assenso. Deve
1: Bisogna
0: essere,
1: passare ai fatti.
0: ci deve essere fatto. E in questo momento devo dire che alla terza conferenza dei servizi, il dato l'ho preso stamattina, l'unico ente, l'unica associazione che ha depositato le osservazioni siamo noi. E siccome è stata, tra l'altro, è stata convocata 1 mese e mezzo fa, i tempi c'erano. Comunque sia, la seconda conferenza dei servizi è stata fatta il 3 luglio, dell'anno scorso, dal 3 luglio ad oggi sono passati 11 mesi, si sapeva che sarebbe stata fatta la terza conferenza dei servizi. Noi da subito siamo ripartiti, dal giorno dopo la conferenza dei servizi, la seconda conferenza dei servizi, siamo partiti a studiarci le carte, a fare accesso agli atti per trovare tutto quello che non, i problemi che ci potevano essere in questo impianto. Quando poi è stata convocata la conferenza di servizi, ovviamente abbiamo chiuso il lavoro, l'abbiamo completato e l'abbiamo consegnato. Potevano partire tutti così, non certo una

0: Una semplice associazione, piccola associazione di volontariato come siamo noi, potevano partire chiunque, anche perché stiamo parlando della salute della gente, noi non stiamo parlando per un problema estetico, stiamo parlando della salute della gente, stiamo parlando dell'ambiente, un
1: In un
0: ambiente.
1: territorio, tra l'altro, che soffre già di problematiche di questo tipo, ma è previsto proprio per questa sera alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano. Approfittiamo per invitare un incontro con la cittadinanza, un'assemblea pubblica alla quale sono invitati tutti i cittadini, ovviamente, dei comuni che sono attorno a questo impianto che potrebbe ripartire, ma tutti i cittadini, mi viene da dire, del territorio ionico. Avvocato, quanto è importante che ci sia la partecipazione popolare, che i cittadini, insomma, si facciano sentire, si uniscano all'associazione.
0: È molto importante anche perché la politica, chi deve dare una risposta diciamo, a questo problema grandissimo di tutto il territorio, deve anche vedere che c'è una grossa partecipazione e che questo problema non è sentito soltanto da alcune associazioni, è sentito da tutti. Ora diciamo, un po' ci stiamo cullando perché da 15 anni la discarica è chiusa, ma il procedimento amministrativo che è in corso è finalizzata alla riapertura, come prima e più di prima, come diceva una vecchia canzone, quindi è molto ma molto più grande di questa cosa, per cui questo è il momento per fermarla. Dopo, con i ricorsi al TAR che si potrebbero fare, sarebbe già persa, perché significa che la discarica sarebbe già aperta e dovremmo combattere legalmente con la discarica già aperta. Meglio combattere adesso, anche perché i rischi ci sono e sono grandissimi, la valutazione di impatto sanitario c'è ed è grave. Quindi, per cui agire in questo momento significa evitare tante altre problematiche per noi, sia per noi, ripeto, ma anche per le future generazioni di cui parla specialmente la Costituzione. Noi dobbiamo dare un mondo futuro non peggiore di quello che abbiamo avuto noi. Stiamo combattendo per questo, per cercare di arginare questi progetti dove sì, è vero che ci deve essere anche un interesse alla parte commerciale, ma la parte commerciale non deve significare il ritorno economico, l'interesse industriale non deve significare poi rinunciare alla salute e
1: Per
0: all'ambiente.
1: noi questo è un film già visto diverse volte sul nostro territorio. Avvocato, veramente 30 secondi perché dobbiamo restituire la linea alla regia, perché sia proprio lei a invitare i cittadini questa sera.
0: Vi invito tutti a venire perché starete informati di quello che sta accadendo, dei rischi che ci sono, ma anche delle speranze che noi abbiamo di poterlo fermare questo ecomostro, perché noi siamo dalla parte del giusto, non abbiamo nessun secondo fine se non il fine della salute e dell'ambiente.
1: Grazie al presidente di Attiva Lizzano, Giovanni Gentile, per essere stato con noi e per
0: Grazie a
1: averci
0: voi.
1: spiegato anche degli aspetti un po' più tecnici della vicenda. La linea torna alla regia per la nostra programmazione Onda Rossoblu, in particolare a cura del collega Francesco Friuli. Grazie a voi tutti e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali,

0: l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Cosa hai rubato?
7: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
6: Sono delle persone.
7: No.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
7: Capisci quello che dice?
6: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
7: Io invece sì.
8: Che mi sta succedendo?
9: Le persone hanno fame di verità.
7: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
10: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto.

0: Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
1: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
7: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
8: Bonnie, c'è un pacco per te!
6: Oh, grazie, grazie!
9: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
10: Estinzione, non di nuovo!
11: Bonnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
7: Dobbiamo parlare, tablet.
12: Ti prego, chiamami Lily.
7: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
12: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
9: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
12: Ora in spagnolo.
9: Con los gemelos Jordan. Allora,
13: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jessie, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
15: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
17: Puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
18: Ho fatto prima che potevo.
19: Perché indossi un vestito?
18: Si chiama poncho.
14: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
18: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
18: È passata una vita, cowboy.
12: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
18: Cosa?
19: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
12: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
18: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
14: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
18: Bas, tu resta qui, io vado con loro. Credi che non sia in grado?
16: No!
18: Bel poncho.
21: È bello che hanno ricominciato a litigare.
18: Puoi dirlo forte.
22: Io in smart working mi trovo veramente bene.
23: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
24: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
1: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
23: Con chi?
1: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
26: Che fate qua?
27: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
23: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
27: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
23: Ah, avete lavorato insieme?
27: Ma pure oggi, eh.
22: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
23: È alla buon'ora!
22: Che a buon'ora cosa?
23: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
28: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
28: Rimpiange l'ufficio?
1: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
27: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
29: Teletravail.
27: Teleghi?
25: cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
0: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Apriamo la settimana con tanta delusione, tanta amarezza, perché speravamo di poter gioire per la promozione del Taranto in Serie D, invece sappiamo tutti com'è andata e oltre il danno anche la beffa. Tutta la prima parte della nostra trasmissione sarà dedicata a questo e ne parleremo con l'avvocato Gianluca Mongelli, che
10: grazie per l'invito.
5: Che è soprattutto un grande tifoso del Taranto.
10: Assolutamente sì.
5: E oltretutto fa parte del comitato dei saggi che in qualche modo ha affiancato, avrebbe dovuto affiancare la società in questo, certo, in questo percorso. È collegato con noi Francesco Friuli, il nostro collega Francesco Friuli, che ci dà le ultime notizie, ahimè, molto amare, avvocato.
10: Ancora più amare.
5: Ancora più amare rispetto alla cocente delusione di ieri. Ecco, Francesco, allora...
16: Io dico buonasera a voi, anche se la serata, insomma, non è proprio iniziata nella maniera migliore. Peggio di ieri, direi, peggio di ieri.
5: Allora, raccontaci, perché ci sono già le decisioni disciplinari rispetto a quello che è accaduto ieri.
16: Sì, pesantissime, direi come non me lo sarei mai aspettato che dovevamo raccontare questa sera una decisione del giudice sportivo di una portata di questo genere. Dunque, il Taranto ha avuto una multa di 6.500 euro e questo è il primo passaggio. La cosa più grave è che il Taranto avrà 2 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, più dovrà giocare a porte chiuse in campo neutro fino al 15 novembre 2026. Quindi penso che sia una mazzata tremenda, oltre ai 2 turni di squalifica per Konaté e i 4 anni per lo SLO del Taranto. Insomma, una mazzata clamorosa rispetto a quello che sicuramente si è visto sul terreno di gioco nel post partita, da censurare. Qualcosa che abbiamo condannato sin dal primo momento, da stamani nel corso delle nostre trasmissioni, nel corso del TG, durante Onda Rosso Blu, è chiaro tutto questo. E poi c'è un discorso legato a questa maxi decisione del giudice sportivo, c'è la recidiva, ecco, va detto, però per il Taranto. Perché
5: il Taranto, c'era il precedente, qual è stato il precedente?
16: C'era il precedente in questa stagione? A Manduria, durante la partita Taranto Atletico Acquaviva, il post gara abbastanza movimentato che ha portato poi a un turno a porte chiuse che è andato a coincidere con la gara con il Bisceglie, poi vinta 5-1 a Massafra. Però questo comunque però mi dovete permettere, ecco, noi avevamo detto, avevamo ribadito e lo ribadiamo ancora una volta, che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, che tutti i tifosi del Taranto sono stati corretti, civili, e non andava identificata la tifoseria del Taranto in questi pochi, scegliete voi il termine, questi pochi, ok? Però abbiamo notato questo, che a livello nazionale delle cronache e anche quest'oggi c'è un po' un'identificazione totale di Taranto in questo tipo di violenza.
5: Ma io questo lo comprendo anche, Francesco, perché è ovvio che un episodio del genere finisce per offuscare tutto il resto, e quindi se c'è un manipolo di facinorosi, di imbecilli, perché non riesco a definirli diversamente, che producono poi questi danni, è ovvio che finiamo sulle cronache nazionali e ne va di mezzo dell'immagine di tutta la tifoseria e di tutta la città addirittura. Avvocato Mongelli,
10: sì.
5: Peggio non poteva andare.
10: Innanzitutto, come dire,
6: La delusione, partiamo dal punto di vista sportivo, la delusione è forte, noto ancora una volta che non riusciamo a misurarci con le finali che costituiscono davvero una croce per la nostra esperienza di tifosi del Taranto.
5: Le abbiamo perse tutte, non ricordo finali vinte.
6: Più o meno, dovremmo sì. tornare molto indietro sì. alla finale di Napoli contro la Lazio e Campobasso. Voglio dire.
16: Ecco, c'è quella del 2006 l'ultima, l'ultima è quella del 2006.
6: È del 2006, momenti più qualificanti. Per cui

0: e quanto è accaduto alla fine della partita, ovviamente stigmatizziamo senza ombra di dubbio le attività violente che comportano poi una serie di conseguenze che vanno a infrangersi su tutta la tifoseria.
1: Intanto chiedo
0: Perché
1: al nostro
0: per
1: regista Piero
0: l'errore di
1: Caffio di
0: pochi,
1: mandare in onda le immagini di quello del dopopartita, di quello
0: perché
1: che è successo al fisco
0: per le
1: finale.
0: condotte scomposte, violente, incommentabili di pochi, che vanno condannate senza se e senza ma, devono pagarne le spese poi tutti.
1: Ecco,
0: Ieri
1: stiamo vedendo
0: eravamo,
1: le immagini.
0: certo, ieri eravamo circa 3.000 presenti allo stadio di Massaf
1: È una
0: e
1: decina di soggetti.
0: una decina di soggetti che entra in campo, ma poi sostanzialmente per un paio di estremi facinorosi che tentano di fare quello che vogliono fare, adesso ne paghiamo le conseguenze tutti insieme. Consentitemi da un lato di stigmatizzare, perché devo dirlo, già il sistema sanzionatorio, non capisco in che modo le società debbano essere come dire, penalizzate fino alle tifoserie, perché la società è la tifoseria seria, debba essere penalizzata fino a questo punto, e questo facendo un discorso generale, indipendentemente da quello che succede a Taranto, da quello che succede a Foggia, che è successo a Foggia, da quello che è successo nei piccoli campi, no? Abbiamo visto ultimamente con episodi gravissimi, le società e i tifosi devono essere penalizzati per le condotte di pochi. Questa è già ontologicamente una cosa che non la ritengo giusta. Detto questo, non posso che stigmatizzare anche le parole dell'amico Friuli, perché voglio dire, la sanzione che abbiamo ascoltato oggi è una sanzione, come dire, nuova nel suo genere, posso usare questo
1: Perché?
0: termine, ma non
1: Qui
0: ho
1: entra
0: mai
1: in gioco anche
0: sentito.
1: l'avvocato,
0: No,
1: quindi.
0: ma al di là, purtroppo la parte dei tifosi in questo momento è prevalente e per fortuna non siamo in tribunale. Io non ricordo di punti di penalizzazione per condotte di questo tipo. Io non ricordo, come dire, il campo neutro rispetto alla gara a porte chiuse. Io potrei, ma non lo faccio, perché altrimenti facciamo del mero vittimismo, potrei dire che rispetto ai fatti di Taranto Foggia che hanno determinato l'incendio dello stadio Iagovone, con noi presenti che abbiamo rischiato, ovviamente, eravamo circa 10-12 mila spettatori in quel Taranto Foggia, che abbiamo rischiato anche l'incolumità personale, se non ricordo male, c'è stata una gara a porte chiuse da parte del Foggia. Allora
1: Da quella partita forse sono cominciate molte disgrazie per
0: assolutamente.
1: il
0: No, ma
1: Taranto.
0: perché lo cito? Non perché voglio fare il tarantino vittima del sistema, non mi appartiene proprio. Io sono del Taranto, sono tifoso del Taranto, sono appassionato della mia città e vado sempre avanti, cerco sempre di andare avanti. Ma mi sembra una punizione veramente esemplare e mi duole che l'esempio debba partire sempre dalle parti nostre. Ad ogni buon conto, vedremo se è ricorribile il provvedimento, in che termini può essere ricorso e vedremo quello che dobbiamo fare. È indubbio però che l'episodio violento va stigmatizzato perché abbiamo a che fare con dei delinquenti. È altrettanto indubbio che non è giusto, e questo appartiene a un criterio di giustizia sostanziale, che ne debbano fare le spese tutti quanti.
1: Intanto, sappiamo che sarebbero imminenti provvedimenti della giustizia penale nei confronti di quei soggetti che hanno invaso il campo e hanno anche aggredito o tentato di aggredire alcuni giocatori e insomma, si sono resi protagonisti di questo episodio infamante per la tifoseria e per la città nel suo complesso, perché poi questi soggetti diventano gli ambasciatori negativi
0: Vabbè,
1: di un'intera città, no?
0: questo è normale nella misura
1: Siamo
0: in
1: finiti
0: cui,
1: sui telegiornali nazionali, siamo finiti.
0: questo è normale nella misura in cui, ribadisco il concetto, eravamo 3.000 spettatori. Alla fine c'è stato all'esterno anche un momento giusto e legittimo di contestazione. I fischi per la prestazione ci
1: Beh,
0: possono
1: questo
0: anche stare, la
1: fa parte del
0: contestazione
1: gioco.
0: ci deve essere. È chiaro che, come dire, l'attenzione poi della cronaca va sul fatto in sé, e quindi su quanto si è potuto vedere dalle telecamere, rispetto a una giornata che è stata una festa di tifo e di sport invidiabile, come lo è stata tutta la stagione, come lo è stata tutta la stagione, con tutte le peripezie che tanto la società quanto la tifoseria ha dovuto patire. Perché ricordo che non abbiamo una casa nostra, ricordo che per allenarsi ci si allena a San Giorgio e ricordo che quando giochiamo in casa giochiamo a 35 km di distanza. Sta di fatto che questo episodio ci macchia in maniera indegna e soprattutto, ribadisco, ingiusta. Chi sbaglia deve pagare con quelle che sono le sanzioni che sono previste dall'ordinamento. ma poi l'effetto, come dire, sulle società e sulla tifoseria.

0: carrozzeria e sulla città è un effetto che io ritengo assolutamente ingiusto.
1: Francesco.
2: Sì.
1: Ci sei,
2: io dico una cosa, vabbè, Gianluca, sì, Gianluca diceva una cosa giusta quando diceva questa è una è unica nel suo genere questa decisione. Ovviamente Gianluca, io ho parlato del provvedimento del giudice sportivo, quando tu dicevi stigmatizzare le mie parole, purtroppo sul provvedimento del giudice sportivo l'abbiamo letto tutti. Quello che io penso, se mi chiedi poi un parere personale, è ti faccio anche una battuta, sempre però al Taranto accadono le prime volte, questo te lo dico in maniera forse un po', tu l'avvocato stai sorridendo adesso, no? Però sempre le prime volte per il Taranto, no? Però questa è una cosa che è accaduta, a me preoccupa un'altra cosa, a me preoccupa, lo dicevo ieri nel dopogara, non so se poi hai sentito i commenti, quali saranno poi le decisioni da parte della società. Perché in questo momento inevitabilmente c'è un momento di riflessione per quello che è accaduto.
1: Ci arriviamo dopo, Francesco, ci arriviamo dopo. Intanto volevo chiederti, dopo la gara, che tipo di sensazioni hai percepito all'interno dello spogliatoio? Ora ascolteremo anche l'intervista che hai fatto a Danucci, a mister Danucci, ma c'era più rabbia, delusione, come si sono spiegati i nostri ragazzi rosso-blu questa sconfitta del tutto inattesa?
2: Beh, io credo che ci siano stati degli atteggiamenti, e qui mi dovete passare il termine, arbitrali, che non mi sono piaciuti durante la partita. Perché se diamo il gol al Taranto del vantaggio, sicuramente la situazione cambia dopo 13 minuti. Se oggi un tifoso ci ha fatto notare che addirittura c'era il calcio di rigore al nono minuto per un fallo in barriera e noi non l'abbiamo visto nemmeno da, credeteci, al nono minuto sulla punizione di Lojodice, c'è un braccio largo da parte di Luigi Manzo. E poi alcune decisioni arbitrali non sono piaciute. Ora non voglio dire si sono esasperati gli animi, però io ho visto giocatori che sono usciti in lacrime, io ho visto giocatori che erano arrabbiati, ma non con se stessi, perché magari la prestazione del Taranto l'ha fatta. Anzi, vi posso dire una cosa, cioè alla fine noi contiamo un gol annullato, due traverse, poi tre parate del portiere, di cui due consecutive, quattro palloni che sono finiti di poco al lato.
1: Cioè alla fine stiamo dicendo che tanto la sua partita l'ha fatta.
2: Ma il Taranto la partita l'ha fatta, assolutamente sì, però ci sono state delle decisioni che a me hanno fatto arrabbiare, se volete, ma ci sono delle decisioni che poi ti condannano sul campo. Ripeto, io non voglio giustificare il Taranto, però ieri insomma la rabbia c'era, e ma come, certo, da parte di tutta la società,
1: direttore,
2: e della
1: sentiamo
2: squadra.
1: Sentiamo l'avvocato Mongeli.
3: Perché sembra che noi vogliamo, come dire, fare del mero vittimismo, eccetera, però veniamo da una situazione nella quale già c'era stato annullato un gol nella semifinale che era regolarissimo, entriamo in una finale, segniamo un altro gol regolare e ci viene annullato. Voglio dire, queste situazioni condizionano. Io credo che il Taranto ieri, dal punto di vista, come dire, tattico, avrebbe potuto anche fare di più, non ci sono dubbi.
1: C'è stato qualche problema nella formazione iniziale, forse.
3: Ma poi ognuno, io non faccio il tecnico, faccio il tifoso e non entro nella scelta. Sarebbe semplice oggi che abbiamo perso dire per me abbiamo sbagliato questa pedina, il laterale doveva essere questo. Oggi sarebbe.
1: Ma questi sono sempre i discorsi del dopo, no?
3: Queste sono le analisi tecniche che farà il mister. Io posso non essere d'accordo con alcune scelte, ma lo tengo per me. È indubbio però che quello a cui abbiamo assistito è stata una direzione di gara certamente non all'altezza di una finale, e questo è capitato quest'anno qualche volta in più.
1: Più volte. Intanto, Francesco, ascoltiamo proprio l'intervista che hai fatto a Danucci al termine della gara.
4: Cosa secondo te è mancato? Perché inevitabilmente qualcosa non ci è andata bene tra andata e ritorno, cosa secondo te?
5: All'andata penso che la partita è stata ben condotta, abbiamo avuto un'ottima, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo sì concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato di il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol, il portiere al secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo quando

0: Nascono questo tipo di partite, sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
1: Senti Ciro, ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
0: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima. C'è stato un percorso molto importante, io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
2: Avvocato, allora diceva Lanucci, abbiamo avuto occasioni da gol, parate importanti del portiere del Gladiator, le traverse, insomma qualche decisione. Insomma, siamo stati un po' sfortunati.
3: Ma lo dicevo all'inizio, l'approccio con le finali davvero è veramente complicato, anche quella col Biceglie è stata condizionata da un paio di... perché poi dobbiamo riconoscere che ci sono stati degli errori difensivi da parte nostra, sono stati abbastanza evidenti,
2: Cioè, il gol al 95esimo.
3: sia nel primo, no, sia nel primo gol che nel secondo. E ogni volta che la palla va dietro, abbiamo qualche timore, ripeto, parlo sempre da tifoso e non ho la pretesa di esprimermi in maniera tecnica o tattica. Ogni volta che la palla va dietro noi andiamo un po' in difficoltà e in queste gare importanti non solo andiamo in difficoltà, prendiamo anche gol, che è la cosa che si è verificata più volte. Quindi io mi sarei aspettato, il Taranto ha fatto la sua partita. È assolutamente vero che abbiamo dominato sia all'andata che al ritorno. Il Gladiator non ha fatto granché se non è stato graziato da nostri svarioni difensivi. È chiaro però che mi aspettavo, è indubbio questo, mi aspettavo una volontà
2: Una
3: più
2: carica
3: incisiva,
2: maggiore, sì.
3: una volontà più incisiva, perché c'è un gol annullato, ci sono due pali, però stavamo giocando e dopo l'1-1 dovevamo far entrare la palla. Il portiere del Gladiator ha fatto due parate, una dietro l'altra, una addirittura quasi proprio sulla linea, impensabili. Poi un'altra parata tuffandosi sul tiro, adesso non mi ricordo bene di quali attaccante, quindi ha dato anche sfoggio, abbiamo trovato un portiere fortissimo, devo dire la verità. Quindi sono una serie di elementi che poi coincidono, ripeto, ma questa è sempre la mia opinione, col momento sfortunato delle finali, perché è impossibile. Quel calcio d'angolo preso con la nuca da un giocatore che non sta nemmeno saltando è un po' una carambola che si verifica al 94esimo, all'ultimo minuto, oramai eravamo ai supplementari. E penso che ai supplementari ci sarebbero stati dolori ugualmente per il Gladiator, perché uno dei loro giocatori zoppicava vistosamente. Per cui non so, ecco, proprio ieri è andato male tutto.
2: Francesco, volevo insomma fare anche, chiamiamola così pomposamente, provocazione, ma in realtà forse il campionato non l'abbiamo perso ieri, forse l'abbiamo perso nella sciagurata gestione di Panarelli.
4: No, sarebbe troppo riduttivo, sarebbe troppo riduttivo, sarebbe sbagliato e sarebbe anche ingeneroso nei confronti di Panarelli, anche perché poi il mercato è stato fatto lì e comunque da parte di Pagni e comunque la squadra ha giovato di quel, almeno in parte di quel tipo di mercato. Vedi ad esempio Sansò, vedi l'arrivo del portiere Mastrangelo, giusto per fare due nomi. Quindi no, sarebbe ingeneroso una cosa del genere. Invece ti dico una cosa, secondo me il Taranto l'ha perso in che modo? Il Taranto è sempre stato in questi 11 mesi di rincorsa in campionato, in Coppa Italia, sempre a rincorrere, rincorrere, rincorrere, però c'è un dato oggettivo e questo me lo dovete consentire, che negli atti finali il Taranto in qualcosina è mancata. Se guardiamo nella Coppa Italia, nella finale regionale, il Taranto non dà la stoccata vincente per andare con due gol di vantaggio a Bisceglie e la perde di un gol su un errore difensivo. Nei playoff nazionali il Taranto ha vinto.

0: Sì, la prima partita con l'apice bene, però poi ha perso e grazie a quel doppio vantaggio è riuscito a passare. Col Gladiator all'andata poteva fare qualcosina in più ed è rimasto sullo 0-0 il punteggio. E ieri, quando doveva dare la stoccata vincente sull'1-1, è vero che ha avuto quei 20 minuti in cui è stato molto forte da quando è entrato Marino sul terreno di gioco e quando ha dato sicuramente più solidità al centrocampo, ma dopo il momento di pausa il Taranto è calato e
1: Ecco, ma
0: quando
1: è
0: pensava di avere i supplementari in mano, e qui
1: stato beffato.
0: concludo,
1: Ma
0: è lì dove ragiona Gianluca, è stato beffato.
1: Francesco, questi limiti che stai così ricordando sono un problema di limiti tecnici della squadra o semplicemente siamo arrivati un po' stanchi in questa fase
0: No, no,
1: finale?
0: limiti tecnici della squadra, limiti tecnici di una squadra che è stata costruita comunque in fretta e furia e dovuta comunque ricorrere a un mercato importante. Cioè, io voglio dire che il Taranto ha fatto fino ad ora, quando è arrivata fino all'ultima partita, tra virgolette, una mezza impresa. Cioè, cambiare due tipi di formazioni rispetto all'inizio della stagione non era facile. Far adattare un gruppo in 11 mesi è difficile. Figuriamoci due tipi di gruppi in 11 mesi. No, qui sapevamo che c'erano dei limiti, superati dalla bravura di alcuni singoli che riuscivano a portare avanti la squadra. E secondo me, e va dato atto su questo, che Danucci, quando è tornato, ha fatto il massimo possibile. Poi è chiaro che ci sono delle mancanze che possono essere o dei singoli o dal punto di vista della gestione, magari può giungere della partita, però in questo momento, insomma, io penso che ci sono dei limiti strutturali ed ecco perché il Taranto, se dovrà andare avanti con poi la gestione della Disa, dovrà guardare da prima l'organizzazione e poi pensare a tutto il resto, perché bisogna ridurre quel gap che in questa stagione è stato fondamentale, ossia il tempo che è stato perso inevitabilmente per la costruzione di questa squadra, visto che è nata a metà del mese di agosto.
1: Francesco, ci fermiamo un attimo per qualche minuto di pubblicità, quindi diamo la linea a Piero Caffio, poi torneremo di nuovo in studio e cerchiamo di capire quale futuro ci aspetta sotto il profilo sportivo, societario. Abbiamo uno stadio, avremo uno stadio gioiello a disposizione, poi parleremo di una eventuale ipotesi anche di ripescaggio. Magari l'avvocato Mongelli, sotto il profilo giuridico, ci può dire le norme cosa prevedono e se possiamo entrare così nell'orbita di un'ipotesi di ripescaggio. Intanto linea a Piero Caffi in regia.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256. Info chiocciola oculistatarantino.it.

0: progetto cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di Sera, e qui in studio nostro ospite, l'avvocato Gianluca Mongelli. Stiamo analizzando con molta amarezza, dobbiamo dire, la delusione per la mancata promozione del Taranto in Serie D. È collegato con noi il nostro collega Francesco Friuli. Dunque, abbiamo avuto questa mazzata anche da parte del giudice sportivo, che già pregiudica in parte il prossimo campionato. Però a proposito del prossimo campionato, avvocato Mongelli, l'ipotesi del ripescaggio può essere fondata?
5: L'ipotesi del ripescaggio, secondo l'ultimo comunicato, perché oggi un po' tutti facevano, stavamo osservando questo aspetto del ripescaggio. Ovviamente Taranto, essendo finalista di playoff per la Serie D, potrebbe essere nel novero delle società che possono far domanda. I criteri però lì prevedono un'alternanza tra la retrocessa dalla Serie D e le sette vincitrici, le sette finaliste delle finali playoff per la Serie D, che hanno riguardato un po' tutta l'Italia. Quindi è un criterio uno a uno. È chiaro che non ci sarebbero, questo possiamo dire, non ci sono elementi ostativi, però entriamo nel novero di una serie di valutazioni. Una serie di valutazioni con più punti che riguardano tutta una serie di questioni tecniche, che vanno ovviamente dal bacino d'utenza, dalla anzianità di iscrizione, alle azioni disciplinari, la responsabilità della società, a tanti altri passaggi e soprattutto alla solidità economica.
4: Ma anche proprio gli aspetti disciplinari, per quello che ho potuto vedere, l'episodio di ieri non ci aiuta in questo senso.
5: Assolutamente no, hanno una loro valenza sotto il profilo dei punteggi, ma è una delle voci. E poi normalmente con i ripescaggi c'è sempre il cosiddetto fondo perduto, diciamoci la verità, che molto spesso è questo un po' il criterio di discrimine tra le società che possono anche investire, versare il fondo perduto che non rientra, e quelle che già sono...
4: A quanto ammonta questo fondo perduto?
5: Ma francamente non lo sappiamo, perché non è ancora uscita la graduatoria o la possibilità di fare ripescaggi, però insomma normalmente non sarà meno di 150-200 mila euro, voglio dire, questi sono o dovrebbero essere i range. Il Taranto potrebbe... non ha elementi ostativi, non è, cioè, il Taranto non può presentare la domanda di ripescaggio,
4: possiamo anche dire
5: al contrario. Però tutto questo è sottoposto a che cosa? È sottoposto alla formazione, alle iscrizioni che arriveranno entro il 10 luglio, alla verifica dei non iscritti, dei rinunciatari, di chi la Covisoc andrà ad escludere perché non ha i criteri. Una volta che si è stabilito il piano delle squadre che possono militare in Serie D, si vedono le lacune, le mancate iscrizioni o le esclusioni. È lì che interviene il criterio del ripescaggio. Per cui è anche presto oggi per fare una valutazione su quali e quante squadre. Diciamo che è un po' semplicistico dire sicuramente ci saranno dei buchi, poi li dobbiamo andare a verificare in concreto.
4: Diciamo che l'attuale società dovrebbe essere in grado però di versare il cosiddetto fondo perduto, l'attuale società. Poi le evoluzioni non sappiamo quale strada prenderanno, perché poi c'è di mezzo anche la questione dello stadio, che adesso affronteremo, della gestione del nuovo stadio. Francesco.
6: Sì, io faccio un ragionamento sullo scorso anno. Il Brindisi era ottavo in graduatoria e non riuscì ad entrare, giusto per farvi un quadro della situazione in questa
5: Poi
6: famosa graduatoria.
5: È chiaro, eh?
6: Esatto, quindi c'è anche questo passaggio. Al di là del fondo perduto,
4: cioè la graduatoria tra le aspiranti al ripescaggio,
5: certo. Rispetto alle domande si crea una graduatoria sulla base di quei criteri che facevamo riferimento prima, che ti assegnano un punteggio finale.
4: Quindi il Brindisi soprattutto ottavo in graduatoria non riuscì ad ottenere la promozione, il ripescaggio.
6: Soprattutto il Taranto, ed è giusto ricordarlo, come diceva Gianluca, c'ha questo minus che è dovuto, e anche malus, diciamolo francamente, è dovuto alle decisioni del giudice sportivo. Siccome sono state due in stagione, queste due vanno considerate, sia quella di Manduria e sia quella di ieri di Massafra, sono già meno due per ogni decisione del giudice sportivo. Vado a memoria, giusto Gianluca?
5: Sì,
6: se non erro sul...
4: Quindi allora faccio a tutti e due una domanda. Ma è così difficile isolare e neutralizzare le intemperanze di questi gruppuscoli di facinorosi?
5: Ma questo fa parte... Direttore, questo fa parte... della politica della politica di gestione degli stadi, quindi della politica di gestione degli ordini, dell'ordine pubblico negli stadi, che non è da adesso che si verifica, ma che è in piedi con questo sistema da decenni e che è un sistema, ribadisco, che non mi piace nella misura in cui penalizza le società e le tifoserie per i fatti violenti di pochi soggetti. Questo sta rischiando in molti casi di rendere le società schiave delle decisioni di pochi, perché se io voglio contestare e voglio creare danno a una società, posso compiere atti che possono portare a multe, sanzioni, eccetera. Questa della responsabilità, come dire, oggettiva delle società, e quindi investire le società di dotarsi di steward, ce l'abbiamo, di tante altre figure che dovrebbero sovrintendere a una corretta gestione dell'evento pubblico, non è ovviamente sufficiente, ma soprattutto il principio che contesto è un principio che, se la responsabilità penale è personale, dovrebbe essere tale, perché ci si sono fatti di rilevanza penale, non si può andare con la responsabilità oggettiva della società. È un fatto assurdo, ma sentite la sanzione di oggi. Campo neutro, che significa? Campo neutro, penalizzazione.
4: Campo neutro a porte chiuse.
5: A porte chiuse, in dubbio, contestavo il fatto anche del campione. Che cosa significa? Fino a 15 novembre, una penalizzazione per tutti, o lasciamo stare che la società è il presidente della Disa o che il tifoso del Taranto si chiama Gianluca Mongelli o Francesco Friuli, ma voi vi rendete conto quello che accade in tutti gli stadi? Ogni domenica, dalla Serie A alla promozione, addirittura alle scuole calcio per ragazzini. È un fenomeno culturale innanzitutto, ma non abbiamo la pretesa, come dire, di catechizzare i cittadini. Però questa scelta di rendere e di penalizzare, perché la responsabilità oggettiva sulle società ha penalizzato le società e ha penalizzato la parte sana della tifoseria, che nel caso del Taranto è il 99,9% della tifoseria, ieri compreso, insisto, ieri compreso.
4: Francesco, nel corso delle trasferte che tu hai raccontato attraverso i microfoni di Radio Cittadella, mi sembra di aver percepito sempre un atteggiamento di grande sportività. Cioè, il Taranto è sempre stato accolto con grande rispetto, i tifosi avversari mi sembra che abbiano avuto sempre un atteggiamento molto sportivo nei confronti del Taranto, o sbaglio?
6: Quando anche i tifosi sono stati mandati in trasferta, perché questo va anche detto, la penalizzazione di questa stagione va anche considerata delle tante partite che non abbiamo visto i tifosi del Taranto in trasferta. Dove il Taranto ha potuto avere i propri tifosi in trasferta è stato sicuramente accolto nel migliore dei modi. Ma continuo a ripetere quello che diceva anche Gianluca e quello che dicevo inizio trasmissione: non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, quindi non è giusto, insomma, penalizzare il Taranto in questo modo. Volete anche un precedente? Qui chiedo aiuto, ecco, a Gianluca, ma come avvocato in questo caso. Io ricordo un episodio similare a quello che è accaduto, anzi peggiore di quello che è accaduto ieri, in Monopoli Foggia di Serie C. Erro, Gianluca, che c'è stata la sospensione della partita?
4: Forse lo ricordava proprio all'inizio.
5: No, stavo ricordando l'incendio dello Jacopone, che gli è costato soltanto una giornata di chiusura, insomma, a porte chiuse. E quello che è successo a Monopoli, ben più grave dei fatti che sono successi ieri, ma qui non è una gara a chi la fa più grave o meno, sono fatti violenti che vanno stigmatizzati come tali,

0: ad ogni buon conto, a Monopoli, tifoseria ospite, che credo avesse anche lì la recidiva, per, non mi sembra che i tifosi di Foggia siano molto più tranquilli di altri, anche lì mi pare che la sanzione non sia minimamente paragonabile a questa e soprattutto non sono stati previsti punti di penalizzazione. Ma ci rendiamo conto che io devo patire, io tifoso, devo patire due punti di penalizzazione, a parte non poter vedere la mia squadra fino a Natale, devo patire due punti di penalizzazione per l'azione di due o tre persone, due punti di penalizzazione. Cioè dal bollettino sembra che ieri
1: ci sia stata una guerriglia.
0: Ci sia stata una vera e propria guerra. Questo è quello che mi fa male. E ribadisco, stigmatizziamo l'episodio, lo dobbiamo stigmatizzare e dobbiamo dire che non si va e non possiamo assistere a questi spettacoli, non c'è dubbio. Però poi penalizzare tutti non so quanto sia rappresentativo di una giustizia. Penalizzare in due punti la squadra è una cosa impossibile. La squadra il prossimo anno potrebbe essere qualsiasi squadra e di qualsiasi proprietario, voglio dire, non mi sembra una cosa normale.
1: Proiettiamoci nel futuro, la Disa resta o va via? La Disa è stato chiaro proprio in questa ultima settimana, ha detto noi senza la gestione dello stadio ce ne andiamo.
0: Allora io ovviamente non sono portavoce della società, per cui mi esprimo per quello che so e per quello che vedo. Il progetto di La Disa è un progetto sportivo, imprenditoriale, anche con una finalizzazione importante, con un investimento sul territorio. Perché la gestione dello stadio non è una gestione gratis nell'idea di La Disa, è una gestione con un investimento da parte loro di circa 18 milioni di euro per ampliare l'offerta sportiva dello Iacovone. È stato presentato un project financing, mi pare a febbraio, ti ricorderai direttore, facevamo anche la presentazione
1: al Palafium
0: del progetto. Il project financing è stato depositato al comune, è stata dichiarata l'interesse pubblico a questo tipo di project financing.
1: È stata avviata l'istruttoria.
0: È stata avviata l'istruttoria e ci si aspettava il bando, perché poi qui nessuno pretende niente, sia chiaro. Noi parliamo in termini di assoluta legalità, però se c'è una procedura legale...
1: Anche perché credo che nessuno abbia voglia di finire sotto inchiesta.
0: Ma nella maniera più assoluta, perché leggo come dire, da certi commenti simpatici come se fosse una pretesa. Non è nessuna pretesa, infatti c'è una procedura di legge. Quello che posso stigmatizzare semplicemente, senza far polemiche, forse abbiamo atteso fin troppo per fare il bando, ma al comune evidentemente hanno anche altri problemi che non siano solo quelli degli impianti dei giochi del Mediterraneo. Arriverà il bando, potrà partecipare chiunque, rilanciando l'offerta di La Disa e sulla base della presentazione del project financing il proponente ha la possibilità di rispondere. Però questa è una procedura legale, ma è chiaro che siamo di fronte a un progetto sportivo e imprenditoriale di investimenti sul territorio che è un progetto importante. Non si tratta di fare il tifo per qualcuno perché ci sta simpatici, o come dire, considerarci noi tifosi, ribadisco noi tifosi perché io mi trovo nominato come saggio, che rispetto al mio essere tifoso col Taranto tutto sono fuorché che saggio.
1: Sei stato cooptato.
0: Mi trovo per una precedente esperienza, perché ho fatto il presidente della fondazione Taras, perché mi sono occupato diverse volte di ricorsi che hanno riguardato la chiusura, ecco, dello Iacovone, insomma ce li ricordiamo, ho fatto parte di qualche consiglio d'amministrazione, sempre in maniera volontaria e sempre per dare il mio contributo tecnico come tifoso, e quindi vengo sostanza. Qui non si tratta di essere avere simpatie per qualcuno o essere prezzolati, come purtroppo abbiamo visto che a Taranto invece è successo. Qui si tratta di guardare i fatti, e allora se i fatti sono un investimento sportivo imprenditoriale con ricadute sul territorio, io sono favorevolissimo. Io auspico che la famiglia Disa rimanga dov'è e che si vada fino in fondo nonostante tutte le difficoltà.
1: Francesco, il polso dei tifosi sulla vicenda La Disa, anche attraverso i commenti sui social, insomma, cosa la tifoseria in generale cosa pensa? Perché ho letto qualche commento, la solita sciocchezza, sono baresi, eccetera. Mi sembrano comunque commenti di estremo provincialismo.
0: Va bene, giusto.
1: Francesco.
2: Ognuno ha la sua provincia di nascita, voglio dire, quindi ognuno ha la sua provincia, la carta d'identità ne parla.

0: farla. Quindi non è che possiamo cambiarla. No, io invece li ho divisi in tre settori, in questo caso utilizzando il termine stadio, insomma il settore dello stadio. Quello che maggiormente, con la maggiore affluenza è data lo stadio della Disa. È chiaro che però c'è una procedura e qui c'è una fetta importante della tifoseria che giustamente dice c'è una procedura che va rispettata. Questi sono stati un po' i commenti sui social, ma questo è normalissimo, ma questo l'ha detto anche la società. Anche perché io dico questo, al di là delle questioni anche politiche di cui non parlo e non voglio parlare soprattutto, dobbiamo attendere questo bando e forse ecco, dal punto di vista della tempistica, questo sì, sono d'accordo con Gianluca Mongelli, bisogna essere un po' più veloci per poter gestire al meglio questa situazione, non arrivare praticamente al termine della stagione sportiva con un grande punto interrogativo di chi sarà lo stadio l'anno prossimo, già da adesso incominciare, anzi continuare a parlare di tutto questo, dovevamo invece avere una situazione un po' più semplice, un po' più fluida. Detto ciò, quello che dicevo in precedenza, la riflessione secondo me della famiglia Disa in questo momento è su quello che è accaduto in questi 11 mesi e su questi due episodi. Io ho una sensazione, secondo me la famiglia Disa continuerà comunque, soprattutto se il progetto stadio, come dicevano anche in precedenza, andrà a buon fine, ma al di là di quello vorrà comunque cercare di rilanciare il progetto e conosce, visto che è stata anche proprietaria del Monopoli, appunto, visto che citavamo il Monopoli una decina d'anni fa, ecco, conosce anche che nel calcio si può vincere. E si può perdere. Ieri il Taranto ha perso, ma non è detto che questa sconfitta sia portatrice in futuro di vittoria. Chissà, vedremo.
1: Avvocato Mongelli, forse è mancata,
0: Direttore.
1: almeno nella fase iniziale, una figura tecnica di riferimento all'interno della società. Questo ha prodotto magari un mercato un po' improvvisato.
2: No, ma non è stato un mercato improvvisato, è stato un mercato che è partito a settembre. Perché le procedure l'acquisizione del titolo sportivo dal comune, perché poi sembra ogni anno che stiamo parlando, come dire, di una storia, questa storia ha avuto una grande interruzione. Noi l'anno scorso non abbiamo più giocato a un certo punto, non siamo andati più allo stadio, non perché non si poteva proprio più andare, era finito il calcio a Taranto.
1: Sembra che abbiamo dimenticato
2: No, è
1: questa
2: perché
1: parte.
2: purtroppo ma è il Tarantino, mi piace, io sono Tarantino e sono orgoglioso della mia città, il Tarantino, il tifoso in generale,
1: Noi l'anno scorso abbiamo subito una umiliazione mai subita in
2: brucia
1: precedenza, cioè
2: sulla propria pelle,
1: abbiamo
2: no?
1: rinunciato al campionato a
2: Benissimo,
1: giocare.
2: brucia sulla propria pelle la sconfitta di ieri e quindi si fanno giustamente, sono baresi e questo e qua. Cioè voi pensate che però non c'è stata nessuna offerta da parte di Cordato,
1: L'imprenditore
2: imprenditori
1: Tarantino.
2: tarantini, queste cose ce le dobbiamo dire. È arrivata la famiglia della Disa, poi c'era l'offerta di un fondo americano. Diciamo che sai, sugli americani purtroppo no, abbiamo avuto l'esperienza Campbell, con tutto il rispetto per il signor Campbell che ha offerto
1: La
2: a tanta
1: birra.
2: gente, a me no, ma non l'avrei nemmeno accettata, ha offerto a tanta gente le birre, però abbiamo vissuto dei momenti tragicomici. Allora, arrivare a settembre, i primi di settembre, fare una squadra, noi andiamo a giocare la prima partita, Francesco mi può aiutare, a Mola forse,
0: Giocammo
2: vincemmo
0: con lo
2: con lo
0: Spinazzola,
2: Spinazzola,
0: vincemmo 1-0, ma
2: 1-0.
0: perché
2: Con una squadra
0: ci fu anche una giornata soltanto di spostamento, il Taranto rinunciò alla prima
2: fatta la
0: giornata.
2: settimana prima, non ci hanno dato i 15 giorni richiesti. Quindi noi cominciamo un campionato a settembre con dei giocatori che sono quelli che alla fine non si erano accasati da giugno, da luglio, da agosto presso le altre società. Quindi è normale, no? Che tutti i pezzi pregiati erano allocati. E quindi si è andata alla ricerca di qualcosa. Siamo a settembre. Ma poi voi pensate, ci alleniamo a San Giorgio, andiamo a giocare a Massafra e stiamo in casa. Stiamo in casa. Quindi una gestione ovviamente difficile. Più che mancata qualche figura, io penso che questo inizio un po' difficile abbia poi potuto condizionare tutto il resto. Perché è stato un inizio difficile, c'è poco da fare.
1: Però adesso si può pianificare.
2: Adesso si può pianificare, però in una pianificazione entrano in ballo, una pianificazione seria, entrano in ballo tante componenti. E cioè le componenti principali sono dove ci troviamo, dove giochiamo, che spese abbiamo da sostenere, che squadra dobbiamo fare. Insomma, un bilancio preventivo si fa così, altrimenti possiamo affidarci a tante persone che a Taranto, che gravitano attorno al nostro Taranto e che si augurano le peggiori sventure per la nostra città pur di tornare a metterci le mani sopra. Se, io, come

0: tifoso e tifoso resto. Io osservo, però mi sembra che se dobbiamo parlare seriamente e con persone che sanno fare impresa, è un discorso. Se poi dobbiamo andare distinto, andiamo distinto e chissà che cosa accadrà.
1: Francesco, per concludere, una tua considerazione sul futuro prossimo venturo di questo Taranto.
2: Io mi auguro una programmazione a partire dalla fine di questa settimana, inizio della prossima, smaltita la delusione sportiva, che possa essere utile a costruire un Taranto, e lo voglio dire con anticipo, secondo me vincente in eccellenza, e non sarà semplice, ma perché l'ipotesi di pescaggio non la voglio cavalcare e non sarebbe giusto cavalcarla in questo momento, e sarebbe irrispettoso. Il Taranto deve concentrarsi a programmare una stagione di eccellenza che non sarà semplice, perché già adesso abbiamo tre squadre che stanno cercando di costruire delle rose importanti: lo Squinzano, il Trani e il Canosa stesso, che il Taranto ha battuto nei playoff regionali nettamente. Benissimo, il Taranto adesso si deve fermare, è giusto riflettere, ma deve fare di necessità virtù e costruire una squadra che vinca il campionato di eccellenza. L'esempio più vicino è stato il Brindisi, che a metà del mese di luglio, quindi praticamente in ritiro, aveva fatto tutte le coppie in tutti i posti del campo, ma prima di questo va scelto l'allenatore, che capiremo nelle prossime ore se ci sarà Danucci o meno. Prima di questo va scelto un direttore sportivo, prima da questo va scelto un direttore generale, tutte le figure al proprio posto e in grado di poter portare il Taranto a vivere meno problematiche rispetto alla passata stagione e vincere il campionato, ripeto, di eccellenza, perché in questo momento, con la graduatoria che si deve ancora formare, con le difficoltà che comunque i punti diciamo in meno il Taranto avrà in questa graduatoria, non sarà semplice, anche perché, correggetemi se sbaglio, ci sarà adesso un ricorso che sicuramente il Taranto vorrà fare per cercare quantomeno di togliere i punti di penalizzazione e limitare alle porte chiuse campo neutro almeno il campo neutro. Almeno queste due cose il Taranto deve cercare di evitarle. Grazie. Secondo me, poi ripeto, non sono avvocato io, però insomma cercherò di entrare insomma nella testa insomma della società.
1: Grazie Francesco, però io, permettetemi, da osservatore esterno, perché pur essendo tifoso in realtà non seguo le partite se non attraverso le cronache del nostro Francesco o diciamo le cronache comunque giornalistiche, però francamente con una società solida che è fondata su un gruppo imprenditoriale così importante, io ho difficoltà a credere come ci si possa preoccupare di Squinzano, Trani e altre società che giustamente ha citato Francesco come società forti nell'ambito dell'eccellenza pugliese, però ho difficoltà francamente dovermi paragonare, certo, a Squinzano, certo, e a Trani, come con tutto il rispetto. Ecco.
0: Siamo nel punto storico sotto il profilo dei campionati più bassi del Taranto, l'eccellenza non l'avevamo mai conosciuta, va bene? E anche questa ha una ragione, non è nata per una serie di retrocessioni, ma perché dalla C poi o ripartivi dall'eccellenza o il calcio a Taranto finiva e magari non c'era più nulla da fare. Però ecco, il ragionamento concreto è questo, ha ragione Francesco, oggi si pensi a programmare quello che c'è, anche confermando chi c'è eccetera, poi le scelte, ripeto, sulle scelte tecniche non è, e ovviamente nel caso in cui dovesse presentarsi l'opportunità del ripescaggio, sono certo che la società non se la farà scappare, però bisogna stare su un piano di concretezza. Una volta tanto impariamo dai nostri errori.
1: A proposito di concretezza, sempre sui social leggevo i commenti dei tifosi, qualcuno diceva no, ma sarebbe umiliante dover essere promossi attraverso il ripescaggio, ma io francamente in questo momento direi prendiamoci il risultato più che...
0: Una serie C,
2: meglio giocare in serie D, no, meglio no, giocare in serie D che in eccellenza, dai.
0: La serie C del 2016 la prendemmo con il ripescaggio ad agosto, no? Ricordo perfettamente.
2: Sì, buon Giovanni Zelatore.
0: 2017, sì. 2006, voglio dire, sì. è un
1: Cioè,
0: fatto.
1: non è paragonabile l'eventuale ripescaggio del Taranto con quello che si stava ipotizzando con la nazionale ai mondiali al posto dell'Iran, insomma, sono due scenari completamente
0: Ci sono scenari internazionali
1: diversi.
0: che riguardano una guerra, qui le guerre normalmente ce le facciamo direttamente tra di noi.
1: Grazie, grazie Francesco Friuli.
2: Grazie per avermi strappato un sorriso, ma credetemi, insomma, per chi ha
0: Lo so,
2: vissuto ieri quella
0: Francesco, lo so.
2: situazione, insomma.
0: Drammatica.
2: Vi abbraccio a tutti. Ciao ciao, buona
1: Grazie,
2: serata.
1: Francesco Friuli. Avvocato, chiudiamo la parentesi del Taranto. Adesso ci occupiamo di questioni, diciamo, che vanno un po' oltre la sfera sportiva. Ieri ci sono state le elezioni, del Consiglio
0: Sì.
1: provinciale. 8 a 4 è finita, se
0: Sì.
1: ricordo bene, sì, è finita 8 a 4, cioè 8 per il centro-sinistra, 4 per il centro-destra. Come commenti, avvocato,
0: Ma
1: questo
0: io
1: risultato?
0: commento innanzitutto l'elezione come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, commento con soddisfazione l'elezione di due consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che sono stati eletti con una percentuale molto alta, peraltro mi
1: Parliamo di
0: sembra.
1: Fratelli d'Italia,
0: Parliamo
1: però.
0: di Fratelli
1: Sì.
0: d'Italia, ho precisato.
1: Voglio ricordare
0: No, no,
1: che l'avvocato
0: l'ho
1: Mongelli.
0: autoprecisato, visto che parliamo di politica, allora dico.
1: L'avvocato Mongelli è il coordinatore cittadino, il segretario cittadino di Fratelli
0: Esatto, quindi
1: d'Italia.
0: voglio dire, un risultato che ci vede ampiamente soddisfatti secondo quelle che erano le nostre aspettative, cioè quelle di eleggere due consiglieri, confermare due consiglieri eletti, peraltro mi pare che il consigliere Puglia sia stato il più suffragato o tra i più suffragati in termini di voti, quindi l'affermazione del partito c'è stata, il centrodestra era partito inizialmente unitariamente, poi
1: Ecco, perché la
0: alla fine.
1: frammentazione? Perché vi siete divisi? Ti
0: Devo dire la verità, la ragione specifica di questa
1: sfugge?
0: divisione mi sfugge sia logicamente, sia tatticamente, e sia politicamente. Sta di fatto che noi eravamo disponibilissimi a fare una lista unica, anche rinunciando a qualche posizione, qualche
1: Alla fine
0: posizionamento.
1: tre liste sono state.
0: Appunto, noi eravamo disponibilissimi a rinunciare a qualche posizionamento in favore di una lista unica che desse l'idea di un centrodestra unito a livello provinciale. Così non è
1: Questo
0: stato.
1: significa, avvocato, che rispetto alle elezioni comunali dello scorso anno ci sono ancora difficoltà a mettere insieme il centrodestra?
0: Ma io credo che bisogna analizzare i fatti. Ci sono difficoltà nella maniera in cui, o nella misura in cui, qualche interprete politico, come dire, vuole normalmente imporsi rispetto ad una linea comune. Noi stiamo assumendo una linea di confronto, anche l'anno scorso, ciò che si è determinato l'anno scorso è stato esattamente un mancato confronto. In che senso? Che l'anno scorso ci era stato detto sostanzialmente che le cose dovevano andare in un certo modo o nulla. Abbiamo preferito andare, come sapete, in maniera un pochettino più autonoma, indipendentemente dagli interpreti di questa battaglia elettorale, tutti rispettabilissimi. Stiamo lavorando anche a livello cittadino per creare un'unità di percorso. L'unità di percorso prevede un po' come una transazione nell'ambito legale, no? Prevede che qualcuno perda qualcosa, che qualcuno rinunci a qualcosa per un obiettivo comune. Perché poiché le idee sono comuni e poiché vediamo una città in maniera diversa rispetto a come la vede il centro-sinistra, ecco, vorremmo anche un giorno poterla realizzare.
1: Ci sono anche i commenti da parte dell'onorevole Vito De Palma che si congratula per l'elezione di Giandomenico Pilolli e dice: mentre altri arretrano, dice De Palma, Forza Italia cresce. E poi ringrazia Angelo Laterza per lo spirito di squadra e per aver contribuito in maniera decisiva al successo di Forza Italia di
0: Io
1: questa.
0: spero, direttore,
1: Sì.
0: al di là delle appartenenze politiche che spesso sono più ideologiche che fattuali, io spero che si torni presto, cioè se l'ente provincia deve esistere, questa riforma Renzi è stata un'autentica schifezza, consentimi il termine. Quindi se l'ente provincia deve esistere, io spero che si torni il prima possibile all'elezione di primo grado, perché questa elezione di secondo grado, per cui i consiglieri provinciali vengono
1: A
0: eletti
1: me
0: con una
1: sembra che
0: base
1: questa elezione di
0: sempre
1: secondo
0: di
1: livello
0: secondo livello.
1: serva più a compensare come camera di compensazione o
0: Ma
1: per
0: devo dire la verità,
1: luogo della resa dei conti, insomma. A me sembra questo.
0: mi sfugge in gran parte proprio il senso di queste lezioni di secondo livello, perché poi non porta nemmeno a, come dire, quel contatto necessario tra l'elettore e chi si va ad esprimere. Quindi io auspico innanzitutto che le lezioni provinciali

0: provinciali, visto che deve continuare l'ente provincia, doveva essere abolita, poi in sostanza ha continuato a provincia, e io sono del parere che l'ente provincia è un ente funzionale per il territorio, deve ritornare un'elezione di prima. I cittadini devono poter votare. E altrimenti, come dire, abbiamo vinto tutti, ce la raccontiamo tutti.
1: Tra i commenti anche Vietri, il consigliere regionale Vietri, che si congratula con Tiziana Toscano.
0: Con l'elezione di Tiziana, certo.
1: Però volevo citare anche, perché mi dà spunto poi per fare un'altra domanda, spostandoci sul fronte opposto a quello che è uscito vincitore da queste elezioni, Cosimo Borraccino, consigliere regionale del PD, che si congratula con Gianni Azzaro e Giampiero Strusi, che sono i primi degli eletti nelle liste del centro-sinistra.
0: Azzaro è quello che però era candidato contacente l'altra volta.
1: Allora, no, stavo per fare la domanda la stavo per fare io.
0: No, me la faccio a me stesso.
1: Siccome Gianni Azzaro era candidato in una porzione del centrodestra, anche in consiglio comunale, diciamo che ha ormai compiuto questo passaggio, è ritornato nella sua casa d'origine, che è il Partito Democratico.
0: C'è il massimo rispetto per le scelte di ognuno, però poi quando, ecco, qui mi riconnetto alla domanda principale.
1: No, ma voglio fare un altro esempio. Nel centro-sinistra era candidato anche Emiliano Messina.
0: Certo, per questo dico, poi quando ci si dice ma il centrodestra, allora bisogna vedere gli interlocutori che stanno sempre da una parte, che belli o brutti, come nel mio caso che sono brutto perché sto sempre dalla stessa parte, che belli o brutti stanno sempre lì, e degli interlocutori che ti cambiano continuamente, nel senso che alle comunali ti dovresti confrontare con delle persone che poi nel corso della loro esperienza politica legittimamente ricambiano collocazione, e quindi l'anno dopo non te li trovi nemmeno più come interlocutori o come fiancheggiatori o come colleghi di percorso, ma te li trovi dall'altra parte della barricata. E allora, fin quando non caratterizziamo anche dal punto di vista personale e umano il centrodestra, qualche difficoltà, ribadisco, noi, qualcuno che sta sempre da questa parte, la ha poi a confrontarsi. Ed ecco perché mi stavo ricollegando alla domanda iniziale.
1: Andiamo sullo scenario nazionale. Quanti minuti abbiamo, Piero Caffio? Ci fa segni dalla regia. 2 minuti. Allora, due cose velocissime. La prima, a livello nazionale, Vannacci, risorsa o problema per il centrodestra?
0: Beh, Vannacci è da analizzare bene, perché ammantarsi di essere la vera destra quando esiste invece una destra che è tradizionale, una destra conservatrice, una destra che sa anche evolversi e rispondere ai tempi, credo che la scelta la debba fare più Vannacci che chi a destra è sempre stato.
1: È in pieno svolgimento a Roma il confronto tra il ministro Urso e le organizzazioni sindacali sulla vicenda ex Ilva. Abbiamo le prime indiscrezioni. Sono le parole del ministro Urso: quella dell'ex Ilva è una sfida difficile su cui serve un'azione sinergica e la massima responsabilità da parte di tutti gli attori, nel rispetto degli sforzi fatti in questi anni proprio dai lavoratori dell'Ilva. Noi, ha detto il ministro Urso, siamo impegnati con voi, cioè con i sindacati, a garantire la continuità produttiva nella prospettiva della piena decarbonizzazione, anche e soprattutto a Taranto. Se ci siamo riusciti a Terni, ha detto ancora Urso, con un ambizioso programma di rilancio, e se siamo riusciti a Piombino, che tornerà a produrre acciaio dopo oltre 15 anni, dobbiamo fare ogni sforzo perché accada anche negli stabilimenti dell'ex Ilva e in particolare in quello di Taranto. Per questo serve massima responsabilità da parte di tutti gli attori. Avvocato.
0: La difficoltà è proprio questa, perché forse per la prima volta ci si sta ponendo il problema serio della decarbonizzazione, quindi dell'ambientalizzazione, ove possibile, di questo stabilimento. Per questo ancora non arriviamo ad una conclusione netta. È chiaro però che se vogliamo decarbonizzare dobbiamo anche, ecco qui, scendere a patti con certe condizioni che il territorio però tende a non voler accettare. E allora ci vuole chiarezza, perché dobbiamo capire: lo stabilimento, se deve andare avanti, deve essere decarbonizzato, il governo è impegnato per realizzare entrambe le condizioni.
1: No, anche se non si intravede con chiarezza chi sarà l'acquirente.
0: Ma perché la difficoltà è questa, perché poi bisogna fare una scelta: come lo si decarbonizza, come arriva la fonte di gas, punto interrogativo. Se diciamo no a tutto, la questione rimarrà in stallo per molto e molto tempo ancora.
1: E domani avremo il consuntivo, il resoconto di questo incontro tra certo. Urso e i sindacati. Intanto grazie all'avvocato Gianluca Mongelli per essere stato qui a parlare prima del Taranto e poi delle vicende politiche cittadine.
0: Grazie, direttore, per l'invito.
1: E grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia all'appuntamento con Rosso di Sera e per domani sempre alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Top Chart, Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit. Business.

0: da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classicone incredibile. Bene, Rewind, abbiamo ripescato questo successo bellissimo dei Radiohead, si chiama Creep, dal 1992, da un album bellissimo, si chiama Pablo Honey. Grande lavoro per una voce importante, quella di Tom York, che poi ha scritto tra l'altro questa canzone, una delle pietre miliari, possiamo definirla, dell'alternative rock degli anni 90, ritrovato in quello che è l'appuntamento che come sempre vi regala una canzone dal passato, e tra mezz'ora ritorniamo con un altro grande successo. Pronti a ripartire, buona serata. Questo è Driving.

grandi Mark and Cremont hanno messo le mani su questa canzone, su questo bel singolo che ci accompagnerà per l'estate 2026. C'è questa unione fra musica elettronica, c'è un po' di funk, c'è anche della disco, insomma il tutto miscelato all'interno di questa canzone che poi vede la partecipazione dei grandi The Colors, ma anche di Serena Blancale. Questo è un inno, diciamo, all'estate che va a riprendere un po' il mito della leggendaria Serena, appunto Partenope, che poi diventa simbolo di libertà, mare, notti d'estate, voglia di vivere. Questo è un po' il senso di questa grande canzone, bella ritmata, che ci accompagnerà naturalmente in questa estate 2026. Si riparte con Driving, questo è Mike Towers. Yeah.

Chiama Una Namas, il singolo bello caliente di Mike Towers, questo artista che poi ci parla di attrazione fisica, passione sfrenata per un singolo caldo. Poi io volevo ricordarvi anche l'appuntamento del fine settimana, se volete ballare la musica latina c'è il nostro Paco dalle 16 alle 17 con l'appuntamento La Fiesta Latina, insomma, che vi darà la possibilità di ascoltare naturalmente salsa, merengue, insomma bachata, un po' tutto ciò che riguarda il mondo latino, quindi appuntamento da non perdere naturalmente per gli amanti di questo grande genere. Bene, tra pochissimo in contatti e poi partiremo con i primi saluti. Altra bella novità tutta italiana, e per l'estate ritorna lui, Irama, questa è la nuova.

0: ospite più avanti intorno alle 18:20, giovanissima, si chiama Sofia Losciuto, ha realizzato un bel singolo, insomma avremo modo di parlare con lei, ci racconterà quello del suo breve ma devo dire intenso percorso artistico e poi avremo modo naturalmente di ascoltare questa nuova canzone, tutto intorno alle 18:20. Era la nuova di Rama con Cabana. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

eccole qua, le novità, le canzoni nuove che come sempre vi proponiamo in questo appuntamento che poi ritroveremo nella nostra programmazione. Beh, ritorno importante, un ritorno perché lui lo abbiamo sempre in rotazione con i suoi singoli. Harry Styles, la canzone si chiama Dance No More, che è il nuovo singolo che naturalmente farà parte di questo appuntamento per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, un'altra novità e ritorna la New Hit. Stare con te.

Saluti a Giulia, buonasera a Giulia, grazie per il tuo messaggio. Beh, mi hai richiesto Noemi, ecco, ti è accontentata con questa bella canzone. Tu cosa fai questa sera? Questa intensa riflessione sulla passione, la vulnerabilità e la fine di una relazione tossica, tematica particolare che spesso poi ritroviamo anche nelle canzoni degli artisti giovani che vanno a toccare questo tema, devo dire, molto delicato. Ciao Giulia, naturalmente grazie per la preferenza, un saluto anche a Paolo, immancabile, nella nostra serata musicale. 339-6806-868, se volete inviarci un messaggio fatelo, saremo insieme fino alle 19 se volete. Poi un saluto anche agli amici della replica, perché noi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

Eccolo qua, un vero e proprio inno al romanticismo, diciamo imperfetto, così viene definito da Suki Waterhouse, questa bella voce che vi abbiamo lanciato anche come novità. Insomma, in questo caso, mentre prima parlavamo di amore tossico, e qui si celebra l'autenticità di un sentimento vissuto senza filtri, insomma una vera e propria canzone d'amore. Team Racing per questa grande voce che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Buona serata, come sempre da Paolo D'Andrea e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo, intorno alle 18:20.

0: quanto ci costa vederci per strada e fare finta di nulla, eh? Insomma, questo è un po' il significato e il senso di quest'altra canzone. Questa volta di Gaia, si è parlato prima di amore tossico, poi del vero amore. In questo caso, insomma, questa canzone ruota attorno al racconto invece di un amore segreto, dover fingere che non ci sia stato mai nulla quando ci si incontra per strada o in pubblico, cosa molto difficile ma che accade spesso in quelli che sono gli amori segreti, gli amori nascosti. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Sofia Losciuto.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Lusciuto che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, pianoforte, poi è arrivato il canto e quindi è tutto un sempre studiare, crescere e migliorarsi e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa, io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari lo facevo per dire i pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Lusciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Live Box Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMNR Records, e saluto. E da quel punto la mia manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene, bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora l'esperienza, abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata, durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo Vino Rosso. Vino Rosso, che questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo dà le atmosfere un po' notturne particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa?
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo insomma ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera e ho detto, in qualche modo io lo voglio ricordare, sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica? Il 1 gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo facciamo uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
0: Bene, che farai quest'estate Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
1: Live ci stiamo lavorando.
0: Bene.
1: Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
0: Allora, Sofia Lusciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Lusciuto.
1: Così su due piedi ti dico appunto un altro, Stadio di San Siro.
0: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso, con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie Sofia.

grande, grande, si chiama Mick. L'abbiamo conosciuta con Fabulous, grande successo. Tra le belle novità in quello che è l'appuntamento New Hit, ritroviamo questa Beautiful Freaks, la nuova canzone che poi tra l'altro è un inno alla celebrazione dell'individualità e una lettera d'amore anche alla sua fanbase, perché va a toccare quello che è il concetto che essere strani o non conformisti è in realtà una forza. Questo è un po' il senso di questa bella novità che abbiamo ritrovato nell'appuntamento New Hit, che come sempre fra mezz'ora ritorna con un'altra bella novità. Ben ritrovati da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica, ancora 20 minuti insieme. Questo è Driving.

0: Che grande collaborazione, eh? Abbiamo Karol G con un altro grande personaggio, Manu Chao, che ricordiamo poi con tanti bei successi con questa canzone, che poi è un inno alla vita, alla libertà, perché il brano poi esprime questa voglia di godersi l'esistenza, di superare insomma la paura della morte, collezionate esperienze autentiche e spontanee, dice Karol G insieme a Manu Chao in questa grande canzone, che poi significa viaggiando per il mondo e darà il titolo anche alla live di Karol G, che porterà naturalmente in giro dal vivo i suoi grandi successi. Altra bella novità che abbiamo ritrovato su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. La radio di oggi, i successi di ieri.

Eccolo qua, il nostro viaggio fra i grandi successi del passato. Siamo negli anni Ottanta e insomma noi spesso tocchiamo questo decennio che ci ha regalato delle pietre miliari della musica. 1987, beh, ritroviamo Mr. Prince con questa bellissima, magnifica Sign of the Times, uno dei pezzi culto e di quel grande decennio che, devo dire, ci ha regalato grandissimi successi che pian piano ritroveremo in quello che è l'appuntamento Rewind, che ogni mezz'ora riaccende i motori per regalarvi naturalmente una grande canzone dal passato. Ancora 5 minuti insieme, altro bel ritorno, eh? Lui è Gabbani.

Ancora saluti Daniela, buona serata da Bari, ci guardava attraverso il canale 94 e devo salutare anche Pietro che sta lavorando, buon lavoro e ben ritrovato anche a te con il nostro viaggio serale. Beh, Summer Funk è la canzone poi tra l'altro di Gabbani che ci propone per quest'estate 2026, speriamo diventi uno dei tormentoni caldi naturalmente dei prossimi mesi. Questo pezzo devo dire che poi va a ripescare questo groove un po' funk, un po' disco, che devo dire fa battere il piedino, ci fa anche ballare, bravo Gabbani che sicuramente sarà uno dei bei successi anche della nostra classifica. Abbiamo chiuso, grazie a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Devo ringraziare anche Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica e un saluto anche agli amici della replica. Paolo D'Andria vi saluta, a domani alle 17 se volete con Driving.

0: something I want to talk about.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: un ben ritrovati a tutti dopo questo weekend. Come è andato? Visto tante cose che sono successe, amici, le raccontatevi cosa è successo, cosa avete visto in tutte le parti del nostro territorio, tra cose sportive e cose, eventi, mare, divertimento e relax. 339-680-6868, 099-47-30-144, se volete dirci la vostra potete farlo attraverso i nostri contatti. Un saluto alla regia, alla parte tecnica, Gisberto Nicoletti. Oggi tanti ospiti, parleremo del Taranto Beer Fest che torna anche quest'anno, poi ancora è nato un cucciolo di delfino a Taranto, un evento unico, un evento raro, e ne parleremo insieme a Lia Santa Cesaria della Union Dolphin Conservation. Poi ancora ritorna il TEF anche quest'anno, poi parleremo della giornata del rifugiato e ancora tante cose. Scrivetemi al 339-680-6868. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella. New Hit.

questo pezzo, un nuovo pezzo per Harry Styles che torna sempre a sorprenderci. Dance No More, amici, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Anette, 96.5 FM, ma anche sul DAB Plus, sulle frequenze Radio Cittadella. Contemporaneamente siamo in onda in streaming sul nostro sito radiocittadella.it e nello stesso tempo anche ci potete vedere dal canale 94 del digitale terrestre in Puglia e in Basilicata. Adesso continuiamo ancora con la musica. Scrivetemi 339-680-6868, 099-4730-144. Adesso lei, c'è Gaia con questo nuovo singolo, si chiama Bossa Nostra.

0: Gaia, bossa nostra, amici, questa è Cittadella, la radio, Cittadella, la TV, canale 94-96.5 FM, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella, Visual Radio TV.
2: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
6: Radio Cittadella. Siamo radio. In FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella.

0: Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Incognito, Always There, questo è il pezzo per i nostri Wine, amici, ben ritrovati, siete super, ci abbiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e adesso torna il Taranto Beer Fest 2026, anche quest'anno proporrà da giovedì 6 a domenica 9 agosto 4 serate all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento, del buon cibo e soprattutto della birra di qualità. Anche la quarta edizione del Taranto Beer Fest era organizzata da un'idea dell'imprenditore Filiberto Fiorino, da Atena APS in collaborazione con Fiorino SRL di Filiberto Fiorino e Buy and Go Drinks Food and More, che sono due aziende di San Giorgio Ionico, due aziende della provincia di Taranto. Il Taranto Beer Fest 2026 gode del patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, e voglio parlarne insieme alla presidente dell'associazione Atena, Paola Greco. Buongiorno Paola, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, confermata anche quest'anno la stessa formula e lo stesso luogo, giusto?
1: Sì, esatto, dal 6 al 9 agosto siamo sempre in ex area camper di via Mascherpa e come gli altri anni garantiamo a tutti l'ingresso in area gratuito senza alcun obbligo di consumazione. Noi siamo ormai alla quarta edizione dell'evento e anche quest'anno promettiamo tante novità.

0: che chiaramente poi sveleremo insieme nelle prossime settimane.
1: Ok, benissimo. C'è qualcosa che puoi già anticiparci? La location è la stessa, l'ingresso è gratuito, non c'è obbligo di consumazione come sempre, e ci saranno degli spazi particolari dedicati, non so, a bambini, spettacoli?
0: Sì. Allora, come mi hai già anticipato, che la protagonista assoluta anche quest'anno, e come sempre, sarà sempre la birra. Avremo anche quest'anno una lineup interessante che siamo certi potrà soddisfare le esigenze di tutti, ma particolare attenzione quest'anno abbiamo deciso di dedicare al mondo dei più piccoli. Infatti ogni serata sarà organizzata in maniera tale che insomma possa esserci uno spettacolo per i bambini, uno spettacolo a tema, e questo insomma l'abbiamo pensato anche sulla scia dell'entusiasmo e della felicità che abbiamo percepito in occasione dell'Epifania in Fest. E quindi abbiamo pensato a questo spazio ulteriore per le famiglie, ma soprattutto anche per i bambini. Chiaramente dopo questo tre serata il Taranto Beer Fest si svolgerà esattamente come gli altri anni.
1: Bene, benissimo. Allora, ci sarà la possibilità di assistere agli spettacoli anche dai tavoli, con circa 1500 posti a sedere nell'area Food and Beverage, dove ci saranno tutti gli stand, giusto? Gastronomici, le bevande, ovviamente esatto. la birra che è protagonista assoluta. E poi dove si può parcheggiare? Sempre lì al Porte dello Ionio?
0: Sì, abbiamo Porte dello Ionio, che come ogni anno ha dato la sua disponibilità a mettere a disposizione appunto la sua ampia area parcheggio, e poi avremo anche il parcheggio del Palamazzola, che però sarà dedicato al parcheggio delle vetture, insomma delle persone un po' più fragili, no? che avrebbero difficoltà a raggiungere l'area dell'evento.
1: Quindi diciamo quello più vicino, il parcheggio del Palamazzola, è per le persone diversamente abili, e poi ovviamente Porte dello Ionio ci sarà, o donne in gravidanza, assolutamente, ci sarà donne o persone in stato di fragilità. E invece per tutti gli altri sarà possibile comodamente parcheggiare a Porte dello Ionio. Perfetto, Paola, io ti ringrazio. Quindi nelle prossime settimane,
0: grazie,
1: come tu
0: voi.
1: Hai detto, ci svelerete a mano il programma.
0: Io approfitto della vostra trasmissione per invitare tutti a seguire i canali social di Atena e del Taranto Beer Fest per tutte le novità e per tutti gli appuntamenti che riguardano l'evento.
1: Benissimo, grazie
0: Paola.
1: Ti
0: ringrazio per l'ospitalità.
1: Grazie a te, a presto, buon lavoro, alla prossima.
0: Salve.
1: Bene amici, allora come avete sentito torna il Taranto Beer Fest ad agosto dal 6 al 9, e quindi ci sarà insomma tanto da vedere, da scoprire. Adesso noi continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché ci sono loro, Mace, Salmo, Colapesce, e il pezzo si chiama Cattive Abitudini.

0: l'elenca delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, la nuova canzone. Amici, vi ritrovati, siete super, partecipiamo Taranto al microfono, Net, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo, facciamo un tuffo nel Mar Grande di Taranto, perché la Ionian Dolphin Conservation nei giorni scorsi ha raccontato l'avvistamento di un cucciolo accanto a Satiria, che è uno degli esemplari monitorati da tempo dell'associazione. Un cucciolo di cosa? Di delfino. Però adesso voglio chiedere bene a Lia Santa Cesaria, che è qui in collegamento. Ciao Lia, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao, buongiorno, grazie per averci invitato.
0: Grazie a te per essere qua. Allora, noi vogliamo sapere tutto e per favore raccontaci cos'è successo.
1: Allora, innanzitutto parliamo di tursiopi, quindi sì, una specie di delfino che vive nelle nostre acque. La cosa, diciamo, eccezionale è che in realtà questi due esemplari, diciamo Satiria, che è la mamma, e Taras, ormai da diversi anni, dal 2023, frequentano molto, frequenta appunto l'area del Mar Grande, mentre di solito i tursiopi entrano, escono dall'area del Mar Grande e vivono comunque a mare aperto. Taras e Satiria hanno scelto il Mar Grande proprio come casa loro, quindi già questo di suo era qualcosa di eccezionale che stavamo monitorando.
0: Sì, sì.
1: Il 13 maggio quello che è successo è che accanto a Satiria abbiamo trovato appunto un cucciolo appena nato, aveva ancora le grinze fetali, la pinna dorsale ancora floscia, nuotava un po' male, e quindi abbiamo iniziato a monitorarli, diciamo, ovviamente mantenendo tutte le distanze e tutti gli approcci di sicurezza, perché questa è una fase super delicata per gli animali. E abbiamo aspettato anche un po' a dare la notizia, proprio perché è una cosa delicata, quindi abbiamo aspettato questo mesetto per dargli il tempo di crescere almeno un po'.
0: È giusto. Allora, ci sono due aspetti, secondo me, che emergono da questo fatto, da questo evento. Uno è quello dell'emozione grandissima che non oso neanche immaginare che state provando voi in questo momento della Ionian Dolphin Conservation, e poi bisogna anche leggere, diciamo, il valore, no, ambientale dell'osservazione.
1: Esatto, allora sicuramente noi ci sentiamo un po' come zii. Questi animali, la maggior parte di loro ormai li conosciamo da anni, è dal 2009 che facciamo questa attività, alcuni li seguiamo appunto e sono anni che li vediamo crescere. Anche Taras, quando è arrivata in Mar Grande era piccola e ora invece è diventata una sorella maggiore, quindi ci fa sicuramente emozionare, quindi c'è questo lato umano che ci fa sempre
0: è molto forte.
1: La nostra passione ci spinge in questo senso, però ovviamente una nuova nascita ha sempre appunto un risvolto, un significato dal punto di vista ecologico, quindi significa sicuramente che una mamma, dico sempre, nessuna mamma di nessuna specie, neanche umana, sceglierebbe di fare un figlio nel momento in cui non ha le possibilità di farlo, quindi non gli può garantire di crescere bene. Quindi se Satiria ha fatto, diciamo, questo cucciolo in quest'area è perché sa che potrà diventare grande. E quindi ci sono le risorse necessarie perché questo cucciolo diventi grande.
0: Questo
1: allo stesso tempo ovviamente hanno scelto un'area un po' particolare, perché quella del Mar Grande comunque è un'area appunto portuale. E quindi per quanto siamo stati bravi fino ad ora a trattare bene questi due esemplari, ora dobbiamo essere ancora più bravi tutti quanti, diciamo la comunità, a trattare anche questo nuovo arrivato.
0: Ecco, infatti era proprio questo che ti volevo chiedere. Questo significa che, diciamo, l'impatto emotivo e simbolico di questo cucciolo di delfino significa benissimo, adesso le condizioni ci sono, adesso dobbiamo vedere, ampliare le condizioni compatibili con la vita e con la riproduzione anche di altri che potranno arrivare, giusto? E conservare lo stato attuale di quelli che vivono già lì.
1: Sì, diciamo che comunque la speranza è che continuino a crescere fuori dal Mar Grande, perché ovviamente abbiamo un mare aperto a nostra disposizione dove questi animali si possono riprodurre e crescere. Però appunto dobbiamo trovare un modo per non disturbare questi tre esemplari che ormai ci sono in Mar Grande e hanno scelto il Mar Grande. Quindi noi parliamo sempre, cioè, ci sono una serie di norme di sicurezza da rispettare per cercare di disturbarli il meno possibile. Quindi in questo periodo, soprattutto dove ci sono tanti natanti, tante persone che frequentano di più il mare rispetto all'inverno, per quanto possiamo essere curiosi, emozionati e possiamo avere voglia di vederli, dobbiamo ricordarci appunto di fare attenzione, quindi
0: certo.
1: mantenere una distanza di sicurezza, una velocità non eccessiva, soprattutto in presenza degli animali, non dare cibo, non fare il bagno, non toccarli, cercare di toccarli, quindi questo diciamo è il minimo indispensabile per permettergli di crescere.
0: Assolutamente, anche perché se voi che siete gli esperti e andate diciamo con tutte le misure di sicurezza solo per osservarli da lontano, immaginiamo tutti gli altri che non hanno contezza di quello che è tutto quel mondo, come devono stare molto più attenti. Quindi mi raccomando, hai fatto benissimo a dirlo, te l'avrei chiesto. Quindi
1: grazie.
0: Per tutti quelli che arrivano in questo momento con le loro barchette e cose, lontano, distanza, rispetto per la vita di questi animali che vivono nel nostro ambiente, che poi è loro, il mare è loro. Grazie mille, Lia.
1: Se posso invito anche diciamo tutti gli altri che magari non hanno una barca, però hanno la possibilità comunque di osservarli anche dal lungomare, quindi affacciatevi al mare, guardate, perché avete la possibilità di vedere senza andare troppo lontano questi tre esemplari, ed è comunque emozionante, penso.
0: Assolutamente, assolutamente. Grazie Lia per averci
1: Grazie.
0: Raccontato questa storia di questa nascita straordinaria. Ti auguro a te, ovviamente tutti quanti voi della Ionian Dolphin Conservation, un buon lavoro e alla prossima. Grazie mille.
1: Grazie, alla prossima.
0: Grazie.
1: Buon lavoro a voi.
0: Grazie, arrivederci amici. Detta questa notizia bellissima, perché quando c'è una nuova nascita è sempre un piacere, sempre una bellezza, noi continuiamo con la musica e ci sono loro, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: forza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con te.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: dice Jovanotti, l'estate, la libertà, l'estate è anche il momento dei festival, degli eventi importanti. A proposito di eventi importanti, torna il TEF, o meglio si evolve. Benvenuta Gemma Lanz, direttore artistico del TEF Vision, questa rassegna dedicata ai grandi classici, al cinema, al cinema contemporaneo, ed è un costante, come dire, è una costante, no? Ogni anno arriva il TEF, però ci sono delle novità che dobbiamo raccontare.
1: Sì, assolutamente, grazie Annette per l'invito.
0: Grazie a te.
1: La grande novità di questa edizione è che sarà un festival diffuso, infatti è già cominciato. Abbiamo terminato le attività didattiche in molti istituti scolastici, che devo dire sono aumentati anche rispetto all'anno scorso, perché insomma le scuole sono interessate al cinema, che insomma è una bella cosa.
0: È vero.
1: E per cui abbiamo terminato le attività didattiche e sono partite le rassegne. La prima è appunto TEF Vision in partnership con Reverie APS, che io ringrazio. Sono, tra l'altro, hanno inaugurato il loro spazio La Serra proprio sabato.
0: Ah, oh, bene, bene. In bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo.
1: E ci siamo subito, insomma, abbiamo fatto questa partnership, per cui abbiamo subito pensato di realizzare con loro appunto questa prima rassegna.
0: Perché poi è bello coinvolgere i giovani, no?
1: Molto.
0: Quindi mi stai parlando di questa evoluzione, no?
1: Sì.
0: Perché il TEF è partito, come tutte le cose, no? Si parte da un punto, poi dopo si hanno diverse esigenze, no? Che sono quelle di dire ok, facciamo formazione, facciamo informazione, nel senso che facciamo conoscere ai ragazzi, quindi arrivano le scuole, quindi tutti i laboratori che voi svolgete, giusto? Perché non poteva, come dici tu giustamente prima mi dicevi, ma non poteva durare solo 5 giorni e finire lì, perché c'è bisogno di un lavoro anche non solo di accompagnamento ma anche proprio di crescita, di evoluzione del progetto.
1: Assolutamente sì, ed è questo che ci ha spinti proprio a trasformare il Taranto Eco Film Festival da un evento della durata di 5 giorni ad un evento, diciamo, appunto
0: 12 mesi, lungo 12 mesi. Beh, è giusto così.
1: Come sapete, il Taranto Eco Film Festival, lo dice la parola stessa, è dedicato ai temi non solo, diciamo, strettamente ecologici, ma proprio la relazione uomo-ambiente. Questo ci dà la possibilità naturalmente di indagare filmografie ampissime che parlano della nostra società, delle trasformazioni della nostra società. E con TEF Vision appunto abbiamo pensato a questo, abbiamo scelto i film, tra l'altro appunto anche proprio con i ragazzi di APS Reverie, ci sono sembrati 4 grandi classici del cinema
0: che
1: contemporaneo,
0: bello.
1: Come dicevi tu, apertura ieri con Non è un paese per vecchi, un film
0: bello.
1: Diciamo molto molto tosto, ma
0: molto intenso,
1: ma molto attuale,
0: certo.
1: Ahimè.
0: Sì.
1: E la rassegna continuerà con Hair di Spike Jonze, anche questo sull'intelligenza artificiale.
0: Diciamo, i grandi interrogativi no, del momento, che sono quelli, sì, è vero. Poi continuiamo.
1: Poi abbiamo Dallas Buyers Club, un film che insomma è un grande classico, di nuovo imperdibile. Abbiamo recuperato poi, tra l'altro, no, questi film per proiettarli sul grande schermo, perché naturalmente, come sappiamo, sono tutti disponibili su piattaforme,
0: certo.
1: Ma noi crediamo che la condivisione, la visione di un film al cinema o comunque in luoghi diciamo appunto come quello della Serra, tra l'altro con un'apparecchiatura, devo dire,
0: professionale, che
1: eccezionale,
0: sì.
1: Beh, schermo.
0: L'audio e il video,
1: sì.
0: Quando si tratta, diciamo, di musicisti, c'è una specie di fissazione, nel senso
1: sono stati veramente
0: bisogna
1: molto
0: sentire
1: bravo.
0: Bene e vedere bene, quindi quello sarà sicuramente,
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: Come funziona una serata tipica al TEF? Si arriva in questo luogo, saranno diversi, come abbiamo detto,
1: sì,
0: quest'anno, i luoghi diffusi, questo festival diffuso. Quando si arriva, cosa si fa?
1: Allora, innanzitutto diciamo che sono tutti appuntamenti assolutamente gratuiti. Confermiamo la coorganizzazione del festival con il Comune di Taranto, che ringrazio nuovamente, e per cui sì, sono appuntamenti gratuiti, si arriva e si prende posto e si gode del film, e naturalmente poi dopo il film diciamo c'è un dibattito che non necessariamente scaturisce così dettato, ma è
0: sì,
1: un po', no?
0: È una cosa spontanea, una cosa, se qualcuno ha voglia di dire qualcosa, si vuole confrontare, ci siete voi e ci sono tutti gli esperti che possono dire, insomma, dare un senso, diciamo, a quella che è stata la visione, anche i sentimenti dopo la visione.
1: Assolutamente, assolutamente sì. E dunque, sì, diciamo, poi ci rivedremo, così ti racconterò anche delle altre rassegne. La prima, però, appunto, TEF Vision, e ne seguiranno
0: perché poi il festival
1: l'estate.
0: Arriva a novembre, giusto?
1: Il festival arriva a novembre, le date sono dal 24 al 28 appunto di novembre al teatro Fusco, e lì ci saranno, come dire, grandi ospiti. Il format è rimasto pressoché lo stesso: omaggio al cinema italiano, tutto un discorso di ricerca sul nuovo cinema contemporaneo del Mediterraneo. Abbiamo questa cosa, diciamo, questo focus specifico, e insomma tanti ospiti, tanti film, i concorsi, per cui dunque nuovamente la vera novità invece sono queste altre attività
0: sì, che sono di preparazione e di, diciamo, dare una continuità durante il tempo per ampliare, diciamo, l'offerta, nel senso proprio della possibilità di poter godere anche di quello che poi è il progetto di novembre, nel senso, no? In questo senso qua, quindi le scuole, i ragazzi, questi momenti. Il 14 è iniziato, poi c'è il 26 giugno, il 10 luglio, il 24 luglio, quindi queste è TEF Vision, sempre Taranto Eco Film Festival. Quindi è iniziato il 14, ieri continua il 26 giugno, 10 luglio, 24 luglio. Per qualsiasi informazione sul programma, e ricordiamo che questi eventi sono sempre gratuiti, vero,
1: sì,
0: Gemma?
1: Sì, ci teniamo molto, Anetta, a questo.
0: Si arriva, si può stare, si può vedere, perché la condivisione è la cosa che conta di più. È un po' una modalità per diffondere un po' di cultura in questo territorio che a noi piace tanto. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Detto questo, io ti ringrazio, Gemma, per essere stata mia ospite. Ti aspetto per le prossime novità.
1: Grazie.
0: Bene, ti aspetto di nuovo qua da me. E grazie a Gemma Lanzo, diamo linea alla regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: dito nella piaga. Businessman, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. E adesso, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno, presso l'arena della Villa Peripato, si terrà il Festival del Sociale promosso dalla cooperativa Isola. E voglio entrare in collegamento subito con l'avvocato Paolo Vinci, il presidente. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, allora si tratta di un evento pubblico gratuito, giusto? Dedicato proprio alla scoperta dei servizi sociali presenti sul territorio e anche alla sfida di adattarli a contesti demografici complessi. Insomma, un importante momento di confronto. Raccontaci tutto.
1: Sì, allora il pomeriggio si articola in due fasi differenti. La prima sarà un talk, vorremmo mettere al centro delle esperienze di rifugiati, di cittadini provenienti dai paesi terzi che hanno un'esperienza buona di integrazione, hanno fatto un loro percorso di integrazione e vivono il quotidiano della nostra città. Vorremmo stimolare qualche considerazione su ciò che è stato fatto, ma soprattutto ciò che si può migliorare. Abbiamo infatti invitato ospiti dell'ente del terzo settore che attivamente svolgono la loro attività in città, istituzioni, per, con l'auspicio e l'ambizione di andare a stilare un documento programmatico che possa essere poi ribaltato durante la prossima annualità e raccoglierne i risultati il prossimo 20 giugno per fare una stima di ciò che è cambiato e dei miglioramenti attesi e realmente realizzati. Nella seconda parte invece, dopo le 20, ci sarà un momento di intrattenimento, chiaramente non fine a se stesso, ma con dei temi del sociale, con artisti di riferimento di Taranto, Don Ciccio, Fido Guido e Mamma Marias, per continuare a trattare i temi del sociale con un coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza. L'evento è gratuito, vi aspettiamo.
0: Certo, assolutamente, è importante. Io vedo che tu indossi la maglietta, no, del festival, la vediamo, benissimo. Bene, è importante, anche perché parliamo di un momento storico in cui solidarietà, le testimonianze, la quotidianità di persone, come dire, con determinate caratteristiche, quali, no, anche gli ospiti e le persone che Isola aiuta a, come dire, ad evolversi nella propria vita, è un momento particolare, perché noi sembra sempre, Paolo, dimmi se questo non è un dubbio lecito, che siamo sempre avanti, possiamo continuare, però di fatto non c'è una vera e propria cultura dell'accogliere, cultura del comprendere. Mi sto sbagliando?
1: Sì, purtroppo è così. C'è da raccontarsi e da aprirsi
0: maggiormente. Da conoscere. Anche perché potremmo
1: momenti importanti come quello che c'è stato per esempio sabato. Noi sabato siamo stati con le cooperative dei mitilicoltori e dei nostri beneficiari volontari del progetto Eleginet a ripulire un tratto di costa.
0: Com'è andata? Raccontaci.
1: Il progetto Miti di Mare è stato molto bello, è stato bello non tanto il racconto questa volta degli immigrati, dei volontari, che già è l'ennesima occasione in cui dimostrano attaccamento della città, appartenenza e voglia di migliorare il luogo in cui vivono, la loro città. È stato bello il riscontro, le cooperative dei mitilicoltori che